0: la mia famiglia. Cercate sempre di portare il Napoli avanti. Senti, ingegnere, quando il presidente prese il Napoli dopo il fallimento, no? E comincia ed era caduto così in basso il Napoli, no? Tu pensavi mai che saremmo riusciti in così breve tempo ad arrivare a questo Napoli vincente?
1: Sì, pensavo che si poteva fare, perché il Napoli ha un grande pubblico, quindi ha delle grandi entrate, e lui so che è bravo, quindi se è bravo riuscirà certamente a portare il Napoli sopra.
0: Ah, vedi, sono contento.
2: Grazie.
0: Quindi pensava di potercela fare. Io chiedo a entrambi il più bel ricordo da presidente del Napoli. Un momento solo, un attimo solo che ricordate più di tutto.
1: Chi deve parlare? Io o lui?
0: Tu prima.
1: Io? Beh, la più bella giornata della mia vita è stata quando il Napoli ha vinto la Coppa UEFA, certamente. Ma molto bello anche quando ha vinto importanti partite, specie a Milano e soprattutto specie a Torino, perché io il Piemonte non lo posso sopportare, quindi quando il Napoli vinceva a Torino io era la giornata più bella della mia vita.
0: Lui intende sempre le vittorie contro la seconda squadra di Torino, di cui adesso non ricordo il nome, non quella granata, insomma, l'altra. E tu, presidente, il tuo più bel ricordo?
2: Ma sai, le serate sono state fantastiche e pluri volte abbiamo goduto, perché per me, che non appartenevo al mondo del calcio, il passaggio dalla Serie C alla Serie B è stata una nottata di grande festeggiamento. Dalla B alla A non ne parliamo. Io mi ricordo che trovai dei centauri che dall'aeroporto saltai su una moto loro, insieme a loro, e percorremmo questo poi basso.
0: Lo hai fatto spesso, sto fatto di saltare sulla moto?
2: L'ho fatto spesso, è una mia, ma sai, io quando ero tredicenne, mi feci un anno di collegio perché mi ero comprato una moto di nascosto. Quindi per me le moto sono sempre state una mia passione.
0: Però dovendo dire un ricordo da presidente, un momento che ti sei sentito veramente felice di essere il presidente
2: del
0: Napoli.
2: Ma sai, io mi sento sempre felice quando tu vinci. Purtroppo forse ho vinto troppo. E allora alla fine, no, ma è vero, perché quando tu per 16 volte vai in Europa, alla fine diventa un'esigenza, non diventa più un traguardo, diventa un dovere verso di voi, ma anche verso me stesso. Quindi
0: la più bella vittoria è la prossima, ragazzi.
2: Esatto, la più bella vittoria è sempre la prossima.
0: È sempre la prossima.
3: Grazie.
0: Corrado Ferlaino, Aurelio De Laurenti.
2: Hai capito Allegri? Prossima vittoria sarà sempre la più bella.
3: Grazie. E allora?
0: Scusami Serena, c'è il presidente. Sì. Il segretario vuole aggiungere.
2: Aspetta,
0: una cosa.
2: Serena.
1: Certo. Napoli, con me ha vinto molte partite, ma ce n'è una in modo particolare che io ci tengo: vincere la Coppa UEFA, perché la Coppa UEFA è fatta di squadre straniere molto forti. Vincere la Coppa UEFA è un grande successo del Napoli e io me ne vanto.
0: Noi ce lo ricordiamo bene, presidente.
2: Ma tu hai ragione, perché oggi hanno, tra Infantino e Čeferin, hanno dilatato tutte le partite. Per loro torna conto, ovviamente.
0: Ma noi più partite possiamo vincere, più siamo contenti, no?
3: Eh sì. Evviva, grazie!
0: Grazie, evviva.
3: Grazie, presidente! Evviva. Grazie a Corrado Ferlaino, grazie a Maurizio De Giovanni! Grazie, evviva! Questo è un abbraccio storico. Grazie, grazie davvero. Ecco, io ritorno da voi. Abbiamo incontrato chi ha scritto le pagine che conosciamo, ma adesso accogliamo chi porterà questa maglia nelle prossime, eh? Nelle prossime, vorrei sentire qualcosa di più da questa piazza. Accogliamo chi scriverà le prossime. E allora chiedo a Marco e Raff di Radio Kiss Kiss di raggiungermi. È il momento degli azzurri del centenario.
4: Buonasera Napoli.
5: Buonasera Piazza del Plebiscito.
3: Benvenuti.
4: Buonasera Serena.
3: Buonasera,
4: ciao Serena.
3: A voi.

Velocità, fantasia, sacrificio.

determinazione, carattere e voglia di scrivere la storia con la maglia azzurra. Samba!

il suo sguardo, lo scugnizio del futuro, Antonio! Il fuoriclasse, un pezzo di storia del calcio che ha scelto l'azzurro.

Il faro della squadra, la fascia al braccio, due scudetti sul petto e sulla pelle, il capitano

scrivere un nuovo capitolo, il mistero.

Allora? Più forte! Qui sento un fermento particolare su questo palco. Allora, intanto vorrei anche invitare, che entrano da sinistra e da destra palco, Swok, Kroll, Careca,

0: E poi ancora Amsi, Calemao, in prota, Bruscolotti e Reia. Li accogliamo con un applauso. Alessandro Siani, dove sei? Ma lasciato da sola proprio, eh?
1: Eccolo!
0: Ha finito di lavorare!
1: Assolutamente, stavo cercando l'amico Canè.
0: Eccolo!
1: Ecco.
0: Alessandro, abbiamo mescolato le generazioni, eh? Ormai.
1: Innanzitutto, sì, vorrei fare
0: eccoli di nuovo.
1: Un saluto a questi due ragazzi bravissimi, un grande applauso.
2: Grandi. Grazie a
0: lei. Grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie.
3: Grazie Napoli per la nostra città, per i partenopei e per i nostri colori.
0: Bravi.
3: Sempre e solo forza! Ciao, grazie.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao Marco. Ciao ragazzi.
0: Alessandro, cominciamo con due napoletani d'adozione.
1: Sì.
0: Matteo Politano e Stefan Swok.
1: Sì.
0: Stefano, ti definivano un altatesino, scugnizza e mergellina. Come ha fatto Napoli a rubarti il cuore?
1: Allora,
0: dov'è un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Careca che sta dando numeri.
0: Vorrei telefono. Un microfono? Ce l'abbiamo un microfono?
1: Grazie,
0: eccolo.
1: Grazie. Come stai, Matteo? Tutto bene? Allora,
0: ecco,
1: prego Serena,
0: possiamo rispondere, che dite? Viva?
1: Vieni, stanno, vieni, accomodati.
4: Beh,
1: là.
4: Intanto buonasera a tutti.
1: Direttamente
0: eccoli.
1: A loro.
4: Rubo solo un secondo per dire una cosa, perché l'emozione è tanta essere qua. Vorrei ringraziare intanto tutta la città di Napoli, perché mi fa provare emozioni uniche ogni volta che torno in questa città, e per me è una cosa che mi fate sentire davvero importante. Grazie di tutto. Niente, per me è stata una soddisfazione incredibile poter indossare questa maglia che adesso stanno indossando loro con risultati incredibili. Provo anche un po' di invidia, perché mi sarebbe piaciuto anche a me vincere lo scudetto. E due scudetti giustamente. A me bastava uno. E niente, quando mi hanno definito scugnizzo di Mergellina, sicuramente per un anno che abbiamo passato qua in Serie B abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincere in una piazza importante, sicuramente la più importante dove ho giocato io, e che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Come dico sempre, è una città che mi ha dato e mi sta dando molto, molto, molto di più di quello che io ho dato a loro, e volevo dirvi davvero grazie.
0: Mi sta dicendo grazie, rispondiamo con un applauso più forte, eh? Matteo, ti sei definito innamorato di Napoli? Di che cosa si nutre questo amore? Matteo Politano.
5: Innanzitutto buonasera a tutti. Beh, è facile, ce l'hai qui davanti l'amore che ci nutriamo, perché con questa città, questo popolo, è impossibile non innamorarsi.
0: Non ti fanno parlare, niente.
5: Tutto questo, quindi è un orgoglio essere qui, è un orgoglio indossare questa maglia, spero di farlo ancora per tanti anni.
0: Ecco il loro affetto per te. Passiamo adesso a due olandesi partenopei. Alessà,
1: ma guarda,
0: Troll, che è? Ti vedo un poco.
1: Io sto qua vicino agli amici miei.
0: Si sta godendo, sta facendo un poco smargias, si dice.
1: No, io sto qua vicino agli amici miei e devo dire che mi trovo alla gravedì. Appena hanno detto gol, stanno pure in campana, quindi voglio dire.
0: Passiamo a due olandesi partenopei, un po' come me, Ruud Krol e Beukema. Sam, li abbiamo visti a pranzo insieme, ma che cosa ha chiesto? Che vi siete detti, vogliamo sapere.
6: Allora, prima buona serata a tutti quanti.
0: Eccoli.
6: È un onore enorme di stare qua davanti a voi, e ovviamente con tutte queste leggende di Napoli. Sì, io e signor Kroll, ovviamente
5: Ruth.
6: Abbiamo fatto un bel pranzo insieme qualche mese fa, e è stato bellissimo. Ho chiesto a lui di raccontarmi la sua esperienza qua a Napoli, e ovviamente se lui aveva qualche consiglio per me, per cosa posso fare per migliorarmi ancora.
0: E te l'ha dato qualche consiglio?
6: Sì, soprattutto sul calcio, ma anche una cosa secondo me molto importante: se tu dai il tuo massimo per questa maglia azzurra. I tifosi vedono questo e ti sostengono sempre se dai il tuo massimo, e questo spero di continuare a fare sempre. Spero di lasciare un segno importante come ha fatto signor Kroll.
0: Buonasera. Andiamo avanti, Alessandro.
1: Sì,
0: adesso, che dici?
1: Beh, adesso penso che è il momento di fare un po' di domande agli amici nostri, all'amico Careca.
0: Eccoli, eccoli.
1: Oh. Antonio Careca. Kroll. Stanno qui.
2: Oh, Rudy. Rudy, Rudy, Rudy. Così io ho entrato in 80 in questa San Paolo, stato a San Paolo, adesso Diego Maradona. Allora, per me, io dico a Sam, bisogna giocare al meglio che tu puoi fare. Lui l'anno scorso non è stato 100% fisicamente bene, ma lui ha sempre giocato per tua città, per tuoi tifosi, e questa anche... importante, se lui ha questa mentalità vuole sempre fare qualcosa per la città di Napoli. E allora un nuovo anno, 100 anni, auguri a tutti tifosi, presidente, staff medico, staff tecnico e tutti gli altri che lavorano per società di Napoli. Io come calciatore vinto tutti che tu puoi vincere con la squadra della club. Solamente io 4 anni a Napoli, stata questa più grande parte della mia vita del calcio.
1: Grande.
2: E così io dico sempre, io ho solamente un cuore che resta sempre l'amore di Napoli.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Davide, che cosa ruberesti a Careca?
1: Neres.
7: No, qua è un disastro qua, perché noi abbiamo bisogno di un traduttore qua, che due brasiliani insieme non ci sassi proprio. Ma comunque auguro che possa fare un grandissimo, grandissimo anno, una grandissima temporada, che possa essere gol, possa puntare. E possa puntare quello che ho detto prima sulla Champions, anche sul campionato, però la Champions magari chissà possa arrivare con grandi, con tutti quanti, è chiaro, anche Massimiliano che è arrivato, lo sa che qua è in napoletano, qua mamma mia, però speriamo bene, io mi auguro che possa fare benissimo questo anno, possa fare tanto gol e possa aiutare i compagni a vincere anche il scudetto, anche la Champions, si possa vincere anche tutto, la Coppa Italia, tutto, dai.
8: Grazie, forza Napoli sempre!
1: Grazie. Beh, adesso dovresti chiedere all'amico Antonio Vergara,
0: sì,
1: e a Canè. Prego ragazzi.
0: Vai Ale, che cosa? Chiedi.
1: Beh, io innanzitutto quando sono accanto a questi campioni io vorrei fare un ulteriore applauso a Vergarigno. Allora, che consiglio daresti all'amico Vergara che sta vivendo un momento d'oro? Cosa non dovrebbe sbagliare?
9: Dovrebbe decidere lui, dovrebbe giocare sempre, per il mio pensiero. È chiaro che questo ragazzo io l'ho visto...
1: Cioè, quindi stai dicendo ad Allegri fallo giocare sempre, cioè questo stai dicendo, Cane,
9: non
1: è meglio che uno...
9: Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
1: Ah vabbè, però gliel'ha detto, te lo voglio dire.
9: Io l'ho visto dopo 2 anni che non andavo allo stadio, l'ho visto il suo debutto in Serie A.
1: Grande.
9: Ed era una partita della Champions. E il gol che ha fatto mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere di un'emozione mai vista, perché ricordo mio figlio, Ivan, allenato la primavera del Napoli, ha allenato gli allievi e ha cresciuto Insigne. Insigne a 14 anni già faceva la differenza. E mi sembra di vedere
1: a Fratta Maggiore Giacomo Annavista.
9: Mi sembra di vederlo a Fratta Maggiore
1: e poi a Fratta Minore, perché poi piano piano si allarga.
9: C'è un bel ricordo della sua città, perché ho debuttato come allenatore a Fratta Maggiore.
1: Vorrei fare un applauso per Insigne, che comunque in questi 100 anni
9: sicuramente
1: ha dato il suo contributo.
9: Posso dire una cosa mia?
1: Se è un fatto personale usciamo, cane, cioè nel senso vuoi che ci giriamo, se è una cosa tua.
9: Non è un fatto personale, io voglio dire a questa gente che emozionarsi in questa città non è difficile, basta rispettare la gente e essere un professionista serio.
0: È vero.
1: Parole d'oro.
0: Che bello.
1: Parole d'oro.
0: Sante parole.
1: Allora, Anto, come si dice in inglese, e cosa vanno a buona. Allora, qual è stata l'emozione? Noi ci conosciamo e so il tuo pensiero, ma senti un peso, senti una responsabilità? Dopo le parole di Canè davanti al mister Allegri, ti senti più sereno? Cioè, qual è la tua sensazione? Senti, cosa senti dentro in questo momento? Noi stiamo qui festeggiando qualcosa di irripetibile, qualcosa veramente di unico. Io ho partecipato a tante presentazioni del Napoli, ma questo è qualcosa di grande.
10: Buonasera. Buonasera.
0: Non si sente?
10: Buonasera.
0: Eccolo.
10: No, io sono, come ho detto anche in passato, onorato di fare parte della storia di questa società. Quindi condividere il palco anche con queste leggende per me è solo un onore, perché io, come tanti altri nel pubblico, ero solo un ragazzino di provincia che giocava a calcio, quindi per me stare qui è solo un onore.
0: Che bello!
1: È risposta buona.
0: Prego, quanta dolcezza in quegli occhi. Passiamo adesso a due centrocampisti che hanno fatto la storia del calcio:
11: Kevin De Bruyne e Marek Hamsik.
0: Marek, cosa hai pensato la prima volta che hai visto Kevin con la maglia azzurra?
12: Kevin è un fuoriclasse, per me è uno dei giocatori più forti centrocampisti offensivi di questo secolo. Allora, Napoli si deve godere un campione come Kevin. Complimenti.
1: E non sei sbilanciata, cioè
0: no.
1: Ti è andato preciso.
0: Restiamo così, un po' vaghi. Vorrei ricordare una partita, 16 aprile. non si riesce? Quanto amore in questa piazza che si sente stasera, eh?
1: Kevin.
0: Cuore che batte forte.
1: Una parola. E in italiano sto parlando con te o con Mazzocchi. Allora, una parola, una.
13: Tutto a posto.
1: Stacco parcheggiato. Il maestro Mazzocchi, il maestro. Kevin, ti vogliamo veramente bene. Quest'anno, come si dice dalle tue parti, facci a racria.
0: Kevin. Eccoli.
1: E allora,
0: Kevin, voglio ricordare una partita, 16 aprile 2015, Wolfsburg-Napoli. Eri giovanissimo e di fronte avevi questo signore che quella sera segnò due gol. Te lo ricordi, no?
1: Mo sta traducendo, Mazzocchi sta facendo.
0: Sta traducendo.
1: Remember. Volevo anche però salutare Scott McTominay. Abbinato a Riccardo Alemão. Che gli vuoi chiedere, Serena?
0: Riccardo, ti saresti mai immaginato uno Scott così decisivo in maglia azzurra?
1: Magari.
14: Ciao a tutti, buonasera, gran piacere essere qui insieme a voi. È un onore, un momento importantissimo nella mia vita. Sono qui anche davanti a un grandissimo fuori classe.
1: Grazie, grazie.

0: E so che sta dando del suo meglio, perché le vedo le gare e veramente è un fuori classe, è un ragazzo che c'ha, secondo me, ancora di più, darà ancora di più di quello che sa fare, perché ha capito che questa città, quanto più gli dà, la città più li ama e gli dà tanto di quel aiuto in campo con il suo amore, con la sua gioia, e questo è quello che io vedo in McDominay. È un ragazzo veramente classico, con un movimento spettacolare, e complimenti McDominay.
1: Che significa, Scott, per te essere entrato nel cuore dei napoletani?
2: Not in Italiano. No, just want to say thank you so much for all the support that you've given everybody, all the players, all the staff, all the coaches. It means the world to us all, and we're just extremely grateful.
1: Per me essere qui è una cosa.
2: Italiano è difficile, no?
1: È un piacere, una cosa meravigliosa. Scott, una parola che hai imparato in napoletano.
2: Ah, in napoletano. Ciao, how are you? Forza Napoli sempre.
1: Grazie. Allora, io vorrei, se,
3: sì,
1: se
3: Ale.
1: Mazzocchi gentilmente, vorrei il barone
3: e Giovanni, eccoli.
1: Eccoli qua, eccoli. Che bello. Gianni, tu sei il baronetto di Posillipo. Tu di dove sei?
4: Barra.
1: Quindi abbiamo unito Posillipo e Barra insieme. E allora, tu che sei il baronetto di Posillipo, che titolo nobiliare daresti a Pasquale, più conosciuto come Fratama Pasquale?
5: Guarda, visto che siamo in tema di calciomercato,
1: sì,
5: proporrei uno scambio alla pari. Io ti cedo il titolo nobiliare mio,
1: sì,
5: e tu mi cedi il titolo di campione d'Italia.
1: Oh!
3: Mamma mia!
1: Stai facendo pacca, Pasquale.
4: Buonasera.
1: Un grande applauso. Pensate, quando ci siamo sentiti, lui ama la canzone, ho detto si festeggia a 100 anni e tassa pure d'Alessio, quindi voglio dire, ha sbagliato la canzone per la festa. Cosa ci dice, amico mio?
4: No, ho avuto il grande onore, prima di scambiare qualche parola con il banoretto, però barone, con tutto rispetto, ma mi tengo scudetto.
1: Grazie, grande applauso al baronetto. Allora,
3: Alessandro, Giovanni Di Lorenzo.
1: Io vorrei Giovanni Di Lorenzo
3: e Giuseppe
1: Bruscolotti accanto a me.
3: Eccoli.
1: Ecco qua, cammina più stancamente Di Lorenzo. Ecco, allora, una cosa veramente incredibile. Allora, qua, signori, è veramente la storia che continua. E Beppe, tu difendevi senza VAR e giocavi pesante. Quindi Giovanni c'ha 18 telecamere addosso. Beppe, nel calcio di oggi tu riusciresti manco a fare un quarto d'ora in un anno, te lo voglio dire.
6: Stai esagerando.
1: Hai ragione.
6: Stai esagerando.
1: 22 minuti. Allora, Beppe. Allora, Beppe, una cosa che penso realmente, e diciamo tutti insieme, ascoltaci Aurelio. Allora, cioè, entrare veramente nel cuore dei tifosi è una magia, al di là delle capacità, dei gol, delle vittorie. Cosa ha questa città che ti prende e che ti riesce a farti dare il meglio?
6: Ma diciamo che siamo noi a trascinare la gente, perché la gente di Napoli vuole che ognuno di noi, quelli che vestono la maglia del Napoli, la devono sudare. Può succedere di tutto, ma devono sudare la maglia. E io credo che Giovanni può essere buon testimone, come lui ha incarnato anche come capitano, perché da quello che ho sentito, mi hanno raccontato, è un vero capitano, cioè quello che veramente si fa sentire e all'occorrenza, insomma, mostra anche le mani, perché c'è bisogno anche di questo.

0: Però io lo sapevo che a pare Fieri va a farne sempre.
1: Però a Giovanni pure gli devo dire una cosa. È bravissimo a costruire, però a marcare era un'altra cosa.
0: Ma che lo mote nuvar. Allora, sei veramente un pilastro della squadra, della città. Cosa vogliamo augurare a noi napoletani? Sei buonasera bellissimo, hai sentito? Peppe, sentito. Ringrazio.
1: Grazie, grazie.
2: Di sicuro stasera la maglietta l'hanno sudata.
0: La sudata, perché fa un caldo.
2: Perché si muore. Sì. No, a parte gli scherzi, è un piacere stare qua sul palco con tutte queste leggende, stare vicino a Bruscolotti. Non ho avuto il piacere di vederlo giocare, ma ovviamente conosco la sua storia.
1: Giovanni, per smentire tutto quello che ha detto lui, vai a vedere qualche partita quando c'hai un po' di tempo e vedi se, come diceva lui, che io menavo. Menare che significa? Non lo so.
2: No, comunque conosco la sua storia, quello che è stato per Napoli e per il Napoli. E sono modelli a cui fare riferimento sicuramente per me, che adesso sono il capitano. Penso che l'avete ricordato anche prima il gesto che ha fatto lui con grande umiltà, con grande signorilità, di cedere la fascia al nostro amato Diego, ma comunque ha continuato ad essere uno di quei capitani di quella squadra, quindi sono modelli da seguire. Andrò a vedere qualche video per vedere se in marcatura era
0: sì. È vietato a minori di anni 18, tu ce la puoi fare.
2: No, però ripeto, adesso sono il capitano, nell'anno del centenario è un orgoglio per me rappresentare questa città, questo popolo meraviglioso, e è un orgoglio rappresentarlo quando si vince, nelle vittorie, nei trofei, ma anche quando ci sono momenti più difficili, perché so che con la vostra passione, con il vostro amore, con la vostra vicinanza non usciremo mai sconfitti dal campo, quindi questa è la cosa più bella.
0: Grazie Giovanni, un grande applauso. Io voglio...
3: Evviva.
0: Grazie Beppe, grazie Giovanni.
3: Grazie.
1: Buonasera a tutti, vi voglio bene.
3: Grazie.
0: Vorrei che avanzassero
3: grazie,
0: i mister.
3: Grazie.
0: Vorrei che avanzasse un attimo Rea.
3: Ecco i microfoni.
0: Grazie. Faccio subito una domanda a Rea. Noi ci conosciamo da anni. C'è un consiglio che tu daresti al nuovo mister?
4: Ciao ragazzi. Io ero solito dire, prima delle gare, amma vincere. Non ci sono altri consigli da dare,
0: è la cosa
4: perché
0: migliore.
4: Sì, è un augurio che faccio a Max, che ci conosciamo già da un po' di tempo. È una piazza straordinaria, difficile perché rompono le scatole sempre, però hanno una passione che non trovi in nessun altro posto al mondo.
0: Non ci riusciresti
4: cosa. Perché quando... cioè ama, non Napoli ama e non dimentica. Io ancora... della gente dove abito, napoletani che mi vengono e mi salutano e mi ringraziano. Mi sento io di ringraziare Napoli per quello che mi ha dato.
0: Allora, prego, grazie mister Rea. Allora, un grande applauso a mister Allegri. Allora, io...
3: Sì.
0: Allora il mister è abituato ormai a sentire il corpo. Io
5: innanzitutto buonasera a tutti.
0: Io vorrei dire una cosa al mister, amici miei. Allora, al Napoli festeggiare l'onomastico è una cosa importante. È importante.
3: Perché oggi è il tuo onomastico?
0: No.
3: Ah.
0: Ma ancora più importante è rispettare il proprio cognome. Tu devi sapere che qui sono arrivati allenatori, e tu lo sai bene, un allenatore che si chiama Spalletti.

0: e ha dato una spallettata a tutte le squadre big del campionato e abbiamo vinto. È arrivato Conte, guarda il suo cognome come è importante, si è vinto uno scudetto e una supercoppa, quindi Conte, facendo i conti, ci troviamo. Ora tu ti chiami Allegri, guaiò, viren ci fa piangere. E ti dico un'altra cosa, oggi stiamo festeggiando i 100 anni, ripeto, stiamo festeggiando i 100 anni. Ma mi pare 1000 anni che vinci la Champions League. Allora non ti voglio mettere responsabilità.
1: Pressioni, non mettiamo
0: pressioni.
1: E
0: nemmeno pressioni.
1: No, no, no.
0: Però tu sei un grande professionista, in ogni squadra che vai ci metti l'anima e il cuore. E sta partendo l'anno, e immagino anche i consigli di Canè ti serviranno, quelli di dire. Quindi qual è il tuo pensiero in queste poche settimane che stai vivendo la città, e non voglio dire qual è il tuo obiettivo, ma cosa ti piacerebbe che capitasse?
2: Innanzitutto buonasera a tutti, per me è un onore essere qui e, diciamo, dopo 30 anni sono tornato, perché sono passati 30 anni,
0: sì.
2: E credo che il centenario è un patrimonio non solo del Napoli Calcio, ma soprattutto di tutta la città, di tante generazioni che hanno passato dei bei momenti, belli, meno belli, ma la forza dei napoletani è quella di essersi saputi rialzare e tornare alle vittorie, e questa è la cosa più importante. Poi l'amore e la passione che ho percepito in questi primi giorni, anche se siamo ancora a ritiro, è notevole. Quindi la cosa che posso assolutamente promettere è grande professionalità e grande serietà per il raggiungimento degli obiettivi.
0: Si è sentita una voce precisa.
2: Devi vincere! E quindi è iniziata la stagione, speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa, se riusciremo a vincere la Champions, che bella parola, come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà, sì. O cuoco, che bella parola.
0: Mister Allegri,
2: grazie a voi, buona serata.
1: Bocca al lupo, mister, buon lavoro.
0: E allora le parole a un certo punto devono fermarsi, perché c'è una canzone che questa piazza conosce già. E Serena, vorrei che la cantassimo
1: tutti insieme,
0: facciamo entrare anche le leggende.
1: Mestre,
0: signori
1: Campagnoli,
0: o Surtata innamorata, vai,
1: cantatela con me.
3: Gale la cantava,
2: Gale cantava,
3: Gale sempre, sempre.
0: vieni.

0: Evviva Napoli! Grazie! Io voglio dire grazie a tutti gli artisti, alle leggende, alla prima squadra, alle famiglie che hanno condiviso con noi i loro ricordi, alle maestranze che hanno costruito questa serata. Grazie alle istituzioni, ai partner, grazie ad Alessandro Siani, a chi ha seguito la processione azzurra, a chi è con noi attraverso la televisione, le piattaforme, i social. Ma il grazie più grande va a voi tutti, perché un club può avere una sede, uno stadio, una bacheca, la sua casa vera è il cuore vostro, è il cuore dei tifosi. Ci raggiungono sul palco e li ringraziamo tantissimo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'head of Enel Commercial, Stefano Azzi. Ringraziamo il comune di Napoli, la regione Campania. Stiamo arrivando al gran finale.
1: Sì, io vorrei però...
0: Siamo quasi arrivati.
1: Se tutta la piazza, ecco, è d'accordo, fare un grande applauso a questa splendida conduttrice che è stata Serena Autieri. Grazie.
0: Grazie, vi voglio bene. Evviva, grazie a questa città meravigliosa.
1: Vorrei
0: grazie.
1: Che salissero sul palco, eh.
0: È arrivato il pulsantone.
1: Io, sì, vorrei che ci sono, Aurelio.
0: Eccolo.
1: Vorrei che salissero.
0: Ecco il presidente.
1: Vorrei che salissero sul palco per chiudere tutti insieme, ecco Aurelio.
0: Alessandro.
1: Sì, sì, ecco qua.
0: Ci siamo.
1: Ecco Aurelio.
0: Loro sono tutti pronti e schierati. Che belli. Che bel momento.
1: Ci terrei che ci fosse.
0: E voi ci siete con noi. Per il gran finale, perché sta per concludersi questa serata di festeggiamenti, di celebrazioni, di questo magnifico compleanno.
1: Serena.
0: Un compleanno allora, unico, direi, 100 anni,
1: Aurelio,
0: noi facciamo parte della
1: Aurelio,
0: storia.
1: Aurelio,
0: eccolo,
1: Aurelio,
0: il presidente.
1: Vieni accanto a me, guarda. Allora,
0: presidente.
1: Adesso è il momento di... Esatto.
0: 100 anni fa, Alessandro, nasceva una squadra.
2: Vieni, Maurizio. Allora, qui abbiamo anche la presenza del maggiore responsabile della Lega di Calcio di Serie A, Simonelli. Buonasera. Che deve fare una promessa.
3: La promessa che la mia prima premiazione, ho premiato lo Scudetto a Napoli un anno fa, e sono certo che con questo entusiasmo di questa piazza, con questa bellezza di questo popolo, ci saranno tante altre premiazioni che farò. Io ho gli amici che dicono: quando gioco a Napoli la città si ferma. E devo dire che oggi ho capito perché. Complimenti a tutti.
2: Grazie, grazie.
1: Ringraziamo.
2: E qui abbiamo un altro personaggio che vi ha fatto soffrire. Adesso non fa più parte di DAZN, ma che fatica quando scattava, saltava, ripartiva, non ci si capiva più nulla. Finalmente ti sei tirato fuori.
4: Ma adesso guardo nuovi orizzonti, una nuova energia.
1: No.
4: Quindi,
2: quale energia?
4: L'energia di Enel, quindi un'energia diversa, l'energia di questa città che vive di luce propria. E poi da napoletano sono ancora più contento di essere qui oggi.
2: Vabbè, visto che sei napoletano ti perdoniamo.
1: Allora,
0: ci siamo,
1: vogliamo,
0: presidente.
1: Hai ringraziato le istituzioni.
2: Allora, 100 anni fa dobbiamo far partire
0: sì.
2: il fuoco.
0: Sì, pronto. Questa
2: siamo
0: sera pronto. Si accende il suo futuro.
2: Allora, contate fino a tre, forza!
0: Eccolo! Diamo il via!
1: 100 anni fa nasceva una squadra.
0: Eh sì, questa sera si accende il suo futuro.
2: Ma ha floppato.
0: Eccoli, Napoli! Ci sei! Siamo pronti!
2: Eccoli là, vedi? Ma sono delle pisciatelle.
0: Eccoli, eccoli, ci siamo prontissimi per questo gran finale.
1: Sono in vari punti
0: diamo
1: della città.
0: Diamo il via, la notte azzurra

0: sono in vari punti della città.
1: Tommaso, io lo so che qui a Napoli i fuochi non ce
2: Senti,
1: li fanno
2: Presidente,
1: fare.
2: Presidente, possiamo...
1: Ma io all'Olimpico di Roma, per Coppa Italia, ho visto dei fuochi pazzeschi.
2: Ma stanno arrivando.
1: No, perché qui le autorità si cagano sotto.
2: Ma secondo lei, Presidente, potevamo fare da meno? Eccoli! Mi permetti di ringraziare tutta la squadra tecnica, tutte le persone che hanno organizzato tutto questo, Presidente?
1: Assolutamente, ringraziamo tutti quanti.
2: Calcio Napoli. Grazie infinitamente a tutti i tecnici, i fonici, tutta la tua squadra, Presidente. Evviva! Viva il Napoli! Buon compleanno! Buon compleanno, città meravigliosa, squadra incredibile! 100 anni!

0: aspettiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Sulla piede, sulla palla, Svenci, parte il tiro, rete, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio, ed è finita, il Napoli è campione d'Italia, sono le 17:42 del 10 maggio 1987.
1: Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il...
0: Stiamo per assistere alla conquista del secondo scudetto da parte del Napoli. Si presta ad operare la rimessa, no! Il Napoli è campione d'Italia, secondo scudetto per il Napoli.

0: sono per il mio cuore.
1: Che attende solo il fischio finale che arriva adesso.

0: la voce.
1: Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni.

0: Dal flag approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo, dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia.

0: Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
1: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici

0: Soluzioni.
1: Edizione sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
2: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
3: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
4: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione, ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
5: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
3: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
0: Nei giorni scorsi i campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro cannedino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannedino Flegreo.

0: nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro canelino flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei, nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del Parco Archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il Parco Archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Aggero, da dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Euro Tokyo Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa è una cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere.

Condividere stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello, e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello, ecco. Poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole, uno vuole quello, uno l'altro, lasciano il tempo che trovano. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore e poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione, quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso come si dice, tutto quello che è stato dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte, ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di darle fuori, e credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione, che a volte è un po' troppo servile, a volte un po' troppo strumentale, ecco. Tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono come dice, i compartimenti stagni, non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale, perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale, soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile,
0: certo, che questa è un fastidio
1: e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A, che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo invece come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così, una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa, perché non è, non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco, quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
0: però
1: perché ognuno comunque
0: dimessi,
1: ha sempre...
0: Se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa autonomia.
1: Sì, però ripeto, quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: quindi
0: vedere
1: mi sembra che è stato descritto.
0: Bisogna vedere all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo.
1: E infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
0: Io no, tu? Io no.
1: E allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ma Ranieri non è che mi deve convincere Malagò, perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni, ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto, quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora, la situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulkrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio?
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano, ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, abbiamo amici in comune, ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, la sua, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto.

0: un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda. E quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
1: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi,
0: Eh
1: ecco,
0: sì,
1: adesso.
0: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con dei favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno, quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio. Darei tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini e Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi è arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
0: Poi
1: livello, però evidentemente
0: sai,
1: in questi casi.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
1: Sì.
0: soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si vive alla giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi, ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo, ecco.
0: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
1: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
0: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste. Poi, se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
1: No, no, no, è un ottimo
0: sotto
1: vice
0: le righe,
1: Malen, perché
0: insomma.
1: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no, quello che
0: Lo so,
1: mi ha
0: però.
1: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
0: Qui
1: suscitato
0: ormai
1: entusiasmo.
0: sono i social che ti portano a
1: Eh
0: far
1: sì.
0: questo, la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
1: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
0: Certo.
1: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a rilanciarsi?
0: È sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo, diverso
0: diverso
1: rispetto.
0: da quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no, no,
0: questo vale
1: insomma,
0: per qualsiasi
1: il passaggio dalla
0: allenatore,
1: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti
0: eh?
1: temi.
0: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni.
1: Massimo, grazie, come sempre, per
0: Grazie a voi,
1: il
0: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
1: tuo intervento. Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva. E allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
1: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico di Esi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito, per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Mago?
2: Di questo lato. Ottimi, si collabora anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato: l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino, che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Perso Costantino Scarezzas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattias Soulé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Soulé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis: Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Jodar. Sci: Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma, senza medaglie mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Aquili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi 7.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la 4ª nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: Tanta amarezza, delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ci siamo giocati fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
0: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna ridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
5: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato da Marino Verani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini, e infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zelio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti 2, di mondiali ne abbiamo vinti 4. Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale.
6: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione. Vi siete spaccati, il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attiva sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta dell'UEFA alla FIFA: non parteciperemo più, nulla di nuovo sotto il sole. Gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale, è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione, che è di 30 milioni, 28-30 milioni. Il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo. La Juventus adesso è abbastanza intasata davanti, perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative. Quindi Pellegrino per due si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione. Lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità. non ha voluto accelerare, e quindi teniamo Pellegrino in orbita fiorentina con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite, ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boinen in uscita che piace al Verona, in entrata Song sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni e nessuno ha offerto quei soldi, il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo, e facciamo in bocca al lupo a Comuzzo. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Arajbegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız che potrà giocare centrale, non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Kolomoni, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alaibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso, e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché io vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalana, ma è giusto ricordarla. Siamo ormai, anzi ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via. Si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola fine. Si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10-20 volte, probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alaibegovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andare via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione. Quindi se fosse per Suzuki avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso, avrebbe già impostato il suo futuro. Vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto ma cosa pensi di Suzuki, Suzuki è un portiere forte, Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croa, quella vicenda Chelsea, Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliarakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi, e che secondo me darà una mano importante perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico-fisiche, tecnico-tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere, 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Sausuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda. Nusa, vedremo come finirà, senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina, confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia, che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto società italiane, soprattutto il Napoli. Un flash su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone, perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve, e non faccio il nome e neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta, perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta. Credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
7: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, per questo weekend, di nuovo da bollino rosso per le temperature sull'Italia, ma non solo, notiamo l'estensione di questa bolla calda in questa giornata di giovedì e venerdì su buona parte dell'Europa centro-meridionale, anche se a nord delle Alpi a partire da venerdì nel weekend infiltrazioni di aria un po' più fresca occidentale determinerà dei temporali con un parziale abbassamento delle temperature. Caldo intenso invece che resisterà sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste le temperature europee per la giornata di giovedì, notate non solo sulla Spagna, i 38 gradi di Madrid, addirittura nei prossimi giorni in Andalusia possibili 45 gradi, ma gran caldo anche sull'Europa centrale con 37 gradi a Berlino, 38 a Praga. Poi qui da domani arriverà aria un po' più fresca occidentale con dei forti temporali e un ridimensionamento del grande caldo che invece proseguirà sull'Italia. Andiamo a vedere quindi la situazione con l'aiuto del satellite che ci mostra l'espansione di questa enorme palla anticiclonica. Praticamente non c'è una nuvola dal deserto del Sahara, dall'entroterra africano, fino a nord, fino a praticamente ai margini del mare del nord della Danimarca. Quest'alta pressione che invia anche aria calda appunto dal deserto verso l'Italia con un aumento delle temperature. Dal punto di vista atmosferico oggi non succede nulla, giornata soleggiata, zero temporali dappertutto, domani al mattino sole, poi domani tra il tardo pomeriggio e la serata si formeranno dei temporali su Alpi e Prealpi, ma alcune celle temporalesche potrebbero interessare la pianura padana centro-occidentale tra il Piemonte e la Lombardia, quindi attenzione, domani sera al nord-ovest possibili temporali anche con colpi di vento, quindi andrà monitorata quella zona nord-ovest e la fascia alpina per venerdì in prima serata. Intanto le temperature minime tropicali, parliamo di minime tropicali quando le temperature non vanno sotto i 20 gradi. E beh, tutta Italia praticamente stiamo abbondantemente sopra i 20, con minime nei grandi centri urbani che faticano a scendere anche sotto i 27-28 gradi come Milano, Roma e poi anche Napoli. E le massime di venerdì con i possibili 38-39 gradi in pianura padana, ma anche sulle centrali tirreniche tocchiamo praticamente i 40 gradi o quasi. Sabato minime ancora elevate dappertutto, a fatica si scende sotto i 25 gradi e le massime più o meno siamo sempre lì, questo range al centro-nord tra i 35 e i 40 gradi, in aumento anche al sud delle temperature, soprattutto sulla Puglia dove potremmo raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, bentornati su canale 403. Tutto bene? Com'è andata la giornata? E nelle giornate del mio compleanno devo dire che sto molto bene. Mi sveglio più tonica in viso, nonostante un anno in più, ma ve l'ho spiegato il perché ho la mia skincare mattutina e serale. Tra l'altro, col caldo veramente pestilenziale che sta facendo in questi giorni, le sfere della Medicube che sto utilizzando su tutto il mio viso e sul collo e décolleté le ho messe in frigorifero. Perché davvero ieri sera ho fatto fatica con il suo cucchiaino in dotazione a prendere una perla, si è proprio disfatta e la cosa mi irrita parecchio e quindi l'ho messo in frigorifero. È un consiglio che do anche voi, se ci sono delle creme, visto il caldo che fa, che potete tenere in frigorifero, lontano dalla portata magari dei vostri bambini, fatelo, perché comunque è un toccasana per la pelle. Quando la pelle stanca la sera, che comunque è ben detersa, voi mettete su questa crema che è bella fredda, perché parliamo di 4 gradi, insomma, va benissimo, fa benissimo. Non è uno shock termico per la pelle, ma sicuramente fa bene anche a voi. E invece di, scusate, ma c'è un capello, e invece di avere questa perla meravigliosa sciolta e rischia veramente di rovinarsi, almeno le tenete tutte integre. Una cosa che io sto imparando, ma io dico sto imparando, ma in realtà sono anni che lo so. Ecco perché, non me ne vogliate, cari uomini, Gosvip, il salottino delle amiche, è qualcosa a cui io tengo particolarmente, perché chi ama le donne, ma chi le ama davvero, e anche una donna può amare un'altra donna, può essere tua sorella, la tua più cara amica, può essere una ragazza che hai appena conosciuto e ti piace tantissimo e quindi non vorresti solo che fosse tua amica. Ecco, io parlo di questo, di questa ammirazione, di questa, cosa che dovrebbe appartenere un po' a tutti noi. Insomma, le donne sono speciali, le donne sono veramente un genere specialissimo, perché hanno chiesto ad alcune di loro, e poi vi leggerò dei commenti veramente molto carini, alle donne è stato chiesto se fanno delle cose particolari per rendere la vita di tutti i giorni più divertenti, più divertente. Io ho pensato anche alla mia di vita, alla mia quotidianità, se faccio qualcosa di divertente. In realtà, allora, cioè, spezzo sempre lance a favore. Quando state con un uomo che sa farvi ridere, già questo veramente potete invecchiare serenamente. Ho visto tra l'altro un'altra intervista che ora non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma è adorabile. Intervista solo persone anziane e questa cosa io la ritengo meravigliosa perché sono persone che hanno qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da dirci. Sono persone che hanno quel sapere e quel gusto della vita di adesso molto più forte di quanto possiamo averla noi che siamo giovani e pensiamo di vivere per sempre, probabilmente, magari non alla nostra età, magari ci rendiamo un po' conto che non è chiesa, però quanto è bello vedere una coppia che è insieme da 50 anni, 60 anni, che ride ancora, che si punzecchia, che ha questo modo di amarsi molto particolare, sempre rispettoso l'uno dell'altro. E questa signora,

0: durante questa intervista dice: dovete ridere sempre perché se trovate l'uomo giusto che vi fa ridere, la risata, certo il sesso è importantissimo, non sto dicendo che solo la risata può essere, ma quando il vostro uomo sa farvi ridere e avete anche a posto tutti gli altri sacramenti, è difficile che la vostra vita possa portarvi a fare altre scelte, se mi sono spiegata. Diciamo che la risata in una donna completa, saperla far ridere è bellissimo, perché ridere è bellissimo. È come, ridendo, è come se ci si sciogliessero dei nodi. È come se finalmente puoi rilassarti, non so spiegarvi. È bello quanto piangere, ridere, perché quando piangi ed è un pianto liberatorio, io dico sempre, io sono a favore del pianto, piangi, piangi, butta fuori tutto, perché sia un pianto di commozione, sia un pianto di tenerezza, un pianto di disperazione, un pianto di delusione, qualsiasi cosa possa portare il pianto, piangete, dovete piangere, buttate fuori tutto, poi sarete degli straci, è ovvio, però come ci si sente bene dopo? E dopo è come una rinascita, e non è che dovete piangere una volta sola, piangete tutte le volte che volete. È bellissimo anche davanti a un film, senza freni. Io ogni volta che c'è una scena dove può esserci qualcosa di commovente, io ho gli occhi puntati su di me, di Mauro, e lui si diverte a vedermi piangere, perché probabilmente è sicuro che noi piangiamo per cose diverse, certo, però lui è come se fosse affascinato dal fatto che io possa piangere per determinate scene. Allora lui mi guarda incuriosito. E va bene così. Però ora vi leggo l'articolo perché è veramente molto carino. Questa la faccio anch'io. Poi voi, se avete voglia, scrivetemi cosa fate per rendere le vostre giornate più divertenti, perché ce n'è di tutto. Io quando ho esordito dicendo che amo le donne, è perché abbiamo quel qualcosa in più, quella dolcezza in più, quelle di noi che non hanno dimenticato di avere un cuore di bambina, che lo hanno custodito, sono quelle che fanno le cose più tenere e carine in assoluto. E io mi sono ritrovata spesso in tutto quello che poi andrò a leggervi, in ognuna di loro. Ieri vi avevo parlato anche del fatto che finalmente torna Blu Notte con Carlo Lucarelli il 19 settembre, se non ricordo male, dopo 14 anni. Io non vedo l'ora. E finalmente, perché penso, suppongo, dell'immensa intelligenza che ha Carlo, che, amico mio, che in questi anni abbia scritto sicuramente tanti libri, alcuni li ho quasi tutti, quasi. Io penso che si sia guardato in giro, perché lui è il padre putativo del crime, tutto è iniziato da lui, e quindi ha secondo me, questa sua intelligenza di guardare cosa ormai c'è, perché non dico che sia quasi saturo il mercato del crimine, purtroppo, però podcast ovunque, ci sono podcast che parlano di crimine, ma tutti i podcast, e io sono un'appassionata di crime, e alcuni li seguo e mi piacciono molto, però devo ascoltarli in cuffia perché, per esempio, il mio compagno non ama una determinata voce. C'è per esempio, quello di Demoni Urbani, a lui non piace questa voce, io la adoro, per esempio. Poi c'è Elisa, Crime. Non la leggo, mi piace lei. Perché mi piace lei, in questo caso sono io che non reggo la sua voce, mi appisolo, cioè tutte le volte che dico, se voglio veramente dormire, devo ascoltare il suo podcast, e non è bello questa cosa, però ognuno di noi reagisce alle voci che sono fondamentali. Soprattutto per chi, come me, per esempio, io mi mettevo a restaurare ascoltando questi tipi di podcast. La mia attenzione, è stranissima questa cosa, la mia attenzione, era rivolta verso quello che stavano dicendo, ma la mia concentrazione era per il lavoro che stavo svolgendo. Quindi comunque il mio cervello era molto stimolato e mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto, e credo che Carlo Lucarelli, magari un giorno avrò la fortuna di poterlo intervistare.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della

0: misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

47 perché non voglio che i numeri meno usati si sentano tristi e soli. Lo faccio anch'io, ma lo faccio da anni ormai. La sveglia la mia era la 6.07, perché 6.05? 6.07? Oppure alle 7.09, 7.16? È bellissima questa cosa, che dici, ma perché? Perché è così? Perché 6:15 e non 6:17? È bellissima questa cosa. Quando devo lavarli, dico ai piatti che è ora di fare il bagno. Sì, vabbè, noi abbiamo lavastoviglie, però capita che ci sono veramente, dici, due piatti, neanche ho sporcato le padelle, magari un giro gli faccio fare il bagnetto anch'io. Beh, anche voi lo fate. Ogni volta che sbaglio al lavoro, mi faccio una risata tra me e me, mi scuso e dico, è il mio primo giorno, lavoro per la stessa azienda da 5 anni e mezzo. Allora, voi riuscite a immaginare queste ragazze come dei piccoli cartoni animati, come dei fumetti che fanno queste cose? Io sì. Cioè, questa che dice, oh, dai, dice, è il primo giorno, su, avanti. È carino. Cioè, vabbè. Quando sbuccio qualcosa, chiedo, posso prenderti la giacca? Ogni volta che faccio shopping online, mi viene chiesto se è un regalo. Mi dedico un messaggio tipo, sei fantastica. Te lo meriti. Allora, questo dovremmo farlo tutte. Questo dovremmo farlo tutte. Perché? Perché ce lo meritiamo davvero. Ma per qualsiasi cosa. Hai passato una giornata orribile al lavoro, una settimana orribile al lavoro. Online hai visto quello scaldapiedi

che ti piaceva, non so come mi è venuto scaldapiedi, visto che ci sono 40 gradi, ma vabbè, o quel massaggiatore giapponese che ha queste manine che ti massaggiano tutto il collo qui, o quella, che ne so, quella crema super mega idratante, qualsiasi cosa, a qualsiasi prezzo, fosse anche 3 euro, voi fatevi un regalo, sei fantastica e te lo meriti. Io adoro queste cose. Dormo con camicie da notte vintage per sentirmi una principessa del 1800. Allora, questa cosa fantastica, quando ero... diciamo che quando non avevo tutti questi cani e gatti, andavo a comprare, cioè, riuscivo anche a trovarle. Avete presente quelle parure che davano una volta alle nonne, alle loro figlie, in dote? Erano del cotone, un po' spesso, quelle più, un po' più facoltose, avevano il lino, ma tutte rigorosamente ricamate. E io adoravo queste cose, io adoravo, ho ancora un letto in ferro battuto che ho fatto bianco dei capè, perché era comunque grigio canna di fucile, non mi piaceva. E amavo avere questa stanza con questi pizzi e merletti sul mio letto. Tra l'altro, uno dei regali più belli di Natale che mi ha fatto mia madre, e ce l'ho ancora da qualche parte, è stata una coperta fatta tipo patchwork. Ma in realtà è tutto uguale, cioè, non ha un disegno, sono queste pezze di lana, ma di pura lana, che mamma mi ha fatto e io le conservo gelosamente. E questa la mettevo sul letto, potete capire che una coperta così vintage di lana, sì, è tutta forata, bucherellata, comunque mi dava la sensazione di vivere in un'altra epoca e quindi la capisco benissimo questa ragazza che poi infilarsi una sottoveste piuttosto che anche una magliettina, non ha importanza una camicia da notte, perché per esempio io non le posso mettere perché mi giro e rigiro nel letto più volte e faccio la fine del fusillo che si attorciglia tutto intorno. Quindi, però, l'idea di avere queste. E ci sono tantissimi mercatini vintage che hanno biancheria. Si può anche contrattare un po' il prezzo, e attenzione, perché sono anche cose molto delicate da lavare, però nulla oggi ha la qualità di quello che era il cotone una volta, ma è verissima questa cosa. Mentre faccio la spesa, ascolto musica francese, sembra tutto più romantico. È vero questa cosa, ma infatti questa notizia l'avevo già data qualche mese fa, consigliando ai centri commerciali di smetterla di mettere della musica che disturbante. Potrebbero mettere questa musica molto, molto elegante, molto rilassante, intervallata sicuramente da dei loro spot, delle promozioni che hanno in atto. Perché se una persona è rilassata mentre fa la spesa, perché il momento della spesa è per alcune persone un momento solenne, c'è chi aspetta magari il primo del mese, c'è chi aspetta la fine del mese, c'è chi è programmato per fare la spesa, quindi sa che quell'ora o quell'ora e mezza è dedicato a quel momento. E allora perché non farlo in maniera rilassata? Perché questi centri commerciali ci devono veramente affossare il cervello con questa musica della loro radio orribile. Fatturate di più, secondo me, se il cliente è rilassato mentre è da voi. Prima di uscire di quel criceto di non aprire a nessuno. Beh, questa cosa la facciamo anche noi, eh. Questa cosa quando usciamo, i cani ci guardano, il gatto no, ovviamente, i cani ci guardano e diciamo: guarda che torniamo subito, aspettateci. Fate i bravi, mi raccomando, non aprite a nessuno. Tutte queste cose che sono carine perché loro comunque sono intelligenti, capiscono, e il fatto di uscire di casa senza salutarli, la cosa mi pesa un po', mi pesa parecchio. Comincio ogni lista di cose da fare con fai una lista, così posso già spuntare una non appena ho finito di scrivere. Vabbè, sei pigra, sei pigra. Tutte le altre nostre amiche hanno risposto così. Io
Io ringrazio la mia macchina quando faccio viaggi. Si chiama Ciccina ed è una Lancia Y del 99 con soli 250.

50.000 chilometri. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa perché avevo anch'io una Lancia Y, non mi chiedete di che anno, io ho solo avuto Lancia. Allora, la mia prima Lancia era nera, comprata, me lo ricordo ancora, a Reggio Emilia, chilometri zero, col mio primo stipendio. Sì, era una macchinina usata, ma chilometri zero era veramente poca roba. Avevo forse 6.000 chilometri, forse una cosa così. E non l'ho mai abbandonata. Credo che abbia fatto il giro dell'Italia, perché anche lei aveva 250.000 chilometri. Ho preferito rifarle la testina del motore, o la testa del motore, adesso non so come si dice, piuttosto che abbandonarla. Mio padre era disperato, disperato, perché diceva: ci stai spendendo troppi soldi su questa macchina, compratene una nuova. Finché non mi ha proprio totalmente abbandonato e l'ho venduta, diciamo così, l'ho venduta a pochi spicci, perché comunque camminava ancora, io ho fatto del mio meglio per tenerla con me. E poi sono passata a un'altra Y, probabilmente più scassata. Questo per dire che la macchina per me ha sempre avuto un valore pari a zero. Mi scuso con quelli che mangiano pane e croste di formaggio per mantenersi una macchina lussuosa, ma per me non ha senso. La macchina deve funzionare bene, devo avere i soldi per poterci mettere la benzina, e la mia macchina, nonostante fosse una macchina da povera, aveva sempre il pieno, sempre. Non è mai successo che io mettessi 10 euro. E funzionava perfettamente. Quindi la macchina deve essermi utile, la macchina deve funzionare. E basta, non deve essere. Capisco che magari al giorno d'oggi possa essere difficoltoso poter pensare di andare in giro con una macchina poco appariscente, perché ormai a Milano, a parte che per esempio, è impossibile trovare macchine vecchie, perché ci sono un sacco di divieti, quindi hanno quasi tutte macchine nuove, macchine ibride, macchine elettriche, perché non ti fanno camminare diversamente, cioè non entri neanche a Milano. Quindi diciamo che chi va a lavorare a Milano è costretto a prendersi una macchina nuova, e chi vive nell'Interland, o comunque più o meno nel centro, è assolutamente costretto a avere macchine nuove. Io non avrei mai potuto. Io chiedo scusa alle cose quando le urto, ma tipo che dico: ti ho fatto male? Tutto bene? E poi litigo con le maniglie delle porte quando mi si impigliano con la maglietta e grido loro: oh, cosa vuoi? Basta, lasciami andare adesso. E poi me la rido da sola. Sì, perché la cosa bellissima è che siamo un po' scemette, eh sì, la cosa bella è anche questa. Ogni giorno mi suona la sveglia alle 18:18 per ringraziare la nostra esistenza. Che carina, questa probabilmente è una signora anziana, non lo so. L'ultima è geniale, di slide, dice: faccio colazione con la musica classica di sottofondo, di fronte alla finestra della terrazza che dà al cielo. È un attico. Dove le rondini, appena sveglie, fanno voli in picchiata e si innalzano alte nel cielo, come se stessero sulle montagne russe, e penso a quanto si stanno divertendo. Effettivamente è vero. Io accarezzo il volante e saluto Lovely, la mia auto, prima di partire. Eccola, un'altra. Dico buongiorno alla casa ogni volta che ci rientro, e lo fanno anche i miei bambini, ora perché la casa la curo col cuore, per me la mia famiglia è casa e amore. Carini che siete. Quando butto qualcosa che ho da tanto tempo, un mobile, un vestito, un oggetto di casa, gli dico: grazie, è stato bello averti, ma ora devi cambiare. Ma sai che io non questa cosa dei vestiti è una cosa che non mi appartiene. Negli oggetti sì. Quando entro in macchina le chiedo sempre come sta e di non abbandonarmi, almeno lei sta con me da 22 anni, come ti capisco. Salutiamo sempre Antonio il Tiglio, il mio albero preferito, subito fuori la stazione. Purtroppo è stato abbattuto a marzo, mi fa un po' male. Eh sì, ci lamentiamo che non c'è ombra, che stiamo schiattando dal caldo, poi ci tagliano gli alberi. La mia città è stata depredata, depredata dagli alberi. Ci siamo battuti, molti di noi hanno fatto delle petizioni, ci sono vie intere. Allora io mi sono addentrata su questo argomento, alle radici degli alberi, che hanno tutte le ragioni di star lì, stavano diventando pericolose, perché tutte le volte sollevavano il manto stradale, sollevavano il marciapiede, e le persone anziane rischiavano di cadere.
Io dico.

Sempre che in un'era come questa, dove una volta si poteva pensare che le macchine avrebbero volato, non c'è una soluzione se non quella di tagliare e sradicare gli alberi, perché qui sono vie intere, proprio con il sole che uccide le persone, perché poi quello è, però gli alberi poi le fanno cadere. Bisogna stare un po' più attenti, ragazzi. Cioè, io non voglio entrare in questo merito perché diventerei poi acida troppo. Io attacco cartelli assurdi in giro per la casa, tipo uscita di sicurezza sulla finestra del secondo piano, oppure vietato fumare dentro il frigorifero, passo carrabile davanti al forno e così via. Ma te sei una folle. E dico, è permesso ogni volta che rientro a casa, vivo da sola. Quando butto un indumento perché ormai consumato e non più riparabile, mutande, calzetti, li ringrazio per la collaborazione. Io do sempre nomi assurdi alle cose, tipo il mio robottino si chiama Johnny, perché è quasi magia. Capite? Capite che cosa siamo? Che cosa siamo noi donne? Che quelle che sono riuscite a mantenere il cuore di bambina si divertono con niente. È così. È stupendo così. Io quando guardo il disordine della mia cucina imperiale, perché ti dico no, questo non lo posso buttare, potrebbe servirmi. No, aspetta, lo lascio qui ancora un po'. E la cucina, da che dovrebbe essere il mio regno di spazio, mi ritrovo veramente a cucinare in un microspazio perché sono piena di bottiglie, cose, non si sa mai, sono piena di non si sa mai. Piena, piena, ovunque in bagno e in cucina, che sono diciamo, i miei luoghi dove io impero, sono così, sono proprio cintura nera di ordine, poi, tra l'altro. Oppure milico, il basilico e così via. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici e ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene e gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacche sui rami, tipo come fosse un animale domestico. L'hanno curato i custodi, lo so, ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione e niente, dice, non sono in cura in nessun istituto. Ma per essere dolce così, per avere questa dolcezza e questa spontaneità, non è che dobbiamo essere pazze per forza. A noi danno, di solito sono gli uomini che ci danno delle pazze quando non ammettono i loro errori, gli sgamiamo perché hanno raccontato una cavolata o ci hanno fatto del male, allora le pazze siamo noi, perché appena alziamo la voce di un tono, allora siamo quelle, passiamo dalla parte del torto, perché chi urla più forte ha ragione. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento. Comunque, tra di noi ragazze non c'è bisogno, tra di noi si ride, si scherza e ci si deve voler bene. E questa cosa non ha nulla a che fare con la solidarietà femminile. Assolutamente, io sono una che poi non mi interessa nulla della solidarietà femminile. A me piacciono le belle persone, mi piacciono le persone che le sento fresche, genuine, quella persona che non ti aspetteresti mai ma ti fa fare una bellissima risata. Sono quelle le persone di cui io ho bisogno. Parlo in questo caso, io sono fortunata perché il mio compagno mi fa molto ridere. Ci sono volte in cui non ridiamo per settimane, ma perché ci sono problemi, ci sono cose da risolvere, ci sono tensioni che tra l'altro non sono mai dovute o quasi mai dovute alla coppia, ma sono dovute a quello che circonda la coppia, quindi problemi di gestione dei lavori, divergenze anche su come fare determinate cose. E poi ti rendi conto che non ridi, ti rendi conto che tanto che non ridi quando ridi, quando ridi. E quando ridi dici: caspita, mi sembra una vita. E io l'ho provato, credo ieri, e non ridevo così da tantissimo tempo. E mi rendo conto che anche le decisioni che probabilmente stiamo prendendo per il nostro futuro sono quelle giuste perché non c'è una tensione, c'è un alleggerirsi di un peso che non pensavamo tale. Comunque, detto questo,
le ragazze che vi fanno ridere, le amiche che vi fanno ridere, anche la persona che stai conoscendo e non pensavi potesse essere così simpatica, non perdetele, perché le persone che sanno farvi ridere, ma attenzione, deve essere una cosa naturale, perché le forzature dopo un po' diventano veramente agghiaccianti, non perdetele. Abbiate il coraggio di dire: ma sai che sei veramente una bella persona, sai che sei super simpatica, mi piacerebbe frequentarti, che male c'è? Io ho detto alla mia ginecologa, quella nuova: guarda, sono felicissima di questa visita, il giorno del mio compleanno ho fatto la visita di controllo, sono così contenta. Fa: vuoi essere la mia dottoressa, vuoi essere la mia ginecologa? Lei mi guarda, arrossisce leggermente sotto le sue meravigliose lentiggini, mi dice: sì, va bene. E cosa c'è di più bello e di più spontaneo? Fatelo anche voi, trovate una ragazza carinissima che vi piace. Siamo sempre in tempo poi a cambiare idea, però per passare un po' di tempo, se vi sentite da sole, ma anche al telefono, non c'è niente di più bello. Io ora vi saluto, vi auguro una bellissima serata, ci vediamo domani. Domani è venerdì, domani parliamo un po' di cucina, ma non è detto che ci siano delle sorprese. A presto!

0: Ciao, buonasera a tutti. Mi sembra che più o meno, salvo qualche doverosa eccezione, molti di voi erano presenti ieri, per cui mi sembra che la scena debba essere tutta quanta per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. La genesi di questa loro presenza, del coinvolgimento, ruoli con appunto commissario e presidente del Club Italia, la conoscete molto bene, spero che è stata declinata ieri dal sottoscritto in un modo esauriente. Se c'è qualche cosa da aggiungere sono a disposizione, sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. E sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. E c'è un lato positivo di questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campionato del mondo è finito, forse perché più che mai il calcio sta dimostrando, anche nel momento di complessità assolute, che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro, ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire: ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente, prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini, commissario.

0: Tecnico della Nazionale Italiana.
1: Buonasera a tutti, volevo evitarvi un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa. Ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. E non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale Italiana dove merita. Grazie.
0: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio, Rai Sport.
2: Io sì, avrei una domanda per Claudio Ranieri e una per Roberto Mancini. Cominciamo da Claudio Ranieri. E questo ruolo così prestigioso è semplicemente il coronamento della sua carriera, oppure c'è anche un po' un senso di rivincita, di rivalsa per come è finita la sua esperienza con la Roma nella primavera scorsa?
3: Buonasera a tutti. No, è soltanto il coronamento di una carriera, è una cosa bellissima. Io non credevo, quando ho visto la chiamata di Giovanni, non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia, e sono molto orgoglioso. So che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro. Grazie.
2: Per Roberto Mancini, lei ha parlato poco fa della vicenda del 2023. Cosa pensa di mettere in campo per far cancellare quell'episodio?
1: No, ma questo insomma non c'entra. Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
0: Proseguiamo con Pietro Pinelli, TG5.
4: Sì, volevo parlare una domanda a mister e poi con Ranieri. Hai parlato di quello che è stato il passato, adesso bisogna guardare avanti, però ti chiedo come ti immagini quando entrerai allo stadio il primo impatto con i tifosi, l'accoglienza che ti potrebbero fare.
1: No, ma io insomma sono allenatore della Nazionale e capisco che come quando capitano queste cose insomma ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così belle che, bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: Invece direttore tecnico Ranieri ha parlato di un percorso difficile, si era parlato di un progetto a lunga scadenza, l'obiettivo ovviamente sono i mondiali del 2030, ma per risistemare il sistema calcio secondo lei qual è l'asso temporale giusto?
3: Ma è difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. I primi di giugno mi sono trovato a Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi.

0: Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, la cosa più importante, un mesetto fa sono stato alla presentazione del libro di un vostro collega e mi hanno chiesto cosa ne pensavo e tutto. Io ho detto: le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, chi questo, chi quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra. Ecco, bisogna capire cosa fare, come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori, perché quando siamo tutti bravi a dire non arriviamo qua, non arriviamo là, però perché? Perché ci sono pochi giocatori da scegliere. Due, noi siamo bravissimi perché abbiamo vinto gli europei giovanili, perché siamo bravi tatticamente. All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi, la tattica di squadra. Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è quello che io cercherò di vedere, come provvedere e come far fare.
1: Grazie mister, proseguiamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
2: Buonasera, io volevo chiedere prima a Mancini e poi al DT Ranieri. A Roberto, bentornato, e ti volevo chiedere questo: il destino, ieri il presidente Malagò parlava di destino, il destino ha voluto che ti ritrovassi insieme a Ranieri dalla stessa parte della barricata, quando un anno fa mister Ranieri declinava l'invito della nazionale da parte di Gravina e tu finivi di chiarire gli aspetti che erano mancati nel 2023 con Gravina, che ieri al nostro giornale, cioè al mio direttore, ha dichiarato dobbiamo guardare avanti, basta con il 2023, è un grande tecnico. Ecco, ti senti di dire qualcosa anche per il presidente che comunque per primo hai ferito andando via 3 anni fa?
3: Allora intanto ringrazio Claudio che ha declinato l'anno scorso, così
4: saremo qui.
3: Esatto. Quindi io con Gravina ho avuto già l'opportunità di parlare, di chiarire con lui. Lui sa benissimo come la penso e come ho detto prima, quindi la responsabilità è totalmente mia, perché come ho detto, se ci fossimo parlati in quel momento probabilmente non sarebbe accaduto nulla, quindi lo sa.
2: Poi velocemente al direttore tecnico, meglio non dire advisor di questi tempi. Allora, del salto prima le volevo chiedere, siccome faccio due nomi, Baldanzi e Venturino sono giocatori molto interessanti in prospettiva azzurra, poi però capita che altri come loro, per esempio, non so, Fagioli, Ken, vanno alla Fiorentina, nelle prime 6-7 squadre del campionato fanno fatica gli italiani, a parte quel blocco interista che conosciamo. Ecco, qual è l'idea, cosa si potrebbe fare per evitare tutto questo e per fare in modo che anche ragazzi come Baldanzi e Venturino giochino nella Roma o in altri club di prima fascia?
0: Ci sono tanti di questi ragazzi che andrebbero sviluppati e dargli la possibilità di giocare. Ecco, io voglio capire bene, perché io ricordo che tanti anni fa, magari è perché in Europa c'era il blocco per cui non potevano circolare più di 2 stranieri, c'era Boniek che era il bello di notte, perché nel campo internazionale potevano essere disponibili soltanto 3 stranieri. Ecco, adesso invece ci sono squadre che sono piene di stranieri e questo non va bene, però non sono io quello che può dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Bisogna vedere dove sono tutte le componenti e cercare di dare, come ho detto prima, l'opportunità al selezionatore, a Roberto l'opportunità di poter scegliere, perché io capisco che in qualsiasi livello gli allenatori devono vincere, per cui non posso dire a un allenatore no, tu fai giocare questo, fai giocare quell'altro, non si può, deve vincere. Mi auguro però che tutte le componenti, presidenti di Serie A, di Serie B, possano permettere alle proprie squadre di far giocare più giocatori italiani.
1: Proseguiamo con Enrico Currò, La Repubblica, e poi Elisabetta Esposito, La Gazzetta dello Sport.
5: Sì. Ciao Roberto. Ciao. Vorrei chiederti una cosa, rispetto alla volta scorsa, quando eri stato presentato, allora c'era comunque un clima sicuramente più difficile ugualmente, ma disteso. Adesso invece c'è un clima molto più polemico. E nel frattempo volevo sapere se secondo te il gap che c'era, ma se si è accentuato, oppure come tu hai sempre detto ci sono comunque sempre in Italia una ventina di giocatori che sono in grado di fare una grande nazionale. E volevo chiedere a Ranieri se del programma che era stato presentato da Maldini e da Leonardo per il settore giovanile, che era stato presentato anche ai presidenti della Serie A, se lui che cosa ne pensa e se eventualmente recepisce qualcosa di quello.
6: Sì, era un po' più rilassato, ma comunque insomma quando sei cittadino nazionale insomma la pressione c'è sempre. Adesso magari ci sono altre polemiche, ma comunque passeranno e poi si guarderà quello che sarà il lavoro che dobbiamo fare. Sul lato giocatori, come ho detto prima, penso che ci siano dei giocatori bravi in Italia, giovani. Io credo solo che bisogna dargli fiducia, farli giocare, perché poi un ragazzo giovane magari all'inizio fa un po' di fatica, ma in 3 mesi può cambiare totalmente. Quindi se voi ricordate Zaniolo, quando venne la prima volta da noi, Zaniolo non aveva giocato neanche in Serie B, non in Serie A, e venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno, era un altro giocatore. Quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
0: Non l'ho visto ancora perché Giovanni mi ha chiamato lunedì sera, però tutto quello che c'è di buono è mio dovere vederlo e se possibile portarlo avanti. Io credo che si sia frainteso, non è mio dovere dirlo, ma dato che quando Maldini disse ci vorranno 10 anni, lui parlava proprio perché ci sono dei ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente con la tattica individuale, dove bisogna lavorare tantissimo proprio dai 10 ai 14-15 anni. Poi dopo ci sono altre varie tattiche di gioco, di gruppo, di reparto, però lui parla, dice io devo prendere dei ragazzi di 10-12 anni, curarli, aiutarli a diventare bravi, perché la differenza adesso che c'è tra noi e le altre squadre è che noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta, c'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, 1 o 2 tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va, bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni, poi piano piano va inquadrato e va aiutato, questo sì. Per cui quello che c'è di buono mi farò dare questo programma se è disponibile e non avrò paura a portarlo avanti.
1: Proseguiamo con Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
7: Buonasera, volevo chiedere al CT Roberto Mancini se parlando con Malagò di questo suo contratto si è impegnato a garantire un progetto di lungo periodo, visto che comunque questa è un po' alla base di questa ristrutturazione del calcio italiano. Quindi sappiamo che è un contratto di 4 anni, se in caso vorrebbe anche, se tutto andrà bene come speriamo, prolungare, cioè se lei si vuole impegnare in questo senso a garantire la sua permanenza in un progetto di lungo periodo. E al DT Claudio Ranieri, se si è mai pentito di quel no alla nazionale, anche alla luce di quello che è successo dopo alla Roma.

0: Ciao Elisabetta. Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
1: Ogni volta che ho deciso con il cuore e poi è andata male non mi sono mai pentito, per cui neanche questa volta mi sono pentito. Lì non potevo, io avevo un contratto firmato, non potevo interrompere un contratto, per di più con la Roma, che è la mia squadra del cuore, e poter fare l'altro lavoro che era l'allenatore della nazionale. Non mi era possibile fare perché ci sarebbero stati dei conflitti di interesse notevolissimi, soprattutto in Italia. Per cui ho preferito, a malincuore, credetemi, perché poteva essere proprio la chiusura meravigliosa della mia carriera, ma a malincuore sono stato costretto a dir di no. Vero, avvocato?
2: E lo proseguiamo con Massimo Ciccognani, Football Press.
3: Bentornato Roberto e benvenuto Claudio. Io parto da un concetto che tu hai espresso nel tuo ultimo periodo alla guida della nazionale. Non interessano gli uomini, non interessano i moduli, però tu ribadivi una situazione, quello che tutte i vari gruppi, le varie nazionali debbono parlare lo stesso linguaggio. Sarà anche così adesso, quindi un concetto rafforzato per far sì che un calciatore che milita nell'Under 21, nel momento in cui viene chiamato nella nazionale maggiore, riesce ad ottenere lo stesso atteggiamento tattico. E per quanto riguarda invece Claudio ha detto non mi pento di niente, adesso è un coronamento. La domanda che io pongo è questo: ma la signora Rosanna, visto che Claudio ha sempre detto da anni mi ritiro, adesso che pensa? Grazie a tutti e due.
0: Contano gli uomini, contano i sistemi di gioco, perché comunque bisogna anche adattarsi ai giocatori che uno ha e non pensare che il suo sistema sia quello che va bene, poi se non hai giocatori che non possono giocarlo. E poi qual era? Sì, io penso che le nazionali almeno la 21, la 20 e la 19 debbano giocare, certo, perché comunque quando noi dobbiamo chiamare un giocatore della 21, della 20 o della 19 o della 18 anche, perché comunque per me i giocatori a 18 anni, se sono bravi, possono giocare, debbono avere lo stesso sistema di gioco, questo certo, sì.
1: No, finalmente non gli faccio fare un trasloco, per cui sarà contentissima.
2: Antonello De Gennaro, in prima fila.
4: Grazie. Io voglio cambiare argomento. Presidente, io stamattina ho seguito il tuo intervento, ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, il tuo intervento al Senato sul sistema calcio. E vedere i mondiali e vedere giocare dei ragazzi di 18 anni, 19 anni nella Spagna e vincere alla grande, quando invece in Italia abbiamo fior di giocatori, come mi hanno ricordato Ranieri e Mancini, che vincono gli europei 18, 19, 20 anni, e le società dicono no, devono farsi le ossa in qualche squadra secondaria. Di questo passo io penso che non si vada da nessuna parte. Forse è il momento in cui la federazione faccia pesare alle società che non devono influenzare il presidente su chi deve fare l'allenatore, ma devono influenzare i loro allenatori a far giocare i ragazzi italiani, perché quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 in Spagna o siamo arrivati a giocare delle finali, se ci andiamo a ricordare chi giocava in campo, erano il fiorfiore del campionato italiano di calcio. E oggi onestamente da sportivo non mi piace vedere l'Italia diventare il campionato di scorta della Premier League o dei giocatori delle società francesi che vengono e fanno man bassa. Basta vedere i giocatori italiani che sono andati a giocare all'estero. Quindi io penso che la federazione abbia un ruolo molto importante. Cosa ne pensa il Presidente?
5: Sì, stamattina in Senato devo dire che abbiamo parlato di tante cose, perché c'è un disegno di legge abbastanza articolato e a un certo momento mi hanno gentilmente chiesto di continuare l'audizione subito dopo le vacanze, proprio per la portata degli argomenti e delle tematiche, che peraltro investono praticamente

sul mondo del calcio. Ma le tue considerazioni sono logiche, sono condivise, sono molto, se vuoi anche inflazionate, se ne parla ovunque. Io ho l'ambizione, non dico la presunzione, con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione magari diversa, che c'è una totale complicità nel collaborare in questo nuovo progetto. Innanzitutto perché io sono stati loro a coinvolgermi nella vicenda, nella partita. Secondo perché credo che è forse il modo migliore, al di là di quello che sono tutti i progetti infrastrutturali che li coinvolgono, peraltro non tutte le società, come ben sapete, è sicuramente il modo più diretto per valorizzare patrimonialmente i loro asset. Se prendi un ottimo giocatore italiano, scegliete voi, che ne so, Di Marco, prendete piuttosto che Barella. E se non vai ai mondiali, credo che oggi possa valere decisamente meno se non avesse fatto un ottimo mondiale. E credo che questa è una considerazione che loro hanno capito. Quindi, quello che si può fare in termini di norme endofederali, lo faremo. Quello che si può fare in termini di persuasione, vuol dire di rapporti umani, non mi spaventano perché credo che è sempre stata, diciamo, una mia forza, ma al limite anche con dei gentleman agreement, perché è chiaro che se uno deve stare esclusivamente su quello che sono le finestre di calendario, il compito di Roberto sarà molto complicato, così come ovviamente ogni volta che Claudio andrà a visitare tutti quelli che sono gli impianti dei centri giovanili e le squadre giovanili, non solo delle società di Serie A, ma in questo ci metto anche quelle di Serie B e di Lega Pro, su quali c'è proprio una complicità totale e bisogna sviluppare proprio delle sinergie. Vedete, due considerazioni mentre prima sentivo le domande. La prima, qualcuno ha detto, noi alcuni giocatori, mi sembra che si parlava addirittura di Baldanzi, di Venturino piuttosto che non di Kane, di Fagioli, non giocano, nello specifico, chi nel Genoa, chi nella Fiorentina, non giocano le prime 6-7 squadre italiane. Questo è vero, però paradossalmente, scusate se ve lo dico, può non voler dire niente, perché magari in quel contesto della stagione uno gioca in una squadra, diciamo, non delle primissime, poi magari, come è successo con Palestra, passa, a parte che era di proprietà dell'Atalanta, insomma, passa dal Cagliari all'Inter proprio perché ha fatto bene. Ma, ho seguito, ad esempio, no, scusate, doveva andare all'Inter, poi è andato al Chelsea, sì, gioco mentale. Ma ho visto la Spagna mi sembra che giochi con un portiere che sta lì dal 2019, che credo sia portiere dell'Atletico Bilbao o qualcosa del genere, così come centravanti della Real Sociedad. Non lo so, magari se vediamo quel centravanti, scusate se ve lo dico, nel Real Madrid e Barcellona, rispetto, che ne so, appunto a Lewandowski, a Mbappé, dice, ma questi che combinano? Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. E poi l'altra considerazione, sentendo parlare Claudio, e voi sapete che io non sono certo ruffiano nel modo più assoluto, mi sembra che sono sempre molto schietto e diretto, cioè uno dei motivi per cui ho pensato a Claudio, e l'ha detto stasera perché qualche ben pensante, anche presente in sala, riteneva che insomma tutto questo fosse addirittura già costruito a tavolino. Io l'ho chiamato lunedì sera, che ora era? 8, 8 e mezza di sera, e onestamente stavo di fronte a un muro e dico: adesso dove andiamo a parlare? E la prima domanda che gli ho fatto: questo è il posto, ma tu come vedi Roberto Mancini allenatore? La sua risposta è: detto benissimo. Cioè, questo è il concetto di presupposto di partenza. E la seconda questione, che per me è fondamentale, è che Claudio ha proprio quelle qualità, consentitemi dire, oltre alla carriera che si commenta da sola, scherzando mentre firmavo il contratto. Sapete quando ho firmato il contratto? L'ho firmato in piedi mentre praticamente uscivo dall'ufficio con lui. Questa è la verità. C'era Luca Benigni, Giancarlo Viglione, per darvi l'idea. Bene, c'ha quelle qualità proprio umane, personali, consentitemi di dire proprio di stile,
che secondo me sono anche un'altra componente che è indispensabile, visto e considerato un po' tutto, diciamo, il contesto che abbiamo vissuto in epoche recenti.

0: A prescindere dalla scelta tecnica su Roberto, che sapete benissimo, già ho espresso ieri chiaramente quello che è stata la mia opinione.
1: Grazie Presidente, continuiamo con Simone Malaguti, Sport Mediaset, e poi Alessandro Angeloni, Il Messaggero.
2: Buonasera mister, volevo chiedere, lei ha detto sì, ci sono ancora dei giovani che possono crescere, rispetto all'altra volta le chiedo se magari non ci sono meno colonne sicure a cui appoggiarsi, ad esempio non ci sono un Bonucci e un Chiellini in difesa, non c'è un regista come Giorginio o il Chiesa di quei tempi lì. Pensa che ci voglia ancora di più la sua mano, che si debba magari lavorare più di fantasia, di motivazioni rispetto all'altra volta? Grazie.
3: Sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti l'altra volta, questo è vero. Ma è anche vero che, per dire, Verratti e Giorginio non avevano mai giocato insieme perché si riteneva che erano troppo piccoli e solo tecnici per giocare. Quindi io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo quelli lì, non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
0: Posso fare una piccola parentesi che magari credo che vi possa divertire anche giornalisticamente parlando, perché si è sentito, diciamo, un passaggio che riguardava Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore che non ci avevo parlato, mi ha detto: Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. E mi è arrivato un messaggio ieri sera, molto tardi, perché starà, immagino, in luna di miele, peraltro invitato al matrimonio, ma visto che c'avevo qualche altra cosa per la testa non ci sono potuto andare, mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Questo è il messaggino.
4: Eccomi. Buonasera. Allora, parliamo dei giocatori della vecchia guardia della sua nazionale, Bonucci, Chiellini, Verratti e Giorginio. Con quella squadra lei ha sempre detto che il mondiale era un obiettivo, cioè si poteva vincere, comunque il suo sogno era di poterlo vincere. Poi le cose sono andate male e sappiamo tutti come che cosa è successo dopo. Ecco, quello che le chiedo è: sono passati un po' di anni, questa squadra è ancora una squadra che può farle sognare di vincere un mondiale, o effettivamente è una pretesa un po' troppo grossa e ci si deve accontentare soltanto di andarci al mondiale? Poi volevo chiedere a Ranieri, eccomi qua, dall'alto della sua esperienza da allenatore, se la sentiva di dare un consiglio soltanto a Roberto Mancini. Grazie.
3: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire 90%, forse 95%, riteneva la nostra squadra la settima o l'ottava squadra in Europa, in quel momento lì. E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava che potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile e arrivare a questo. Arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante e sono 4 partite molto difficili, poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
5: Sono stato allenatore fino a 2 anni fa, se Roberto volesse chiedermi qualcosa io dirò la mia, se no starò al mio posto e vedrò altre cose, che ce ne avrò tante da fare.
0: Anche qui vi do un aneddoto. Questa bellissima, diciamo, onda che è montata nelle ultime ore, e quando Claudio mi ha detto vengo, proprio con entusiasmo, su quelle cose che proprio, ah, come uno, che meraviglia, insomma, senza se, senza ma, E poi quando è? Stamattina che mi

0: Mi ha chiamato e no, e sì, mi ha detto: senti, ma mi mandi esattamente cosa implica? No, non sto scherzando, tutto il ruolo. Io gli ho mandato tutte le deleghe del presidente del Club Italia e direttore tecnico, sono 2 pagine. Auguri, eh.
1: Scaricato tutto su di me, però.
2: Daniele Fortuna, Radio Rai, e poi Gianluca Odenino, La Stampa.
3: Buonasera. Per il commissario tecnico Mancini, parlava della situazione del 2018, no? Una situazione difficile adesso per quel che riguarda le polemiche, poi giustamente lei dice le polemiche passeranno, però le chiedo dal punto di vista tecnico rispetto al 2018, alla prima volta, ha parlato tante volte della prevalenza degli stranieri nel campionato italiano, la situazione è anche peggiorata, volevo un suo commento su questo. Per Ranieri invece è molto interessante la questione delle scuole calcio, del costo dello sport in Italia, però le dico un problema, il presidente lo sa benissimo, che riguarda tutto lo sport, non soltanto il calcio. Come si fa? Perché comunque fare sport in questo paese costa parecchi soldi.
0: Vabbè, mi sembra che la percentuale sia pressappoco la stessa di 4-5 anni fa, di stranieri, di italiani che giocano nel nostro campionato. È chiaro che la nostra speranza è quella che giochino più italiani, poi quello che noi possiamo e potremo fare con le giovanili è cercare di fare giocare molto molto giocatori magari anche un po' più giovani con quelli un po' più grandi, che così possono migliorare un po' più in fretta, ecco. E poi la speranza è chiaro che quella che i giocatori giovani o anche quelli che sono andati all'estero, perché prima qualcuno ha fatto la domanda sui giocatori dell'estero, se vanno all'estero e giocano è importante, perché vanno a giocare comunque anche in campionati molto importanti come la Premier League, quindi questa è una cosa buona.
4: Devo capire, valutare, vedere come posso io far abbassare questo prezzo, perché non è possibile che i nostri figli paghino, o le famiglie di questi ragazzi paghino così tanto. Io adesso non so quanto costi una retta col completino, perché ti danno, bisogna vedere tutto, fatemi avere tutte le carte e poi vedrò se potrò fare quello che io ho in mente, cioè io voglio abbassare, io voglio che più bambini vengano a giocare al calcio, perché lo fanno, lo vedo in mezzo, io sono stato fino a stamattina in spiaggia e vedi che giocano a palla, giocano a basket, giocano a tutto, per cui bisogna riportarli a giocare a calcio.
5: Salve mister, lei ha prima parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. E volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale e chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che succede. L'ultima domanda, però cosa
6: l'avevo quasi fatta,
5: In corner ci siamo salvati, no, però cosa sta succedendo, visto che anche la UEFA ha preso una posizione molto chiara su tutta la questione, grazie.
0: Credo che vedere le altre partite, vedere il mondiale, vedere certe squadre ti dia sempre uno spunto a livello tattico, da dove ripartiremo vedremo, insomma. Con i ragazzi sicuramente la base sarà quella, perché credo che questo ci possa dare una squadra con lo spirito offensivo e quindi credo che questo sia la cosa più importante, insomma, essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite, perché comunque anche quando andremo a affrontare squadre che in questo momento sicuramente sono tra le migliori, però insomma anche loro affrontano sempre l'Italia, che non è così semplice poi da giocarci contro.
7: Ieri sera il segretario generale dell'UEFA mi ha chiamato chiedendo la mia disponibilità per fare una videoconferenza con le federazioni, chiamiamole, più prestigiose in Europa, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, e quindi questo, se non altro, è stato un attestato di grande prestigio, se non altro per la storia, per chi mi ha preceduto, quindi questa è una sottolineatura di considerazione da parte dell'UEFA. E nel frattempo io avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, su cui adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, già sui siti

0: domani ci sarà una specie di assemblea, non so neanche se dirvi formale o informale, perché è stata convocata dopo l'incontro nostro con tutte le federazioni in Europa. Mi sembra che qualcuno già si è sbilanciato, mi sembra che ci sono anche delle prese di posizioni che vanno a livello istituzionale oltre lo stesso mondo del calcio, e non c'è dubbio che tra la FIFA e l'UEFA direi che oggi la situazione è veramente di totale conflittualità. Si sapeva che già era così, però questa cosa ha determinato oggettivamente una specie di confine quasi inseparabile tra questi due mondi. E onestamente ne avrei fatto volentieri a meno in questi giorni, ecco, questo volevo dire.
1: Continuiamo con Dundar Kesapli, rappresentante della stampa estera.
0: Però scusate, è chiaro che faremo un comunicato domani con, insomma, con tutto quello che implica. Noi siamo in Europa, aderiamo all'UEFA, vorrei ricordare che il past president Gravina è il vicepresidente vicario, insomma è il primo vicepresidente, con tutto quello che implica ovviamente le competizioni continentali. Detto questo, aspettiamo un fatto solo per declinare posizioni formali ufficiali, grazie.
1: Prego Dundar.
2: Domanda per Mr. Mancini. Il suo ritorno coincide con una National League molto impegnativa, con sfide contro Belgio, Francia e Turchia. Quando sarà importante questo torneo per costruire la nuova nazionale e quali saranno le priorità in queste prime partite? Fra l'altro anche Francia e Belgio hanno un nuovo allenatore, Montella è rimasto al suo posto.
3: Sì, beh, diciamo che i quattro gironi di Serie A di National League sono tutti formati da grandi nazionali, e quindi anche il nostro gruppo. Saranno partite importanti, valuteremo veramente subito quella che è la nostra forza, dove avremo bisogno di migliorarci, e comunque sarà un girone difficile, lo sarà per noi ma lo sarà anche per le altre squadre.
1: Aria, Maurizio Pizzoferrato.
4: Eccomi. Se posso, una domanda al CT e una domanda al Presidente, velocissima. Ciao Roberto, ben ritrovato. E torniamo allora all'annoso tema del centravanti, no? Già 3 anni fa si parlava tanto di questo ruolo, immobile, non immobile, giocava, non giocava, Urai.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 80.

0: 8210. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: E pensare appunto che le cose possono anche ripetersi a volte.
5: Sicuramente chiederò aiuto a tutti, alla politica, a tutti quanti, perché credo che l'Italia interessi a tutti quanti, perché non possiamo ricordarci di essere italiani soltanto quando si perde. È molto bello vincere e si deve vincere tutti insieme. Per cui vedremo come, chi ci potrà aiutare, chi potrà permettere a Roberto di poter scegliere più giocatori validi e che possano giocare nel campionato italiano. È troppo importante questo, perché ne vale della nostra italianità. Non possiamo continuare ad andare avanti così.
6: Stiamo andando in conclusione, le ultime due domande, Massimo Golini, Sky Sport, e Francesco Iucca.
7: Prego, Massimo. Posso? Grazie. Per Mancini e per Ranieri, ovviamente. Per Mancini, in base alla sua esperienza anche da allenatore della Nazionale, che cosa chiede al mondo del calcio in questo momento, cioè proprio al sistema, per rispetto al lavoro che ha fatto in precedenza? Cosa serve di nuovo? E poi, più in generale, come pensa di essere accolto, al netto di quanto detto sui tifosi, sull'emozione di ritrovarsi a sedersi sulla panchina dell'Italia? E per Ranieri, d'accordo le giovanili, d'accordo tutto, però insomma il presidente Malagò ha disegnato per lei una figura particolare, come ha pensato al Club Italia come un club di Serie A, quindi sappiamo tutti che il direttore tecnico / direttore sportivo ha comunque un rapporto stretto anche sull'aspetto meramente tecnico con l'allenatore. Quindi volevo capire su questo principio come saranno le relazioni con Mancini, che tipo di idee potrete sviluppare insieme, proprio meramente pratico sul campo?
4: No, no, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nazionale riparta subito e cerchi di vincere, solo questo, perché poi nel calcio conta questo, poi le cose insomma passeranno anche se noi riusciamo a giocare bene e a vincere. E al mondo del calcio io posso solo sperare, quello che ho detto prima, insomma, che giochino più italiani possibile per dare a noi la possibilità di avere più scelta e dare ai ragazzi di poter migliorare in fretta e diventare grandi giocatori, perché le qualità le hanno.
5: Ma, l'ho detto prima, io non vado da Roberto a dire questo, questo o quello. Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela. Se lui pensa di non sentirmi perché non ne sente la necessità, non mi preoccupo, insomma. Io quando andavo non è che andavo a sentire il direttore sportivo o il presidente, avevo i miei collaboratori, vedevo come giocavamo noi, come giocava l'avversario, punto e basta. Per cui Roberto è grande e vaccinato. Io voglio ricordare che quando lui vinse in Inghilterra, gliel'ho ricordato tanti anni fa, io andai a vedere l'ultima partita che giocarono in casa e fui veramente contento, perché da italiano stare all'estero e vedere un italiano che trionfa è la cosa più bella che ci possa essere.
4: Posso dire anche, cioè, che poi lui ha vinto col mio Leicester, io ho giocato nell'Leicester, quindi
5: non era il suo.
6: Concludiamo con Francesco Iucca, agent social.
8: Possiamo dare una notizia giornalistica? Quando si è andato, che ha vinto lo scudetto col Manchester City,
9: sì.
8: Quello dice. C'è anche Carlo Cancellieri. Questo. Prego,
6: prego. Prego, Francesco.
10: Sì, eccomi, una domanda per il CT Roberto Mancini. Lei 3 anni e mezzo fa disse che c'erano 4-5 giocatori del livello potenziale almeno di Bellingham. Volevo chiederle se quel gruppetto di giocatori adesso è aumentato oppure insomma è rimasto sempre lo stesso, e se magari andrà a cercare altri giocatori in tutte le categorie, perché lei ha citato insomma di andare a cercare i giocatori dappertutto, anche magari di tutti i passaporti, ecco, mettiamola così, visto che si è parlato anche in passato del tema Oriundi. E poi per il direttore tecnico Ranieri volevo chiederle c'è qualcosa nella sua esperienza nell'ultimo anno che ha passato alla Roma a livello professionale o anche umano che pensa di portare, che ha imparato e che pensa di portare più di tutte magari all'interno del Club Italia? Grazie.
4: Allora, non ricordo in che ambito dissi che noi come nazionale avevamo giocatori come Bellingham?
9: Potenzialmente nel livello che possono arrivare a quel livello.
4: Ah, sì. Poi Bellingham è andato a giocare al Real Madrid, è un po' migliorato in questi anni, quindi speriamo che anche i nostri possano fare questo, perché le qualità di giocatori che abbiamo ce ne sono, e quindi penso di sì, insomma, questo sì.
9: E sul cercare giocatori anche passaporti?
4: Vabbè, ma se noi troveremo qualcuno bravo di passaporto italiano in un'altra nazione, come è successo con Retegui, o come fanno tutte le altre nazionali, perché ormai è così, quindi vedremo.
5: Tutto quanto porta esperienza, per cui è stato un anno bellissimo, pieno di cose particolari che mi sono servite tantissimo, lontane da me, però proprio per questo ancora più importanti, più formative.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato nell'Europeo, sinceramente, quando giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine, dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. Quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente, non lo so. Che ruolo avrà in nazionale? Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini, lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori,
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre che
0: però a
1: ne
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il nome,
1: Conti.
0: il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo.

0: Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
1: Per rilanciare le under, però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
0: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, fargli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
1: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
0: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC, che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche. Quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
0: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: Questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide

0: di cambiare, di faccio risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella. No, tu lo paghi bene, gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni il giocatore te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi, però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene. Di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori, facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
0: Ci
1: fronte ad uno
0: vorrebbe
1: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per poter aspirare poi ad essere chiamato da squadre più importanti.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo. Ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente. Preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero finalmente soddisfatto. Cioè, poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Ma sicuramente sì. Certo, sicuramente questo è, ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
1: Certo.
0: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare alla fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Cioè, sinceramente non è facile dal punto di vista economico nelle nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me è un allenatore interessante, io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non, io lo seguivo nello sport mi ha fatto molto bene, mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare, poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo è un buon può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yıldız. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Siccome sinceramente ultimamente ho preso l'ultima notizia, ho preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non conosco sinceramente, gli altri due non. Ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore giovane è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
1: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
0: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
1: Sì, Valdepeñas.
0: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine riprendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra. Ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: altri
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so, la testa cosa c'hai in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stai a vedere per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra e dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine, se se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore, però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie Lorenzo, grazie a te.
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere, posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile, adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale, chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa, è come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri, ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alija Begovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre, non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
2: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre.
1: In questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano.

0: Caro Giova, sincero. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande, grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: dica... Sì, assolutamente sì, con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alebegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição, dovesse arrivare una buona offerta potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci riporta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita in diretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alebegovic. È una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato il calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella, sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi, ne dobbiamo

0: produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare. E il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
1: Giova, invece, capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene, peraltro ne hai fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però, insomma, alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare, fa ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe era anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
0: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè il ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani due anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado, nell'altissima dimensione, di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio, e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto, e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice: Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, Il Dibu sembra una situazione oramai in stand-by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, e la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni, e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio. Quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
0: Sì, potrebbe essere questa. Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
1: Esattamente.
0: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio, perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato, e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prende sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale, e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colportiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
1: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
0: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
1: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
0: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. e a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì, perché non dovendo fare un investimento sul cartellino ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo la

0: lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Solo con me, io credo il giocatore voglia aspettare la Juve. Chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti, però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
1: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista.
0: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne, e dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche, quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questa impasse, perché come dicevamo prima quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della

0: riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

è un po' quello che dicono a me, di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, e quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso, da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are. Ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mia madre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti, alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stata scritta almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene, ho detto papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato il soldato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, tantissimo ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. E lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto mazza, te li meriti tutti quei soldini. Va bene, bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice se voi come dire avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo, e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto,
e i social amplificano, però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che. E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena, perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti sti film qui non insegnano nulla, insegnano solo, il mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare, mare fuori, quello è a Gomorra, cioè, mi fighi con il loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare, tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano, di mano. Vediamo se dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andarla a fare. Quindi Stone John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio.

per me che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose, è quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro eccetera, poteva succedere a me in America e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente, vivono, come vedi, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori. Non entriamo in questo momento. Comunque, vi ho detto, se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari. Il The Punisher, no, l'attore di The Punisher, per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari. Lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo nella mente di Nolan e vediamolo. Comunque sta Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari. E è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino strabordante. Quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, ma da mo' è passato, però comunque Robert Pattinson ha guadagnato per questo film 6 milioni di dollari. Cioè, mi avete pagato più Robert Pattinson, cioè di un milione di dollari in più Robert Pattinson di che Charlize Theron. Vabbè, va bene, la prossima volta mi chiamate, io c'è anche guarda, te dirò, ma io anche per 500.000 euro vengo, non c'è problema, vengo a fare un film anch'io. Poi saliamo sempre di un milione, quindi Charlize Theron 5 milioni e Robert Pattinson 6 milioni, Anna Hathaway, Diavolo Veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: Non me li ricordo, sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea, del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati agli ultimi due, ai due protagonisti. I due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 28, 28, 8, 16, 33, 48, una quarantina di milioni solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet, poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a testa 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice, oh guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro, vai, hai il tuo bonus, è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro, ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale, perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché se vuoi comprare quello là, ti finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese, che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti, tu vuoi comprare la supervilla e magari vedi a Roma a 3 milioni 4 milioni di euro ti compri una bella supervilla e già sono partiti 4 milioni 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 5, 6, 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu facci le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

0: ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat con noi che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Porrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia, fa tutto, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao, ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: anche a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella è che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì. Sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
2: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente, in quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile, però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante, lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti. E l'Aprilia, quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto. Soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
1: Federico?
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
1: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
3: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei, e ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice, o prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si rimescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marc e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi onestamente arrivati al punto dove siamo arrivati oggi si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni, l'uomo da battere adesso per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il capo squadra fondamentalmente. Lì sarà dovrà essere molto bravo Massimo Rivola insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il, come dire, il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati al titolo, alla vittoria del titolo mondiale, dovranno essere bravi a, come dire, a fare gioco di squadra per provare.
2: Sarà molto difficile, caro, caro Porrozzi.
3: Lo so.
2: Sai che io con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
3: Se vogliono puntare a, come dire, a contrastare quel carro armato che è Mark, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di, sì, più, no, di, no, noi, la difficoltà sarà quella, sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Mark. Come dire, diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere, come dire, controproducente, ma questo è un mio, come dire, mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team, saranno in grado di dialogare per provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco, che sarà, come dire, una battaglia
1: ardua. È molto difficile. Filippo, tu che ne pensi? È così? Ma ci vedete invece più meriti di Marquez?
6: Ma i meriti di Marquez senza dubbio ci sono. Si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri. Come ha detto anche Brivio, in questa regular season stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno. E sta vincendo, e come ha detto anche Dallini, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte, appunto, di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivato un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto, anzi ne ha vinti di più. Ha quell'esperienza, non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto. Però sì, come dicono, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è
2: ben difficile. Non ce la fai. Non ce la fai, Alessandro, sai perché? Perché finché c'è la matematica non puoi dire a un pilota
1: fatti da parte. Certo.
2: Non puoi farlo.
6: Anche perché secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così. Non

0: Noi non siamo abituati a giocare così.
1: Giusto.
2: Sì, vero, vero, vero. Alessandro Biagi?
3: Sì, e per fortuna speriamo di rimanere moto mondiale, moto GP ancora per lungo tempo, perché adesso l'avvento degli americani, vedendo quello che è successo in Formula 1, io tremo al solo pensiero di quello che possa accadere da 3, 4, 5 anni, obiettivamente.
2: Io qualche segnale c'è stato in questo mondiale.
1: Vedi Adelaide.
3: Io sono un vecchio appassionato di Formula 1 dal 1980 e anche prima, adesso non riesco più a guardare le gare, non vorrei arrivare a questi livelli di moto mondiale. Ma chiusa questa parentesi, torniamo invece alla bellezza della moto GP. La bellezza che quest'anno ci dice una cosa straordinaria: non ci sono più due, tre marche contro che rivaleggiano tra di loro, non ci sono due, tre piloti che rivaleggiano tra di loro, c'è una marca, l'Aprilia, che ha la moto migliore, contro un pilota, Marquez, che è il pilota migliore su un'altra motociclista, e questo già è una cosa positiva, perché le strategie di mercato ci hanno regalato questa bellissima cosa per la stagione 2026. L'Aprilia ha la miglior moto, il miglior pacchetto, difetta oggi della fortuna, della lucidità.
2: Forse non c'hai i migliori piloti, non è un dato oggettivo,
3: non hai i migliori piloti, e di conseguenza si trova in questa situazione di impasse che è abbastanza incombente, perché un pilota come Marquez, che sta rinvenendo su alla grande, difficile fermarlo a questo punto.
4: Scusami un secondo, tanto siamo tutti amici, vai. Ci inseriamo uno con l'altro. Cioè, sì, io non sono mica tanto d'accordo con te che la Aprilia è la moto migliore.
2: Infatti io volevo fare questa domanda, ragazzi, perché
4: io non sono d'accordo.
2: È la moto migliore? Cioè, è partita fortissimo, Carlo, però, perché è partita
4: fortissimo. Diciamo che ha raggiunto la Ducati. Per me sono simili. Nei circuiti veloci è più forte la Aprilia. Nei circuiti meno veloci è più forte la Ducati. Si equivalgono. La differenza la fa Marquez in questo momento, ma si equivalgono. Per cui, sai, prima di dare la Ducati inferiore o morta o moribonda, tra virgolette, aspetterei, perché anche di Gian Antonio è lì, non è costante, però attenzione che è un outsider, ci sono 7 piloti racchiusi in 50 punti, se non sbaglio, qualcosa del genere. Comunque la Ducati io la vedo ancora una moto, noi ci facciamo portare via, secondo me, il giudizio anche dal fatto che Bagnaia non la guida più. Lo sapevamo già che non la guidava più dall'anno scorso, dal momento che è arrivato Marquez. I giovani, Alex Marquez ha avuto un sacco di incidenti e andava bene con la moto 2024, anche se si sta riprendendo. Il giovane che è caduto, si è fatto male, vertebra e compagnia bella. C'è un pilota solo con alle spalle un buon Digia, che ripeto è un outsider, però non la vedo inferiore, Alessandro, credimi, è che ha 4 piloti in palla dall'altra parte, Ogura in palla, Fernandez per il rinnovo in palla, Martin è uno che non gliene frega niente perché va via, per cui se fa dei disastri niente, credetemi, e c'è un Bezzecchi che l'anno scorso l'abbiamo non sopravvalutato, lui è fortissimo, però l'anno scorso lui ha corso da solo, aveva una Aprilia che era tutta per lui, non me ne voglia Savadori, aveva come compagno di squadra Savadori, che è un ottimo collaudatore, però Martin non c'era per tutti gli incidenti, le vicissitudini, tutto quello che vuoi, aveva un'azienda tutta per lui, anche l'altra squadra, ed era una bolla di quelle meravigliose, lui è cresciuto in un modo esponenziale a livello soprattutto mentale. Quest'anno ce n'ha 2 come minimo avversari, quello interno che è Martin e se ne sta accorgendo, e quello esterno che è Marquez. Quindi in questo momento la pressione ce l'ha da tutte le parti lui, non è più il numero 1 di Aprilia, e forse le cadute sono anche datate per quello. Poi vi lascio a voi la parola.
2: Tra l'altro, guardate, vi riporto un messaggio di un ascoltatore che un telespettatore ci sta vedendo, ad esempio dice l'Aprilia, secondo lui, è la moto migliore su tanti circuiti. Non so se siete d'accordo. Quindi questo potrebbe creargli un vantaggio in questa seconda parte quando si riparte, oppure questo vantaggio non c'è? Perché io non sono sicuro che sia la moto migliore, devo essere sincero.
4: No, lascio la parola a voi. Io
2: sì, sì, sì, dai, vai.
4: Io l'ho detto prima.

0: Federico, Filippo, vabbè,
1: ecco, Federico, per me alcuni circuiti veloci sì, in altri no, ma lascio la parola a voi.
2: Secondo me sì, ha fatto un bello step la Priglia, ma non è, sì, sono pari con Ducati, è una bella lotta pari, il problema è che Ducati c'è il cavallo di razza, che è simpatico che sia, è quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia,
1: maestro,
0: maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente
2: così
0: da
2: come
0: fare.
2: Anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di razza sono così,
0: sono così, sì. Però ecco, io sai cos'è, però prego Alessandro,
3: no, nella, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da Carlo,
0: no, ma Bernard, tu puoi dissentire,
1: ci puoi dire, ci mancherebbe altro,
3: è cazzazione, però ci mancherebbe. Facendo un ragionamento, no, avvicinandoci alla matematica, quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto, che è Marc naturalmente, dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
1: dalla, però ne hanno due di là. Adesso,
3: dopodiché togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto, rispetto all'inizio stagione, dei passi enormi, e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola, ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola, però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano alla Aprilia, e sarà difficile instaurare una politica di squadra, di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile, quindi il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro la Aprilia.
0: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è, Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via del, come dire, dei saluti alla 46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, ha pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi, come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che, messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore è un due volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente una moto che ancora oggi è detta legge. Bisogna vedere adesso, e ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa proprio in trasmissione, dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok, e che chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome l'altro
1: giorno. Il prossimo è sicuramente Aprilia, Porro, esatto, perché esatto. Silverstone, tu sai perfettamente che...
4: Esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in alcuni circuiti si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose ci possono portare da qui a Valencia.
0: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? Viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti, quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Márquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Márquez nei suoi confronti, oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare 0 punti è una roba pesante, eh?
1: No, ma guarda, è la pressione non solo di Márquez, ripeto, anche di Martin, forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Márquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Márquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Márquez lì non ha combattuto. Ora, si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione. Non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Márquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere il mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
0: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico. Poi non so, Filippo è stato intervenito come volete. Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco. Sì. A rimettersi in carreggiata, fondamentalmente. È chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio, fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Márquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa, tanto è solo di testa. I colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico. La grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesci a fare con la testa. Se riesci a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
0: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Márquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero. Cioè, lui si trova in questo momento così nelle ultime 4 gare perché soffre il ritorno di Márquez?
2: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente. Quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto3, è un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia con l'aria fresca di Aprilia possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi però adesso vediamo questa parte.
0: Poi ci andiamo perché c'è una mondiale. Poi c'è una curiosità dopo su questa squadra quindi tu dici aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
2: Sì, esatto, secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello
0: carico,
2: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo, al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura, Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
3: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
0: La vedo anche
3: io questa fare switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
1: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
0: Siamo d'accordo,
1: d'accordo. Sì. Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
0: Tu chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
1: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
0: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
1: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
0: Ma hai detto niente.
1: Hai detto tutto praticamente, non più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, non cade, non succede poche volte... fa dei bei risultati. È chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura. Perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP e lui disse non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva, io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto è un altro di quelli che se ne va, sono scelte secondo me orride, tra virgolette, sbagliatissime, poi se volete ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare, è molto forte, mi dicono addirittura, ma non ci credo, che non si alleni o si alleni pochissimo, forse Rossi lo sa.
4: Sì.
1: Ma credetemi, me l'hanno confermato diverse persone.
0: Ma è sempre fresco alla fine della gara.
1: Ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una e gli dico, vabbè, ma ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. E io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena.
0: Ma fa pure dal monte la palestra un'ora, scusa, e non la fa un'ora.
1: Ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto, poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro
0: e poi è regolare, c'è una grande regolarità
1: pure, sì, ma lui è ragazzi, se lui impara anche lui i primi

0: all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: Della
0: vi
1: seconda, bravo,
0: ricordate. Un
1: bravo, bravo,
0: altro di quello che gestisce molto bene la gomma posteriore. Quindi io li metterei questi dentro ancora,
2: allora
0: con un
2: guardate,
0: po'
2: qui
0: di
2: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
2: tante osservazioni, ve le giro. Filippo, per esempio, ci scrivono: ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora Marca Tre Giolli, Aragon, Phillip Island e Valencia.
1: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arrivava dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
3: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì. A maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando, con tutto il rispetto, oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo. È chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso. Assolutamente sono d'accordo.
1: Penso anch'io.
2: Sì.
3: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha un, come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
1: Certo.
3: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo, come dire, vissuti insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi es mai essere sicuro di niente. Quindi se come dire, arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può
2: Certo.
3: avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni. Quindi può essere davvero come dire, l'outsider numero uno, come dire, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
1: Sì, anche perché
2: Intanto
1: lui
2: siamo.
1: ha perso
2: Brava,
1: il
2: vai, vai,
1: mondiale
2: Filippo.
1: Moto2 buttandolo alle ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce
2: Entrambe
1: della
2: le
1: medaglia,
2: situazioni,
1: buttare via una cosa già
2: certo.
1: fatta per poi riprendersi e vincerlo. Quindi sì, sono d'accordo.
2: Assolutamente.
1: Sicuramente un
2: Intanto
1: bel cavallo anche lui.
2: sto provando a riprendere Carlo, vediamo. Intanto noi andiamo, ecco, forse ce la facciamo, vediamo un
4: Sì, anche
2: attimo.
4: perché Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida. Quindi, oltre alla leggerezza fisica, anche quella mentale. E sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato, questo aspetto comincia a diventare se non preponderante, ma molto, molto, molto importante. Quindi, dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos, Aprilia ufficiale,

il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, certo, la competitività fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che

0: della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall. La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove, insomma, da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, eccolo, forse ce la
1: C'è una
0: facciamo.
1: connessione che fa
0: Carlo,
1: schifo.
0: Carlo, Carlo,
1: Scusate.
0: eccoci, eccoci, ti vediamo, ti vediamo. No,
1: Scusate,
0: Carlo,
1: ragazzi, ma ho una connessione che fa schifo. Mi
0: no, vai
1: spiace.
0: tranquillo, abbiamo
1: Scusate.
0: parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni. Mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te, Porrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto
0: Sì.
2: qual calcio, non so, basket, l'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile. Ok, a livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata
0: Giusto.
2: esagerata, è stata giusta,
0: Stata
2: anche
0: giusta.
2: perché dà un
0: Ok.
2: esempio che è
0: Agli altri.
2: importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
0: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci.
2: Connessione.
0: Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo gli dessero qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe lo show. Io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno. E quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25
0: Certo,
3: punti.
0: certo.
2: Delmo,
0: Certo.
2: posso aggiungere una cosa prima?
0: Vai, vai. Poi
2: Secondo
0: sento Carlo e Alessandro e
2: me, e
0: Carlo.
2: poi
0: Vai,
2: vi
0: vai.
2: lascio la
0: Ok.
2: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
0: Dopo,
2: fondamentalmente. Anche quello è
0: sì.
2: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
0: Sì, infatti.
2: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a tutta
0: Certo,
2: questa
0: certo,
2: situazione, che è una
0: certo.
2: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
3: Infatti lei è stato bravo, comunque ha capito l'errore, quindi giustamente.
0: Alessandro?
4: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta. oppure un'ammenda economica più importante. Sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti, però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota a fare un servizio.

0: allo stesso pilota perché aveva una
1: quindi avresti usato una strada diversa, Alessandro,
0: per riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
1: Beh, però una volta che lo squalifichi, penso che sia stato...
0: La squalifica, entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato...
1: No, chiarissimo. Carlo, beh, comunque, scusa, Alessandro, la sentenza falla tu.
2: Solo di Federazione Italiana, come io successe capisco... anni fa... che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io, i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
3: No, anche perché secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella situazione.
1: Sì, poi fatemi sentire caro.
3: L'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari i servizi sociali e quant'altro gli fai male, passa
1: e anche la multa gli fa niente. Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai calciatori? Ma dai, ragazzi,
3: però lì ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa, Carlo, adesso mi taccio.
1: Non vai, Carlo, la tua sentenza.
4: Scherzi, no, ma io ho una connessione, mi scuso, con una connessione maledetta. Ma guarda, io sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio, poi capisco anche gli altri discorsi, però secondo me lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
10: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
11: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
4: DM nel secondo team e si chiama Enea Bastianetti. Quando siamo andati io e Enea a Martin Goffin, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pitt, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari. Perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti, ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico, non c'hanno nessuno, c'hanno un motorista che era andato in onda ed è venuto via dalla onda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi, dimmi se sbaglio, no? Però non c'è nessuno. Dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chiedo al direttore di Motosprint che più informato di me.
1: Direttore, aggiungo anche questo. Il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione.
3: Per aprirli. Alla fine secondo me gli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
4: per fine. La sicurezza,
3: certo. Uno per la sicurezza, due c'è un po' un, come dire, anzi due non è un competitor per la vittoria del mondiale, un fattore importante, e due stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
4: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
2: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
4: Posso incazzare Pedro Acosta,
1: vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
4: quello sì,
1: è abbastanza tranquillo, no Alessandro?
0: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente

0: sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Ve le riporto al volo, è un pezzo finale: è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra. Purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia. Alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo ma hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè, vabbè, mi è sembrata proprio vai Filippo, vai, poi vengo da
2: Carlo. Vai Carlo. No, io voglio dire, francamente, Mauro, un mio caro amico Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro. È un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte però, che dall'altra.
1: Carlo, perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
2: Benissimo, benissimo, tu lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro, cioè io dico come si poteva sostenere una cosa del genere?
2: Allora, io ti do ragione, però scusa, io ho fatto il direttore sportivo e responsabile di azienda, ma te dopo ogni gara ti ciocco 50-100.000 euro di multa, poi ne parliamo se la quarta volta lo dice ancora, cioè ragazzi ma scherziamo, cioè ma ci sono gli strumenti per non... ma non ci sono gli strumenti per non far fare quelle dichiarazioni, cioè bisogna avere anche l'esperienza di fare, ragazzi, Paolo Ciabatti, che Rozzi lo conosce, lo conoscete tutti, quando gestiva tutte queste cose le gestiva in un altro modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo in questo momento. Io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
3: sì, ognuno... Sì, concordo.
1: Filippo, sei d'accordo anche tu? Carlo.
3: Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnaia era un po' massacrato da questo Marquez. Lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma... parlarne adesso con mezza stagione che potrebbe aiutarti anche in qualche modo, certo, a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili, forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti eccetera sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tante esperienze, si è battuta superbike, ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per modo di dire.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
0: Io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così fa un modo di discutere e fare un po' fare un po' di cronaca.
2: Di cinema.
1: Sì, però, hai ragione, di cinema anche, sì. Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti-Bagnaia, non lo sono, però a me è infastidiva con... Infastidiva Pecco l'anno scorso, era una roba,
2: tutti,
1: era diventato anzi guarda ti dico che era insopportabile proprio, cioè non...
2: D'accordissimo, quello d'accordissimo,
3: sì, sì.
2: Secondo ma per me quello che andava preso ma per quello che andava preso subito, cioè capito, l'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso, tu dovevi prenderlo subito quando incominciava gli dicevi oh bambino, primo hai lo stesso capotecnico e ci si chiama Cristian Gabarini che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che ti li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non adesso. Sì, sì, sì. Questo è quello che dico io. Poi, oh.
1: C'è una domanda per te. Sì,
0: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia. Cioè qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire, beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato. Certo. No? E quindi ovviamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato, ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima, la GP23 uguale alla GP24?
2: La GP23 non era uguale alla GP...
1: Esatto.
2: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto... Parli di Ducati?
1: Ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale.
2: Ma io penso la Ducati. Sì, sì, no, no, la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi vuol dire... Ma sai, Marquez, quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa. Ha sofferto due anni.
1: Lui l'ha guidata, la Gresini era la GP23, no? Se non erro.
2: Lui non ha mai guidato la 24. Non ha mai guidato la 24. Aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa, ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati io ero sicuro che vincesse il mondiale.
2: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta perché ha fatto una scelta giusta insieme alla Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, sì. Ed ha vinto per quello, perché poi sai, lui venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore, ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con... Senti, quello.
1: Io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte, Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa ma te la faccio, chi è più forte?
4: Curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con un 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di qui sopra.
1: Va bene, allora me la risponderei a fine anno. Del Monte, mi rispondi oggi invece?
3: Dai, è difficile dirlo, dai, sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Ecco, Bagnaia, bello può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo.
1: Non ti sbilanci nemmeno te. No. Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
2: No, io sono pronto, sono già pronto.
0: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione. Perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato, i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente, ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più veloce.
1: Siete molto diplomatici, perché
0: sembra la stessa cosa, ma sono due cose molto, molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa
1: motivazione. Bernat, chi è più forte?
2: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. Sì, sì. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati e Aprilia. Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. No. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
4: Carlo, posso fare un'evidenziazione?
2: Assolutamente, scherzi.
4: A quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia.
1: Basta quella che non si lamenta, perché se comincia a lamentarsi
4: quella
1: è finita. Non
4: è la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare, okay? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccia.
2: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Cristian Gabbiadini, che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu.
1: Io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa vita, non vedo l'ora di vedere questa sfida, perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo. Porrozzi, ecco. Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
4: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
1: Lo sapevo!
4: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
1: Del Monte.
3: Sì, la penso come Federico, è il più forte, però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo, però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso... C'è ancora
1: Bernat?
2: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi, non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino, quello è vero. È lì che se uno diceva chi è più forte, Valentino,
1: l'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
2: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi difficile dirlo, oggi non puoi dirlo, no, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo,
1: perché... non lo è, Biagi.
0: No, non possiamo dirlo per i motivi che avete già detto tutti quanti. Forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione di con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo vero, farlo.
1: Vero. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello
2: no. No, assolutamente no.
4: Da quell'infortunio vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con questi con 22 gatti.
2: Dai, tu.
1: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
2: grazie
1: stato
2: a voi.
1: Con noi.
2: Saluto a tutti.
1: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
2: ciao, ragazzi,
1: al direttore Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie, Federico.
4: Grazie a voi,
2: ciao Fede.
1: A presto Filippo, un abbraccio a te.
3: Ciao, grazie a
1: e grazie tutti, anche Alessandro Biagi, è stato
0: grazie
1: un piacere.
0: Grazie a te Marco, un saluto a tutti, grazie a tutti, ciao.
1: A presto.
2: Bravissimo, ciao Vale.
1: Grazie ancora.
2: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.
5: Ciao. È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte di pezzi, ma il, cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici, giustamente ogni epoca ha la sua i suoi standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli, sì, era tipico dell'epoca, sì, ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart.
0: Era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non l'avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre solo in mente, da ridere, però mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli squat.
0: Esatto.
1: Ma l'unica mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome. Vabbè, comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se volete,
0: sì,
1: molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
0: sì,
1: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle,
0: sì,
1: gare, perché ogni gara ti porta del cibo,
0: sì, sì.
1: Fu appesa tipo maialino, no? con le mani e con i piedi,
0: sì,
1: su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi alle natiche. E ho questa
0: immagine
1: terrificante in mente, che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e buttarmi nel fuoco.
0: Va bene, non lo facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma dico tanta beltà, illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona Monaco.
1: Per voi sigla.
0: E come fanno i bravi presentatori, per voi
1: sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo, senza dubbio, tu mi hai tirato fuori.

0: la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra, certo, e grossi sotto, certo. si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché piuttosto tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato anche in estate. Beh, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte, perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, cioè proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo nel
1: ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole,
0: certo,
1: sempre, comunque, che la bellezza è soggettiva,
0: no, e non stiamo giudicando nessuno in questo caso.
1: La bellezza è soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: La famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questo quella cosa che non è poco, allora, mal sopporto.
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici ma come mai. Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre,
0: certo,
1: abituati.
0: Però aveva un suo fascino.
1: Certo. Aveva assolutamente un suo fascino. Riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza,
0: parlando di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo, cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe, ed è sempre una delle donne che comunque rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta in la bruttezza, non sta tanto nelle caratteristiche fisiosomatiche.
1: Esatto.
0: Cioè la modella di Gucci di cui tu parlavi non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera, la Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che
1: ecco
0: può essere anche brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti decentemente,
1: peggio.
0: Esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip flop, le ciabattine,

0: e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la miseria.
1: Sì, perché mi hai fatto notare questa cosa spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel naso.
0: No.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per il in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro, non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, il piede comunque ti suda.
1: Certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso,
1: che,
0: brutto?
1: Che la maggior parte poi, adesso le donne stanno imparando a curarsi i piedi e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende.
0: Esatto.
1: Lo stesso gli uomini. Ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato è importante per la salute, non solamente per gli occhi di chi vorrebbe.
0: Perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire per forza a vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che un po' per le mode, perché devono fare i rapper, questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, ah, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fusso, perché ti ricordi, negli anni 80 si portava i giovanotti o gli altri a avere il pantalone alto, come adesso
1: sì,
0: a crema,
1: il risvolto.
0: Il risvoltino, come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fusso, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare nell'acqua, per non bagnarsi. Ora, è normale che ci cercavano di dare un certo tipo di
1: decoro,
0: proprio perché comunque in un ambiente lavorativo comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinate obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza, cioè avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervento vista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché anche se sono vestito semplice, va su una t-shirt, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci terrò sempre ad essere comunque
0: elegante.
1: Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine, e avevo una t-shirt normalissima. Non è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
0: è ovvio,
1: ma è anche bello. È bello non, allora, io mi parlavi di ragazzi, ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le ciabatte.
0: Ma infatti, questo è non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo. Vi regalo un pezzo, Lugenea, Scialla. Infatti, non state troppo scialli, però, perché sennò è brutto.

0: Nugent è un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti. Grazie, che un po' di musica di questo genere è bella allegra, bella musica. Bravi Nugent. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno se deve piacere si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo a un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Ma non male che se tu te compri la tuta da
1: acetato,
0: esatto,
1: dell'est.
0: Capito? Però vabbè, figa, volendo oggi è figa anche
1: sì,
0: quella. Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Bravo, cioè vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa, oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia, mi piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, e se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti
0: avremo
1: separati.
0: Più anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: Non me la menare, 883 era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh dai, non me la menare, dai, cioè nel senso ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era la zona del nord, del nord Italia, sì, però dai, era un... poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè nel senso venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona.
1: Stamattina mi ha svegliato la sveglia di stamattina, ragazzi, che ne parlavamo l'altro giorno. La sveglia di stamattina, lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano. E poi questi coreani che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se me la trovo, dov'è finita. Eccola qua.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

0: Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è. Non c'è perché non c'è il testo. Comunque carini. Jong Ye Young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, speriamo finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con che poi cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano, non riesco, cioè anche se volessi ripetere, a parte
1: perché lui non riesce, sono suoni bruttissimi. Ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi. Hanno delle vocali lunghissime.
0: Ma poi come si capisce? Perché sembra veramente un continuo.
1: Aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, dai, caspita. Ovviamente noi la televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori, Annika, Simona Monaco.
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Tele Roma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
1: Ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.

0: passo lento ma violento.
1: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre, affrontatelo con un po' di sound. Ci vuole, il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento, vi posso garantire che aiuta, aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5:57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20:33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
2: È un festival, il mio compleanno
1: è la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora, dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
2: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
1: bellissimo, hanno fatto Hollywood, la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
2: Accapponata.
1: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars, eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
2: Auguri ad Ara.
1: Nell'auguri ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni.
2: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è Maccio Capatonda, innanzitutto. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua, non l'ha visto nessuno, quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella la
1: no, sono fintamente stupida. Non
0: la
1: sono
0: fece, la fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti,
1: il grande maestro,
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi erano arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15
1: e quella Lacedelli
0: compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. Satelli. Passeggiata lunare. Brava. Oh, bene, la passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia.
1: Eccomi.
0: Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non ce l'ho mai.
1: Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: Vabbè,
0: ce l'ho.
1: Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella. Pianta spontanea tipica della macchia mediterranea, è conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a
0: Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono.
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino D'Angelo, fotonico, e gli vogliamo proprio bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo,
0: proprio...
1: Scusami, le nuove generazioni lo stanno scoprendo, perché non tutti sanno chi è Nino
0: D'Angelo. Certo, no, ovvio,
1: però
0: ovvio,
1: accostato
0: ovvio,
1: a Loazzi... e ad Arisa, che sono comunque due specchi di musica diversa,
0: attuali.
1: Mettere Nino D'Angelo, secondo me, cioè una voce confondibile.
0: Sì, no,
1: esatto, noi ti vogliamo molto bene.
0: Sì, Nino D'Angelo
1: magari
0: ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo.
0: Sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare, come i vecchi, tra virgolette vecchi, no? Gli esperti che hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto indirettamente a Raffaele,
0: all'editore.
1: All'editore, se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ah, Carlo Lucarelli, ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero...
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista a qualche parte, te la rimandiamo in Roma, qualche
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre, in prima serata, su Rai 3, torna Blu Notte.
0: Blu Notte, bene, allora passiamo perché manca un minuto ai segni fortunati, speriamo finalmente di fare festeggiare...
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La Luna nel segno dei Pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio
1: i leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo leoni pesci.
0: In generale.
1: Perché non esiste il segno dei pesci. I leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il Cancro, che non è il leone.
1: Signore Stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana.
0: Però,
1: il mio mese.
0: Però,
1: diviso con il Cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché io non ci sono? Non ne conosco,
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo. Se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.

0: proprio non la capisco.
1: Non la capisce, non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Del caffè, perché cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019 Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it. Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio 2 unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
3: 2 battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
2: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
4: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessora regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
5: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, il gusto di volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
6: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto

0: Tutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia, che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri. Noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
2: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
3: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore

0: Pompeiana e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
1: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, geni alati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
2: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
0: È iniziata la raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
3: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Cannellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Cannellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosi. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Cannellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari. Dal 2018 si è passati ai quasi 60 dal 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miticoltura, chiusura. La piscina Mirabilis e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro cannellino flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario

0: uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
1: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
2: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle cene Eurotoque Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
3: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del bel paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoque Italia, il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione e lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
4: Sicuramente entrare nell'Eurotoque, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa è una cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, siamo a Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcino abbinato da Poppella, da Scaturchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello, che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
2: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo, sempre. A presto.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato almeno all'inizio sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Comunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite, in collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale, Roberto Mancini.

0: il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. C'erano dei profili tutti buoni perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per rimanere Mancini e Conte, che sono di ottimo livello tutti e due, quindi non mi va di fare una polemica su due allenatori che conosciamo bene e che sappiamo che sono di altissimo livello. Ecco, poi tutte quelle discussioni che ognuno vuole uno vuole quello, uno l'altro, lascia il tempo che trova. L'importante è che la federazione abbia eletto un allenatore. E poi piano piano si procederà a quello che sarà un cambiamento, credo, di tutto il sistema, ecco.
0: La Lega di Serie A avrebbe voluto comunque Conte, su Mancini pesava quella decisione di lasciare l'Italia per l'Arabia, per i soldi dell'Arabia.
1: No, sai, queste sono cose che io non mi ci sono trovato quando Mancini ha parlato con la federazione. Quindi è inutile che esprima un giudizio, non lo so. Però adesso, come si dice, tutto quello che è stato è stato. Dobbiamo ricominciare. Io credo che sia un profilo buono, come lo poteva essere quello di Conte. Ecco, su questo non ci sono dubbi. Però noi italiani siamo purtroppo portati a portarci dietro le polemiche al momento giusto di tirarle fuori. Credo che il sistema non è solo il sistema calcistico, ma il sistema anche dell'informazione che a volte è un po' troppo servile, a volte è un po' troppo strumentale. Ecco, tutti insieme bisogna arrivare a questo cambiamento, altrimenti se ci sono, come dice, i compartimenti stagni non si va da nessuna parte. Cioè la Serie A non può essere contenta o non contenta, la Serie A deve fare solo una cosa, deve essere più collaborativa con la nazionale. Perché io sono tantissimi anni che lavoro in federazione e so perfettamente i club come considerano tante volte la nazionale e soprattutto mandargli i giocatori anche a livello giovanile, che
0: Ecco,
1: questa è una cosa
0: un
1: assurda.
0: fastidio.
1: È un fastidio e questa è una cosa assurda. Quindi io credo che il problema sia anche la classe dirigente di alcuni club della Serie A che non sono all'altezza di capire determinate cose.
0: I 16 giorni di Maldini e Leonardo, invece, come li valuti? Si sono impuntati troppo su un solo nome, quello di Pirlo?
1: Sono invalutabili, però cioè, lo sai che io non credo a quello che scrivono e non credo che sia andata così una rottura così brutta, insomma. Credo che comunque le parti, in questo caso il presidente Malagò, Maldini e Ronaldo, si siano comunque stretti la mano a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa perché non è questo il modo di introdursi in una federazione. Ecco, devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni. Ecco, quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti
0: Però
1: perché ognuno comunque ha sempre.
0: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
1: Sì,
0: autonomia
1: però ripeto,
0: decisionale.
1: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
0: Sì, bisogna
1: Quindi
0: vedere
1: mi
0: anche
1: sembra che è stato
0: all'inizio.
1: descritto.
0: Bisogna vedere
1: Sì.
0: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
1: E
0: con.
1: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la
0: Ma io no,
1: stanza?
0: io no, non
1: Io
0: c'ero.
1: no, tu?
0: Io no,
1: E
0: io no.
1: allora?
0: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
1: Ranieri non è che mi deve convincere Malagò perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona, e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure, quelle come Ranieri o Ranieri, perché hanno un vissuto di tutto. Quindi quando hai un vissuto di tutto, sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli, al tuo interlocutore. Quindi per me è una cosa molto positiva.
0: Nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
1: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
0: Va bene, parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
1: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci. Ecco, tutto qui.
0: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere secondo te un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
1: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo, costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
0: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
1: A me Gattuso, io abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato, assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto, in un mondo dove, sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda, e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica, che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa in più e sarà tutto merito suo, su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico e oggettivo è quello.
0: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
1: Eh
0: Ecco,
1: sì,
0: adesso.
1: lì era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano, adesso esce da una situazione brutta, che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data in una grande città come quella di Roma e in una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco, questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dà sempre il verdetto, Lorenzo.
0: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con ordine favorevole del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Penso proprio di sì, ma non perché è quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
0: Mercato faticoso invece per la Juventus.

0: Che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
1: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stato proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio, darei tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini Spalletti facessero la squadra, insomma.
0: Sì, certo, poi sono arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara e quindi i professionisti ci
1: Insomma.
0: sono per poter allestire una squadra di
1: Poi,
0: livello, però evidentemente ci
1: sai,
0: sono professionisti.
1: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me,
0: Sì.
1: soprattutto nell'ultimo anno. Quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto molto di competenti, ecco. Quindi bisogna sempre associare alla competenza al budget che hai, ecco.
0: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan è sempre, parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine, sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si viva la giornata, Lorenzo.
0: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
1: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente, lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
0: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
1: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio, però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra, ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna secondo me era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto, poi è giovane, quindi è veramente un talento, quindi se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
0: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma, ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
1: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente, ecco. Come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco. Quindi Castro comunque non è un acquisto
0: No, no, no, è un ottimo
1: sotto
0: vice
1: le righe,
0: Malen, perché
1: insomma.
0: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
1: Lo
0: quello che
1: so,
0: mi ha
1: però.
0: colpito è vedere all'aeroporto, arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
1: Qui
0: suscitato.
1: ormai

0: di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo,
0: diverso da
1: diverso.
0: quello che l'Atalanta ha comunque ha prodotto in questi anni. E quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Sì. Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no, no,
0: questo vale per
1: insomma,
0: qualsiasi
1: il passaggio dalla
0: allenatore, eh?
1: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno tanti temi.
0: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
1: Massimo, grazie, come sempre, per
0: a
1: il tuo
0: voi,
1: intervento.
0: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti. Ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorridere, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
1: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un accorato appello al mondo politico affinché ritrovi reciproco rispetto ed eviti inutili aggressività verbali. Il Capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che non si possono adattare le leggi ai singoli casi di cronaca come per il caso Roggero, per non rischiare di compromettere la tenuta democratica e l'autorevolezza dello Stato. Il prefetto di Torino, Donato Cafagni, ha emesso 3 provvedimenti d'urgenza a seguito degli scontri scoppiati nei giorni scorsi al cantiere della Torino-Lione. Da mezzanotte entra in vigore il divieto assoluto di campeggio libero su tutto il territorio di Susa e Bussoleno, fino a lunedì prossimo, assieme allo stop all'accesso in gruppo nelle aree adiacenti ai cantieri e all'obbligo di non girare a volto coperto in tutta la Val di Susa. Svolta nell'esame della posizione d'Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia presso la Giunta per le autorizzazioni della Camera, il presidente dell'organismo, Davis Dori, ha disposto l'accesso per tutti i componenti alla documentazione a supporto informatico inviato dal procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, garantendo il pieno esercizio delle prerogative parlamentari pur nel rispetto dei criteri previsti di riservatezza. Frenata della Commissione europea sullo schema di decreto legislativo italiano inerente all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'uso della tecnologia biometrica in luoghi pubblici accessibili è espressamente vietato dall'AI Act. Da Palazzo Chigi hanno tuttavia ribadito il pieno rispetto delle direttive europee e la volontà di proseguire nell'iter d'approvazione del provvedimento. Un'intensa ondata di bombardamenti russi sulle città di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih ha provocato il massimo stato d'allerta alle frontiere occidentali. Nel corso dei raid, un oggetto non identificato, presunto missile da crociera, ha penetrato per circa 100 km lo spazio aereo polacco prima di esplodere nei pressi di Lublino. La NATO ha confermato costante monitoraggio

0: monitoraggio della situazione al fianco delle forze armate di Varsavia. Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto una vasta operazione aerea di ritorsione contro decine di installazioni militari e sedi dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione nel territorio iraniano, in particolare nella provincia del Khuzestan. L'intervento del CENCOM arriva a seguito del recente attacco condotto da milizie filo-iraniane contro una base americana situata in Giordania. La giornata odierna segna l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità ha ufficialmente esaurito la quantità di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno intero. Secondo il report diffuso dal WWF, il ritmo di consumo attuale della popolazione mondiale equivale all'utilizzo di 1,73 pianeti, evidenziando il ruolo cruciale delle grandi aree urbane per attuare un'immediata e reale transizione ecologica. È Albi The Last Three, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice Conai per il miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituito dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall'Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
1: Tutto ciò che rappresentiamo in questa bellissima struttura, dalla corrente, quindi l'energia che viene utilizzata, alla climatizzazione e all'aspetto degli allestimenti, tutto viene tramite un discorso, un progetto intrapreso con la direzione generale del festival, in cui aziende e partner hanno sostenuto il nostro brand e quindi hanno dato la possibilità di poterci far conoscere e quindi far vedere anche in una veste ancora più sostenibile, ma in realtà Giffoni lo è da sempre, perché ricordo le tre edizioni del festival, appunto acqua, aria e terra, dove abbiamo fortemente rimarcato un aspetto importante. È giusto parlare di sostenibilità, ma è giusto parlare di sostenibilità etica ed interiore, quindi come poter cambiare, quindi andare a modificare ogni coscienza di ogni singolo ragazzo che partecipa alle nostre attività e quindi generare poi audience e generare condivisione con tutto il contesto che lo circonda.
0: La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia finale in Sala Truffaut al regista attore Alessandro Parrello dal vice direttore generale CONAI Fabio Costarella.
2: Essere qui al Giffoni è stato un regalo ed è stata ed è l'esperienza più bella e assolutamente la più diversa da tutte le altre che ho fatto in tanti festival a cui ho partecipato, e l'emozione di avere un patto con il pubblico di questi ragazzini così giovani, così intelligenti, tantissimi, veramente mi ha molto emozionato, interagito tanto con loro. E poi beh ragazzi, per vincere un premio qui mi avete fatto un regalo, e se quest'anno era The Impossible Things, io un piccolo messaggio che lancio è che nella vita le cose si possono raggiungere e che tutto può essere invece possibile, basta solamente dare la fantasia e sognare.
3: La sostenibilità passa attraverso canali di comunicazione complessi, non è facile comunicare al consumatore, soprattutto ai giovani che hanno poca attenzione verso alcuni temi, e quindi crediamo che parlare in questo contesto e diffondere i temi dell'economia circolare o della muscolarità legata, diciamo, ai gesti della separazione che quotidianamente i cittadini fanno in casa sia assolutamente un tema vincente e che porterà dei benefici alla collettività, perché l'economia circolare parte appunto dal singolo gesto e dalla singola azione che ogni cittadino consumatore compie in casa o fuori casa quotidianamente.
0: Il corto racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che incontrano Albi, un ulivo parlante con oltre 1500 anni di memoria, il quale affida loro la missione di proteggere la natura e il futuro degli ulivi.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà sempre l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi a parte un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, per il resto giornata piena estate ma con il caldo che si intensifica. Attenzione, cominciamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia, poco da segnalare, ripeto, qualche nuvola sfiora l'arco alpino. E in effetti nelle ore pomeridiane, lo vediamo da queste altre immagini, qualche macchia azzurra compare sulle montagne del nord, sono dei temporali di calore che però non cambiano sostanzialmente la situazione. E quindi avremo sì una giornata all'insegna del sole pieno in tutto il paese, con questi temporali di calore sull'arco alpino, magari sfiorano anche la fascia prealpina, ma per il resto calma piatta, ma soprattutto gran caldo ulteriore aumento delle temperature, punte massime a Bologna, Firenze di 40 gradi, ma saranno diffusi 37-38 al centro-nord. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma nel weekend salgono anche lì. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico di Esi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico della nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Manago
2: di questo lato? Ottimi, si collabora anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato, l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Perso Costantinos Karezas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattia Sulé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Sulé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis, Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno, l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Nadal. Sci, Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma senza medaglia ai mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Quili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi settime.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la quarta nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché c'eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: tanta amarezza, delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ce la siamo giocata fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
0: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna ridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
5: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato a Marino Perani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini. E infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zeglio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti 2, di mondiali ne abbiamo vinti 4. Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale non è stata mai chiarita fino in fondo, né ho intenzione di farlo io, che tuttavia so quali furono i veri motivi della sua partita per i paesi arabi, che fu accompagnata da una mia telefonata di saluto al giovane amico. E lui mi rispose: direttore, mi trattano come se fossi il mostro di Firenze. Vabbè, i mostri ritornano e spero che riesca a mostrarci una nazionale vincente. Gli ho chiesto, per favore, alla mia età, almeno il mondiale del 30, fammelo vedere con l'Italia.
6: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione, vi siete spaccati, il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attiva sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta dell'UEFA alla FIFA: non parteciperemo più. Nulla di nuovo sotto il sole, gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato

Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione che è di 30 milioni, 28-30 milioni, il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo. La Juventus adesso è abbastanza intasata davanti perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative, quindi Pellegrino per due si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione, lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità. Non ha voluto accelerare e quindi teniamo Pellegrino in orbita fiorentina con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite, ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boinen in uscita che piace al Verona, in entrata Som sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni e nessuno ha offerto quei soldi, il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo e facciamo in bocca al lupo a Comusso. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Arajbegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız che potrà giocare centrale, non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Kolomoani, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alaibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalana, ma è giusto ricordarla. Siamo ormai, anzi ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via. Si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola fine. Si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10, 20 volte, probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alaibegovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andare via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione, quindi se fosse per Suzuki avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso,
avrebbe già impostato

0: riguardi il suo futuro, vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto: ma cosa pensi di Suzuki? Suzuki è un portiere forte, Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croix, quella vicenda Chelsea, Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea, che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliarakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore, che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi, e che secondo me darà una mano importante, perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico fisiche, tecnico tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere, 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Esausuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda Nusa. Vedremo come finirà, senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina, confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia, che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto società italiane, soprattutto il Napoli. Un flash su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone, perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve, e non faccio il nome e neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta, perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta. Credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
1: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, per questo weekend, di nuovo da bollino rosso per le temperature sull'Italia, ma non solo, notiamo l'estensione di questa bolla calda in questa giornata di giovedì e venerdì su buona parte dell'Europa centro-meridionale, anche se a nord delle Alpi a partire da venerdì nel weekend infiltrazioni di aria un po' più fresca occidentale determinerà dei temporali con un parziale abbassamento delle temperature. Caldo intenso invece che resisterà sul Mediterraneo centro-occidentale. Queste le temperature europee per la giornata di giovedì, notate non solo sulla Spagna, i 38 gradi di Madrid, addirittura nei prossimi giorni in Andalusia possibili 45 gradi, ma gran caldo anche sull'Europa centrale con 37 gradi a Berlino, 38 a Praga, Poi qui da domani arriverà aria un po' più fresca occidentale con dei forti temporali e un ridimensionamento del grande caldo che invece proseguirà sull'Italia. Andiamo a vedere quindi la situazione con l'aiuto del satellite che ci mostra l'espansione di questa enorme palla anticiclonica. Praticamente non c'è una nuvola dal deserto del Sahara, dall'entroterra africano, fino a nord, fino a praticamente ai margini del mare del nord della Danimarca. Quest'alta pressione che invia anche aria calda appunto dal deserto verso l'Italia, con un aumento delle temperature. Dal punto di vista atmosferico oggi non succede nulla, giornata soleggiata, zero temporali dappertutto, domani al mattino sole, poi domani tra il tardo pomeriggio e la serata si formeranno dei temporali su Alpi e Prealpi, ma alcune celle temporalesche potrebbero interessare la pianura padana centro-occidentale tra il Piemonte e la Lombardia, quindi attenzione, domani sera al nord-ovest possibili temporali anche con colpi di vento, quindi andrà monitorata quella zona nord-ovest e la fascia alpina per venerdì in prima serata. Intanto le temperature minime tropicali, parliamo di minime tropicali quando le temperature non vanno sotto i 20 gradi, e beh, tutta Italia praticamente stiamo abbondantemente sopra i 20, con minime nei grandi centri urbani che faticano a scendere anche sotto i 27-28 gradi come Milano, Roma e poi anche Napoli. E le massime di venerdì con i possibili 38-39 gradi in pianura padana, ma anche sulle centelle tireniche tocchiamo praticamente i 40 gradi o quasi. Sabato minime ancora elevate dappertutto, a fatica si scende sotto i 25 gradi e le massime più o meno siamo sempre lì, questo range al centro-nord tra i 35 e i 40 gradi, in aumento anche al sud delle temperature, soprattutto sulla Puglia dove potremmo raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il nostro sito web.

Bentornate cari amiche, bentornate a Gosvip, al salottino delle amiche, bentornati su canale 403. Tutto bene? Com'è andata la giornata? E nelle giornate del mio compleanno devo dire che sto molto bene. Mi sveglio più tonica in viso, nonostante un anno in più, ma ve l'ho spiegato il perché ho la mia skincare mattutina e serale. Tra l'altro, col caldo veramente pestilenziale che sta facendo in questi giorni, le sfere della Medicube che sto utilizzando su tutto il mio viso e sul collo e décolleté le ho messe in frigorifero. Perché davvero ieri sera ho fatto fatica con il suo cucchiaino in dotazione a prendere una perla, si è proprio disfatta e la cosa mi irrita parecchio e quindi l'ho messo in frigorifero. È un consiglio che do anche voi, se ci sono delle creme, visto il caldo che fa, che potete tenere in frigorifero, lontano dalla portata magari dei vostri bambini, fatelo, perché comunque è un toccasana per la pelle. Quando la pelle stanca la sera, che comunque è ben detersa, voi mettete su questa crema che è bella fredda, perché parliamo di 4 gradi, insomma, va benissimo, fa benissimo. Non è uno shock termico per la pelle, ma sicuramente fa bene anche a voi. E invece di, scusate, ma c'è un pelo che mi capello, invece di avere questa perla meravigliosa, sciolta e rischia veramente di rovinarsi, almeno le tenete tutte integre. Una cosa che io sto imparando, ma io dico sto imparando, ma in realtà sono anni che lo so. Ecco perché, non me ne vogliate, cari uomini, Gosvip, il salottino delle amiche, è qualcosa a cui io tengo particolarmente, perché chi ama le donne, ma chi le ama davvero, e anche una donna può amare un'altra donna, può essere tua sorella, la tua più cara amica, può essere una ragazza che hai appena conosciuto e ti piace tantissimo e quindi non vorresti solo che fosse tua amica. Ecco, io parlo di questo, di questa ammirazione, di questa, cosa che dovrebbe appartenere un po' a tutti noi. Insomma, le donne sono speciali, le donne sono veramente un genere specialissimo, perché hanno chiesto ad alcune di loro, e poi vi leggerò dei commenti veramente molto carini, alle donne è stato chiesto se fanno delle cose particolari per rendere la vita di tutti i giorni più divertenti, più divertente. Io ho pensato anche alla mia di vita, alla mia quotidianità, se faccio qualcosa di divertente. In realtà, allora, cioè, devo spezzo sempre lance a favore. Quando state con un uomo che sa farvi ridere, già questo veramente potete invecchiare serenamente. Ho visto tra l'altro un'altra intervista che ora non mi ricordo come si chiama la ragazza, ma è adorabile, intervista solo persone anziane e questa cosa io la ritengo meravigliosa perché sono persone che hanno qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da dirci, sono persone che hanno quel sapere e quel gusto della vita di adesso molto più forte di quanto possiamo averla noi che siamo giovani e pensiamo di vivere per sempre, probabilmente, magari non alla nostra età, magari ci rendiamo un po' conto che non è chiesa, però quanto è bello vedere una coppia che è insieme da 50 anni, 60 anni, che ride ancora, che si punzecchia, che ha questo modo di amarsi molto particolare, sempre rispettoso l'uno dell'altro. E questa signora, durante questa intervista, dice: dovete ridere sempre perché se trovate l'uomo giusto che vi fa ridere, la risata. Certo, il sesso è importantissimo, non sto dicendo che solo la risata può essere, ma quando il vostro uomo sa farvi ridere e avete anche a posto tutti gli altri sacramenti, è difficile che la vostra vita possa portarvi a fare altre scelte, se mi sono spiegata. Diciamo che la risata in una donna completa, saperla far ridere è bellissimo, perché ridere è bellissimo. È come, ridendo, è come se ci si sciogliessero dei nodi. È come se finalmente puoi rilassarti. Non so spiegarvi. È bello quanto piangere, ridere, perché quando piangi ed è un pianto liberatorio, io dico sempre: io sono a favore del pianto. Piangi, piangi, butta fuori tutto, perché
Ogni sia un pianto di commozione, sia un pianto di tenerezza, un pianto di disperazione, un pianto di delusione, qualsiasi cosa possa portare il pianto, piangete, dovete piangere, buttate fuori tutto, poi sarete degli straci, è ovvio, però come ci si sente bene dopo? E dopo è come una rinascita, e non è che dovete piangere una volta sola, piangete tutte le volte che volete. È bellissimo anche davanti a un film, senza freni. Io ogni volta che c'è una scena dove può esserci qualcosa di commovente, io ho gli occhi puntati su di me, di Mauro, e lui si diverte a vedermi piangere, perché probabilmente è sicuro che noi piangiamo per cose diverse, certo, però lui è come se fosse affascinato dal fatto che io possa piangere per determinate scene. Allora lui mi guarda incuriosito. E va bene così. Però ora vi leggo l'articolo perché è veramente molto carino. Questa la faccio anch'io. Poi voi, se avete voglia, scrivetemi cosa vi rende, cosa fate per rendere le vostre giornate più divertenti, perché ce n'è di tutto. Io quando ho esordito dicendo che amo le donne, è perché abbiamo quel qualcosa in più, quella dolcezza in più, quelle di noi che non hanno dimenticato di avere un cuore di bambina, che lo hanno custodito, sono quelle che fanno le cose più tenere e carine in assoluto. E io mi sono ritrovata spesso in tutto quello che poi andrò a leggervi. In ognuna di loro. Ieri vi avevo parlato anche del fatto che finalmente torna Blu Notte con Carlo Lucarelli il 19 settembre, se non ricordo male, dopo 14 anni. Io non vedo l'ora. E finalmente, perché penso, suppongo, dell'immensa intelligenza che ha Carlo, che, amico mio, che in questi anni abbia scritto sicuramente tanti libri, alcuni li ho quasi tutti, quasi. Io penso che si sia guardato in giro perché lui è il padre putativo del crime, tutto è iniziato da lui e quindi ha secondo me, questa sua intelligenza di guardare cosa ormai c'è, perché non dico che sia quasi saturo il mercato del crimine, purtroppo, però podcast ovunque, ci sono podcast che parlano di crimine, ma tutti i podcast, e io sono un'appassionata di crime,

E alcuni li seguo e mi piacciono molto, però devo ascoltarli in cuffia perché, per esempio, il mio compagno non ama una determinata voce. C'è per esempio, quello di Demoni Urbani. A lui non piace questa voce, io la adoro, per esempio. Poi c'è Elisa, Crime. Non la reggo, mi piace lei, perché mi piace lei, in questo caso sono io che non reggo la sua voce, mi appisolo, cioè tutte le volte che se voglio veramente dormire devo ascoltare il suo podcast e non è bello questa cosa, però ognuno di noi reagisce alle voci che sono fondamentali. Soprattutto per chi, come me, per esempio, io mi mettevo a restaurare ascoltando questi tipi di podcast. La mia attenzione, è stranissima questa cosa, la mia attenzione, era rivolta verso quello che stavano dicendo, ma la mia concentrazione era per il lavoro che stavo svolgendo. Quindi comunque il mio cervello era molto stimolato e mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto e credo che Carlo Lucarelli, magari un giorno avrò la fortuna di poterlo intervistare, vero Raffaele? Magari avrò la fortuna di poterlo intervistare. Carlo Lucarelli è quell'uomo di un'intelligenza così fine e così particolare che avrà sicuramente notato che ormai si parla sempre delle stesse cose. Lui, per esempio, dice: non potrei mai parlare del delitto di Garlasco, a parte che ancora non si sa niente, si sta ancora brancolando nel buio dopo anni e anch'io onestamente faccio veramente molta molta fatica a capire come possa essere che siano passati 16 anni e ancora non ci sia un colpevole. Siamo nel 2026, ormai cioè, la tecnologia dovrebbe aiutare gli inquirenti, a parte che sono stati fatti dei disastri a livello di autopsia, che se fossi il capo di tutti i patologi, quelli via a casa, cioè, ma proprio senza né mani se via. Via, via, via, via, perché siete degli incompetenti. Comunque, parlando d'altro, ma sempre di Lucarelli, lui dice che vuole portare alla luce casi dimenticati, casi che la cronaca non ha dato risalto, casi quasi sconosciuti, che però questo è successo, cioè sono veramente successe queste cose. Io ho trovato, lui ha fatto un paio di accenni e io ieri sono andata a spulciare se riuscivo a trovare qualcosa e ho trovato qualcosa. Allora, letti da me è una cosa, letti da Lucarelli è tutt'altra cosa, però ho trovato un paio di casi di quali lui vorrebbe parlare. Io ieri vi ho promesso che oggi avremmo parlato un po' di crime, però io credo che ci debba essere anche una predisposizione diciamo, di chi comincia la chiacchiera a questo tema. Non sono sicura di essere predisposta a cominciare a parlare di questo. Voi dite, ma sei pagata perché non lo fai? No, attenzione. Il fatto che l'editore mi dia carta bianca di quello che le interviste che posso fare, che voglio fare, eccetera, è lo stesso sulla mia persona. Ci sono momenti in cui magari ho bisogno di prendere una sorta di rincorsa per arrivare a approcciare un argomento, altri momenti invece che vi sparo, nel senso vi sparo questo argomento chiuso. Non è detto che oggi non si ho tempo, non si avanza tempo, però è così carino, stiamo arrivando al fine settimana, la settimana è stata pesante anche per un caldo atroce, atroce. Perché non pensare di fare anche qualcosa di leggero? Però se ci riflettete bene, quando è che possiamo parlare di crime? Il lunedì no, anche no. Perché lunedì siamo tutti veramente, ci trasciniamo la gamba dopo un weekend meraviglioso dal ritorno dalle vacanze. Potremmo farlo, ma martedì o mercoledì, una cosa di questo genere, spezziamo la settimana. Adesso ci penso. Nel frattempo organizzo ovviamente l'articolo che voglio leggere e voglio. È tutto reale, cioè non abbiamo, è tutta cronaca proprio presa dai documenti legali, cioè è tutto, non si inventa niente qui. Però parliamo di cose carine. Cose carine è
Imposto sempre la sveglia a orari strani.

strane, come alle 8.52 e alle 16.47, perché non voglio che i numeri meno usati si sentano tristi e soli. Lo faccio anch'io, ma lo faccio da anni ormai. La sveglia, la mia, era alla 6.07. Perché 6.05? 6.07? Oppure alle 7.09, 7.16. È bellissima questa cosa, che dici, ma perché? Perché è così? Perché 6.15 e non 6.17? È bellissima questa cosa. Quando devo lavarli, dico ai piatti che è ora di fare il bagno. Sì, vabbè, noi abbiamo lavastoviglie, però capita che ci sono veramente, dici, due piatti, neanche ho sporcato le padelle, magari un giro gli faccio fare il bagnetto anch'io, beh, anche voi lo fate. Ogni volta che sbaglio al lavoro, mi faccio una risata tra me e me, mi scuso e dico, è il mio primo giorno, lavoro per la stessa azienda da 5 anni e mezzo. Allora, voi riuscite a immaginare queste ragazze come dei piccoli cartoni animati, come dei fumetti che fanno queste cose? Io sì. Cioè, questa che dice, oh, dai, dice, è il primo giorno, su, avanti. È carino. Cioè, vabbè. Quando sbuccio qualcosa, chiedo, posso prenderti la giacca? Ogni volta che faccio shopping online, mi viene chiesto se è un regalo. Mi dedico un messaggio tipo, sei fantastica. Te lo meriti. Allora, questo dovremmo farlo tutte. Questo dovremmo farlo tutte. Perché? Perché ce lo meritiamo davvero. Ma per qualsiasi cosa. Hai passato una giornata orribile al lavoro, una settimana orribile al lavoro. Online hai visto quello scaldapiedi che ti piaceva. Non so come mi è venuto scaldapiedi, visto che ci sono 40 gradi, ma vabbè. O quel massaggiatore giapponese che ha queste manine che ti massaggiano tutto il collo qui. O quella... che ne so, quella crema super mega idratante, qualsiasi cosa, a qualsiasi prezzo, fosse anche 3 euro, voi fatevi un regalo, sei fantastica e te lo meriti. Io adoro queste cose. Dormo con camicie da notte vintage per sentirmi una principessa del 1800. Allora, questa cosa fantastica, quando ero... diciamo che quando non avevo tutti questi cani e gatti, andavo a comprare, riuscivo anche a trovarle. Avete presente quelle parure che davano una volta alle nonne, alle loro figlie, in dote? Erano le cotone, un po' spesso, quelle più un po' più facoltose, avevano il lino, ma tutte rigorosamente ricamate. E io adoravo queste cose, io adoravo, ho ancora un letto in ferro battuto che ho fatto bianco, decapé, perché era comunque grigio, canna di fucile, non mi piaceva, e amavo avere questa stanza con questi pizzi e merletti sul mio letto. Tra l'altro, uno dei regali più belli di Natale che mi ha fatto mia madre, ce l'ho ancora da qualche parte, è stata una coperta fatta tipo patchwork, in realtà è tutta uguale, cioè, non ha un disegno, sono queste pezze di lana, ma di pura lana, che mamma mi ha fatto e io le conservo gelosamente. E questa la mettevo sul letto, potete capire che una coperta così vintage di lana, sì, è tutta forata, bucherellata, comunque mi dava la sensazione di vivere in un'altra epoca, e quindi la capisco benissimo questa ragazza che poi infilarsi una sottoveste piuttosto che anche una magliettina, non ha importanza una camicia da notte, perché per esempio io non le posso mettere perché mi giro e rigiro nel letto più volte e faccio la fine del fusillo che si torciglia tutto intorno. Quindi, però, l'idea di avere queste, e ci sono tantissimi mercatini vintage che hanno biancheria, si può anche contrattare un po' il prezzo, attenzione, perché sono anche cose molto delicate da lavare, però nulla oggi ha la qualità di quello che era il cotone una volta, ma è verissimo questa cosa. Mentre faccio la spesa, ascolto musica francese, sembra tutto più romantico. È vero questa cosa, ma infatti
questa notizia l'avevo già data qualche mese fa, consigliando ai centri commerciali di smetterla di mettere della musica che disturbante. Potrebbero mettere questa musica molto, molto elegante, molto rilassante, intervallata.

ballata sicuramente dei loro spot, delle promozioni che hanno in atto. Perché se una persona è rilassata mentre fa la spesa, perché il momento della spesa è per alcune persone è un momento solenne. C'è chi aspetta magari i primi del mese, c'è chi aspetta la fine del mese, c'è chi è programmato per fare la spesa, quindi sa che quell'ora e mezza è dedicato a quel momento. E allora perché non farlo in maniera rilassata? Perché questi centri commerciali ci devono veramente affossare il cervello con questa musica della loro radio orribile? Fatturate di più, secondo me, se il cliente è rilassato mentre è da voi. Prima di uscire di quel criceto di non aprire a nessuno. Beh, questa cosa la facciamo anche noi, eh. Questa cosa quando usciamo, i cani ci guardano, il gatto no, ovviamente, i cani ci guardano e diciamo: guarda che torniamo subito, aspettateci. Fate i bravi, mi raccomando, non aprite a nessuno. Tutte queste cose che sono carine perché loro comunque sono intelligenti, capiscono, e il fatto di uscire di casa senza salutarli, la cosa mi pesa un po', mi pesa parecchio. Comincio ogni lista di cose da fare con fai una lista, così posso già spuntare una non appena ho finito di scrivere. Vabbè, sei pigra, sei pigra. Tutte le altre nostre amiche hanno risposto così: io ringrazio la mia macchina quando faccio viaggi, si chiama Ciccina ed è una Lancia Y del 99 con soli 250.000 km. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa perché avevo anch'io una Lancia Y, non mi chiedete di che anno, io ho solo avuto Lancia. Allora, la mia prima Lancia era nera, comprata, me lo ricordo ancora, a Reggio Emilia, chilometri zero, col mio primo stipendio. Sì, era una macchinina usata, ma chilometri zero era veramente poca roba. Avevo forse 6.000 chilometri, forse una cosa così. E non l'ho mai abbandonata. Credo che abbia fatto il giro dell'Italia, perché anche lei aveva 250.000 chilometri. Ho preferito rifarle la testina del motore, o la testa del motore, adesso non so come si dice, piuttosto che abbandonarla. Mio padre era disperato, disperato, perché diceva: ci stai spendendo troppi soldi su questa macchina, compratene una nuova. Finché non mi ha proprio totalmente abbandonato e l'ho venduta, diciamo così, l'ho venduta a pochi spicci, perché comunque camminava ancora, io ho fatto del mio meglio per tenerla con me. E poi sono passata a un'altra Y, probabilmente più scassata. Questo per dire che la macchina per me ha sempre avuto un valore pari a zero. Mi scuso con quelli che mangiano pane e croste di formaggio per mantenersi una macchina lussuosa, ma per me non ha senso. La macchina deve funzionare bene, devo avere i soldi per poterci mettere la benzina, e la mia macchina, nonostante fosse una macchina da povera, aveva sempre il pieno, sempre. Non è mai successo che io mettessi 10 euro. E funzionava perfettamente. Quindi la macchina deve essermi utile, la macchina deve funzionare. E basta, non deve essere. Capisco che magari al giorno d'oggi possa essere difficoltoso poter pensare di andare in giro con una macchina poco appariscente, perché ormai a Milano, a parte che per esempio, è impossibile trovare macchine vecchie, perché ci sono un sacco di divieti, quindi hanno quasi tutte macchine nuove, macchine ibride, macchine elettriche, perché non ti fanno camminare diversamente, cioè non entri neanche a Milano. Quindi diciamo che chi va a lavorare a Milano è costretto a prendersi una macchina nuova, e chi vive nell'Interland, o comunque più o meno nel centro, è assolutamente costretto ad avere macchine nuove. Io non avrei mai potuto. Io chiedo scusa alle cose quando le urto. Ma tipo che dico: ci hai fatto male? Tutto bene? E poi litigo con le maniglie delle porte quando mi si impigliano con la maglietta e grido loro: oh, cosa vuoi? Basta, lasciami andare adesso. E poi me la rido da sola. Sì, perché la cosa bellissima è che siamo un po' scemette, eh. Sì, la cosa bella è anche questa. Ogni giorno mi suona la sveglia alle 18:18 per ringraziare la nostra esistenza. Che carina, questa probabilmente è una signora anziana, non lo so. L'ultima è geniale, di slide, dice: faccio colazione con la musica classica di sottofondo, di fronte alla finestra della terrazza che dà al cielo. È un attico.

dove le rondini appena sveglie fanno voli in picchiata e si innalzano alte nel cielo, come se stessero sulle montagne russe, e penso a quanto si stanno divertendo. Effettivamente è vero. Io accarezzo il volante e saluto Lovely, la mia auto, prima di partire. Eccola, un'altra. Dico buongiorno alla casa ogni volta che ci rientro, e lo fanno anche i miei bambini, ora perché la casa la curo col cuore, per me la mia famiglia è casa e amore. Che carini che siete. Quando butto qualcosa che ho da tanto tempo, un mobile, un vestito, un oggetto di casa, gli dico grazie, è stato bello averti, ma ora è ora di cambiare. Ma sai che io non questa cosa dei vestiti è una cosa che non mi appartiene, negli oggetti sì. Quando entro in macchina le chiedo sempre come sta e di non abbandonarmi, almeno lei sta con me da 22 anni, come ti capisco. Salutiamo sempre Antonio il Tiglio, il mio albero preferito, subito fuori la stazione, purtroppo è stato abbattuto a marzo, mi fa un po' male. Sì, ci lamentiamo che non c'è ombra, che stiamo schiattando dal caldo e poi ci tagliano gli alberi. La mia città è stata depredata dagli alberi. Ci siamo battuti, molti di noi hanno fatto delle petizioni, ci sono vie intere. Allora io mi sono addentrata su questo argomento, alle radici degli alberi, che hanno tutte le ragioni di star lì, stavano diventando pericolose perché tutte le volte sollevavano il manto stradale, sollevavano il marciapiede e le persone anziane rischiavano di cadere. Io dico sempre che in un'era come questa, dove una volta si poteva pensare che le macchine avrebbero volato, non c'è una soluzione se non quella di tagliare e sradicare gli alberi, perché ci sono vie intere proprio con il sole che uccide le persone, perché poi quello è, però gli alberi le fanno cadere. Bisogna stare un po' più attenti, ragazzi, cioè io non voglio entrare in questo merito perché diventerei poi acida troppo. Io attacco cartelli assurdi in giro per la casa, tipo uscita di sicurezza sulla finestra del secondo piano, oppure vietato fumare dentro il frigorifero, passo carrabile davanti al forno e così via. Ma te sei una folle. Dico, è permesso ogni volta che rientro a casa, vivo da sola. Quando butto un indumento perché ormai consumato e non più riparabile, mutande, calzetti, li ringrazio per la collaborazione. Io do sempre nomi assurdi alle cose, tipo il mio robottino si chiama Johnny perché è quasi magia. Capite che cosa siamo? Che cosa siamo noi donne? Che quelle che sono riuscite a mantenere il cuore di bambina si divertono con niente. È così, è stupendo così. Io quando guardo il disordine della mia cucina imperiale, perché ti dico no, questo non lo posso buttare, potrebbe servirmi, no aspetta, lo lascio qui ancora un po', e la cucina, da che dovrebbe essere il mio regno di spazio, mi ritrovo veramente a cucinare in un microspazio perché sono piena di bottiglie, cose, non si sa mai, sono piena di non si sa mai, piena ovunque, in bagno e in cucina, che sono i miei luoghi dove io impero, sono così, sono proprio cintura nera di ordine, poi tra l'altro. Oppure milico il basilico e così via. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici e ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene e gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacchi sui rami, tipo come fosse un animale domestico. L'hanno curato i custodi, lo so, ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione. E niente, dice, non sono in cura in nessun istituto. Ma per essere dolce così, per avere questa dolcezza e questa spontaneità, non è che dobbiamo essere pazze per forza. A noi danno, di solito sono gli uomini che ci danno delle pazze quando non ammettono i loro errori, gli sgamiamo perché hanno raccontato una cavolata o ci hanno fatto del male, allora le pazze siamo noi, perché appena alziamo la voce di un tono, allora siamo quelle, passiamo dalla parte del torto, perché chi urla più forte ha ragione. Vabbè, lasciamo stare anche questo argomento, comunque tra di noi ragazze non c'è bisogno, tra di noi si ride, si scherza e ci si deve voler bene. E

questa cosa non ha nulla a che fare con la solidarietà femminile, assolutamente. Io sono una che poi non mi interessa nulla della solidarietà.

per settimane, ma perché ci sono problemi, ci sono cose da risolvere, ci sono tensioni che tra l'altro non sono mai dovute o quasi mai dovute alla coppia, ma sono dovute a quello che circonda la coppia, quindi problemi di gestione dei lavori, a divergenze anche su come fare determinate cose. E poi ti rendi conto che non ridi, ti rendi conto che tanto che non ridi quando ridi, quando ridi, e quando ridi dici: caspita, mi sembra una vita. E io l'ho provato, credo ieri, e non ridevo così da tantissimo tempo. E mi rendo conto che anche le decisioni che probabilmente stiamo prendendo per il nostro futuro sono quelle giuste, perché non c'è una tensione, c'è un alleggerirsi di un peso che non pensavamo tale. Comunque, detto questo, le ragazze che vi fanno ridere, le amiche che vi fanno ridere, anche la persona che stai conoscendo e non pensavi potesse essere così simpatica, non perdetele, perché le persone che sanno farvi ridere, ma attenzione, deve essere una cosa naturale, perché le forzature dopo un po' diventano veramente agghiaccianti. Non perdetele, abbiate il coraggio di dire: ma sai che sei veramente una bella persona, sai che sei super simpatica, mi piacerebbe frequentarti, che male c'è? Io ho detto alla mia ginecologa, quella nuova: guarda, sono felicissima di questa visita, il giorno del mio compleanno ho fatto la visita di controllo, sono così contenta. Fa: vuoi essere la mia dottoressa, vuoi essere la mia ginecologa? Mi guarda, arrossisce leggermente sotto le sue meravigliose lentiggini, mi dice: sì, va bene, e cosa c'è di più bello e di più spontaneo? Fatelo anche voi, trovate una ragazza carinissima che vi piace. Siamo sempre in tempo poi a cambiare idea, però per passare un po' di tempo, se vi sentite da sole, ma anche al telefono, non c'è niente di più bello. Io ora vi saluto, vi auguro una bellissima serata, ci vediamo domani. Domani è venerdì, domani parliamo un po' di cucina, ma non è detto che ci siano delle sorprese. A presto!

Ciao, buonasera a tutti. Mi sembra che più o meno, salvo qualche doverosa eccezione, molti di voi erano presenti ieri, per cui mi sembra che la scena debba essere tutta quanta per Roberto Mancini e per Claudio Ranieri. La genesi di questa loro presenza, del coinvolgimento, ruoli con appunto commissario e presidente del Club Italia, la conoscete molto bene, spero che è stata declinata ieri dal sottoscritto in un modo esauriente. Se c'è qualche cosa da aggiungere sono a disposizione, sono molto felice, credo che anche loro lo siano, credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità, forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. Sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. C'è un lato positivo di questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campionato del mondo è finito, forse perché più che mai il calcio

0: Ciò sta dimostrando anche nel momento di complessità assolute che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro, ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire: ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
1: Grazie Presidente. Prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana.
2: Buonasera a tutti. Volevo evitarvi un po' di fatica perché sicuramente molti di voi farebbero la stessa domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa. Ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al Presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale Italiana dove merita. Grazie.
1: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio, Rai Sport.
3: Io sì, avrei una domanda per Claudio Ranieri e una per Roberto Mancini. Cominciamo da Claudio Ranieri. E questo ruolo così prestigioso è semplicemente il coronamento della sua carriera oppure c'è anche un po' un senso di rivincita, di rivalsa per come è finita la sua esperienza con la Roma nella primavera scorsa?
4: Buonasera a tutti. No, è soltanto il coronamento di una carriera. È una cosa bellissima. Io non credevo quando ho visto la chiamata di Giovanni, non credevo che potesse accadere. Ero al mare, come ben vedete dalla mia faccia, e sono molto orgoglioso. So che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio ai mondiali. Questa è la cosa che più io vorrei fosse nel prossimo futuro. Grazie.
3: Per Roberto Mancini, lei ha parlato poco fa della vicenda del 2023. Cosa pensa di mettere in campo per far cancellare quell'episodio?
2: No, ma questo insomma non c'entra. Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
1: Proseguiamo con Pietro Pinelli, TG5.
5: Sì, volevo parlare una domanda a mister e poi con Ranieri. hai parlato di quello che è stato il passato, adesso bisogna guardare avanti, però ti chiedo come ti immagini quando entrerai allo stadio il primo impatto con i tifosi, l'accoglienza che ti potrebbero fare.
2: No, ma io insomma sono allenatore della nazionale e capisco che come quando capitano queste cose, insomma ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così belle che, bene che, la, che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
5: Invece direttore tecnico Ranieri ha parlato di un percorso difficile, si era parlato di un progetto a lunga scadenza, l'obiettivo ovviamente sono i mondiali del 2030, ma per risistemare il sistema calcio secondo lei qual è l'asso temporale giusto?
4: Ma è difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a, a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la, la situazione che non si vede. I primi di giugno mi sono trovato a Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi, dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport, noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, la cosa più importante, un mesetto fa abbiamo, sono stato alla presentazione del libro di un vostro collega e mi hanno chiesto cosa ne pensavo e tutto. Io ho detto le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra. Ecco. Bisogna capire cosa fare, come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori, perché quando siamo tutti bravi a dire non arriviamo qua, non arriviamo là, però perché? Perché ci sono pochi giocatori da scegliere. Due, noi siamo bravissimi perché abbiamo vinto gli europei giovanili, perché siamo bravi tatticamente. All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi, la tattica di squadra. Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è quello che io cercherò di vedere, come provvedere e come far fare.
6: Grazie mister, proseguiamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
7: Buonasera, io volevo chiedere prima a Mancini e poi al DT Ranieri. A Roberto, bentornato, e ti volevo chiedere questo, il destino, ieri il presidente Malagò parlava di destino, il destino ha voluto che ti ritrovassi insieme a Ranieri dalla stessa parte della barricata quando un anno fa mister Ranieri declinava l'invito della nazionale da parte di Gravina e tu finivi di chiarire gli aspetti che erano mancati nel 2023 con Gravina, che ieri al nostro giornale, cioè al mio direttore, ha dichiarato basta guardare, dobbiamo guardare avanti, basta con il 2023, è un grande tecnico. Ecco, ti senti di dire qualcosa anche per il presidente che comunque per primo hai ferito andando via 3 anni fa?
2: Allora intanto ringrazio Claudio che ha declinato l'anno scorso così. Esatto. Quindi io con Gravina ho avuto già l'opportunità di parlare, di chiarire con lui, lui sa benissimo come la penso e come ho detto prima, quindi la responsabilità è totalmente mia, perché come ho detto se ci fosse...
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti.

0: già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Venne da noi e il primo raduno fu in difficoltà perché era molto giovane, perché era la prima volta. Dopo 3 mesi, al secondo raduno era un altro giocatore, quindi quando tu hai giocatori giovani, bravi, con qualità, con tecnica, devi dargli fiducia e farli giocare. Questo è il nostro obiettivo e penso che ce ne siano tanti in Italia.
1: Non l'ho visto ancora perché Giovanni mi ha chiamato lunedì sera, però tutto quello che c'è di buono è mio dovere vederlo e, se possibile, portarlo avanti. Io credo che si sia frainteso, non è mio dovere dirlo, ma dato che quando Maldini disse ci vorranno 10 anni, lui parlava proprio perché ci sono dei ragazzi che vanno ristrutturati tatticamente con la tattica individuale, dove bisogna lavorare tantissimo proprio dai 10 ai 14-15 anni. Poi dopo ci sono altre varie tattiche di gioco, di gruppo, di reparto, però lui parla, dice io devo prendere dei ragazzi di 10-12 anni, curarli, aiutarli a diventare bravi, perché la differenza adesso che c'è tra noi e le altre squadre è che noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta. C'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, 1 o 2 tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va. Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato, questo sì. Per cui quello che c'è di buono mi farò dare questo programma, se è disponibile, e non avrò paura a portarlo avanti.
2: Proseguiamo con Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera, volevo chiedere al CT Roberto Mancini se parlando con Malagò di questo suo contratto si è impegnato a garantire un progetto di lungo periodo, visto che comunque questo è un po' alla base di questa ristrutturazione del calcio italiano. Quindi sappiamo che è un contratto di 4 anni, se in caso vorrebbe anche, se tutto andrà bene come speriamo, prolungare, cioè se lei si vuole impegnare in questo senso a garantire la sua permanenza in un progetto di lungo periodo. E al DT Claudio Ranieri, se si è mai pentito di quel no alla nazionale, anche alla luce di quello che è successo dopo alla Roma.
0: Ciao Elisabetta, io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
1: Ogni volta che ho deciso con il cuore e poi è andata male non mi sono mai pentito, per cui neanche questa volta mi sono pentito. Lì non potevo, io avevo un contratto firmato, non potevo interrompere un contratto, per di più con la Roma, che è la mia squadra del cuore, e poter fare l'altro lavoro che era l'allenatore della nazionale. Non mi era possibile fare perché ci sarebbero stati dei conflitti di interesse notevolissimi, soprattutto in Italia. Per cui ho preferito, a malincuore, credetemi, perché poteva essere proprio la chiusura meravigliosa della mia carriera, ma a malincuore sono stato costretto a dir di no. Vero avvocato?
2: E lo proseguiamo con Massimo Ciccognani, Football Press.
4: Bentornato Roberto e benvenuto Claudio. Io parto da un concetto che tu hai espresso nel tuo ultimo periodo alla guida della nazionale. Non interessano gli uomini, non interessano i moduli, però tu ribadivi una situazione, quello che tutte i vari gruppi, le varie nazionali debbono parlare lo stesso linguaggio. Sarà anche così adesso, quindi un concetto rafforzato per far sì che un calciatore che milita nell'Under 21, nel momento in cui viene chiamato nella nazionale maggiore, riesce ad ottenere lo stesso atteggiamento tattico. E per quanto riguarda invece Claudio ha detto non mi pento di niente, adesso è un coronamento, la domanda che io pongo è questo: ma la signora Rosanna, visto che Claudio ha sempre detto da anni mi ritiro, adesso che pensa? Grazie a tutte e due.
0: Contano gli uomini, contano i sistemi di gioco, perché comunque bisogna anche adattarsi ai giocatori che uno ha e non pensare che il suo sistema sia quello che va bene, poi se non hai giocatori che non possono giocarlo. E poi qual era? Sì, io penso che le nazionali almeno la 21, la 20, la 19 debbano giocare, certo, perché comunque quando noi dobbiamo chiamare un giocatore della 21, della 20 o della 19 o della 18 anche, perché comunque per me i giocatori a 18 anni se sono bravi possono giocare, debbono avere lo stesso sistema di gioco, questo certo, sì.
1: No, finalmente non gli faccio fare un trasloco, per cui sarà contentissima.
2: Antonello De Gennaro, in prima fila.
5: Io voglio cambiare argomento. Presidente, io stamattina ho seguito il tuo intervento, ci conosciamo da troppo tempo per darci del lei, il tuo intervento al Senato sul sistema calcio. E vedere i mondiali, vedere giocare dei ragazzi di 18 anni, 19 anni nella Spagna e vincere alla grande, quando invece in Italia abbiamo fior di giocatori, come mi hanno ricordato Ranieri e Mancini, che vincono gli europei 18, 19, 20 anni, e le società dicono no, devono farsi le ossa in qualche squadra secondaria. Di questo passo io penso che non si vada da nessuna parte. Forse è il momento in cui la federazione faccia pesare alle società che non devono influenzare il presidente su chi deve fare l'allenatore, ma devono influenzare i loro allenatori a far giocare i ragazzi italiani, perché quando abbiamo vinto i mondiali nell'82 in Spagna o siamo arrivati a giocare delle finali, se ci andiamo a ricordare chi giocava in campo, erano il fiorfiore del campionato italiano di calcio. E oggi onestamente da sportivo non mi piace vedere l'Italia diventare il campionato di scorta della Premier League o dei giocatori delle società francesi che vengono e fanno man bassa, basta vedere i giocatori italiani che sono andati a giocare all'estero. Quindi io penso che la federazione abbia un ruolo molto importante. Cosa ne pensa il Presidente?
6: Sì, stamattina in Senato devo dire che abbiamo parlato di tante cose, perché c'è un disegno di legge abbastanza articolato e a un certo momento mi hanno gentilmente chiesto di continuare l'audizione subito dopo le vacanze, proprio per la portata degli argomenti e delle tematiche che peraltro investono praticamente solo il mondo del calcio. Ma le tue considerazioni sono logiche, sono condivise, sono molto, se vuoi, anche inflazionate, se ne parla ovunque. E io ho l'ambizione, non dico la presunzione, con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione magari diversa, che c'è una totale complicità nel collaborare in questo nuovo progetto. Innanzitutto perché io sono stati loro coinvolgermi nella vicenda, nella partita. Secondo perché credo che è forse il modo migliore, al di là di quello che sono tutti i progetti infrastrutturali che li coinvolgono, peraltro non tutte le società, come ben sapete, è sicuramente il modo più diretto per valorizzare patrimonialmente i loro asset. Se prendi un ottimo giocatore italiano, scegliete voi, che ne so, Di Marco, lo prendete piuttosto che Barella, e se non vai ai mondiali credo che oggi possa valere decisamente meno se non avesse fatto un ottimo mondiale, e credo che questa è una considerazione che loro hanno capito. Quindi quello che si può fare in termini di norme endofederali lo faremo, quello che si può fare in termini di persuasione, vuol dire di rapporti umani, non mi spaventano, perché credo che è sempre stato una mia forza, al limite anche con the gentleman agreement, perché è chiaro che se uno deve stare esclusivamente su quello che sono le finestre di calendario, il compito di Roberto sarà molto complicato, così come ovviamente ogni volta che Claudio andrà a visitare tutti quelli che sono gli impianti dei centri giovanili e le squadre giovanili, non solo delle società di Serie A, ma in questo ci metto anche quelle di Serie B e di Lega Pro, su quali c'è proprio una complicità totale e bisogna sviluppare proprio delle sinergie. Vedete, due considerazioni mentre prima sentivo le domande. La prima, qualcuno ha detto, noi alcuni giocatori, mi sembra che si parlava addirittura di Baldanzi, di Venturino piuttosto che non di Kenny, Fagioli, non giocano, nello specifico chi nel Genoa, chi nella Fiorentina, non giocano le prime 6-7 squadre italiane. Questo è vero, però paradossalmente, scusate se ve lo dico, può non voler dire niente, perché magari in quel contesto della stagione uno gioca in una squadra, diciamo, non delle primissime, poi magari, come è successo con Palestra, passa, a parte che era di proprietà dell'Atalanta, insomma passa dal Cagliari all'Inter proprio perché ha fatto bene. Ma, certo. Ho seguito ad esempio... doveva andare all'Inter, poi è andato al Chelsea, sì, gioco mentale. Ma ho visto la Spagna mi sembra che giochi con un portiere che sta lì dal 2019, che credo sia portiere dell'Atletico Bilbao o qualcosa del genere, così come centravanti della Real Sociedad. Non lo so, magari se vediamo quel centravanti, scusate se ve lo dico, nel Real Madrid e Barcellona, rispetto, che ne so, appunto a Lewandowski, a Mbappé, dice, ma questi che combinano? Quindi è vero tutto e il contrario di tutto. E poi l'altra considerazione, sentendo parlare Claudio, e voi sapete che io non sono certo ruffiano nel modo più assoluto, mi sembra che sono sempre molto schietto e diretto, cioè uno dei motivi per cui ho pensato a Claudio, e l'ha detto stasera, perché qualche ben pensante, anche presente in sala, riteneva che insomma tutto questo fosse addirittura già costruito a tavolino. Io l'ho chiamato lunedì sera, che ora era?
7: 8:30
6: di sera, e onestamente stavo di fronte a un muro e dico, adesso dove andiamo a parare? E la prima domanda che gli ho fatto, questo è posto, ma tu come vedi Roberto Mancini allenatore? La sua risposta, ho detto, benissimo, cioè questo è il concetto di presupposto di partenza. E la seconda questione, che per me è fondamentale, è che Claudio ha proprio quelle qualità, consentitemi dire, oltre alla carriera che si commenta da sola, scherzando mentre firmavo il contratto. Sapete quando ho firmato il contratto? L'ho fermato in piedi mentre praticamente uscivo dall'ufficio con lui. Questa è la verità. C'era Luca Benigni, Giancarlo Leone, per darvi l'idea. Bene. C'ha quelle qualità proprio umane, personali, consentitemi di dire proprio di stile, che secondo me sono anche un'altra componente che è indispensabile, visto e considerato un po' tutto, diciamo, il contesto che abbiamo vissuto in epoche recenti, a prescindere dalla scelta tecnica su Roberto, che sapete benissimo, già ho espresso ieri chiaramente quello che è stata la mia opinione.
8: Grazie Presidente, continuiamo con Simone Malagutti, Sport Mediaset, e poi Alessandro Angeloni, Il Messaggero.
9: Buonasera mister. Volevo chiedere, lei ha detto sì, ci sono ancora dei giovani che possono crescere. Rispetto all'altra volta le chiedo se magari non ci sono meno colonne sicure a cui appoggiarsi, ad esempio non ci sono un Bonucci e un Chiellini in difesa, non c'è un regista come Giorginio o il Chiesa di quei tempi lì. Pensa che ci voglia ancora di più la sua mano, che si debba magari lavorare più di fantasia, di motivazione rispetto all'altra volta? Grazie.
0: Sicuramente Bonucci e Chiellini sono stati molto importanti l'altra volta, questo è vero, ma è anche vero che, per dire, Verratti e Giorginio non avevano mai giocato insieme perché si riteneva che erano troppo piccoli e solo tecnici per giocare. Quindi io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo quelli lì, non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
6: Posso fare una piccola parentesi che magari credo che vi possa divertire anche giornalisticamente parlando, perché si è sentito, diciamo, un passaggio che riguardava Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, dopo la conferenza di ieri, vi do la mia parola d'onore, che non ci avevo parlato, mi ha detto, Giovanni, bravissimo, esattamente quello che avevi fatto, cioè proprio condivisione totale della scelta di Roberto e di Claudio. E mi è arrivato un messaggio ieri sera, molto tardi, perché starà, immagino, in luna di miele, peraltro invitato al matrimonio, ma visto che c'avevo qualche altra cosa per la testa non ci sono potuto andare, mi ha mandato un messaggino a Gigio, Donnarumma, e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie. Questo è il messaggino.
10: Eccomi. Buonasera. Allora, parlavamo dei giocatori della vecchia guardia della sua nazionale, Bonucci, Chiellini, Verratti e Giorginio. Con quella squadra lei ha sempre detto che il mondiale era un obiettivo, cioè si poteva vincere, comunque il suo sogno era di poterlo vincere. Poi le cose sono andate male e sappiamo tutti come che cosa è successo dopo. Ecco, quello che le chiedo è: sono passati un po' di anni, questa squadra è ancora una squadra che può farle sognare di vincere un mondiale, o effettivamente è una pretesa un po' troppo grossa e ci si deve accontentare soltanto di andarci al mondiale? Poi volevo chiedere a Ranieri, eccomi qua, dall'alto della sua esperienza da allenatore, se la sentiva di dare un consiglio soltanto a Roberto Mancini. Grazie.
0: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire 90%, forse 95, riteneva la nostra squadra la settima o l'ottava squadra in Europa, in quel momento lì. E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava che potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile, e arrivare a questo. Arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la National League, perché è la cosa più importante e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti. Però i nostri obiettivi sono quelli.
1: Sono stato allenatore fino a 2 anni fa. Se Roberto volesse chiedermi qualcosa, io dirò la mia, se no starò al mio posto e vedrò altre cose, che ce ne avrò tante da fare.
6: Anche qui vi do un aneddoto. Questa bellissima, diciamo, onda che è montata nelle ultime ore, e quando Claudio mi ha detto vengo, proprio con entusiasmo, su quelle cose che proprio, ah, come uno, che meraviglia, insomma, senza se, senza ma. E poi quando è stamattina che mi hai chiamato e mi ha detto: senti, ma mi mandi esattamente cosa implica? No, non sto scherzando, a tutto il ruolo. Io gli ho mandato tutte le deleghe del presidente del Club Italia e direttore tecnico, sono 2 pagine. Auguri, eh.
11: Spiegato tutto su di me.
12: Beh, ovvio.
11: Daniele Fortuna, Radio Rai, e poi Gianluca Odonino, La Stampa.
13: Buonasera. Per il commissario tecnico Mancini, parlava della situazione del 2018, no? Una situazione difficile adesso per quel che riguarda le polemiche, poi giustamente lei dice le polemiche passeranno. Però le chiedo, dal punto di vista tecnico, rispetto al 2018, alla prima volta, ha parlato tante volte della prevalenza degli stranieri nel campionato italiano, la situazione è anche peggiorata, volevo un suo commento su questo. Per Ranieri invece è molto interessante la questione delle scuole calcio, del costo dello sport in Italia, però le dico, un problema, e il Presidente lo sa benissimo, che riguarda tutto lo sport, non soltanto il calcio, come si fa? Perché comunque fare sport in questo paese costa parecchi soldi.
0: Vabbè, mi sembra che la percentuale sia pressappoco la stessa di 4-5 anni fa, di stranieri, di italiani che giocano nel nostro campionato. È chiaro che la nostra speranza è quella che giochino più italiani, poi quello che noi possiamo e potremo fare con le giovanili è cercare di fare giocare molto molto giocatori magari anche un po' più giovani con quelli un po' più grandi, che così possono migliorare un po' più in fretta, ecco. E poi la speranza è chiaro che quella che i giocatori giovani o anche quelli che sono andati all'estero, perché prima qualcuno ha fatto la domanda sui giocatori dell'estero, se vanno all'estero e giocano è importante, perché vanno a giocare comunque anche in campionati molto importanti come la Premier League, quindi questa è una cosa buona.
12: Devo capire, valutare, vedere come posso io far abbassare questo prezzo, perché non è possibile che i nostri figli paghino, o le famiglie di questi ragazzi paghino così tanto. Io adesso non so quanto costi una retta col completino, perché ti danno, bisogna vedere tutto, fatemi avere tutte le carte e poi vedrò se potrò fare quello che io ho in mente. Cioè io voglio abbassare, io voglio che più bambini vengano a giocare al calcio, perché lo fanno, lo vedo in mezzo alla... Io sono stato fino a stamattina in spiaggia e vedi che giocano a palla, giocano a basket, giocano a tutto, per cui bisogna riportarli a giocare a calcio.
14: Salve mister, lei ha prima parlato della riconquista dei tifosi, passa anche attraverso, come dire, ovviamente i risultati, il gioco, ridare anche quell'orgoglio della nazionale. Le volevo chiedere però a livello tattico se ripartirà da dove aveva lasciato nel 2023 e, guardando anche l'esperienza del mondiale, se c'è qualche spunto che può aiutare l'Italia proprio a livello tattico. E invece il presidente Malagò fa una domanda legata al mondiale e chiederei un commento su quello che sta succedendo sulla FIFA, di quello che succede. L'ultima domanda. Però cosa
15: l'avevo quasi fatta,
14: In corner ci siamo salvati. No, però cosa sta succedendo, visto che anche la UEFA ha preso una posizione molto chiara su tutta la questione. Grazie.
0: Credo che vedere le altre partite, vedere il mondiale, vedere certe squadre ti dia sempre uno spunto a livello tattico. E da dove ripartiremo vedremo, insomma, con i ragazzi sicuramente la base sarà quella, perché credo che questo ci possa dare una squadra con lo spirito offensivo.

0: e quindi credo questo sia la cosa più importante, insomma, essere sempre propositivi e cercare di vincere tutte le partite, perché comunque anche quando andremo a affrontare squadre che in questo momento sicuramente sono tra le migliori, però insomma anche loro affrontano sempre l'Italia, che non è così semplice poi da giocarci contro.
1: Ieri sera il segretario generale dell'UEFA mi ha chiamato chiedendo la mia disponibilità per fare una videoconferenza con le federazioni, chiamiamole, più prestigiose in Europa, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, e quindi questo se non altro è stato un attestato di grande prestigio, se non altro per la storia, per chi mi ha preceduto, quindi questa è una sottolineatura di considerazione da parte dell'UEFA. E nel frattempo io avevo già ricevuto ieri notte una serie di documenti su questo progetto, chiamiamolo così, su cui adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, già sui siti sono uscite le cose, credo che siete informati, insomma, un progetto sicuramente lo definisco particolare da parte della FIFA. È inutile dire che oggi durante la videoconferenza il presidente Čeferin ha espresso un'opinione a dir poco contraria a questo progetto. Siccome eravamo in pochi, domani ci sarà una specie di assemblea, non so neanche se dirvi formale o informale, perché è stata convocata dopo l'incontro nostro con tutte le federazioni in Europa. Mi sembra che qualcheduno già si è sbilanciato, mi sembra che ci sono anche delle prese di posizioni che vanno a livello istituzionale oltre lo stesso mondo del calcio, e non c'è dubbio che tra la FIFA e l'UEFA direi che oggi la situazione è veramente di totale conflittualità. Si sapeva che già era così, però questa cosa ha determinato oggettivamente una specie di confine quasi inseparabile tra questi due mondi. E onestamente ne avrei fatto volentieri a meno in questi giorni, ecco, questo volevo dire.
2: Continuiamo con Dundar Kesapli, rappresentante della stampa estera.
1: Però scusate, è chiaro che faremo un comunicato domani con, insomma, con tutto quello che implica. Noi siamo in Europa, aderiamo all'UEFA, vorrei ricordare che il past president Gravina è il vicepresidente vicario, insomma è il primo vicepresidente, con tutto quello che implica ovviamente le competizioni continentali. Detto questo, aspettiamo un fatto solo per declinare posizioni formali e ufficiali. Grazie.
2: Prego Dundar.
3: Domanda per Mr. Mancini. Il suo ritorno coincide con una National League molto impegnativa, con sfide contro Belgio, Francia e Turchia. Quando sarà importante questo torneo per costruire la nuova nazionale e quali saranno le priorità in queste prime partite? Fra l'altro anche Francia e Belgio hanno un nuovo allenatore, Montella è rimasto al suo posto.
0: Sì, beh, diciamo che i gironi, i quattro gironi di Serie A di National League sono tutti formati da grandi nazionali, e quindi anche il nostro gruppo. Saranno partite importanti, valuteremo veramente subito quella che è la nostra forza, dove avremo bisogno di migliorarci, e comunque sarà un girone difficile, lo sarà per noi ma lo sarà anche per le altre squadre.
2: Aria, Maurizio Pizzoferrato.
4: Eccomi. Se posso, una domanda al CT e una domanda al Presidente, velocissima. Ciao Roberto, ben ritrovato. E torniamo allora all'annoso tema del centravanti, no? Già 3 anni fa si parlava tanto di questo ruolo, immobile, non immobile, giocava, non giocava. Ora hai Retegui, che hai scoperto tu, hai Pio Esposito, che sta balzando alle cronache, e hai Ken. Quindi volevo sapere se da questo punto di vista ti senti coperto, quindi ci sarà il centravanti vero al centro dell'attacco. E a Malagò questo, quando le dicono benvenuto nel mondo del calcio, sorride, pensava che insomma questo era, oppure è veramente diverso dopo pochi giorni, pochi mesi, però è successo un po' di robe, sono successe, se è veramente diverso essere presidente del CONI e presidente della Federcalcio.
0: Beh,

0: Insomma, io spero che i ragazzi che ha citato facciano gli stessi gol che ha fatto Ciro, perché Ciro insomma è stato un grande bomber, quindi speriamo che arrivino ai gol che ha fatto lui in Serie A, sarebbe molto importante. Poi loro sono un po' più giovani, Retegui è un po' più grande di loro e sicuramente possono migliorare. Ken è un giocatore che feci debuttare io diversi anni fa, lo conosco molto bene, può fare centravanti, può fare l'attaccante esterno, quindi sono giocatori, secondo me, io non penso che siamo messi così male in attacco, sinceramente, tra le ali che abbiamo e i centravanti.
1: Ti rispondo sinceramente, io sono un ottimista, ieri non so se c'eri in conferenza, infatti non mi ricordavo la tua voce, sono totalmente fatalista, dico questo è quello che mi aspetta il destino, onestamente, cioè, è qualcosa che nessuno può immaginare. Poi nel frattempo ci sono state una serie di tempeste che potrebbero anche essere, diciamo, perfette, sì. E però un'altra mia convinzione, per darmi morale e ottimismo, lo dico col sorriso, giornate assurde, e nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
2: Proseguiamo con Luca Paglioni, Sport Italia, e poi il collega duplicato del giornale.
3: Buonasera, una domanda per il CT e per il direttore tecnico, bentornato Roberto. La domanda è: te sei stato l'ultimo commissario tecnico ad aver convocato uno stage per la nazionale, era tra la fine del 2022 e il 2023, ora si sono anche un po' intasati i calendari, è un tema abbastanza criticato, abbastanza toccato molto spesso dalle diverse federazioni. La mia domanda è se proverai di nuovo tramite gli stage a convocare, come fatto l'ultima volta, tanti giocatori dalla Serie B, tanti giovani, anche elementi dalla Serie C, dai campionati minori, insomma non soltanto dalla Serie A. E per il direttore tecnico le volevo chiedere, lei ha il sogno di riportare i bambini a riguardare i mondiali? Io insomma poco più di 20 anni ho scarsissimi ricordi del mondiale, anche quello del 2006. Però oltre a far innamorare i bambini della maglia della nazionale, crede che ci sia la necessità di far innamorare nuovamente anche i calciatori che al momento indossano la maglia della nazionale, la maglia stessa? Grazie.
0: Allora, noi, chi fa CT sa che ha dei problemi non li abbiamo solo noi, li hanno tutti i CT, solo io, anche altri CT hanno gli stessi problemi. Noi riusciamo a fare lo stage, ma convochiamo solo i ragazzi che giocano oggi nella 21, ma moltissimi di questi, erano a quello stage, perché facevamo due giorni e convocammo circa 50 ragazzi molto giovani, quindi sono giocatori che io conosco, ma erano giocatori che non giocavano in quel momento, ecco, lo facevamo giusto per portarci un po' avanti col lavoro e non so se sarà possibile, ma comunque dovremo lavorare sul tempo che abbiamo.
4: Beh, io credo che i nostri giocatori abbiano un senso di appartenenza notevolissimo. Purtroppo quando non hai i risultati sembra tutto negativo e non è così. E poi sono convinto che con il gioco di Roberto verranno, avranno quel senso di appartenenza, quella gioia nel giocare, di trovarsi, di aiutarsi l'uno con l'altro e non si devono rinnamorare. Loro sono innamorati e soffrono più di tutti noi, perché chi va in campo sa quanto si soffre quando si perde e che sensazione e che amarezza si prova.
5: Buonasera mister, lei è bentornato. Lei nella sua precedente esperienza ha regalato ai tifosi italiani la grande gioia dell'europeo e purtroppo abbiamo vissuto tutti insieme l'amarezza della esclusione al mondiale con la Macedonia. Come traccia lei il bilancio? E poi a Claudio Ranieri, l'Italia aspetta le riforme, forse lei è stato chiamato anche per questo, ci ha fatto capire. Chiederete una mano alla politica per avere nuovi italiani in futuro? Grazie.
0: Beh, il bilancio dipende da come si vede, insomma, come si guarda. E noi vincevamo l'europeo, che non lo vincevamo da 60 anni circa, quindi è stato un momento meraviglioso. Siamo stati 4 anni senza mai perdere e queste cose non capitano per caso. Quindi poi c'è stata l'eliminazione, ma forse c'era già stata prima, quando nonostante nel girone abbiamo mai perso, siamo stati sfortunati in due episodi dove bastava uno dei due rigori tra Basilea e Roma e ci saremmo qualificati. Quindi il calcio a volte è anche questo e porta grandi delusioni. Però secondo me bisogna sempre pensare in modo positivo e pensare appunto che le cose possono anche ripetersi a volte.
4: sicuramente chiederò aiuto a tutti, alla politica, a tutti quanti, perché...

0: Credo che l'Italia interessi a tutti quanti, perché non possiamo ricordarci di essere italiani soltanto quando si perde. È molto bello vincere e si deve vincere tutti insieme. Per cui vedremo come chi ci potrà aiutare, chi potrà permettere a Roberto di poter scegliere più giocatori validi e che possano giocare nel campionato italiano. È troppo importante questo, perché ne vale della nostra italianità. Non possiamo continuare ad andare avanti così.
1: Stiamo andando in conclusione, le ultime due domande. Massimo Golini, Sky Sport, e Francesco Iucca. Prego Massimo.
2: Posso, grazie. Per Mancini e per Ranieri ovviamente. Per Mancini, in base alla sua esperienza anche da allenatore della nazionale, che cosa chiede al mondo del calcio in questo momento, cioè proprio al sistema, per rispetto al lavoro che ha fatto in precedenza? Cosa serve di nuovo? E poi più in generale, come pensa di essere accolto, al netto di quanto detto sui tifosi, sull'emozione di ritrovarsi a sedersi sulla panchina dell'Italia? E per Ranieri, d'accordo le giovanili, d'accordo tutto, però insomma il presidente Malagò ha disegnato per lei una figura particolare, come ha pensato al Club Italia come un club di Serie A, quindi sappiamo tutti che il direttore tecnico / direttore sportivo ha comunque un rapporto stretto anche sull'aspetto meramente tecnico con l'allenatore, quindi volevo capire su questo principio come saranno le relazioni con Mancini, che tipo di idee potrete sviluppare insieme, proprio veramente pratico sul campo.
3: No, il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nazionale riparta subito e cerchi di vincere, solo questo, perché poi nel calcio conta questo, poi le cose insomma passeranno anche se noi riusciamo a giocare bene e a vincere. E al mondo del calcio io posso solo sperare, quello che ho detto prima, insomma, che giochino più italiani possibile per dare a noi la possibilità di avere più scelta e dare ai ragazzi di poter migliorare in fretta e diventare grandi giocatori, perché le qualità le hanno.
0: L'ho detto prima, io non vado da Roberto a dire questo o quello. Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela. Se lui pensa di non sentirmi perché non ne sente la necessità, non mi preoccupo, insomma. Io quando andavo non è che andavo a sentire il direttore sportivo o il presidente, avevo i miei collaboratori, vedevo come giocavamo noi, come giocava l'avversario, punto e basta. Per cui Roberto è grande e vaccinato. Io voglio ricordare che quando lui vinse in Inghilterra, gliel'ho ricordato tanti anni fa, io andai a vedere l'ultima partita che giocarono in casa e fui veramente contento, perché da italiano stare all'estero e vedere un italiano che trionfa è la cosa più bella che ci possa essere.
3: Posso dire anche, cioè, che poi lui ha vinto col mio Leicester, io ho giocato nell'Leicester, quindi
0: non era il suo.
1: Concludiamo con Francesco Iucca, agente social.
4: Possiamo dare una notizia giornalistica: quando si è andato, che ha vinto lo scudetto del Manchester City,
5: sì,
4: quello dice. C'è anche Carlo Cancellieri. Questo. Prego, prego.
1: Prego Francesco.
6: Sì, eccomi, una domanda per il CT Roberto Mancini. Lei 3 anni e mezzo fa disse che c'erano 4-5 giocatori del livello potenziale almeno di Bellingham. Volevo chiederle se quel gruppetto di giocatori adesso è aumentato oppure insomma è rimasto sempre lo stesso, e se magari andrà a cercare altri giocatori in tutte le categorie, perché lei aveva citato insomma di andare a cercare i giocatori dappertutto, anche magari di tutti i passaporti, ecco, mettiamola così, visto che si è parlato anche in passato del tema Oriondi. E poi per il direttore tecnico Ranieri volevo chiederle c'è qualcosa nella sua esperienza nell'ultimo anno che ha passato alla Roma a livello professionale o anche umano che pensa di portare, che ha imparato e che pensa di portare più di tutte magari all'interno del Club Italia? Grazie.
3: Allora, non ricordo in che ambito dissi che noi come nazionale avevamo giocatori come Bell.

0: dica.
1: Potenzialmente nel livello che possono arrivare a quel livello. Ah,
0: sì, sì, sì, sì. Poi Bellingham è andato a giocare al Real Madrid, è un po' migliorato in questi anni, quindi speriamo che anche i nostri possano fare questo, perché le qualità di giocatori che abbiamo ce ne sono, e quindi penso, penso di sì, insomma, questo sì.
1: E sul cercare giocatori anche passaporti?
0: Vabbè, ma se noi troveremo qualcuno bravo di passaporto italiano in un'altra nazione, come è successo con Retegui, o come fanno tutte le altre nazionali, perché ormai è così, quindi vedremo.
2: Tutto quanto porta esperienza, per cui è stato un anno bellissimo, pieno di cose particolari che mi sono servite tantissimo, lontane da me, però proprio per questo ancora più importanti, più formative.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: sì,
0: della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. Inutile insistere sempre sugli stessi giocatori, se otteniamo dei risultati, che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere, però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi... No?

0: tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo sinceramente, quando giocava bene aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere, sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini, lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente, adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori.
0: Beh, allora però a quel punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche Bruno.
0: Se si voleva
1: Bruno
0: anche Conti. Il nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under però dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto, tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri, parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso, basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini bisogna tornare alla tecnica individuale, è questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo,

0: sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo, può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente, dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
0: Ci
1: fronte ad uno
0: vorrebbero.
1: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
0: Certo,
1: poter aspirare poi ad
0: certo.
1: essere chiamato da squadre più importanti.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones veramente ero veramente soddisfatto, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
1: Certo.
0: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che che ci giriamo attorno. Noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando, e cercare di portarli qua. Ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico per le nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Sai, secondo me l'allenatore è interessante. Non guardo l'ultima esperienza con lo United, perché alla fine non, io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee, e niente, sicuramente partirà avvantaggiato, perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi, se la squadra gioca bene, avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene, e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene. Se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, e la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità, e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere. Cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic, che in futuro può essere una rivelazione, come è stato Ildiz. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Siccome sinceramente ultimamente ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
1: Sì.
0: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina non lo vendette. Quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
1: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
0: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
1: Sì, Valdepeñas.
0: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto, e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono. Però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Diceva,

0: Beh, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: l'altro.
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: Io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore, ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire, tra l'altro è arrivato anche Mancini che stai lì per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra e dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Grazie Lorenzo, grazie a te.
1: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ha i soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare quando Mancini vinse a Wembley, io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo

0: per far ripartire subito la nazionale e vincere. Posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa. È come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri. Ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alibegovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questa è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
1: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre. Oh, non,
0: in questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto, Giova. Mi manca la tua voce nelle conferenze stampa, ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua, sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus, e veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: dica. Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alibegovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição. Dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe andare via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo, sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muharemovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io. Hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alibegovic. È una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. non è

0: stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato un calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve. Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto, cioè quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento secondo me c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
0: Giova invece capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, quella che conosci molto bene peraltro, ne hai fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, parebbe era anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
1: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani due anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa riaccendere i motori per avvicinare la zona alta del calcio europeo, ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani 2 anni fa titolare alla Francia, e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado nell'altissima dimensione di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani. Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me la più giusta.
0: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter. Quindi dice Elia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani, che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier. Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che insomma magari l'inizio settimana prossima potrebbe essere risolta. Allora, il Dibu sembra una situazione oramai in stand by, ma forse addirittura arenata totalmente davanti alle richieste dell'Aston Villa, che non scende sotto i 12 milioni, la Juventus giustamente non vuole andare oltre i 7-8. C'è l'ipotesi Suzuki, che però chiederebbe molto di più il Parma per lui, ma è anche giusto perché è un portiere giovane, quindi di prospettiva, quindi vendibile volendo. E resta però accantonata l'ipotesi Vicario, che potrebbe addirittura arrivare in prestito con un riscatto fissato a 15 milioni, che mi sembra più che il piano C, un piano B dovesse sfumare anche Suzuki. Chiaro che a questo, come dicevi tu prima, devono corrispondere le cessioni e mi pare che stiano cominciando ad arrivare timidamente offerte anche per Di Gregorio, quindi l'operazione è quella di cedere Di Gregorio, prendere il portiere e lasciare Perin secondo?
1: Sì, potrebbe essere questa, Vicario potrebbe diventare il piano A, se con la disponibilità economica che è arrivata dal trasferimento di Moremovic in Premier League, con quella disponibilità lì hai deciso di fare Alibegovic e non il portiere. Qui però io credo sia necessario aprire un'altra parentesi, cioè la richiesta iniziale di Spalletti era legata ad un estremo difensore di grande esperienza.
0: Esattamente.
1: E quindi su Suzuki ho qualche dubbio, okay, perché ti ritrovi né più e né meno nella posizione di prendere insomma un portiere che al Parma ha fatto benissimo, che secondo me ha grande prospettiva, ma lo si pensava anche di Di Gregorio, quindi comunque c'è un minimo di rischio che ti porta a pensare che potresti replicare l'operazione di Gregorio. Su Dibu Martinez anche qui c'è un'esigenza finanziaria, perché lui pesa a bilancio all'Aston Villa 6-7 milioni, quindi se gli offri quelli l'Aston Villa non te lo cede mai. Oggi loro chiedono il doppio perché partivano da 15 milioni, sotto i 12 non scendono, però se vuoi un portiere d'esperienza devi andare con decisione su quel profilo. Se invece non hai quella forza, io credo oggi la priorità della Juve sia quella di andare su un portiere di affidamento, ma anche aumentare la presenza del club in nazionale. Forse Vicario in questo senso potrebbe trovare dei favori ulteriori. Il resto secondo me è legato ad una serie di occasioni che possono arrivare dal mercato e soprattutto da tutti questi ragionamenti sovrapposti. Se si va su Suzuki, la Juve può prendere sicuramente un ottimo profilo di grande futuro, però viene meno la richiesta di Spalletti, che chiedeva esperienza internazionale e non mi pare che in questo senso possa essere accontentato. Quindi magari a quel punto potremmo aspettarci delle altre cose, però ecco, secondo me in questo momento la Juve si sta incartando, anche perché non è facile districarsi tra le esigenze tecniche e le occasioni di mercato avendo poca disponibilità.

0: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata.
1: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Eppure io continuo a pensare che la Juventus sfererà il colpo portiere portandosi a casa Carnesecchi. Non so se è una speranza o fantamercato. Che ne pensa Giovanni?
0: Giovanni, ne stavamo giusto parlando.
2: Carnesecchi sarebbe un grandissimo investimento per il futuro in una Juve che avrebbe da fare solo il portiere. In una Juve che ha da fare mille cose, non credo l'ipotesi di mettere 60-70 milioni sul portiere possa essere un'idea percorribile. Tra l'altro l'Atalanta vuole puntarci su Carnesecchi, quindi la chiamata sarebbe correttissima. Forse oggi le condizioni che ha la Juve no, non consentono di portare avanti il ragionamento.
0: Capitolo centrocampo, perché poi ci bisognerà lavorare anche lì in casa Juventus, capitolo difesa se vogliamo, ma anche qui le uscite, quindi si attende l'uscita eventualmente di Bremer, l'uscita eventualmente di Gatti, le offerte che possono arrivare a qualche centrocampista, ma i nomi sono sempre più o meno quelli, quindi c'è il nome di Kessié che intriga ma è alto dal punto di vista dell'ingaggio. Per la difesa Lukumi, ma bisogna abbattere anche la concorrenza del Como. Qual è un po' lo spaccato da questo punto di vista?
2: Sì, io credo la Juve stia cercando l'esperienza che ha chiesto Spalletti, se non dal portiere, in altri ruoli. E a quel punto credo voglia comprendere se può portare a casa che sì. Perché non dovendo fare un investimento sul cartellino, ma potendolo prendere a zero, alla fine devi discutere eventualmente il bonus alla firma e lo stipendio. Quindi credo lo sviluppo dei ragionamenti sul portiere ci porteranno poi a comprendere chi è il secondo slot di grande esperienza insieme a Colomoni, e credo proprio possa essere che sì, cioè un giocatore che conosce bene il campionato di Serie A, che può darti una grandissima mano nella gestione dei momenti difficili che ci saranno inevitabilmente durante l'anno, e che ti può dare una grande risposta in campo nell'alzare l'asticella. Su Lukumi io credo il giocatore voglia aspettare la Juve, chiaro è che il Como ti darebbe la possibilità di giocare la Champions League, però io so che il giocatore con la Juve si era portato avanti. Però adesso bisogna capire se la Juve riesce a fargli spazio. In questo senso dobbiamo seguire soprattutto Gatti, che vorrebbe un posto titolare, la Juve non lo trova, e quindi credo possa essere lui poi a fare spazio per l'arrivo di un difensore.
0: Detto questo, prima di salutarti voglio affrontare anche un attimo con te invece il tema nazionale. Che idea ti sei fatto su tutta questa grande confusione che poi ha portato alla scelta di prendere Mancini e Ranieri? Soprattutto mi dai anche conferma che anche tu che Chiellini non avrebbe mai accettato questo ruolo volendo restare alla Juventus, e ti chiedo insomma alla fine questa storia che cosa è venuto fuori, quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
2: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per insomma, l'eleganza di determinati personaggi che voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante, a un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè

0: Maldini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare, perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma il tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio, mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
1: Speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facciamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
0: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello, e quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare, e invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno, però se questo è il problema parliamo e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
1: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
0: Grazie, buona giornata, un grande abbraccio.
1: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre, Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Balneghi. Vi aspetto.

È un po' quello che mi dicono a me, di fare un po' così da presa in giro, vieni dal freddo, perché giustamente venendo io da Venezia, comunque da su, e quando sono giù, sei l'uomo venuto dal freddo perché fa freddo. In realtà adesso, oggi ne parlavo con mia madre che è a Modena in questo momento, e l'Italia è veramente adesso, per una volta si può dire, l'Italia è unita dal caldo, unita dalla stessa temperatura, e anzi forse su fa più caldo e c'è molta più umidità che qui a Salerno, in questo caso da dove vi stiamo trasmettendo. Cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento con Yes We Are. Ma apriamo ufficialmente il programma, lo sapete, diviso in tre parti. La prima parte sono da solo, poi arriverà anche Simona. Apriamolo ufficialmente, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 o Teleroma 56 per tutti gli amici che ci seguono, e grazie sempre perché veramente voi ci date la gioia, la felicità di andare sempre avanti e fare sempre meglio. Ora, di cosa voglio parlare? Ieri abbiamo accennato all'Odissea, abbiamo parlato perché comunque mio padre è andato a vederla, mio padre insegnante, sia mio padre che mia madre, due insegnanti, hanno insegnato per anni l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide ai propri studenti alle scuole, l'hanno insegnata a me facendomi leggere libri su libri eccetera, cercando di darmi la retta via o comunque cercando di insegnarmi qualche cosa, facendomi comunque leggere delle cose che ti permettevano di sognare in realtà, no? Che ti permettevano di dire: ah, che bel sogno, che bella cosa. E bene, è arrivato Christopher Nolan con l'autrice eccetera eccetera, e hanno stravolto un po' di cose, quindi purtroppo a mio padre questa cosa non è piaciuta proprio tanto, un po' si è infastidito, ha detto: ma perché bisogna fare sempre cambiare le cose, se è stata scritta almeno falla come si deve, capito che sei Christopher Nolan, va bene. Ho detto: papà, si tratta di soldi. Infatti sono andato a spiare un pochino quelli che sono i guadagni degli attori, perché allora, innanzitutto, partendo da Matt Damon, è un continuo, cioè nel senso, anche lì i meme sui social oggettivamente fanno anche un po' ridere, perché Matt Damon ha fatto sempre filmoni da solo, cioè perso nello spazio, perso da una parte, perso di qua, perso di là, salvato sul lato Ryan, cioè Matt Damon è sempre stato, dovuto essere salvato, dovevano sempre salvare, qualcuno doveva andare a salvare a Matt Damon, o comunque si perdeva sempre da qualche parte, e da lì ovviamente ci hanno giocato tantissimo, ci hanno giocato i social network, proprio perché, dai, oggettivamente un pochino fa ridere, dai, dobbiamo ammetterlo, no? E sono andato quindi a vedere un po' quelli che sono i costi, o meglio, i guadagni di questi attori, partendo anche da alcuni che, sono sincero, hanno fatto magari due minuti di pochissimo, poi infatti da lì si dipende anche quello che è stato poi in realtà il loro guadagno, no? E da lì si capisce, però anche se hanno fatto pochi minuti, sono riusciti comunque a dare un apporto importante al film. Allora, iniziamo. Elliot Page, lo sapete, Elliot Page è attore adesso. Prima era un'attrice che poi ha deciso di cambiare totalmente, di fare un cambio di sesso, è diventato un uomo e comunque continua a recitare, continua ad avere la sua bravura nell'arte recitativa, ovviamente interpretando altro tipo di personaggi e altro tipo di ruoli. E lei ha guadagnato, lui ha guadagnato 1,5 milioni di dollari per quel film. Se non sbaglio, non è che ha fatto tanti minuti, non ne ha fatti tanti, però quello che ha fatto l'ha fatto abbastanza, l'ha fatto bene, quindi ho detto: mazza, te li meriti tutti quei soldini. Va bene? Bene, ottimo. Passiamo avanti. John Leguizamo, anche lui parte importante, ma non tutto, cioè non è per protagonista, ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. E su di lui dobbiamo aprire una piccola notizia, parlare di questa, perché se ne sta girando ormai sia sui social, ma tutte le testate giornalistiche e anche di cinema ne parlano, perché John Leguizamo dice: ragazzi, siccome lui è messicano e quindi ovviamente dice: se voi avete simpatia per l'ICE, avete simpatia per queste persone che in effetti stanno oggettivamente facendo un po', cioè io capisco la parte in cui devi avere un po' il pugno duro, perché ci vuole, perché purtroppo il pugno duro qua in Italia non è stato attivato in nessun modo.

e stiamo vedendo quello che ora saranno, che succede di tutto e i social amplificano. Però l'ultima notizia, l'altro giorno, cioè di quei due ragazzini, due gemelli di 14 anni, presi, portati in un campo, denudati, derisi, picchiati, umiliati da un gruppo dei ragazzini di 11 anni e qualcun altro più grande che si sente bullo, capite che... E poi adesso cosa vanno a fare questi che rimarranno traumatizzati? Perché hai fatto la spia, allora adesso ti puniamo. Questo è colpa di Saviano e di tutte le minchiate che ha scritto e dei film, scusatemi, io poi mi si chiude, ragazzi, mi si chiude la vena. Perché abbiamo dato modo a questi ragazzi di vedere senza capire quello che è la realtà. Gomorra, Mare Fuori, tutti questi film qui non insegnano nulla, insegnano solo, il mio parere, attenzione, a mio parere, insegnano solo ai ragazzini a capire che con la violenza o fare il bullo, fare squadra, si ottiene qualche cosa. Il carcere è rappresentato come una cosa super figa ed è sbagliato, questo è il messaggio che abbiamo mandato, sbagliato, ed è la colpa di chi, e anche Rai e tutto quello che è, trasmette queste cose, è sbagliato. Questi qua non hanno paura perché appunto tanto vado in galera, che me frega, sto a mare fuori, a mare fuori, quello è a Gomorra, mi fighi con loro scooterino e l'orologio, e poi ce ne vanno di mezzo qualcuno. C'è sempre stato il bullismo, sono stato bullizzato anch'io perché venivo dal sud Italia, sono stato bullizzato anch'io perché ero figlio di professore, quello che ti pare, tutti in qualche modo, in un modo o nell'altro, siamo stati purtroppo bullizzati. Ma raga, cioè dai, questa cosa qui sta veramente sfuggendo completamente di mano. Vediamo, dovete fare in qualche modo qualche cosa, bisogna andarla a fare. Quindi Stone John Leguizamo ha detto: se siete in qualche modo a favore dell'ICE, non mi seguite più, grazie, lasciate perdere, non mi seguite, non mi interessa, non venite a vedere i miei film, state venendo a casa, come si dice, perché non è quello il pubblico che voglio per me, che mi sostenga, mi voglia bene o comunque mi sia vicino. Perché? Perché sicuramente per tutto il suo popolo, e in questo momento non è che stia passando un periodo abbastanza bello, soprattutto per tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti e la violenza con cui fanno queste cose. È quello, perché giustamente uno dice: io sono tranquillo e beato a casa mia, sono magari regolare perché ho un lavoro, eccetera, poteva succedere a me in America, e vengo preso malamente, mentre magari altri che se ne fregano altamente vivono, come sta succedendo qua in Italia, e poi dopo ecco che viene fuori, non entriamo in questo momento. Comunque ho detto: se siete amanti dell'ICE, state bene a casa, non ci seguite. Poi è arrivato lui con John Bernthal, anche lui bravissimo attore, 3 milioni di dollari, il The Punisher, no, l'attore di The Punisher per intenderci, 3 milioni di dollari, non è male. Bene, poi eccola qui, Lupita Nyong'o, 4 milioni di dollari, lei ha interpretato un altro ruolo, un'Elena diversa, però va bene, quello lì, ripeto, entriamo poi nella mente di Nolan e vediamola. Comunque questa Lupita ha guadagnato 4 milioni di dollari. Poi la donna definita la più bella donna al mondo, e probabilmente sì lo è, Charlize Theron, 5 milioni di dollari, e è veramente, molti giornali anche ultimamente, alle varie anteprime, alle premiere, la sua eleganza, la sua classe, la sua beltà, veramente tutto quello che era il suo fascino,
strabordante, quindi è stata nominata probabilmente la donna più bella al mondo e ha guadagnato, attenzione, attenzione, ben 5 milioni di dollari per questo film. Poi arriva lui, il bellone, il vampiro per eccellenza, ma è da mo' è passato.

buoni. Anatoe, diavolo veste Prada per intenderci, 7 milioni di dollari, non male, no? 7 milioni di dollari. Poi saliamo di un altro milione di dollari, arriva Zendaya con ben 8 milioni di dollari per aver interpretato un ruolo in Odissea. La domanda adesso: volete sapere quanto hanno guadagnato Tom Holland e Matt Damon? Ve lo dico dopo questa canzone.

0: me li ricordo sciocco.
1: Cookies and Cream, Gue Pequeño, Anna, Sfera e Basta. Ha passato qualche anno da questa canzone, ma sempre bella. Vai, dai, comunque rappresenta un po' quello che è la scene, la scena rap e hip hop italiana. Bentornati, sono Mauro Caputi, Yes We Are. La prima parte dell'appuntamento, poi arriverà anche Simona e con lei avremo modo di chiacchierare e parlare ancora. Ma stavamo parlando e analizzando e sempre tornando a parlare di Odyssey, dell'Odissea del Christopher Nolan, del buon Christopher, che è amico nostro praticamente, Christopher. E quanto hanno guadagnato gli attori? Bene, eravamo arrivati ai due protagonisti sono appunto Tom Holland e Matt Damon. Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato la stessa cifra, gli stessi soldini. Okay? Hanno guadagnato 10 milioni di dollari a testa, quindi voi immaginate, solo per, facendo un conto veloce, 10, 20, 20.

28 16 33 48 una quarantina di milioni solo di solo di attori, più o meno, anche un po' di più, non è male, come budget per un film. Dicevo, faccio un film, ok, quanto mi costa? 50 milioni di dollari solo per pagare i cachet. Poi ci devi mettere tutti gli altri, quindi tutta la produzione, un costo infinito. Vediamo poi se ovviamente andranno a guadagnare. Quindi Tom Holland e Matt Damon hanno guadagnato a cranio, a testa, 10 milioni di dollari. Come li spenderanno secondo voi? Poi ve lo faccio dire, ne parleremo dopo con Simona, perché ho trovato un altro articolo dove tutti i VIP hanno delle stranezze. Ora, c'è una domanda che si è sempre fatta: tu oggi vai al lavoro e il tuo capo dice: oh, guarda, la nostra azienda è spaccato, ti do 10 milioni di euro. Vai, hai il tuo bonus è 10 milioni di euro e tu hai lavorato tanto, un anno, H24, 10 milioni di euro. Ricevi, che ce fai? Questa è la domanda fondamentale. Perché ora un Matt Damon, che sicuramente non è che, sai, lavori, cioè fare l'attore non è che è un lavoro tutti i giorni, quindi tu lavori, fai una botta e poi per magari 10 anni non fai niente, 5 anni non fai film, però qualche cos'altro lo fai. Ora, con 10 milioni di dollari, o barra in questo caso 10 milioni di euro, che ci fai? Uno normale con 10 milioni di euro probabilmente ci vive tutta una vita. È normale che se poi ti vuoi iniziare a comprare la Ferrari perché vuoi fare il figo, sempre che te la diano, e vuoi comprarti la super barca perché te vuoi comprare quello là, ti finiscono come niente 10 milioni di euro se vuoi fare la vita da super. Però se tu 10 milioni di euro te li dividi in 5.000 euro al mese che ti permettono di fare una bella vita, te compri una bella casa, 5.000 euro al mese, tu veramente non fai una ceppa per tutto il resto della vita spendendo 5.000 euro al mese. È normale, ti ripeto, se tu vuoi avere una vita da che non ti puoi permettere, come quella degli attori, 10 milioni di euro ti, guarda, fa due conti: ti vuoi comprare la super villa e magari vedi a Roma a 3 milioni, 4 milioni di euro ti compri una bella super villa e già sono partiti 4 milioni, 5 milioni di euro per mantenerla e già hai ridotto alla metà. Ti vuoi comprare una macchina? Bene, e spendi 5, 6, 500 mila euro, 300 mila euro? Bene, ecco, vanno via. Tu le borse, le cene, le cose, ci campi tra 5 anni forse, volendo e volendo provare a viverci. Se invece uno è oculato, con calma, 10 milioni di euro, ha voglia a farti vivere bene. Detto questo, siamo giunti al termine, quindi adesso aspetto l'arrivo di Simona. Vi ringrazio per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi, sigla.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, allora benvenuti a questa puntata di Motor Valley, quindi è un piacere, abbiamo veramente una bella squadra, un bel salotto, Carlo Pernat è con noi, che saluto subito, ciao Carlo, come stai?
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti,
1: poi ciao, c'è il direttore molto di bene. C'è il direttore di Motosprint Federico Parrozzi, Federico grazie.
3: Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
1: L'ho chiamato team manager, va bene così, Filippo Del Monte, giustizia, fa tu, posso chiamarti così, dammi tu la definizione corretta e giusta, Filippo, ciao e ben trovato.
4: Ciao, buonasera a tutti, grazie. Ciao.
1: E poi c'è il collega del Messaggero, Alessandro Biaggi, che saluto, ciao Alessandro, e benvenuto
5: anche a te. Ciao Marco, grazie dell'invito e un ben trovato a tutti quanti, naturalmente.
1: Allora, io questa puntata la voglio dedicare veramente per fare una sorta di bilancio di questa prima parte della stagione della MotoGP. Quindi vi chiedo che cosa ha detto questa prima parte della MotoGP. Carlo, vorrei aprire con te la prima cosa che possiamo sottolineare in questo avvio di mondiale, dove la cosa bella

0: che è un mondiale molto aperto, molto equilibrato, ci abbiamo tanti piloti in pochi punti, davanti a tutti c'è Martin, però sono tutti lì, e sembra, diciamo così, preannunciarsi un mondiale molto equilibrato.
1: Beh, guarda, la cosa bella secondo me è che abbiamo trovato una briglia che è arrivata a livello Ducati, insomma, questo è abbastanza evidente. In quasi tutti i circuiti, quelli veloci ancora meglio, ed è una briglia che si può giocare mondiale, se la può giocare, ha solamente un grande avversario, che è quella seconda cosa che diciamo, che si chiama Marc Marquez, che quando sta bene batterlo diventa quasi impossibile. Però gli sforzi della Piglia sono stati ottimi, bravo Rivola, soprattutto bravo nelle scelte, perché la scelta di Fabiano Starlacchini è stata secondo me determinante, lo conoscete tutti, Fabiano era un po' l'uomo di Gigi Dall'Igna. Direi che a questo punto è una bella lotta, diciamo che ho una sola cosa che secondo me non tutti l'hanno detto. Il mondiale si è riaperto solo a causa di errori da parte di Aprilia, perché Marc due gran premi non li aveva fatti, e l'Aprilia, da quel maledetto giorno dell'Ungheria di Martin, che ha fatto quello strike, è cambiato tutto, soprattutto l'umore interno, che non è più bellissimo e gioioso come prima. Però lascio la parola agli altri, per me la cosa più bella è vedere un'Aprilia lottare con la Ducati e un Marquez che diventa l'uomo da battere, come è sempre stato d'altronde.
0: Federico?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con Carlo, ci eravamo lasciati alla fine del...
0: Quindi, Federico, sei d'accordo? Cioè, ritenete che ci siano più demeriti dell'Aprilia che meriti di Marquez e della Ducati?
2: Sì, l'ha detto anche Marco in conferenza alla fine dell'ultima gara, ha detto, insomma, mi ritrovo qui per demeriti degli altri, non per meriti miei. E ci eravamo lasciati alla fine del 2025 con un'idea molto semplice: prima della rivoluzione dal punto di vista regolamentare del 2027, Marc Marquez vince il suo decimo con facilità e tutti a casa, e ne riparliamo quando si mescoleranno le carte. Invece le carte, per l'infortunio di Marchi e per tutta una serie di situazioni, come diceva Carlo prima, l'Aprilia che ha sfruttato al meglio l'inverno per lavorare sulla moto e farsi trovare pronta per il 2026, diciamo che hanno, come dire, messo in piedi una battaglia, una lotta per il titolo mondiale che nessuno di noi, onestamente, arrivati al punto dove siamo arrivati oggi, si sarebbe mai aspettato. Sono tanti piloti in lotta, ovviamente è inutile dirlo, per dire di situazioni, l'uomo da battere adesso, per testa e per talento e anche un po' per striscia positiva, è Marc, è in una condizione pazzesca a livello psicofisico e a livello di guida di moto, e gli altri dovranno stare attenti, dovranno fare tendenzialmente quello che ci auspichiamo che possano fare in aprile, ovvero cercare fra 3-4 gare quale può essere il caposquadra, fondamentalmente. Lì dovrà essere molto bravo Massimo Rivola, insieme a un altro che di mondiali vinti ne sa qualcosa, che è Davide Brivio, che è il manager della squadra che si trova oggi tra i candidati alla vittoria del titolo mondiale. Dovranno essere bravi a fare gioco di squadra per provare.
1: Sarà molto difficile, caro Porrozzi.
2: Lo so,
1: con l'esperienza ce l'ho, sarà molto difficile, perché già adesso l'hai visti che non è che c'è un bel ambiente.
2: Se vogliono puntare a contrastare quel carro armato che è Marc, l'unica soluzione ad oggi è quella, ovviamente. Non sarà facile, sono d'accordo con te, Carlo, però la bravura, no, a livello di strategia, e tu ne sai qualcosa più di noi, la difficoltà sarà quella, e sarà difficile anche dover dire a altri piloti fra un po', ragazzi, puntiamo tutti su di lui, perché lui è la persona che può contrastare Marc. Diluire la potenza di fuoco su 3-4 piloti può essere controproducente, ma questo è un mio parere al riguardo. Vedremo se l'Aprilia, quindi le quattro moto, i due team saranno in grado di dialogare per

0: provare a contrastare Mark, ma sono già e ne ci metto una mano sul fuoco che sarà, come dire, una
1: Sarà
0: battaglia
1: difficile,
0: ardua,
2: è
0: molto,
2: molto
0: molto
2: difficile.
0: difficile.
1: Filippo, tu che ne pensi? È così?
3: Ma
1: Ci vedete invece più meriti di Marquez?
3: I meriti di Marquez senza dubbio ci sono, si è ripreso da un infortunio molto brutto, ha recuperato punti anche, ahimè, per colpa degli altri, come ha detto anche Brivio in questa regular season, stanno tutti sbagliando e lui è quello che sbaglia meno e sta vincendo. E come ha detto anche Dall'Igni, adesso lui ha raggiunto anche questa consapevolezza di, anche quando non dà il 100%, ormai riesce a essere lì davanti. Sicuramente io vedo tanto merito di Marquez, ma anche tanto demerito da parte appunto di Bezzecchi, che forse si è sentito un po' troppo sotto pressione, e quindi sì, adesso c'è stata questa rimonta clamorosa, che secondo me sarebbe arrivata un po' più avanti, ma comunque lui era macchina da guerra. E forse l'uomo per Aprilia su cui puntare adesso chi è? Boh, può essere Martin, che un mondiale l'ha già vinto. Anzi, ne ha vinti di più, quell'esperienza non è più il Martin di 2 anni fa, secondo me, quello che vinse in Pramac di brutto, però sì, come dice Federico, forse è gioco di squadra, ma come insegna anche Carlo, mettere anche d'accordo 4 Aprilia con 2 sponsor diversi è ben
2: Non ce la
3: difficile.
2: fai, non ce la fai. Non ce la fai, sai
1: Alessandro,
2: perché?
1: tu
2: Perché finché c'è la matematica, non puoi dire a un pilota fai
1: Fatti
2: un
1: da
2: giro di
1: parte,
2: squadra. Non puoi
3: certo.
2: farlo, te lo dico
3: Anche
2: per
3: perché
2: esperienza.
3: secondo me noi non siamo la Formula 1, dove la Formula 1 sono addomesticati da secoli a giocare così, noi non siamo abituati a giocare così.
2: Giusto, giusto.
1: Sì, vero, vero, vero. Alessandro.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: quello più di razza del momento, e lo sanno anche in Aprilia, perché hanno di fronte una bestia che dice fino ad oggi sono contento dei 9 mondiali, se arriva al 10° chissà, punta a quello, quindi giustamente, perché i campioni veri puntano a quello. Poi dopo lui è bravissimo anche a fare un po' di pressione agli avversari, l'ha fatto con Bagnaia all'inizio.
1: Maestro, è un maestro, non c'è niente da fare, non c'è niente da
0: Così come
1: fare.
0: anni fa era maestro Valentino, quindi i cavalli di
1: Sì,
0: razza sono così, eh.
1: sono così, sì.
2: No,
1: No,
2: ecco, io
1: lo sai cos'è però?
2: intervengo.
1: Prego, prego, Alessandro,
2: No,
1: vai, vai.
2: no, per carità, io non voglio assolutamente dissentire oltremodo da
1: No,
2: Carlo
1: ma tu
2: Perna,
1: puoi
2: perché
1: dissentire, ci
2: no, puoi
1: mancherebbe.
2: dire, ci
1: Il
2: mancherebbe altro, è
1: bello è
2: cazzazione.
1: questo,
2: Però
1: ci mancherebbe.
2: facendo un ragionamento, no, avvicinandoci alla matematica quando si fa la media statistica, e in genere si fa la media, si tende a eliminare quelli che sono i valori assoluti più alti e più bassi. Qui nel valutare il rendimento di queste marche, di queste squadre, ma parliamo di case costruttrici, togliamo il rendimento del valore più alto che è Marc naturalmente. Dall'altra parte chi vogliamo togliere? Martin, ok, Bezzecchi,
3: Però ne
2: dall'altra
3: hanno due di là.
2: parte i costi equivalgono. Dopodiché
3: Però
2: togliamo Marquez e vediamo il rendimento delle due moto, non c'è oggi paragone. Sono convintissimo che la Ducati ha fatto rispetto all'inizio stagione dei passi enormi e quindi ha avvicinato tantissimo la Aprilia, quasi eguagliandola. Ecco, io mi permetto di dissentire dicendo quasi eguagliandola. Però obiettivamente oggi il pallino del gioco è in mano all'Aprilia e sarà difficile instaurare una politica di squadra di marchio, perché come dicevano giustamente i colleghi, i nostri interlocutori, ci sono ragioni di sponsor importantissime, quindi dire ad uno sponsor di figurare in seconda linea rispetto ad un altro oggi è veramente molto difficile. Quindi
3: nemmeno un
2: il fatto di
3: pilota.
2: stare Il fatto di stare da solo aiuterà ancora di più Marquez in questo dualismo contro l'Aprilia.
1: Allora, ci sono dei messaggi, però voglio sentire prima Federico su questa cosa e poi vi riporto un po' delle osservazioni dei nostri amici che ci stanno seguendo, dai.
4: Sì, due osservazioni. La prima è Ducati, diciamo che oggi si ritrova con un Marc Marquez in grandissima forma, con un Bagnaia, come diciamo prima, ormai ai saluti, quindi non troppo concentrato sulla guida, idem Morbidelli, perché ormai diciamo che Franco è sulla via come dire, dei saluti
1: La
4: alla
1: Superbike.
4: VL46, esattamente. Digia, come diceva Carlo, un po' incostante, però è sempre lì, è a pochissimo fondamentalmente dalla vetta, quindi è anche lui un outsider per la vittoria. Poi vogliamo parlare di Aldeguer, ha avuto ovviamente i suoi problemi, però tendenzialmente si è dimostrato uno che può andare forte, quindi come dire, anche la Ducati ha i suoi numeri. È chiaro che messa in confronto a ciò che ha fatto Aprilia nella prima parte della stagione, tendenzialmente ai nostri occhi perde, ma se vogliamo guardare proprio il potenziale X a due piloti in lotta per il mondiale, due con poca, mettiamola così, con poca convinzione, uno che ha avuto dei problemi, Alex Marquez, che comunque al suo valore, è un 2 volte campione del mondo, ragazzi, uno che l'anno scorso è stato vice campione del mondo, quindi tendenzialmente un Alex Marquez in forma poteva stare, secondo me, all'interno di questo pacchetto, quindi la Ducati è assolutamente come dire, una moto che ancora oggi detta legge. Bisogna vedere adesso, ne abbiamo parlato, Marco, se non ricordo male, un paio di settimane fa, proprio in trasmissione. Dobbiamo capire, dobbiamo fare l'analisi adesso di che tipo di circuiti mancano da qui a Valencia, all'ultima gara, ok? E chi può essere avvantaggiato sia come moto sia come pilota da questi circuiti. Abbiamo fatto un nome
3: Il
4: l'altro
3: prossimo è
4: giorno.
3: sicuramente Aprilia, Porro, perché
4: Esatto,
3: Silverstone tu sai perfettamente che.
4: esatto. Però andiamo a valutare, no, poi caso per caso, e soprattutto andiamo a valutare anche l'attitudine che hanno certi piloti con certi circuiti. L'altro giorno abbiamo fatto un nome che è Ogura. Ogura è molto bravo in
1: Sì,
4: alcuni
1: ma
4: circuiti
1: infatti.
4: che come dire, che si apprestano ad essere i teatri delle prossime sfide per il titolo. Quindi dobbiamo, secondo me, valutare tutta una serie di cose da qui
1: Certo,
4: che ci possono portare da qui a Valencia. Ecco.
1: Guardate, allora c'è un amico che ci porta un po' sul tema che sarei andato adesso, ossia di Bezzecchi, no? E viene, mi sembra, correggetemi se sbaglio, sono le ultime 4 gare 0 punti. Quindi questo comincia a essere veramente una cosa pesantissima. Qualche amico ci scrive e dice che Bezzecchi è stato un po', diciamo, uso questo termine che ha messo lui, montato dalla narrazione, addirittura il nuovo Rossi, qualcuno lo ha definito, adesso non regge la pressione di Marc Márquez. Ecco, questo momento qui, Carlo, parto da te, è dovuto alla pressione che sta esercitando Márquez nei suoi confronti? Oppure è un momento negativo che può capitare durante una stagione? Perché, insomma, 4 gare, 0 punti è una roba pesante, eh?
3: No, ma guarda, è la pressione non solo di Márquez, ripeto, anche di Martin. Forse ancora peggio la pressione interna, perché lui si sentiva, tra virgolette, padre eterno in casa sua, perché ricordatevi che la seconda parte della scorsa stagione, quando Márquez non c'era, se ricordate, le ultime 5 gare non ha fatto, Márquez vinceva quasi sempre, il buon Bezzecchi vinceva quasi sempre. Sai, senza Márquez lì non ha combattuto. Ora si ripeto, si è trovato anche Martin in casa, che magari non se l'aspettava. Sai, dopo i problemi fisici, i casini che voleva andarsene via, vi ricordate? E tutto quello che è successo, trovarsi un Martin così, e lui sa che tra l'altro Martin ordini non ne prende perché tanto va via, ragazzi, una doppia pressione, non è che è stato montato, bensì che l'anno scorso ha fatto un salto mentale pazzesco. Allora, qui di fenomeni ce ne tre, parliamoci chiaro, e sono Márquez, Quartararo e Pedro Acosta. Bezzecchi è un gran pilota che sta diventando un campione, Bagnaia è un campione, e ragazzi, i fenomeni sono quei tre. Bezzecchi in questo momento sta patendo. Se lui passa questo periodo e riesce a vincere mondiale, ci troviamo un quarto fenomeno per la prossima stagione. Però non è nato fenomeno. Questo
1: no, non è un fenomeno. Ma penso come te. Annuiva Federico. Poi non so, Filippo è stato intervenito come volete. Annuiva Federico, però.
4: Sono d'accordissimo con Carlo, e ne abbiamo anche di questo parlato con te, Marco, in precedenza. Sì. Cioè, l'avevamo detto, dall'infortunio, da tendenzialmente questa sosta, probabilmente questa sosta può essere anche una sosta, come dire, che può aiutare Marco a rimettersi in carreggiata. Fondamentalmente è chiaro che coincide con la sosta delle vacanze, ma coincide anche con un infortunio fondamentalmente. Però le avevamo detto anche in passato, adesso capiremo, di passatemi il termine, di che pasta è fatto Marco e che cosa ci può prospettare per il futuro, perché questa è una stagione che è una chiave di volta importante per la sua carriera. Può rimanere un ottimo pilota da MotoGP, uno di quelli che magari può vincere delle gare, fare dei podi mondiali, come può trovare quello switch importante dal punto di vista della testa per essere tra i dominatori dei prossimi anni. Se riesce a battere un Márquez in queste condizioni e soprattutto un Martini in queste condizioni, probabilmente può trovare quello spunto in più a livello di testa. Tanto è solo di testa, i colleghi che sono con noi qui oggi lo sanno, vanno tutti forte col manico, la grande differenza la fai di tenuta psicologica, ovviamente, se ti tiene il fisico, e lo switch che riesce a fare con la testa. Se riesce a fare questo switch, a ripresentarsi a Silverstone quadrato come è stato dall'inizio della stagione, allora potremmo trovare, come diceva Carlo, il quarto fenomeno. Se no sarà un ottimo pilota.
1: Filippo, io mi sono trovato in una discussione, così vi coinvolgo, giorni fa su questa situazione qui, e molti mi dicevano, erano convinti che il momento di Bezzecchi sia dovuto proprio alla pressione che sta esercitando su di lui Marc Márquez. Io non ci credo fino in fondo, però chiedo anche a te, Filippo, se sei di questo tipo di pensiero, cioè lui si trova in questo momento così nelle ultime 4 gare perché soffre il ritorno di Marco.
0: Ma no, secondo me sono d'accordo sia con Federico che con Carlo, assolutamente, quindi è stato anche un po' sfortunato e non è riuscito a rialzarsi dalla sfortuna iniziale, quello sì. Stiamo a vedere quando rientra Silverstone come rientra. Mi auguro rientri bene, è un pilota, diciamo così, lavoratore, uno che si è costruito, ha fatto bene, gli è sempre mancato anche il mondiale, anche all'epoca della Moto 3. È un bel pilota, staremo a vedere se sboccerà come ci auguriamo, perché anche noi italiani abbiamo ancora bisogno di un pilota che vada bene, così come speriamo che Bagnaia, con l'aria fresca di Aprilia, possa tornare davanti, anche se poi il prossimo anno Ducati mette giù una squadra bella violenta, quindi. Però adesso vediamo questa parte.
1: E poi ci andiamo perché c'è una... Poi c'è una curiosità dopo su questa squadra. Quindi tu dici, aspettiamo la ripresa per vedere se il momento negativo è passato, insomma, può passare.
0: Sì, esatto. Secondo me la ripresa, poi Marquez arriva bello,
1: bello carico,
0: così perché, come gli altri, perché sono tutti allo stesso passo. Al momento sono tutti alla pari, quindi con addirittura piloti come Gura e Fernandez in stato di grazia. E vediamo anche se continuerà lo stato di grazia di certi piloti. Sarà una bella svolta.
2: Sì. Marco, io parliamo adesso di Marquez e Bezzecchi. Io credo che il primo problema di Bezzecchi non sia Marquez, ma sia Martin. Io penso che lui soffra oggi più la crescita, l'attuale dominio di Martin, che è, come sappiamo, essendo il compagno di squadra, il primissimo avversario di ogni pilota, e poi si pone il problema di Marquez. Quindi a livello psicologico credo che quello che più può pesare su Marco, su Bezzecchi, sia proprio la presenza, la rivalità e la sfida interna contro Martin.
1: La vedo
2: dovrà anche io questa... fare il switch su questa sfida, e poi può affrontare la sfida anche contro Marquez. Sono questi due step che Bezzecchi deve superare.
3: Siamo tutti d'accordo, mi sembra.
1: Siamo d'accordo. Sì, sì.
3: Ma d'altronde è anche abbastanza chiaro. Però ragazzi, in tutto questo, noi stiamo ora parlando di questi tre, anche perché giustamente sono probabilmente...
1: Chi metti dentro nella mischia? Chi metti dentro la mischia?
3: Ma io te l'ho detto, il Digia lo metto outsider sicuro.
1: Io non riesco a mettere di Gian Antonio in mezzo a questa bagarre, lo sapete?
3: Io lo metto outsider, attenzione, perché guarda, deve imparare i primi giri, deve imparare la partenza, perché vedi che...
1: Ma mai detto niente.
3: È detto tutto praticamente, più che dire niente. Però io lo vedo molto costante. La costanza paga, non è che abbia fatto un campionato esagerato, però è lì, terzo ragazzi, non cade, non succede poche volte... fa dei bei risultati.

0: chiaro che i tre sono loro, però gli outsider io ci metto anche Ogura, ci metto anche Ogura,
1: sì.
0: perché ragazzi, questo qui è uno che ha rinunciato a passare alla MotoGP, se vi ricordate, Rossi lo sa benissimo, 3 o 4 anni fa, quando la Honda gli offrì di passare in MotoGP, e lui disse: non ci penso nemmeno, perché questa moto non è competitiva. Io sfido un pilota giovane giapponese a rifiutare un passaggio alla MotoGP in quel modo lì con una Honda. Aveva ragione. Oltretutto, è un altro di quelli che se ne va. Sono scelte, secondo me, orride, tra virgolette, sbagliatissime. Poi, se volete, ne parliamo. Se ne va, quindi anche lui ha un qualcosa in più da dare. È molto forte. Mi dicono addirittura, mi dicono, ma non ci credo, che non si alleni, o si alleni pochissimo. Forse Prossi lo
1: Addirittura.
0: sa.
1: Sì.
0: Credetemi, me l'hanno
1: No.
0: confermato diverse persone.
1: Ma è sempre fresco
0: Perfetto, te lo
1: fresco alla fine
0: giuro.
1: della gara, oh.
0: Ed è sempre fresco, ma me l'hanno detto tante persone, non una, capisci? Ma dice una, gli dico, vabbè, mi ha contato una palla. No, me l'hanno detto persone diverse che si occupano anche di lui diversamente. Questo, e io gli ho detto, ma ragazzi, ma farà un'ora di palestra? Probabilmente fa quello, ma non si allena. Ma
1: Pensa se
0: pure dal
1: facessi
0: monte la
1: l'inglese.
0: palestra un'ora, scusa, e non la fa
1: Che
0: augura. cosa? Oh, ragazzi, io vi dico quello che mi hanno detto. Poi anch'io non ci credo, perché i piloti li conosco tutti, bene o male, li ho visti tutti e li sto vedendo ancora. Però ragazzi, questo è uno che, ripeto, lo metto dentro.
1: Poi è
0: D'altronde è un
1: regolare,
0: campionato
1: Carlo,
0: molto
1: c'è una
0: bello.
1: grande regolarità, c'è una grande regolarità pure
0: Sì, ma
1: lui,
0: lui,
1: eh.
0: ragazzi, se lui impara anche lui all'inizio è uno di quelli che poi è uno che parla alle gomme, come faceva Bastianini ai vecchi tempi, se
1: La
0: vi
1: seconda,
0: ricordate.
1: bravo, bravo,
0: Un
1: bravo,
0: altro di quello che
1: sì.
0: gestisce molto bene la gomma posteriore, eh? Quindi io li metterei questi dentro ancora,
1: Allora,
0: con un
1: guardate,
0: po'
1: qui
0: di
1: arrivano
0: distanza, ma non tanto.
1: tante osservazioni, ve le giro. Filippo, per esempio, ci scrivono, ma se Marche guidasse un'Aprilia, che musica sarebbe? Poi ancora, Marca tre jolly, Aragon, Phillip Island e Valencia.
0: Sì, secondo me è un po' di più di Jolly come gli altri. Se guidasse in Aprilia sarebbe sempre lì. Abbiamo, come abbiamo detto, che le moto sono sullo stesso piano. Marquez era anche l'unico che faceva andare avanti una Honda che con gli altri arriva dal decimo posto in poi. Quindi stiamo parlando veramente del Maradona. Del motociclismo, quindi con qualsiasi cosa lui va e lui è killer quando sente il sangue dell'avversario, è il momento dove dà ancora più se stesso, potrebbe guidare anche una Patton che sarebbe davanti.
2: Sì, sono d'accordo, è vero, è l'unico di questa, rimasto della generazione di piloti davvero che può cambiare moto e essere sempre lì, a maggior ragione una moto come Aprilia, cioè non stiamo parlando con tutto il rispetto oggi di una Yamaha, una moto che ha fatto uno step assurdo, eccezionale dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che in mano a un fenomeno del genere farebbe quello che sta facendo adesso, assolutamente sono d'accordo.
0: Penso anch'io. Sì.
2: Volevo solo ritornare un attimo su Ogura per evidenziare proprio il concetto di costanza che ha Ogura, al netto del si allena o non si allena. Sicuramente si allena, probabilmente non si allena magari a livello di Martin, no? Dei Martin, di questi super atleti tendenzialmente che stanno 18 ore al giorno in palestra. Ha come dire, un fisico che probabilmente gli permette diciamo, di essere efficace anche senza un grandissimo allenamento, e Filippo lo sa perché ne abbiamo girati di paddock. Ci sono stati tanti piloti nel corso della storia che
0: Esatto.
2: non allenandosi hanno fatto dei risultati notevoli, insomma, anche negli ultimi anni. Per questo dico Filippo, perché li abbiamo come, come dire, vissuti in, insieme anche in altri campionati, vedi la Superbike e quant'altro, quindi non sono stupito da questo. Sicuramente è uno, ecco, che guardando anche gli ultimi risultati degli ultimi anni, anche nelle altre categorie, nelle categorie di accesso alla MotoGP, è sempre stato lì, secondo, terzo, quarto. Questo è, un pregio importantissimo, soprattutto in un'ottica di una stagione che prevede oltre 40 gare, che è lunghissima e che tendenzialmente ha dimostrato fino a ieri che non puoi mai essere sicuro di niente. Quindi se arriva un incidente, un infortunio, vedi a Bezzecchi, vedi al Marquez della situazione, può avvantaggiare chi storicamente magari si accontenta del secondo o terzo posto per avvicinarsi all'obiettivo, e associarlo poi ovviamente al concetto delle piste. Andiamo verso, come dire, le trasferte asiatiche, e lui quelle piste le conosce bene perché le ha calcate per tanti anni, quindi può essere davvero l'outsider numero uno, nella, l'underdog numero uno nella lotta al titolo.
3: Sì, anche perché lui ha perso il mondiale Moto2 buttandolo le ortiche e poi vincendolo, quindi ha sperimentato le due facce,
1: entrambe le situazioni,
3: buttare via una cosa già fatta per poi riprendersi e vincerlo.
1: Assolutamente.
3: Sicuramente un bel cavallo anche lui.
1: Sto provando a riprendere Carlo, vediamo, intanto noi ecco, forse ce la facciamo, vediamo.
4: Sì, anche perché, Marco, scusami, è Ogura il pilota che ha meno da perdere rispetto agli altri da questa sfida, quindi oltre alla leggerezza fisica anche quella mentale, e sappiamo che quando il conto alla rovescia verso la fine del campionato questo aspetto comincia a diventare se non preponderante ma molto molto molto importante, quindi dalla sua ha questo aspetto qui, che è quello che può affrontare il campionato con la maggior leggerezza mentale possibile. Da vedere se poi nella sfida interna tra Caos Aprilio ufficiale, se il team satellite riuscirà ad avere, come sta avendo fino ad oggi, la continuità fino a fine stagione, perché poi questo è un altro discorso che
1: se gliela danno questa anche continuità, sì, fatemi fare un po' il cattivo.
4: Sì, io rimango sul banco in generale, però hai sentito tu il punto.
1: Però sentite, io c'ho un'altra cosa, spero che Carlo possa entrare, però approfitto della vostra presenza perché è un tema che non ho trattato con voi, ma che cosa ne pensate della squalifica che fu data all'epoca a Bezzecchi per lo scontro con il Marshall? La ritenete giusta? È stata eccessiva? C'è stata una polemica furibonda, io mi sono trovato tra social e altre trasmissioni dove insomma da molti è stata definita come una cosa eccessiva. Voglio fare un giro, voi che cosa ne... Aspetta, vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro Carlo che sta arrivando. Eccolo, forse ce la facciamo.
0: C'è una connessione che fa schifo.
1: Carlo, esatto. Eccoci, ti vediamo.
0: Scusate, no, Carlo, ragazzi, ma è una connessione che fa schifo.
1: No, vai tranquillo, scusate. Abbiamo parlato un po' di Ogura, quindi non ti sei perso nulla. Ho chiesto, così facciamo un giro veloce, perché poi c'è una cosa tecnica che voglio affrontare con te, però ho chiesto della penalizzazione a Bezzecchi quando c'è stato l'episodio del Marshall, che cosa ne pensate? Siccome non ho avuto modo di parlare neanche con te, Carlo, è stata eccessiva, c'è stata una polemica forte nei social, in altre trasmissioni, mi dite un pensiero vostro proprio velocissimo. Federico, parto da te. Orrozzi.
2: Allora, probabilmente qui dentro siamo stati tutti sportivi, no? Abbiamo fatto quel calcio, non so, basket, abbiamo... L'adrenalina può portare a quel tipo di situazione e non è un giustificabile, ok? A livello umano può portare a quel tipo di reazione, ma non è giustificabile a livello in cui sei in quel momento. Sei in campionato mondiale, sei un pilota professionista, ti guardano milioni di persone, milioni di ragazzi, sei un esempio, ok? E l'esempio deve comportarsi da tale a 360 gradi, quando firma un autografo, quando rilascia una dichiarazione alla stampa e quando si trova in una situazione di assolutamente di difficile gestione dal punto di vista della tensione, devi essere un professionista anche da quel punto di vista. Quindi per me la squalifica non è stata esagerata, giusto. È stata giusta, anche perché dà un esempio è importante fondamentalmente nei confronti dell'esterno.
1: Carlo, ti posso chiedere anche a te, che non ho avuto modo di chiedere, abbiamo qualche problema, vediamo se riusciamo a riconnetterci. Vabbè, vado da Filippo. Filippo.
3: Sì, secondo me è stata giusta, anzi pensavo di essere qualcosa in più, anche perché poi organizzando gare con i commissari di percorso c'è un rapporto che se non ci fossero loro non ci sarebbe.

0: Lo show, io capisco l'adrenalina, capisco tutto, ma quello è stato esagerato, quindi è stato giusto assolutamente squalificarlo, che fosse Bezzecchi, che fosse un altro pilota. Non si mettono le mani addosso, soprattutto a questi commissari che ne abbiamo sempre meno, e quindi così, secondo me è stata più che giusta, assolutamente. Mi dispiace che abbia perso 25
1: Certo,
0: punti.
1: certo. Beh, Delmo,
0: Forse.
1: posso aggiungere una cosa prima?
2: Vai, vai. Poi
1: Secondo
2: sento Carlo e Alessandro e
1: me, e
2: Carlo.
1: poi
2: Vai,
1: vi
2: vai.
1: lascio la
2: Ok.
1: parola, scusatemi. Secondo me è stato bello anche quello che è successo dopo,
2: Dopo,
1: fondamentalmente. Anche quello è
2: sì.
1: un esempio, ripeto, probabilmente lui, conosciamo tutti Marco, che tipo di ragazzo sia.
2: Sì, infatti.
1: Quella reazione, quella dimostrazione assolutamente autentica della sua reazione all'incontro, probabilmente è stato ancora più, come dire, un valore ancora aggiunto a
2: Certo,
1: tutta questa
2: certo,
1: situazione, che è una
2: certo.
1: situazione negativa. Quindi volevo evidenziare questo, scusatemi.
0: Infatti lei è stato
2: Alex,
0: bravo, comunque ha
2: sì.
0: capito l'errore, quindi
1: Sì.
2: giustamente.
1: Alessandro?
3: No, io vado in controtendenza, non la ritengo giusta nella misura in cui non voglio assolutamente alleviare la gravità dell'episodio, perché è stato un episodio grave e che andava naturalmente punito, ma ci sono forme di punizione che possono essere date. Qui stiamo alterando un campionato, dei giochi importanti, degli investimenti importanti e quindi impedendo al pilota di disputare la gara non hai soltanto penalizzato lui, ma hai penalizzato i suoi tifosi, hai penalizzato una marca, stai penalizzando degli investimenti milionari. Poteva essere benissimo penalizzato sotto un'altra forma, che so, una sorta di servizi sociali, cioè mandare Bezzecchi per 2 o 3 volte al campionato italiano di minimoto o di una formula promozionale a dare testimonianza di quello che è avvenuto, a chiedere scusa per l'ennesima volta oppure un'ammenda economica più importante, sappiamo quanto conti magari questo aspetto per i piloti. Però in questa maniera andavi comunque a punire, tra virgolette, il pilota, a fare un servizio allo stesso pilota perché aveva una
2: Quindi avresti
3: occasione
2: usato una strada diversa,
3: per
2: Alessandro, una strada di...
3: riabilitarsi, perché noi sappiamo che, come ci dice poi il diritto, la punizione per prima deve avere come obiettivo la riabilitazione del soggetto reo in questo caso.
2: Beh, però una volta che lo
3: Infatti,
2: squalifichi, penso che sia stato...
3: ma
2: Dopo lo capì.
3: la squalifica entriamo, sì, per carità, però entriamo sotto un aspetto sportivo che va a incidere sui tifosi, sulla marca, sulla casa, e io avrei trovato
2: Vabbè,
3: una
2: no,
3: forte
2: chiarissimo.
0: penalizzazione. Beh,
2: Carlo,
0: comunque,
2: più di
0: scusa,
2: te, la
0: Alessandro, a
2: sentenza falla
0: livello
2: tu.
0: solo di
2: Vai.
0: federazione
1: Ma guarda,
0: italiana, come è
1: io
0: successo anni
1: capisco.
0: fa
1: Ah,
0: in una
1: scusa,
0: mia
2: scusa.
0: gara, che un genitore ha picchiato un commissario di percorso, il pilota, perché era minorenne, ha beccato 8 mesi di squalifica. Quindi, sai, alla fine, quando becchi il pugno nei denti, lui ha beccato una gara e già a livello nazionale la nostra federazione li punisce con tanto di più. Quindi diciamo che è stata la squalifica, secondo me, giusta. Poi io i tifosi, la marca, mi dispiace, però se fai una minchiata, come quello che ammazza, non volevo ammazzare nessuno.
1: No, anche perché
0: E poi.
1: secondo me uno sportivo, Filippo, cioè, passatemi il termine, Alessandro, scusa se entro diretto nella
2: Sì, poi
1: situazione,
2: fatemi sentire Carlo.
1: l'avrebbe capita solo così, ok? Cioè, magari sui servizi sociali e quant'altro, gli fai male,
2: E
1: passami il
2: anche la
1: termine, gli
2: multa gli
1: fai
2: fa niente.
1: capire.
2: Ragazzi, è come i calciatori quando vengono sanzionati con le multe. Ma che gli fanno le multe ai
1: Esatto,
2: calciatori? Ma dai,
1: esatto.
2: ragazzi, ma
1: Però
2: si mettono
1: lì
2: sui.
1: ritorniamo al concetto di Alessandro. Lo fai perché non vuoi toccare certe dinamiche, no? Fondamentalmente. E scusa Carlo, adesso mi taccio, non
2: Vai,
1: volevo.
2: Carlo, la
1: No,
2: tua
1: ma figurati,
2: sentenza.
1: scherzi. No, no, ma io ho già una connessione, mi scuso, cioè, con una connessione maledetta. Ma guarda, io
2: Vai.
1: sono d'accordo sulla squalifica di un Gran Premio. Poi capisco anche gli altri discorsi. Però, secondo me, lì l'errore l'ha fatto l'Aprilia. Ora io vado controcorrente. Perché se tu fai quel gesto che hai fatto l'indomani, lo fai un'ora dopo quello che è successo, non ti squalificano, mi credi? Se tu lo fai subito, fai un po' il paraculo, ma questo bisogna essere anche paracuri nella vita, purtroppo, o fortunatamente. Se tu questo discorso dell'abbraccio al Marshall lo fai dopo un'ora, secondo me non lo squalificavano, anche perché la squalifica è arrivata tardi, non è arrivata dopo un'ora, no? E quindi secondo me lì c'è stato un vuoto

0: io fossi stato Rivola, sarei andato, e l'ho fatto tante volte, ricordatevelo, sarei andato in giuria da direttore e gli avrei detto, ci avrei portato Bezzek, dico, scusate, andiamo a chiedere scusa direttamente e in diretta col Marshall. Sarebbe uscita fuori una cosa meravigliosa, guarda.
1: Mediaticamente sarebbe stata molto forte, sono d'accordo su
0: Sì, e
1: questa
0: non
1: cosa.
0: l'avrebbero nemmeno squalificato, ti dirò di più.
1: Sono d'accordo su questa cosa.
0: Sta, ci
1: Avrebbe
0: sta,
1: avuto un
0: ci sta.
1: impatto sicuramente più forte.
0: Ma certo, invece ha avuto un impatto completamente negativo, giustamente, anche perché questi poveri Marshall prendono una lira, si allenano tutto l'anno, ragazzi, sono bravissimi, cioè,
1: Ma
0: quindi
1: quello che diceva Filippo, no? Cioè, ci sta 10 ore sotto il sole a 40
0: Ma
1: gradi
0: scherzi, una roba da
1: con un
0: matti, hai ragione.
1: panino e
0: Esatto.
1: quattro, come dire, quattro pacche sulle spalle.
0: Ragione in
1: Comunque,
0: pieno.
2: le scuse non vanno minimamente a diminuire la gravità dell'evento.
0: Assolutamente, no, no, ma assolutamente.
2: Se qualcuno ferisce un'altra persona, non è con le scuse che poi può
0: No,
2: essere
0: io ho
2: un.
0: fatto solo un discorso sportivo politico
2: Di
0: che
2: sportiva
0: avrei
2: politica, esatto.
0: fatto come
2: E
0: team manager, capito? Tutto
2: su
0: lì.
2: questo non ci sono, non fa una piega, anzi, dimostra un po' quello che conta spesso la freddezza che bisogna avere
0: Eh sì,
2: in questi
0: eh
2: casi,
0: sì,
2: no?
0: eh
2: Certo.
0: sì, eh
2: Però sotto il
0: sì.
2: profilo prettamente morale, poi è chiaro che l'atto è stato quello lì,
0: Assolutamente.
2: seguito, le scuse sarebbe stato una maniera immediata, una maniera per contenere e forse evitare, come dicevi giustamente tu, Carlo, questa pesante sanzione, però non cambiava nulla
0: Sì,
2: nella
0: perché poi
2: sostanza.
0: conta, eh. Io mi ricordo che mi trovai in una situazione del genere in Aprilia, se vi ricordate, con Capirossi e Marcellino Lucchi. In una partenza al Mugello, Capirossi sbandò e buttò giù Lucchi, che buttò giù due o tre persone. Oh, squalificarono quella gara Capirossi e poi la gara di dopo a Barcellona, se vi ricordate. Ma con la sua fortuna, perché poi lì non andò a Barcellona, incontrò in discoteca la Ingrid che divenne sua moglie, quindi ringraziò con la squalifica, ringraziò con la squalifica. Però devo dire che era giusto squalificare Bezzecchi. Se la tiene, e va bene che gliel'è andata una sola, da te retta a
1: Sì,
0: me, va bene così.
1: sì, sì. Sentite, un paio di temi prima di salutarci. Allora, il primo, voglio capire che cosa sta succedendo alla KTM, cioè con quella situazione dei motori.
0: Sì, guarda, se vuoi
1: Carlo,
0: ti posso parlare io,
1: vai.
0: perché ieri ho parlato con Pete, Fabrizio e tutti per altri motivi, e mi ha detto che è contentissimo primo perché le vendite sono andate da Dio dell'80% in più. La Bajaj, che poi è diventata un po' la maggiorazionista, no? Di KTM, che non ne voleva sapere di fare la MotoGP, ha detto di sì perché ha capito che è importante. Quindi ho trovato un Pit molto carico rispetto a quello, non dormiva tutte le notti, no? È chiaro? E quindi mi ha parlato di un futuro non male, cioè di investimenti che ricominciano di un certo livello, però, e questa è una cosa positiva per la MotoGP, però io gli ho detto, caro Pete, però se non ti prendi un bel responsabile tecnico del reparto corse non combini niente, perché il responsabile tecnico ce l'avevi e si chiamava Fabiano Starlacchini e l'hai mandato via tu insieme a Guidotti e a Pigiamino, detto, e compagnia bella. Perché non voglio che nessuno si dimentichi una cosa. Quando andammo io e il buon pilota che avevo, e tu mi puoi dire che avevo e che non è più, che ha corso un KTM nel secondo team e si chiama Enea Bastianini, quando siamo andati io e Enea a Martinghofen, ci hanno ricevuto l'ingegner Starlacchini, Pete, Jens, Guidotti e Pigiamino, e nessuno sapeva niente e non c'era nessun, diciamo, sintomo che KTM avesse anche dei problemi finanziari, perché la prima trimestrale è uscita a giugno, noi andammo là a maggio e avevano aperto tutto, e quindi diciamo, tanto questo per dire le cose come stanno. E secondo, devo dire che adesso hanno gli investimenti per poter andare avanti. Ma se non prendono un responsabile del reparto corse tecnico, non c'è nessuno. C'è un motorista che era andato in Honda ed è venuto via dalla Honda, se non sbaglio, 2 mesi fa, Porozzi. Dimmi se sbaglio, no?
1: Sì, è
0: Però non c'è
1: vero.
0: nessuno. dimmi chi è responsabile del reparto corse tecnico. Ma chi è il direttore di Motosprint che più informato di me.
1: Aggiungo anche questo, il problema al motore che avevamo sentito e letto, che devono avere anche, mi sembra, l'autorizzazione
0: per aprirli.
3: Alla fine secondo me glieli faranno aprire, anche perché stiamo arrivando alla
0: per fine. La sicurezza,
3: certo. Uno, per la sicurezza, due, c'è cioè un po' un, come dire, anzi due, non è un competitor per la vittoria del mondiale.
1: Quindi è un
3: fattore importante. E due, stiamo andando verso la fine, si sta esaurendo questo ciclo di motori e di moto di un certo tipo, quindi secondo me anche per una situazione politica fondamentalmente e per non creare un precedente, soprattutto in vista del 2027-2028, è importante che le altre case si possano trovare, come dire, a livello diplomatico, non ti dico con un vantaggio nei confronti di KTM, ma diciamo con un pareggio. Non vogliono essere in credito, ok?
0: D'accordissimo.
3: E quindi secondo me alla fine succederà. E dirti che questa operazione possa, come dire, avvantaggiare KTM da qui alla fine della stagione, i motori tendenzialmente sono quelli, i progetti sono quelli, è solo per un discorso politico e di sicurezza fondamentalmente. Alla fine è una mia idea, sì. Poi lo faranno fare.
1: Filippo, volevi aggiungere qualcosa, che vedo che annoivi?
4: No, sono d'accordo totalmente con loro, assolutamente.
1: Ale, che poi insomma la KTM, come diceva prima Federico, non compete per il mondiale, quindi diciamo non dà fastidio per la corsa finale, diciamo così.
0: Posso incazzare Pedro Acosta,
1: vabbè, ma tanto Pedro Acosta sai che il prossimo anno ci avrà la moto competitiva, quindi
0: quello sì,
1: è abbastanza tranquillo, no Alessandro?
2: Sì, ma Federico ha centrato benissimo il punto, insomma, è anche sotto il profilo politico la mossa più opportuna che si può fare in questo momento, quindi va poi a toccare interessi relativi e quindi obiettivamente sottoscrivo in pieno quello che ha detto il direttore.
1: Senti, penultima cosa, le dichiarazioni di Grassilli, direttore sportivo della Ducati, su Bagnaia, anche queste hanno fatto un bel giro, quindi voglio sapere che cosa ne pensate, ve le riporto al volo, è un pezzo finale, è stato indubbiamente un anno complicato sia dal punto di vista sportivo che in una certa misura per quanto riguarda le dinamiche di squadra, purtroppo sono emersi problemi che ci hanno portato a ritenere che al momento non ci fossero i presupposti per un futuro insieme con Bagnaia, alcune dichiarazioni rilasciate sono state piuttosto dure. Il pilota è di fatto il leader della squadra e quando il leader in un modo o nell'altro fa osservazioni che a volte minano l'unità del gruppo, ciò ha inevitabilmente delle ripercussioni. Mi sono venute in mente, anche se vi ricordate, le dichiarazioni, ne ha fatte tante Bagnaia, secondo me ha parlato pure troppo, però ne ha fatta una a Motegi, se vi ricordate, quando ci fu, disse che in teoria lui pensava di avere la moto della gara precedente, in pratica praticamente non è stato così, cioè, quindi mettendo in discussione completamente Ducati, dicendo m'hanno dato una moto diversa. Io quando sentì quelle dichiarazioni a fine gara rimasi basito, Filippo, cioè mi è sembrata proprio... Vai Filippo, vai, poi vengo da...
0: Sì.
4: Vai Carlo.
0: No, io voglio dire, francamente... Ma Mauro è un mio caro amico, Grassilli, figurati, l'ho visto crescere in Ducati, però ci vuole anche un po' di esperienza, cioè quelle cose lì semmai andavano dette al momento giusto, adesso non lo è, hai ancora mezza stagione, non l'avrei fatta, ecco, l'esperienza non mi diceva di dire queste cose in questo momento, deve farsi ancora un po' di esperienza, Mauro, è un po' come con la dichiarazione, scusatemi se ci ritorno sopra, del buon Massimo Rivola quando vinse e disse godo come un riccio, cioè è simpatico, l'avrei detto, però ragazzi non puoi fare dei discorsi di sto genere, bisogna stare attenti sia da una parte
1: però
0: che dall'altra.
1: Perdonami Carlo, sì. Bagnaia l'anno scorso ha martellato la Ducati dall'inizio.
0: Benissimo, lo so, allora tu lo prendi in disparte,
1: ci ha martellato pure a noi perché ha creato un clima dove si diceva che praticamente la Ducati favoriva un pilota e danneggiava un altro. Cioè, io dico, come si poteva sostenere una cosa del genere?
0: Allora, io ti do ragione, però, scusa, io ho fatto il direttore

0: modo o sbaglio? Era veramente uno che sapeva gestire, fare i contratti, cioè mettere le cose dove dovevano essere messe e dire le cose al momento giusto. A me sembra un po' troppo. In questo momento io avrei lasciato tutto tranquillo, anche perché ti stai giocando un mondiale. A fine anno magari gli stracci li apri. Adesso no. Secondo me, poi dopo
1: Sì, sì,
0: ognuno
1: sì.
0: ha
1: Io
0: la
1: concordo,
0: sua.
1: Filippo, sei
0: Concordo con
1: d'accordo anche
0: te,
1: tu?
0: Carlo. Secondo me sì, poi i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa. L'anno scorso si sapeva che Bagnai era un po' massacrato da questo Marquez, lo prendi da parte, come dice Carlo, gliene parli, poi dopo nel caso arrivi alle multe, tutto, ma parlarne adesso con mezza stagione, che potrebbe aiutarti anche in qualche modo a darti qualche punto, così sono quelle polemiche sterili. Forse tanto per parlare, sì, anche secondo me è un po' fuori luogo, ci poteva stare in un determinato momento, ma ormai il passato è andato, dovevi gestirlo in maniera diversa, e come dice Carlo, gente come Paolo Ciabatti, eccetera, sicuramente l'avrebbero lo gestiva in un altro modo, vero, gente di tanta esperienza, Ciabatti da Superbike, lei ha fatto di tutto, quindi è un uomo con tanta tanta esperienza, così come tanti altri manager, per amor di Dio.
1: Alessandro, e mi lascio Federico per ultimo. Alessandro?
2: Ah, io do una risposta un po' egoistica, no? Dalla parte di chi segue gli eventi come giornalista, e quindi arrivo a dire ben vengano le dichiarazioni di Bagnaia, ben vengano le dichiarazioni di Castelli, perché così
0: certo.
2: fanno un modo di discutere e fare un po', fare un po' di cronaca anche su
0: Cinema.
2: quello.
0: Sì, però hai
2: Parliamo di
0: ragione.
2: cinema anche, sì.
1: Però credimi, io lo dico, magari passerò per anti Bagnaia, non lo sono, però a me infastidiva Pecco l'anno scorso. Era una roba,
0: Infastidiva tutti, eh.
1: era diventato, anzi, guarda, ti dico che era insopportabile proprio. Cioè
0: D'accordissimo, su quello d'accordissimo.
3: Sì.
0: Ma
3: Secondo
0: per
3: me
0: quello
3: si
0: che
3: sta
0: andava
3: seguendo.
0: preso, ma per quello che andava preso subito, cioè, capito? L'hai lasciato praticamente parlare tutta la stagione ancora adesso. Tu dovevi prenderlo subito quando incominciava la serie, gli dicevi: oh bambino, primo, hai lo stesso capotecnico, che si chiama Cristian Gabarini, che ha vinto mondiali con tutti e l'ha vinti con te. Hai gli stessi tecnici meccanici che non sono cambiati, che li conoscevi battendo un ciglio. Hai lo stesso ingegnere, le stesse persone. Cioè, bambino, calma un attimo, andava preso subito con esperienza, non
1: Sì,
0: adesso. Questo è quello che dico io. Poi. Oh.
2: però
1: C'è una
2: ecco, io
1: domanda per
2: credo
1: te, c'è una domanda per te.
2: andava preso sì,
1: Vai, vai.
2: ecco, solo per concludere, andava preso però da persone diverse, non da qualcuno della Ducati, perché in quel caso diventava una controparte per lo stesso Bagnaia, cioè
0: Sì, magari dallo sponsor.
2: qualcuno dell'entourage di Bagnaia avrebbe dovuto dire: beh, adesso ragioniamo su quello che dobbiamo dire, perché obiettivamente oggi siamo in cinque, se in cinque di diversa esperienza attualmente la pensiamo praticamente tutti quasi nella stessa maniera, vuol dire che a livello comunicativo qualcosa è stato sbagliato, no? E quindi obiettivamente già dallo scorso anno andava il ragazzo, non dico indirizzato,
0: Indirizzato.
2: ma consigliato in un'altra maniera.
1: Carlo, ti fanno una domanda velocissima. La GP23 uguale alla GP24?
0: La GP23 non era uguale alla
1: Uguale
0: GP.
1: alla 20. Esatto.
0: No, attenzione, 23 o 24? La 24 era la moto. Parli di
1: No, no, ti ha
0: Ducati
1: chiesto.
0: o di.
1: No, no, ti ha chiesto se la GP23, ti faccio questa, la penso la Ducati, ti riferisca, è uguale
0: Ma
1: alla
0: io penso la
1: GP23.
0: Ducati.
1: Sì,
0: No, no,
1: penso.
0: la miglior Ducati era la GP24, assolutamente. Ci sono andati forte tutti, a cominciare da Alex Marquez, tutti quanti. La 23 era leggermente, era inferiore alla 24 e Marquez ha vinto con quella. Quindi
1: Quello
0: vuol
1: che
0: dire,
1: penso.
0: cioè, ma sai, Marquez quando ha vinto, ragazzi, aveva un 25% qua nella testa, ha sofferto due
1: Ma
0: anni.
1: lui l'ha guidata la Gresini, era la GP23, no? Se non erro.
0: Lui non ha mai
1: Quella
0: guidato la
1: che
0: 24, non ha mai
1: esatto.
0: guidato la 24, aveva guidato la 23 e la 25.
1: Lo sai che cosa? Lo sai cosa ho scritto io nel mio libro dedicato a Marquez della stagione del nono titolo? Ho detto che per me lui il mondiale l'ha vinto con la Gresini, perché lì, arrivando terzo con la Gresini GP23, lì ha capito che poteva vincere. Andando in Ducati, l'ha capito pure Dall'Igna, per me lì l'ha vinto il mondiale, perché passando poi l'anno dopo alla Ducati, io ero sicuro che vincesse il mondiale.
0: Beh, guarda, diciamo che lì l'ha vinta per
3: perché ha fatto una scelta giusta insieme alla

0: Ducati di andare in un team familiare come Gresini, con un gran team, ed ha vinto per quello. Perché poi, sai, lui, venendo, ti dicevo, dall'inferno, aveva il 20% in più degli altri, anche se avesse avuto una moto inferiore, l'aveva inferiore. Ma non lo battevi nemmeno con un Caterpillar l'anno scorso, fidati, nemmeno con
1: Senti,
0: quello.
1: io ho le ultime due domande, poi ci salutiamo. Visto che il prossimo anno Bagnaia e Bezzecchi correranno insieme in Aprilia, chi è più forte? Bezzecchi o Bagnaia? Porrozzi, scuoti la testa, ma te la faccio. Chi è più forte?
2: Come dire, curriculum alla mano, non c'è partita. Se poi dobbiamo parlare di flusso e di come arriverà Bagnaia in Aprilia con un Bezzecchi con 3 anni di esperienza su questa moto, no? Allora un po' le situazioni si livellano fondamentalmente, perché stiamo parlando con 2 volte campione nel mondo della MotoGP e con uno che ancora, come dicevamo prima, deve dimostrare. Però ovviamente dalla sua all'esperienza avrà l'esperienza. Vorrei, ecco, a questa domanda ti rispondo alla fine di quest'anno, proprio per il discorso di cui di qui sopra.
1: Va bene,
2: Prima.
1: allora me la,
2: Vediamo,
1: me la,
2: vediamo
1: la, la,
2: come
1: me la risponderei a fine anno. Del Monte mi rispondi oggi invece?
3: va. Dai, è difficile dirlo, dai. Sono due bei piloti. Bezzecchi sicuramente in Aprilia può avere un quid in più, come diceva Federico, conosce la moto, conosce il team, conosce la struttura, ben voluto della struttura. Bagnaia dovrà entrare, conoscere, farsi ben volere, eccetera. Dovrebbe, ecco, Bagnaia è bello, può essere che se vede quello che ha fatto Marquez a entrare in Ducati, come si è fatto ben volere da subito, potrebbe essere un'esperienza positiva che lo aiuterà. Però sul più forte, vediamo,
1: Non ti
3: dai.
1: sbilanci nemmeno te.
3: No.
1: Viaggi? Mi lascio Pernat e gli do un altro giro per pensare. Viaggi?
0: No, io sono pronto, sono già pronto.
4: Io penso che più, ecco, Federico diceva a fine stagione darà la sua risposta, io dico che dipenderà da quello che accadrà a fine stagione, perché secondo quello che accadrà alla fine del campionato e i risultati naturalmente per Bezzecchi, ci potrà essere una evoluzione nella stagione successiva. È chiaro che Bezzecchi parte da un vantaggio di conoscere l'ambiente. Ma poi i risultati che si porterà alle spalle andranno a pesare sulla dimostrazione, perché un conto è dire chi è più forte e un'altra cosa è dire chi si dimostrerà più
1: Siete
4: veloce,
1: molto
4: perché
1: diplomatici.
4: sembrano la stessa cosa, ma sono due cose molto diverse. Quindi vedremo chi mentalmente sarà in grado di poter dare il massimo da questa, di poter tirare fuori il massimo da questa MotoGP.
1: Bernat, chi è più forte?
0: Presente, io ti dico, ci sono due cose da dire importanti. Primo, che Bagnaia non dobbiamo sottovalutare la voglia di rivincita contro la Ducati, ma contro proprio, contro Marquez, contro la Ducati, contro la sua squadra, contro tutto l'ambiente che non sopporta più. E questo ti dà un 15-20% in più. Dall'altra parte devo dire che Bezzecchi ha guidato due moto importanti, Ducati Aprilia, Bagnaia no, solo la Ducati. Questo è un punto interrogativo. Però la voglia di rivincita gioca a favore di Bagnaia, la voglia di rivincita. È tanta, ragazzi, secondo me è tantissimo.
2: Carlo, posso fare un'evidenziazione
0: Assolutamente, scherzi.
2: a quello che diceva Filippo prima, che non è banale, secondo me ha centrato il punto. Pecco deve fare quello che ha fatto Mark a livello umano e a livello strategico, ok? All'interno del box Aprilia,
1: Basta che non si lamenta, perché se comincia a
2: quella
1: lamentarsi è
2: secondo me è
1: finita.
2: la grande sfida, perché sarà quella la sfida umana di un pilota che, come dicevamo prima, ragazzi, a quel livello sono tutti forti, sanno tutti girare la
0: Sì.
2: macchina, ok? Ma la vera sfida sarà all'interno del box e a come lui si approccerà a questa.
0: Filippo ha rotto con tutti, lui anche con Christian Gabbiadini che non l'ha voluto seguire. Quindi lui ha una voglia di rivincita contro tutti, dal capo tecnico all'ultimo meccanico, agli ingegneri, che non hai un'idea. Io lo so, ma lo sai anche tu. Lo
2: Dovrà
0: sai anche
2: essere
0: tu.
2: furbo, dovrà
1: Ma
2: essere furbo.
1: io invece la dico, per me Bezzecchi è un martello, per me lo martella, io sono di questa
0: Può
1: visione qua,
0: essere.
1: sono veramente, non vedo l'ora di vedere questa sfida perché è molto intrigante. Mi dovete dire un sì o un no e ci salutiamo.

0: Porrozzi, Marquez è il pilota più forte di tutti i tempi?
1: Sì. Non sono d'accordo sulla domanda, perché ogni pilota, ogni epoca...
0: Lo sapevo!
1: Perché è importante questo, però se mi dici per quello che ha passato e quello che ha vinto, assolutamente sì.
0: Del Monte.
2: Sì, la penso come Federico, è il più forte, è però difficile da paragonare. Abbiamo dei mostri sacri di fronte, da Valentino, Biaggi, a Stoner, Lorenzo. Però lui sì, è passato dall'inferno al paradiso e adesso c'è ancora.
0: Pernat.
3: No, non è il pilota più forte di tutti, perché come dice Prossi giustamente, è come dire sarà più forte Merckx o Coppi. Non puoi dirlo, ragazzi. Però c'è da dire che lui ha combattuto con Valentino. Quello è vero. E lì se uno diceva chi è più forte, Valentino...
0: L'ho mandato fuori giri, questo è il problema.
3: Appunto, lì uno poteva anche dire era più forte Mark. Oggi, difficile dirlo. Oggi non puoi dirlo. No, non sono d'accordo. Non Biagi. Lo è il più forte del mondo.
0: Per non lo è, Biagi.
4: No, non possiamo dirlo per i motivi che abbiamo... avete già detto tutti quanti, forse è forte mentalmente per quello che ha passato, per come ha saputo reagire alle vicissitudini che hanno contraddistinto la sua carriera, ma sotto il profilo della velocità pura avrei voluto vederlo sulla stessa moto, nella stessa stagione con Stoner, e forse lì forse potevo dare una risposta, ma sappiamo che
0: parlo. Un amico ci scrive che Marquez è il pilota più aiutato di tutti i tempi. Io sta cosa non riesco a capirla, perché qualcuno pensi no. Questo, però no. Il bello
3: no. Assolutamente no.
1: Come da quell'infortunio e vinci un mondiale con questa gente, con queste moto, con 22 gatti.
3: Dai, tu.
0: No, sono d'accordo. Ragazzi, è stato un piacere veramente stare con voi, condividere questa analisi. Magari ci vediamo più avanti. Io ringrazio Carlo Pernat. Carlo, grazie per essere
3: grazie
0: stato
3: a voi,
0: con noi.
3: Saluto a tutti.
0: Un abbraccio, grazie ancora. Grazie
3: ciao, ragazzi,
0: al direttore
3: ciao
0: Federico Porrozzi, direttore di Motosprint. Grazie Federico.
1: Grazie a voi.
3: Ciao Fede.
0: A presto Filippo. Un abbraccio a te.
2: Ciao, grazie.
0: E grazie anche Alessandro Biagi. È stato
4: grazie
0: un piacere.
4: A te, Marco. Un saluto a tutti. Grazie a tutti. Ciao.
0: A presto.
3: Bravissimo. Ciao Vale.
0: Grazie ancora.
3: Ciao a tutti. Ciao.
5: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Cioè, questi hanno scritto una canzone dicendo urgente, urgente, emergenza, emergenza, aiutateci, aiutateci. E sono i Foreigner.
1: Aiutatela.
0: I Foreigner hanno dei nomi, e queste band, alcune band degli anni 80 hanno dei nomi difficilissimi da dire.
1: Ma vedi quanto, quanto comunque all'epoca non era poi così fondamentale essere belli e prestanti per scrivere musica, per fare musica.
0: Beh, oddio, cioè, ora...
1: Poi magari il fatto che tu non sia bello e prestante non ti ha portato più di tanto.
0: No, vabbè, loro sono una band famosa, comunque ne hanno fatte, ne hanno fatte di pezzi, ma il, cioè, non è che erano brutti. Cioè, parliamo della bellezza del va bene, perché tu da te ti piace Ken Jaman, ti piacciono tutti questi qua, non è così, cioè quelli lì al tempo, cioè, erano anche figli.
1: Ah, tu dici giustamente ogni epoca ha la sua i suoi standard di bellezza.
0: Sì,
1: adesso noi abbiamo le brazze.
0: Hai capito? Ma a parte quello, vedi, c'è anche le donne, no? Vedi Farrah Fawcett, erano sicuramente delle belle donne, ma se le paragoni alla fisicità di oggi, di com'è, non
1: rimangono sempre le più belle.
0: Sì, per noi che amiamo quel tipo di età, quel tipo di bellezza, cioè, guarda i Chips la mattina, ecco, tu guarda la differenza tra la mattina fanno vedere i Chips e si vede quindi le classiche tipe californiane in costume, vita un po' alta, seno non troppo prosperoso.
1: Sì, però se tu queste ragazze le metti, le fai indossare gli abiti di adesso, sono comunque ragazze straordinariamente belle, forse perché io sono sempre stata molto affascinata da Farah, perché per me è di una bellezza sconvolgente. Il taglio di capelli era tipico dell'epoca, sì. Ma se tu le metti qualsiasi cosa in testa, parlo di geneticamente.
0: Ma perché tu sei boomer, come io sono boomer ugualmente. Però ti stavo dicendo, vedi la differenza tra Farrah Fawcett o, sai chi era molto bella, a me piaceva tantissimo, ne abbiamo parlato l'altro giorno, e la moglie di Cuore Batticuore.
1: Oh sì, la signora Hart
0: era elegantissima,
1: sì,
0: cioè era veramente bella, però era una bellezza che oggi probabilmente con lo standard, e molte donne di oggi si trasformano in maniera strana, perché poi arrivi a Baywatch, dove arrivi alla bellezza anni 90 con Pamela Anderson, e quindi inizi già un cambiamento nella tipologia di bellezza della donna, quindi il rifarsi, la chirurgia, eccetera. È normale oggi tutte i glutei che hanno alcune attrici oggi non lo avrebbero mai, perché oggi sono tutte fissate con i glutei, con avere il culo alto, con le
1: si
0: cose.
1: Fanno le protesi. A proposito di questo, ogni volta che

0: parlate di protesi alle chiappe, a me verrà sempre
1: Da
0: solo in mente,
1: ridere.
0: no, da ridere però, mi verrà sempre solo in mente. Allora, è difficile fare gli squat, cioè l'unica cosa che ti tiene alto le chiappe è fare gli
1: Esatto.
0: squat. Ma mi è venuto in mente, non mi ricordo come si chiami, mi pare di ricordare si chiami Francesca Cipriani, ma non ricordo esattamente il nome.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque, questa ragazza che è l'impersonificazione della Barbie, se
1: Ok,
0: volete,
1: sì.
0: molto bella, però tutta completamente rifatta. E andò all'Isola dei Famosi,
1: Sì.
0: se non ricordo, dimagrì così tanto che quando c'erano quelle gare, sai che loro devono fare delle gare
1: Sì.
0: perché ogni gara ti porta del cibo,
1: Sì.
0: fu appesa tipo maialino, no? Se, con le mani e con i piedi
1: Sì.
0: su questa barra. Insomma, ho visto penzolare quelle protesi allenatiche di
1: Addio.
0: e ho questa
1: Immagine
0: immagine
1: orrenda.
0: terrificante in mente che ve lo giuro, vorrei strapparmi gli occhi e
1: Va
0: buttarli nel
1: bene, non lo
0: fuoco.
1: facciamo. Bene, allora iniziamo. Applausi scroscianti dal cielo per colei che non è sicuramente rifatta, ma di cotanta beltà illumina questa stanza. Signore e signori, benvenuti a Simona
0: Per
1: Monaco.
0: voi sigla.
1: E come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, cari amici. Allora, oggi, a parte appunto abbiamo accennato a quello che è il discorso della bellezza, però quello lì, poi ti ripeto, la bellezza va a cambiare, è sempre soggettivo. Senza dubbio, tu mi hai tirato fuori la Cipriani con quelle che sono le varie protesi, ma non solo le donne, anche gli uomini si fanno mettere gli addominali
1: ai polpacci,
0: alle varie cose, che ai bicipiti, pur di sembrare super fighi, per non allenarsi, perché la mentalità oggi è: wow, ma se io posso risolvere in maniera più facile, perché non farlo invece di farmi bucio e allenarmi?
1: Ma allora, allora ci sono, però devo spezzare una lancia a favore di questi o di alcuni di questi uomini, perché ci sono uomini che hanno geneticamente la predisposizione alla fisicità, quindi diventano grossi sopra,
0: certo,
1: e grossi sotto,
0: certo.
1: si allenano, e ci sono uomini che hanno le gambettine da stoppino. Lo stoppino è quel filo che entra nelle candele, che anche se si allenano tantissimo non crescono, è geneticamente fastidioso per loro, perché diventano grossi sopra. Io lo so, perché ne ho in casa uno, e non sei tu ma è mio fratello, che come si allena diventava grosso, e qualsiasi cosa potesse fare alle gambe, le gambe gli rimanevano sì un filino muscolose, ma in contrasto a quanto poteva diventare grosso sopra rimanevano piccole, perché geneticamente noi di famiglia abbiamo le gambe piccole, e pur che tu le alleni si vede il muscoletto, ma non diventeranno mai grosse. Quindi secondo me, anche per un effetto di proporzione, chi se lo può permettere si fa delle protesi. Io sono completamente in disaccordo.
0: No, ma infatti, cioè,
1: perché
0: ti ripeto,
1: piuttosto tieniti i pantaloni lunghi.
0: Esatto, cioè io per tanto tempo, quando ero ragazzo, ho sempre parlato, anche in estate, è strano che lo faccia adesso da adulto, però fa caldo e va bene, però ho sempre portato i pantaloni lunghi, non ho mai sopportato né i pantaloni corti né le ciabatte. Perché per me era proprio l'antitesi
1: lui è nato principe, dice di no, ma lui è nato principe.
0: Sì, probabilmente, c'è proprio la classe, proprio come buttare via un uomo e lanciarlo
1: Ti posso dire che hai ragione. Per esempio, una cosa che detesto fortemente, allora, rimane proprio che ognuno fa quello che vuole.
0: Certo,
1: sempre, comunque, che la bellezza è soggettiva.
0: No, e non stiamo giudicando nessuno, in questo caso.
1: La bellezza è soggettiva, la bellezza, quando le nostre nonne ci dicevano la bellezza è negli occhi di chi guarda, è veramente così, perché io posso trovare bello qualcosa che Mauro assolutamente trova orripilante, e viceversa.
0: Famosa battuta: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
1: Sicuramente, proprio perché poi esiste la bellezza oggettiva, quella che per chiunque quella cosa, quell'attore, attrice, è bella.
0: Che oggi ci stanno in qualche modo facendo togliere perché il bello è. Ci devono per forza far apprezzare il brutto, ed è questa quella cosa che non è poco.
1: Allora,

0: al supporto,
1: Però c'è un brutto interessante che stimola, perché stimola a guardarlo, dici, ma come mai? Tipo qualche anno fa ci fu modella di Gucci, terribile, terribile per gli standard a cui ci hanno comunque sempre
0: certo,
1: abituati,
0: però aveva un suo
1: però
0: fascino.
1: aveva un suo
0: Certo.
1: fascino, aveva assolutamente un suo fascino. E riportando a quello che tu stavi dicendo, che non ricordo più perché mi perdo sempre in mille cose, parlavamo di bellezza, parlavamo di...
0: Stava parlando comunque di come ci vogliono far vedere. Adesso io prima ho menzionato Charlize Theron, no? Che ha fatto parte del film L'Odissea, ne parlavamo prima, ed è stata eletta comunque la donna più affascinante attualmente esistente al mondo. Cioè, e secondo me hanno ragione, perché comunque a tutte le interviste, a tutte le conferenze stampa che è andata, ha sempre una super mega classe ed è sempre una delle donne che comunque ti valorizzano o rendono elegante la bellezza di una donna, perché la differenza sta la bruttezza non sta tanto nelle caratteristiche
1: Esatto,
0: fisiosomatiche. Cioè,
1: esatto.
0: la modella di Gucci di cui tu parlavi, non aveva magari delle caratteristiche, che ne so, aveva il naso in una maniera. La Callas era una bellezza per alcune persone, nonostante avesse il naso greco e avesse quelle caratteristiche lì, ma non è quello che rende brutto. Quello che rende brutto è il non saper valorizzare o l'essere trasandati. Cioè, un uomo che
1: Ecco
0: può
1: cosa stavamo
0: essere anche
1: dicendo.
0: brutto, brutto nel senso in base ai canoni, ma se ti vesti
1: Peggio.
0: decentemente, esatto, se ti vesti peggio, peggio mi sento. Se vai in giro per forza con le flip-flop, le ciabattine e col pantaloncino a pinocchietto e con la canottiera, amico mio, puoi essere pure Ken Yaman, ma mannaggia la
1: Sì,
0: miseria,
1: perché mi hai fatto notare questa cosa, spesso quando vediamo girare per la città. Anche se fa caldo e dovete fare delle commissioni, avete un appuntamento, le ciabatte. Ma le ciabatte io ve le infilerei nel
0: No, no,
1: naso.
0: no, no, no, no, no.
1: Detesto tanto quelli vedere che camminano per la città con le ciabatte. Capisco che faccia caldo, ma un paio di sneakers, un paio di scarpe da ginnastica leggere le potete anche mettere. Perché dovete ciabattare per la città?
0: Soprattutto poi magari mettendo i calzini, perché noi abbiamo per anni preso per in giro i famosi tedeschi, no? Che andavano in giro con le fraticello e il calzino. E loro non sai che sei stupidi, cioè lo fanno perché? Perché comunque il piede, caldo o non caldo, ciabatta o non ciabatta, il
1: Suda,
0: piede comunque ti suda.
1: certo.
0: Quindi perché devi mostrarmi il tuo piede cancheroso,
1: Che
0: brutto,
1: la maggior
0: con
1: parte poi,
0: che non
1: adesso
0: curi?
1: le donne stanno imparando a curarsi i piedi, e la maggior parte delle donne hanno dei bei piedini. Questa è una cosa che noto. Quelle che non hanno dei bei piedi si sforzano comunque di dover mettere delle ciabatte e sono orrende. Lo stesso gli
0: Esatto.
1: uomini, ma ragazzi, ma avere un piede curato non è solamente qualcosa che è bello esteticamente, ma deve farvi bene. Cioè, è un vero un piede curato. È importante per la salute, non solamente
0: Ma
1: per gli occhi di chi vorrebbe.
0: sì, perché gli occhi, ti ho detto, poi dopo non è che devo venire
1: Ma
0: per forza a
1: sì.
0: vedere, però il problema è che si sta spostando anche ai giovani questa cosa, che è un po' per le mode, perché devono fare i rapper. Questo purtroppo, io ne parlavo prima, anche in maniera, mi sono anche sfogato e vi chiedo scusa, di quello che purtroppo la televisione o i social mandano ai nostri ragazzi. Cioè, una volta mio padre, quando andava in giro con i pantaloni un po' alti, e mi chiamava, vai in giro con i pantaloni alla Zumpa Fus, perché ti ricordi, negli anni 80 si portava i giovanotti o gli altri avere il pantalone alto, come adesso a
1: Sì, avere il
0: crema, il
1: risvolto.
0: risvoltino, come si fa adesso magari, e sembrava i pantaloni alla Zumpa Fus, nel senso che diceva quello che salta i fossi per non andare
1: Per non
0: nell'acqua, no,
1: bagnarsi.
0: per non bagnarsi. Ora, è normale che cercavano di dare un certo tipo di
1: Decoro.
0: decoro, proprio perché comunque in un ambiente lavorativo, comunque dovevi presentarti, se volevi raggiungere determinate cose, determinati obiettivi, presentarti nella giusta maniera.
1: E guarda che non è una questione di ricchezza o di povertà o di indigenza. Cioè, avere una t-shirt o una polo costa un po' che lire, perché non è necessario vestirsi firmato. Io ho visto l'intervista un'intervista di un signore di 96 anni che dice: io potrei anche camminare senza bastone, però mi dà quell'aria, mi fa sentire bene, perché non, anche se sono vestito semplice, va su una t-shirt

0: una, scusami, una polo bianca, un paio di pantaloni leggeri bianchi, io ci tengo, ci terrò sempre ad essere
1: Certo,
0: comunque elegante.
1: elegante.
0: Lo faccio per me più che per chi mi vede, perché è così, mi piace sentirmi bene, mi piace sentirmi in ordine. E avevo una t-shirt
1: È
0: normalissima.
1: normale, ci
0: E
1: sta,
0: quindi non
1: certo.
0: è questo, è questione di proprio volersi anche bene. È fondamentale la base, lavarsi,
1: È ovvio,
0: ma è
1: quella
0: anche
1: dovrebbe essere.
0: bello, è bello. Allora, io mi parlavi di ragazzi,
1: Sì.
0: parlavi di ragazzi, ragazzi che adesso addirittura vanno in moto con le
1: Con le ciabatte, ma
0: ciabatte.
1: infatti questo è, sono, vabbè, non entriamo nel mondo delle moto, se no ci allarghiamo, vi regalo un pezzo, non ce n'è a scialla, infatti non state troppo scialli però perché sennò è brutto.

0: Genea, un gruppo napoletano, partenopeo, meraviglioso sound, bellissimo, e hanno riportato il Napolitan Funk a tutti, grazie, che un po' di musica di questo genere, bella lega, bella musica, bravi in Genea. Bene, allora, stavo parlando di ciò che è bello, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, solite alcune volte diciamo menate, nel senso che uno nasconde la non voglia di curarsi con vabbè, ma tanto io sono fatto così, tanto io mi piaccio così. Sì, vero, ok, ci mancherebbe, uno si deve piacere, si deve accettare, ma non è che puoi per forza come dire abbandonarti a quel al lassismo totale che poi
1: per
0: ti comporta.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Per esperienza anche personale, posso dire che quando si è svogliati, si sta attraversando un momento brutto, ti viene quasi naturale tuffarti nei vestiti e mettere il primo che capita, i primi che capitano, e spesso le persone che non stanno bene indossano la tuta anche per uscire.
0: E qui, perdonami se interrompo, veniamo a un altro discorso. Se tu hai fatto sempre dei buoni acquisti e non hai mai acquistato nulla di anche se ti ci tuffi, comunque, cioè, se tu te compri una bella tuta, puoi anche girare con una bella tuta,
1: sì,
0: anche se sei depresso.
1: Sì.
0: Ma è normale che se tu te compri la tuta da
1: reacetato,
0: esatto,
1: dell'est.
0: Capito? Però vabbè, figa, volendo oggi è figa anche
1: sì,
0: quella. Però, cioè, nel senso,
1: la tuta con il mocassino.
0: Cioè, vuoi dire che non ti puoi comprare una scarpa? Oppure l'uomo che continua a insistere e insiste a mettere il calzino fantasmino, non fantasmino, ma che si vede ed esce il bianchino da fuori.
1: A me piace.
0: Alle donne può essere che possa andare lontanamente bene
1: sotto la caviglia, ma mi piace sotto la caviglia, mi sa di pulito.
0: Perfetto, a te, a donna, a un uomo non credo, perché se mi dici questo non, allora non abbiamo più motivo per stare assieme.
1: Vedi, ma è categorico. Allora posso comprarmi le Crocs?
0: E te compratele, poi dopo continueremo sicuramente a fare il programma assieme, perché il lavoro è lavoro, ma non credo che
1: letti separati
0: più. Anzi, io purtroppo ho la cosa. Abbiamo sforato tantissimo, ragazzi.
1: Ciao,
0: ci vediamo tra
1: a presto.
0: Poco. A presto, sigla.

0: era un modo, un gergo che si usava tanto negli anni 80-90. Oh, dai, non me la menare, dai, cioè, nel senso, ovvio, magari non dappertutto, limitato magari a quello che era
1: il
0: la
1: nord,
0: zona del nord,
1: forse.
0: Del nord Italia, sì, però dai, poi è diventato con gli 883 un gergo generale, cioè, nel senso, venivano comunque ascoltati ovunque, quindi non me la menà. Cioè, nel senso, ok, cambi l'accento, cambi le cose, ma il significato è quello, cari amici, ben ritrovati. La terza parte dedicata a quello che è il mondo dell'almanacco del day after tomorrow, del giorno dopo. Ci avviciniamo ovviamente sempre più al fine settimana, ma applausi scroscianti dal cielo per lei, la sua beltà riempie, come detto prima, non solo questa stanza, ma tutto lo studio. Simona Monaco, tanti auguri Simona.
1: Stamattina la sveglia di stamattina, che ne parlavamo l'altro giorno, la sveglia di stamattina lui mi ha svegliato con tanti auguri a te in coreano, e poi questi coreani che dicevano in inglese, è stata la cosa più carina, cioè svegliarsi già col sorriso.
0: Quando uno vuole fare le cose fatte bene, vediamo se me la trovo, dov'è finita. Eccola qua, eccola qua.
1: Perché oggi è il quarto giorno del mio compleanno.

Allora, voglio vedere se c'è il testo su questa canzone, ma mi sa che non c'è, perché non c'è.

0: il testo. Comunque carini, Joeng Ye-young. Jong Ye-young è il cantante, parte 3 addirittura, e quindi per tutta la settimana, diciamo, finisca presto, e la mattina ci sveglieremo con... Che poi, cioè, deve essere difficilissimo studiare il coreano, non riesco, cioè, anche se volessi ripetere, a parte...
1: Perché lui non... lui non riesce, suoni bruttissimi, ma noi stiamo guardando questi film coreani in lingua originale con i sottotitoli e sono veramente fastidiosi, hanno delle vocali lunghissime,
0: ma poi come si capisce, perché tu sembra veramente un continuo
1: aspettami.
0: Oh, ma guarda, ci sei tu. Oh, dai, caspita. Ovviamente noi la televisione che vedete dietro è quella che va, sono le dirette che vanno man mano in televisione. Questa è la tua parte, signore e signori. Annika, Simona Monaco,
1: È il mio compleanno.
0: Bene, possiamo partire,
1: sì, signore
0: e signori. Benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Tele Roma 56, quindi saluto tutti gli amici, salutiamo tutti gli amici che ci vogliono così tanto bene e ci ascoltano e ci guardano e ci seguono sempre e comunque. Detto questo, possiamo partire col momento dedicato a lui, che è il momento con cui andiamo ad affrontare la nostra giornata. Cari amici, un caloroso ben ritrovati a tutti quanti voi per questa puntata che ci porta all'almanacco di venerdì, quindi di domani, che chiude quasi l'ultimo periodo di luglio, ovviamente, ahimè. Oggi è il 31, domani sarà il 31 luglio 2026 e come al solito noi vi chiediamo di affrontare la giornata con...
2: Passo lento ma violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Sì, perché non è solo la giornata, ma tutta la settimana, tutto il sempre affrontatelo con un po' di sound. Il sound ci vuole quando camminate, quando parlate, entrate nel vostro mondo di leggiadria e di felicità e di gioia, perché il passo lento ma violento, vi posso garantire che aiuta sempre. Detto questo, la chiesa celebra Sant'Ignazio da Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, figura straordinaria di dedizione e disciplina spirituale. Il sole sorgerà alle 5:57, ma in 2 minuti alle 6 praticamente, e ci accompagnerà fino al tramonto previsto per le ore 20:33. E ci prepariamo appunto ad accogliere al meglio il fine settimana, che vedrà poi la chiusura della settimana santa dedicata al compleanno di Simona Monaco, e così finiremo.
1: È un festival, è la sagra
0: la sagra del compleanno di Simona Monaco. Esatto, bene, allora, dopo aver visto appunto il compleanno di Simona, andiamo subito.
1: Ma io me la immagino tutta l'orchestra,
0: Bellissimo, hanno fatto Hollywood, la rappresentazione di Ritorno al Futuro con l'orchestra dal vivo. Pelle d'oca.
1: Accapponata.
0: Ma molti film sono belli, li hanno rifatti anche Star Wars, eccetera, con l'orchestra che suonava e accompagnava il film tutto dal vivo. Che meraviglia, bellissimo. Il 31 luglio ha visto compiersi grandi imprese storiche.
1: Auguri ad Ara.
0: Nell'auguri ad Ara. Nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio raggiunge raggiungeva per la prima volta nella storia la vetta del K2, la seconda montagna più alta del

0: La terra. In vetta, assieme ad Ardito Desio, anche Achille Campagnoni. Achille Campagnoni.
1: Ardito.

0: Riportatela indietro nel tempo. Non sei tu, non sei tu.
1: Micio Capatonda insegna.
0: Non è, è Maccio Capatonda. Maccio Capatonda. E poi ci poteva stare, ma siccome l'hai fatto qua, non l'ha visto nessuno. Quindi se lo fai qua, capito?
1: Non volevo però proprio, e non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Ardito, capito?
1: Non volevo rendere internazionale la mia stupidità.
0: Avresti
1: però
0: dovuto
1: adesso
0: prendere un accendino e fare dare fuoco al dito e dire ardito.
1: Ma se certo,
0: capito? È quella
1: sono fintamente stupida. Non
0: la, la fece benissimamente. No, non sei stupida, anzi, Gigi Proietti,
1: il grande maestro,
0: fece questa battuta bellissima. Quindi ci stava ardito. Gli dicevamo Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, di cui abbiamo l'immagine. Lino Lacedelli, quello. Ok. E Achille Compagnoni? Perché?
1: Non so chi sia.
0: Vabbè, poi erano arditi. In vetta appunto firmando un capitolo leggendario dell'alpinismo mondiale. Invece nel 1971 gli astronauti dell'Apollo 15 compivano la prima storica passeggiata con il fuoristrada lunare sulla superficie del nostro satellite, di cui abbiamo un breve video. Una passeggiata lunare. Oh, bene, una passeggiata lunare. Bene, siamo giunti al termine di Accade nella storia. Eccomi. Passiamo alla rubrica Natura e orto, di cui ho la sigla. Non è vero, non glielo ho mai
1: detto. Io gli ho chiesto il canto degli uccellini.
0: Ma perché devo mettere il canto degli uccellini?
1: Perché è natura.
0: Ma non
1: ce l'ho. Il nostro appuntamento è dedicato alle erbe aromatiche. Parliamo oggi della mintuccia o nepetella, pianta spontanea tipica della macchia mediterranea. È conosciutissima per il suo profumo fresco e leggermente balsamico.
0: Leggermente.
1: Resistentissima al caldo estivo, richiede annaffiature moderate e posizione ben soleggiata. Raccoglierla fresca per insaporire verdure, carciofi e piatti estivi di pesce. Oltre al gusto inconfondibile, possiede ottime proprietà digestive e rinfrescanti. Ieri dovevamo mangiarne un paio di rametti così a
0: crudo. Che per che cosa?
1: Perché siamo andati a mangiare coreano.
0: Ah beh, certo, ho capito.
1: Mamma mia, i draghi. La cucina del giorno invece, per la cena di venerdì vi proponiamo una ricetta marinara leggera e profumatissima: tartar di tonno fresco con cubetti di pescanoce, limone e mentuccia selvatica. Questi te li ho fatti.
0: Sì.
1: Un antipasto o un secondo piatto crudo, velocissimo da preparare, dove la freschezza della mentuccia e la dolcezza della frutta esaltano meravigliosamente il sapore del mare. È verissimo.
0: Mamma mia, del sapore del mare. A proposito di mare, ce ne andiamo in costiera amalfitana. Sì.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? È con mio pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei...

0: meno male che quest'estate finalmente ci sono un po' di canzoni che ti mettono la gioia, bello.
1: Ma ecco, quanto sono... mi piacciono!
0: Sì, perché sono
1: una in fila all'altra, sono bellissime.
0: Sì. Grazie, che sono grazie. Sono quelle canzoni che ascolteresti ai jukebox. Se ci fossero ancora i jukebox, arriverei, gli metterei la 200 lire per ascoltarla. L'unica cosa, ora Mark and Cremont, partendo per la canzone bellissima. Mami, fatela almeno di 3 minuti e mezzo. Lo so che vi serve per i social, lo so che vi serve per tutto, ma è bella la canzone. Ci stava un altro minutino ad ascoltare, perché poi dopo sono veloci, anche quella di Loazzi, comunque è un bel sound. Nino Vangelo, fotonico, e gli vogliamo bene perché sì, rappresenta,
1: diciamo che
0: proprio...
1: Sta, sta, eh.

0: sì, Nino D'Angelo ci piace.
1: Capiterà un giorno che riusciamo a intervistarlo. Ah,
0: sarebbe molto bello, ma anche perché comunque è divertente da intervistare. Ho visto alcune conferenze stampa a Roma ed è un bel personaggio, ma perché comunque ha da raccontare, come i vecchi, no? Gli esperti che hanno vissuto tanto di musica, di spettacolo.
1: Io ho chiesto indirettamente all'editore se mi fa intervistare Carlo Lucarelli.
0: Ok, io l'ho intervistato Carlo Lucarelli. E ti ricordi quando fecero?
1: Io lo amo, lo sai che ho tutti i suoi libri.
0: Dovrei trovare se c'ho l'intervista a qualche parte, te la rimandiamo in Roma, qualche perché, in Rai.
1: Non lo so se lo sai, ma sì, sicuramente lo sai perché mi segui. E il 19 settembre in prima serata su Rai 3 torna Blu Notte.
0: Bene, allora passiamo perché manca un minuto ai segni fortunati, speriamo finalmente di fare festeggiare.
1: Non ti credo più.
0: Va bene, passiamo al quadro astrologico di domani, di venerdì. La luna nel segno dei pesci regala una grande sensibilità, intuito eccezionale e romanticismo per chiudere il fine settimana. Il segno top del giorno sono proprio
1: i leoni.
0: No, i pesci, la luna nei pesci.
1: I leoni, ho detto i leoni, ma sapevo leoni pesci, perché non esiste il segno dei pesci. I leoni.
0: Creatività al massimo, grande empatia ed eccellenti intuizioni personali. Molto bene il cancro, che non è il leone.
1: Signore stelle, io non vi sto capendo. Ma questa dovrebbe essere la mia settimana,
0: però,
1: il mio mese,
0: però,
1: diviso con il cancro, mi sta benissimo.
0: Certo. Infatti,
1: ma perché? Io non ci sono, non ne conosco,
0: non
1: il motivo.
0: Infatti, stavo dicendo, se mi fai finire, perché ovviamente magari non sarai in prima, non sarai in seconda posizione, però non sei neanche in terza posizione, perché c'è lo Scorpione che ritrova grande passione e fascino nei contatti.
1: Questa cosa io proprio non la capisco.
0: Non la capisce. E con questo andiamo a chiudere con la frase del giorno. Cara Simona, la dedichiamo a lei, perché le montagne si scalano un passo alla volta, con lo sguardo rivolto alla cima, ma i piedi ben saldi a terra. E con questo noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Ci vediamo domani. Venerdì, per l'ultima puntata. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un

0: Esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura nasce Caffeando. Dal 2019 Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè Dolce Gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
1: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre

0: qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
3: disposto era coprire una fascia a tutte le due fasi. Anche Dumfries non sarà stato perfetto, però è un calciatore che trovava sia a chiudere sul secondo palo nell'area di rigore avversaria che non a chiudere poi in area di rigore con grande veemenza. Quindi l'Inter deve cercare quelle caratteristiche e Diaby risponde a delle caratteristiche totalmente differenti. Si è parlato di Nico Gonzalez, anche lui decisamente più offensivo, francamente non so quanto possa risultare utile nella fase di non possesso, perché è anche molto dedito poi a sacrificarsi, ma in fase di marcatura in area di rigore difensivamente parlando servono altre cose. Quindi al momento non voglio dire che si debba essere preoccupati dal lato nerazzurro, ci mancherebbe altro, però è un vuoto non solo non colmato, ma al momento non convincono, devo dire, anche le altre piste. Quindi vedremo se magari ci sarà un asso nella manica di ausilio da sfoderare nei prossimi giorni con il proseguire del mercato. Intanto ci sono poi anche altri aggiornamenti, qui ritorno su Juventus. Per quanto riguarda Zion Suzuki, tra oggi e domani è prevista una nuova offerta del Paris Saint-Germain per il giocatore. Lo abbiamo detto anche nella mattinata di oggi, e la Parma ha rifiutato 30 milioni più 3 di bonus offerta dei francesi. Era un'offerta comunque importante per il cartellino, ma la Parma ha rifiutato perché vuole incassare ancora di più. Adesso abbiamo imparato a conoscere gli ancoscudati, cercano sempre di guadagnare quanto più possibile, come giusto che sia, dalle eventuali azioni, e quindi la Paris Saint-Germain è pronto a fare a dare un nuovo passato per il calciatore, si avvicinerà magari ai 40 milioni e quindi vedremo anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. La Juve resta in attesa per magari poter strappare un prestito, anche qui sappiamo che se ne sta discutendo da tanto. Abbiamo anche un messaggio audio, però mi vengono dalla regia, andiamocelo a sentire.
4: Ciao Lucio, Luigi, innanzitutto ti faccio sempre i complimenti.
3: Ciao,
4: sei
3: Luigi,
4: molto bravo, una voce bellissima.
3: Grazie,
4: e poi ti volevo dire cosa, non lo so come se ne pensate voi, ma stai iniziando il campionato con una mira vagante, quella di Conte, e quindi non lo so, Spalletti secondo me si deve preoccupare.
3: Addirittura.
4: Una cosa sono sicuro, che Allegri non mangia il panetto, matematico 100%. Ciao.
3: Beh Luigi, ti conosciamo con le tue opinioni. opinioni sempre molto taglienti su Massimiliano Allegri. Beh, certo, Antonio Conte rimane sicuramente un'ombra importante per chiunque degli allenatori delle big che si dovessero trovare in difficoltà. Su questo non c'è dubbio. Su Allegri, devo dire, sono più curioso, tra virgolette, positivo. Io non mi aspetto un fallimento dal punto di vista del tecnico livornese a Napoli. Certo, sono curioso di capire con quale costanza riuscirà a tenere il ritmo di testa di vetta, perché Napoli inevitabilmente deve lottare per le prime posizioni. Poi un altro messaggio, Roberto chiede altre domande, ma le poniamo intanto a Lorenzo Di Benedetto, che è in collegamento con noi dalla sede di Venezia. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
5: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
3: Qui arrivano notizie, domande sugli aggiornamenti per le big di Serie A. Parto direi dalla Juventus, ti chiedo ulteriori nuove, se ci sono magari sul fronte e anche sul fronte offensivo, perché anche ieri abbiamo discusso di Zirkzee, che ormai è un profilo postato con grande costanza alla nostra Serie A, ma che finora non ha mai fatto ritorno all'oltremanica.
5: Sì, allora andiamo per la priorità della Juventus, ovvero prima c'è il portiere, senza ombra di dubbio. Lo sappiamo benissimo che Di Gregorio non ha convinto, soprattutto nella fase da stagione, quindi la Juventus è a caccia del nuovo estremo difensore. Si è parlato per tantissime settimane del Di Martinez, ma questa pista sembra molto molto fredda in questo momento. I due nomi invece più caldi sono quelli di Suzuki, che sarebbe preferito da Spalletti della Juventus, Suzuki, quel giapponese del Parma, che però piace anche a Saint Germain. Ma potrebbe essere una cosa, potrebbe avvenire una cosa che sarebbe abbastanza clamorosa, per come vedo io, perché il Paris Saint Germain potrebbe comprare Suzuki, che non sarebbe il titolare, e quindi poi magari cederlo in prestito per un anno alla Juventus, e quindi la Juve si assicurerebbe un estremo difensore per il presente ma non per il futuro, quindi questa è uno scenario che dobbiamo tenere in considerazione. L'altro nome è quello di Vicario, un po' più titubante sul Vicario Luciano Spalletti, però è comunque un profilo che la Juventus sta tenendo in piedi. Per il momento appunto su questi due portieri favoriti per diventare il numero uno della Juventus nella stagione che sta per cominciare. Per quel che riguarda l'attacco invece parlavo di priorità prima, e con la priorità attaccante la Juventus l'ha già sistemata, riuscendo certo a prendere Colomani, che comunque era partito un inseguimento clamoroso da tre sessioni di mercato, alla fine arrivati al titolo definitivo. Proprio per questo motivo siamo un pochino più calmi e cauti sulla questione Zezé, non perché non possa arrivare alla Juventus, ma perché comunque sono legato a quello di David, perché se David dovesse restare alla Juventus allora non sarebbe spazio per nessun altro. Se invece David, come la Juventus vorrebbe, dovesse andare via, ecco che potrebbe tornare molto caldo il nome di Zezé. Io credo che su questa operazione qui si vada tranquillamente alla fine di agosto, ovvero per l'ultima settimana di mercato, quando
3: poi i saldi.
5: Per il momento è su altri obiettivi.

0: Sì, è chiaro, ormai lo abbiamo detto più volte, sempre gli ultimi giorni per stare in condizioni migliori. E poi però ti chiedo anche aggiornamenti un po' su Milan, perché leggevamo dell'asse Galatasaray-Milan per Leao, delle risposte abbastanza nette dal punto di vista rossonero, e poi ti volevo chiedere anche di Pellegrini dal punto di vista Roma, che sembra essere pronto a rientrare dalla porta di servizi.
1: Sì, allora partiamo dal Milan, da Leao. C'è una trattativa tra il Milan e il Galatasaray, il numero 10 portoghese del Milan, però siamo molto molto lontani, perché il Galatasaray ha offerto 35 milioni bonus inclusi per elevare Leao dal Milan, ma il Milan non si è messo neanche a sedere, ha subito rispedito al mente la proposta, perché per meno 50 non se ne parla neanche. Quindi se il Galatasaray ha 35 e il Milan ha 50, insomma la forbice è ampia, e quindi ci vorrà sicuramente una trattativa molto lunga e molto serrata, anche se Leao comunque non ha mai nascosto di poter restare al Milan, cioè non è nascosto, si sta rendendo conto adesso, perché se andiamo ad analizzare le parole di Leao prima del Mondiale, quando disse che la sua avventura Milan era finita, lì insomma la testa del portoghese era già altrove, ma adesso però insomma sta convincendo, anche perché non stanno arrivando le offerte che magari sperava di poter avere, di stare al Milan a cambio della scadenza del contratto. Quindi poi dovrebbe passare il Milan una stagione a capire se rinnovare anche soltanto per cedere il giocatore durante l'estate, insomma qui sta veramente troppo oltre. Per quel caso Lorenzo Pellegrini invece sì, siamo vicinissimi, si sta animando gli ultimi dettagli, però Pellegrini sarà e continuerà ad essere un giocatore della Roma, il capitano della Roma, è arrivato anche lo striscione fuori da Trigoria dei tifosi della Roma nei giorni scorsi, e insomma tutto lascia pensare che alla fine si arriva alla firma.
0: Tutto chiaro, Lorenzo, se non ci sono altre notizie da dover riportare, ti lascio al tuo lavoro e con il mercato web ci riaggiorni più tardi.
1: Perfetto, perfetto, dopo.
0: Grazie, a più tardi. Adesso noi ce ne andiamo.

Bentrovati dalla redazione sportiva e dalla Via Campanari. Il calcio all'Australia, accolto con grande entusiasmo la Juventus, è arrivata nella notte per la seconda tappa della tournée. Gli amici pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi Palermo l'11 agosto. Sono tra il mercato, dopo gli arrivi di Colomagnini e Begovic, la Juventus punta su Lukumi e Zizé. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore, che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianco-nero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. Nonostante l'organo di governo del calcio mondiale ha ammesso che sono stati commessi degli errori, Infantino ha convocato i membri del consiglio diretto presso la sede africana della FIFA Rat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere le quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione rilascia una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due altri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Dardi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tie-break contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la di Musetti che affronterà lo spagnolo Codar. MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito ma dall'Outernet di Londra. Tornisti Marco Bezzecchi in attesa del fit dopo operazione post infortunio al Sachsenring. Pedro Acosta, Yogura, Diogo Moreira e Lido Casa, Carl Crutchlow. Venerdì scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. Azzurra Kelly Duala sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento negli Stati Uniti. La 16enne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi tempi.

0: altri dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa per 18 si presenterà all'appuntamento con un personale 11 e 14, siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di Giulia Arieti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di BMW Radio. Se lo hai letto su tuttomercato.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercato.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scrivi ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercato.com.
2: Ogni mattina una firma importante.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio.

0: territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
4: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.

0: posso vedere che il Napoli in questo momento vuole provare a accelerare almeno il difensore centrale. L'obiettivo principale è Badiashile del Chelsea, che ha l'accordo con il Napoli e che potrebbe diventare soluzione concreta solamente quando poi il Chelsea aprirà il prestito secco senza obbligo di riscatto. Il Napoli intanto non vuole fare un investimento per un centrale, avendo speso 100 milioni con Conte negli ultimi 2 anni proprio per la difesa tra Mare Nunci, la Famarin, Buongiorno e Bokema. Ma poi soprattutto Badiashile è stato vittima di infortuni in Premier diversi, e quindi Napoli nel regolamento di Manna vuole avere la garanzia che quel giocatore, magari per un altro protagonista, Allegri, possa rendere poi nel caso eventualmente trattare il Chelsea il prezzo per il diritto di scatto. Il Chelsea deve cedere tanti difensori centrali, quindi probabilmente alla fine accontentare le richieste del Napoli, quindi siamo in attesa di che quando eventualmente si sbloccherà questa trattativa, senza però dimenticare che sullo sfondo c'è Federico Gatti, che è l'usato sicuro, un giocatore apprezzato da Allegri, che è già alleato a Juventus, che è uscito dalla Juventus e che potrebbe diventare una soluzione alternativa con cui vale da Bergignano.
1: Eh sì, sempre rimasta lì, insomma, mai troppo in risalto, neanche troppo in sordina, quindi bene, giusto ribadirla. E poi invece sugli altri esuberi, che cosa mi dici, Fabio? Perché i nomi da piazzare sono stati in tanti reparti, in attacco c'è grande affollamento. Ti volevo chiedere adesso per lì, insomma, che cosa succede, che cosa succede anche per Lang, che tipo di valutazioni si possono fare su di lui, su un Gonge, insomma, si potrebbe anche ricavare un discreto tesoretto sommando le eventuali cessioni di questi giocatori.
0: Sì, no, non c'è dubbio, tra l'altro Lindstrom era diretto allo Schalke 04,
1: sì, era fatto.
0: Abbia ancora più mercato in Germania, quindi non dirvi quale sarà la squadra dove andrà Lindstrom, è un giocatore che comunque Bundes, anche per la scorsa Eintracht, è ancora, aggiungo solamente, apprezzato, un po' cattivo. Questo è un giocatore che non segna un gol in aree ufficiali, è un giocatore che arrivasse al Napoli, davvero

0: mistero, è arrivato da grande talento.
1: Incredibile.
0: E, sì. Vabbè, non si è confermato. Poi altri esuberi sono tanti, Caiuto piace a Torino, il Polo che ha altre ipotesi legate al campionato di Serie A, e poi attenzione anche alla situazione in Gong, così come distingo tra gli esuberi che sono i giocatori che hanno appena citato e i calciatori che invece sono comunque in organico per il Napoli, come Laga, che non è un esubero ma che è un giocatore che per il Napoli dovesse fare una grande offerta, potrebbe partire, però è stato fatto tanto la scorsa estate e quindi il momento resta come alternativa Alisson, alternativa tra l'altro pagata da 30 milioni che quindi Mario Allegri proverà anche a valorizzare.
1: Sì, hai detto bene, insomma, tra i suberi e i giocatori da valutare, infatti per questo avevo parlato di valutazioni, posto che poi, come diciamo, ecco, anche l'esordio stagionale a partite ufficiali sembra lontano, ma così lontano non è. Le ultime domande che ti volevo porre sono, ecco, ancora sul mercato, dal punto di vista del portiere, poi anche come stanno rendendo gli estremi difensori in queste amichevoli. È vero che sono sempre a testa non molto probanti, però è anche questo nodo che ci trasciniamo da tanto. C'è chi dice che Napoli ha due mezzi portieri, io non sono totalmente d'accordo, però ecco, ti chiedo anche qui, tra i pali, che cosa accadrà?
0: Sì, no, vabbè, mezzo portiere e due scudetti non male, se poi la metà è riguardante Alex Meret, è chiaro che ognuno è libero di dire ciò che vuole, da parte nostra c'è grande apertura, anche quando siamo in diretta radiofonica, il parere tifosi che ascoltiamo sempre rispettandoli. In questo momento Allegri, che non ha mai fatto nomi, però parlare il campo, a titolare è un'alternativa. Il titolare Simaretta, che è sempre stato appunto impiegato dall'inizio, questi amichevoli anche ieri, l'alternativa si chiama Milinkovic Savic, che però guadagna quasi il titolare, due mezzo netti a stagione, sono tanti soldi, e quindi Napoli che vuole ridurre il montinaggio vuole provare a piazzare Milinkovic, anche lui, ecco, non è un esubero, è un giocatore forte, che però il Napoli potrebbe dar via dovessero arrivare delle offerte interessanti. Si parla sempre con consistenza dell'ipotesi Falcone come alternativa poi a Meret, oppure anche a Tuboldo, del Friburgo, in scadenza di contratto, 24 anni, un talento, perché l'idea del Napoli, facciamo crescere qualcuno alle spalle di Meret, cioè sul tedesco, poi prendiamo una garanzia come Falcone, del Lecce, che da anni in realtà sta facendo molto bene, però leggeri intanto sono blindato la stagione 2020-2027, Meret ritrova il suo posto da giocare e Milinkovic partirà, quando né dove, ma so che nell'idea del Napoli c'è la volontà di dar via questo giocatore, paga 20 milioni con Conte, evidentemente ha convinto in parte che per Allegri può anche essere ceduto.
1: Peccato, comunque, se dovesse arrivare a Bolo si passerebbe da un a rigore ad un altro, che anche a Tuboldo dei numeri dagli 11 metri fantastici, quindi su quello ci sarebbero variazioni. Mentre poi, ecco, mi sposto e l'altra domanda te la pongo su un tema da extracampo, perché ci sono state queste dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul tema stadio, siamo che anche qui si discute da tanto la riqualificazione del Maradona, ma mi sembra che De Laurentiis sia stato molto chiaro invece sul porre un obiettivo infrastrutturale, un altro percorso.
0: Sì, no, intanto c'è stata stamattina la ricostruzione del quotidiano Il Mattino con delle dichiarazioni che sono direttamente attribuite a De Laurentiis, insomma è il pensiero del presidente del Napoli da tempo, che non ci stupiamo di quello che abbiamo letto questa mattina. Il restyling del Maradona programmato, presentato da alcune avanti con 200 milioni di investimento dalla regione, a prescindere da quello che accadrà poi per la candidatura di Napoli Euro 2030. Poi è pure chiaro che se invece Napoli, come città con il Maradona, area europei, di ospitarli, con chi a quel punto poi si vedrebbero altri fondi e il sindaco Manfredi lavorerà per trovarli, perché poi insomma il lavoro da fare sarebbe tanto. Però Brentis è stato chiaro, lui vuole entrare in dinamiche legate al styling del Maradona, intende costruire un nuovo stadio di proprietà, individuato un terreno, una zona, e soprattutto è pronto a investire a termine della bonifica su quel terreno per costruire un nuovo stadio, e tra l'altro ha già candidato, perché l'ha inserito in sede da dare a TGC per la candidatura di uno stadio, in questo caso futuribile, quindi è come se Napoli avesse due candidature per gli europei, il Maradona è quello che è lo stadio che mette De Laurentiis. C'è ancora un po' di tempo e quindi cerchiamo di capire che cosa accadrà, ma una cosa c'è, De Laurentiis è convinto che il Maradona attualmente non sia neppure da poter rinnovare con un restyling, proprio per quelle che sono le sue condizioni strutturali, piuttosto preferisce avere uno stadio di proprietà per aumentare il fatturato. Tutto giusto, però aspettiamo poi i prossimi passi da parte del presidente del Napoli.
1: Eh sì,

0: visioni molto differenti, discordanti, vale in realtà poi mi sento dire a seconda dei punti di vista. Fabio, prima di salutare, allora a questo punto chiedo anche gli aggiornamenti sulle prossime tappe del Napoli, perché ci sono altri test in programma, quindi ti chiedo un po' di chiarire il calendario del Napoli dei prossimi giorni in vista dell'avvicinamento all'esordio in gare ufficiali.
1: Sì, no, ci sono tre domenichevoli per il Napoli, sabato con Celta Vigo e poi martedì con l'Arison Icco, quindi si conclude con questi altri due test internazionali sempre al Patini a Castel di Sangro. Il livello aumenta, quello tecnico, proprio perché poi la prossima settimana si conclude il ritiro mercoledì, avrà un paio di giorni di riposo, poi fatto settimana di perché si riprende a lavorare a Selvo Turno, poi alla vigilia nella gara contro il Genoa il 22 di agosto alle 20.45 a Marassi. Il dubbio principale dei tifosi resta sempre quello relativo al mercato: quando arriverà il primo colpo ufficiale? Piccola curiosità, 3 anni fa, estate 2023, Napoli vince lo scudetto, vanno da Spalletti, è giunto, li arriva Garcia in panchina, il primo colpo ufficiale per il Napoli arrivò il 7 di agosto, Nathan, quindi domani praticamente vediamo che ha superato quel record dell'acquisto più tardivo, se così possiamo chiamarlo, il mercato del Napoli, che dubito che da qui a domani il Napoli ufficializzerà qualche azione di mercato.
0: Allora, l'importante è che non ricada nella stessa data, perché altrimenti le ricorrenze sappiamo che non vengono.
1: Certo, no, ma poi va detto che insomma il mercato può fare anche dal 30 di agosto al 1 settembre.
0: Ah, sì.
1: Poi magari arrivano i giocatori giusti, Allegri ritiene opportuni da accogliere.
0: Assolutamente. Fabio, grazie per questo aggiornamento sul Napoli. Ci sentiamo presto. Buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie a Tarantino, beh, insomma, chiarissimo in realtà quadro attorno a Napoli, attorno a quello che poi al momento è un mercato che, detto in entrata, non ha regalato grandi nomi, ma è più che normale. Intanto leggevo poi anche peraltro di una notizia di tutto mercato che riporto, poi magari la metteremo più avanti nel corso

Intanto recupero anche alcuni messaggi al 331-82-00213. Prima veniva appunto fatto un commento sulla Juventus, sulla porta della Juventus, addirittura di Gregorio, finito più forte di Suzuki, ma in realtà mi sento di sentire in questo momento, dico, non è un estremo difensore scarso, detto più volte, secondo me ha reso meno di quello che vale a Torino, però ha mostrato ad ora di non essere un portiere idoneo a avere la titolarità la Juventus. Suzuki invece sono anni che si è affermato ai massimi livelli in realtà in Serie A, meno chiacchierato di altri, secondo me solo perché ha giocato a Parma, ma sono state due stagioni assoluto protagonista, è stato un leader carismatico ma soprattutto di campo, ha inciso tantissimo, merita un salto, se ricorderete già l'anno scorso era stato accostato al club, io ricordo c'era stato un interesse mai concretizzato veramente, ma parte del Bayern Monaco che l'aveva messo in lista, poi il Bayern Monaco era messo così con Neuer e con Urg alle sue spalle, però questo fa capire come già da tempo in realtà Zion Suzuki sia sul taccuino di tante società europee. È un 2002, deve compiere fra pochi giorni 24 anni, quindi è un portiere ancora per i parametri degli estremi difensori giovane, però merita un salto, e per la Juventus secondo me avere Suzuki in porta sarebbe veramente un colpo, perché poi portiere bravissimo, non vecchio ma anche molto moderno, che riesce a coprire buona porzione dell'area di rigore, quindi domina l'area di rigore, molto brava ad impostare la distribuzione con la palla fra i piedi, quindi avere Suzuki sarebbe solo che un vantaggio. Certo, le valutazioni andrebbero fatte sulla formula, perché poi Paris Saint-Germain lo girerebbe esclusivamente in prestito, il che significherebbe che Juventus da qui ad un anno si ritroverebbe a

di nuovo a dover ricercare un numero uno. Quindi anche dal punto di vista progettuale poi bisogna fare delle valutazioni più a lungo termine. Poi Luigi scriveva sempre sulle perplessità legate ad Aurelio, ad Allegri meglio, Aurelio Laurentiis si è fatto gabbare di Allegri, da Allegri, ma se credeva dello sbaglio fatto molto presto. Luigi, insomma, sappiamo, l'ho detto prima, che tu sei, possiamo dire, dai, senza nasconderci, un detrattore, di Allegri, insomma, sei critico nei suoi confronti. Negli ultimi anni non è riuscito a lottare per i vertici, ma come ho detto anche in altre circostanze, perché probabilmente non aveva neanche le squadre adatte a lottare per il vertice. Poi ha avuto degli errori, ha avuto dei limiti, delle scelte, e l'ha riconosciuto egli stesso, non sono state azzeccate,

0: i precedenti del Napoli con quella nefasta stagione 2023-2024, io fatico a pensare che il Napoli possa finire in un imbuto del genere, quindi mi attendo comunque un discreto percorso. Certo, poi fra discreto, buono, ottimo ed eccellente ci sono tutte varie differenze, quindi non sono pessimista, però non sono neanche uno di quelli ultra ottimisti. Rimango un po' a metà del guado, in maniera consapevole, cioè vedo un buon percorso ma non ottimo, ma neanche pessimo. Per le altre notizie invece tra poco stiamo per andare in pausa, poi più avanti avremo i primi ospiti anche per i prossimi blocchi di questa puntata odierna di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Dicevamo di Daniel Maldini, lo avevamo detto in apertura, pare ormai fatta per Daniel Maldini al Cagliari, quindi come scritto su tutto Mercato Web, le parti in causa hanno trovato proprio poco fa la quadratura del cerchio per l'approdo in Sardegna del figlio d'arte, operazione che si conclude sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, quindi un'occasione per la classe 2001 di rilanciarsi. All'Atalanta ha fatto vedere buone cose in alcuni tratti, in tratti più lunghi invece cose meno brillanti. Chissà che non possa essere la corte di Pisacane il posto giusto per rilanciarsi. Abbiamo anche un altro messaggio audio al 3318200213, ascoltiamocelo insieme.
1: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe.
0: Ciao,
1: ma
0: Giuseppe,
1: io volevo farvi una domanda, ma il famoso tesoretto da 50 milioni dell'Inter dove è finito? Possibile mai che sono 2 anni che si sa della probabile partenza di Dumfries e a distanza di 2 anni non si riesce a trovare un esterno al mondo? Grazie e buona giornata.
0: Il tono è chiaramente un po' infastidito, quantomeno comprensibilmente polemico. I 50 milioni erano stati messi sul piatto per Palestra. L'affare Palestra è saltato e non sono più stati messi sul piatto. Ieri, peraltro, è aperto anche un riaperto, anzi, un discorso che avevamo intavolato con Cristian Realcati. Perché proprio Cristian, perché 50 milioni erano stati messi e poi anche al di là dell'assenza di nomi sembrano quasi essere stati ritirati, lui temeva che potesse accadere la stessa cosa accaduta per l'anno scorso con Lookman. Lookman sembrava essere promesso sposo dell'Inter al netto di un investimento importante, poi quei soldi non sono stati investiti sul nigeriano e sono stati dirottati su altre trattative. Per esempio Diouf è stato pagato 20 milioni, buon giocatore, ma non nulla di eccezionale, e poi gli altri soldi messi sul piatto per Luis Enrique, in totale più di 40 milioni. Sostanzialmente i soldi per Lookman sono stati divisi a metà fra Luis Enrique e Diouf, quindi due colpi normali di discreto livello, per carità, ma nulla di eccellente invece di un colpo di caratura. L'unica differenza rispetto alla fascia destra che mi sento di sottolineare è che Lookman non era un'esigenza di organico, perché c'erano già gli attaccanti in rosa, c'erano Bonny, c'era Pio Esposito, Lautaro e Thuram.

0: mentre quest'anno l'esigenza c'è, l'esigenza di un esterno destro di valore titolare c'è, quindi a mio modo di vedere bisognerebbe mantenere un pacchetto unito, unico a livello di investimento economico per prendere un sostituto di Dumfries all'altezza. Non dimentichiamoci che Dumfries è stato uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. Spesso quando non c'è stato Dumfries l'Inter ha patito enormemente. Quest'anno era successo di meno, devo dire, nelle parentesi in cui l'olandese è stato indisponibile, però sarebbe meglio evitare di correre ulteriori rischi nel prossimo futuro. Siamo arrivati alla fine comunque della prima ora da trascorrere insieme, ne restano altre due.
1: Ecco,
0: coffee break per il sottoscritto, ma tanto ci ritroviamo fra pochi giri di lancetta. A fra poco.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio eccepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
3: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito, lei avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
2: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, ha rinviato a ottobre dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguitarla.
3: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz, manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
2: Lo sport, saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV, tutto dedicato alle Eredivisie, il campionato olandese. Partiamo dalla sfida tra PSV Eindhoven e Fortuna Sittard. Secondo le nostre percentuali, PSV favorito nettamente al 78% rispetto al 9% dato agli ospiti, con l'ex al 13%. Nell'altra partita, AZ Alkmaar favorito al 64% rispetto al 16% dell'Ado Den Haag, con l'ex al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Rieccoci in diretta, Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci sempre qui in studio. Continuiamo a parlare di Serie A e delle notizie di calciomercato che stanno continuando ad arrivare. Prima abbiamo dato anche delle indiscrezioni per quanto concerne alcune squadre di Serie A. Per esempio abbiamo detto dell'interesse o perlomeno del sondaggio della Napoli nei confronti di Teun Koopmeiners, il centrocampista ormai insomma completamente un esubero della Juventus a tutti gli effetti, e poi fra poco andremo a commentare anche altri temi per quanto riguarda giocatori che potrebbero arrivare o che stanno per arrivare nel nostro campionato. Qui intanto come sempre Max Allegri divide anche nei messaggi. Prima leggevamo delle critiche insomma di Luigi, che sappiamo bene essere molto avverso alle idee di calcio, al tipo di interpretazione di Massimiliano Allegri, e qui poi Massimo invece rispondeva dicendo: chi critica Max Allegri ha scambiato il calcio con il tiro a piattello, assurdo. Beh, sappiamo che Massimiliano Allegri, come ogni figura divisiva, tende poi spesso ad essere, tra virgolette, molto impallinato a livello di critiche. Io non sono mai stato un detrattore di Massimiliano Allegri, ma semplicemente ecco, esponevo magari anche qualche piccolo interrogativo, qualche dubbio per quanto riguarda la sua gestione, quindi staremo a vedere poi che tipo di risposte si potranno dare in questo futuro, in questo prossimo futuro ormai, dato che il campionato si avvicina sempre di più. Tra l'altro, come veniva poi riportato anche da tutto Mercato Web, a proposito di Napoli c'erano i piani dello stesso Max Allegri per quanto riguarda la difesa, ora che c'è stato qualche movimento, perché Gutierrez, lo ricordiamo, è andato al Bayer Leverkusen, ceduto a titolo definitivo per 30 milioni di euro, una cifra importante, una plusvalenza per le casse della società di Aurelio De Laurentiis, quindi proprio un addio che conferma, come viene scritto, il cambio di strategia della società azzurra sul mercato. Tutto dipende dai piani di gioco di Massimiliano Allegri. Qui appunto veniva scritto poi di anche Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto che l'obiettivo è come sempre quello di cercare di proporre, nonostante tutto, gioco nel corso della prossima stagione. Quindi vedremo le valutazioni adesso che questo tesoretto è stato incassato. Riporto poi anche delle dichiarazioni di Nusa, che vedevamo adesso su Sky Sport, l'esterno dell'Ipsia, ne abbiamo parlato poco fa, come sempre come nome spendibile per la Roma, anche se le richieste dell'Ipsia sono elevatissime, più di 50 milioni di euro. E il classe 2005 norvegese ha appena rilasciato delle parole in realtà abbastanza interessanti. Ha detto che

in realtà lui non ha mai espresso la volontà di lasciare Lipsia, quindi attenzione poi anche a queste parole che potrebbero portarlo non solo più lontano dalla Roma, ma in generale più lontano da un addio dai tedeschi. Ancora di tempo per crescere ne ha, e già è cresciuto tanto. Non è un giocatore perfetto, fatto e finito, ma è un giocatore con una dose di talento molto molto elevata. L'aveva messa in mostra negli ultimi anni a Bruges, l'ha messa in mostra anche quest'anno in Bundesliga. Mi sento di dire, quello in cui può crescere per le qualità che ha è essere ancora più decisivo, perché deve migliorare dal punto di vista realizzativo. I numeri non sono così negativi, ma per un attaccante, seppur esterno, Nusa deve fare quello step. A 21 anni ha tutto il tempo per farlo, però capisco anche eventualmente le perplessità di una squadra come la Roma per andare ad acquistarlo, non solo per la Roma, in realtà per tutte le squadre. Quindi attenzione anche a queste parole, quanto potrebbero magari cambiare anche i piani dei giallorossi. Invece, per quanto riguarda il resto, stavamo per andare in questo blocco a parlare un po' dei giocatori sudamericani, quindi gli argentini in particolar modo, che vengono accostati alla nostra Serie A. Uno su tutti, parto da uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi giorni, soprattutto in ottica Inter, è quello di Cristian Romero, che ormai da un po' viene trattato dai nerazzurri per cercare di rimpolpare il pacchetto difensivo. Sembrava che si fossero avvicinate molto le parti per una base d'intesa sui 40 milioni di euro, però c'è il rischio di una nuova beffa. L'Inter l'ha già vissuta con l'inserimento del Chelsea per Palestra, che poi ha portato il classe 2005 ad accasarsi a Londra sponda Blues. Adesso però invece rischia di essere l'Atletico Madrid a rompere le uova nel paniere della Juventus, dell'Inter, perché l'ex Juventus, perché Romero è stato anche di proprietà della Juventus, noi l'abbiamo conosciuto in Italia, ma spesso di proprietà a lungo in prestito dalla Juventus. L'operazione per l'Atletico Madrid potrebbe essere favorita anche dalle imminenti uscite in casa Atletico, le cessioni di Molina e a quanto pare anche quella di Matteo Ruggeri, che è in direzione a Aston Villa, potrebbero garantire nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Nelle idee del club madrilegno viene scritto su tutto Mercato Web: Romero raccoglierebbe l'eredità di Jiménez, ormai vicino all'addio. Jiménez lo conosciamo, José María Jiménez, difensore ormai praticamente leggendario dell'Atletico Madrid da tantissimi anni, con il bianco rosso sul petto. E quindi scenario da seguire con attenzione per l'Inter, perché i nerazzurri erano partiti in vantaggio, ma adesso si ritrovano nella testa a testa. Quindi occhio all'Atletico Madrid, che potrebbe sorpassare Romero. Questo si unisce ovviamente anche a quello che dicevamo prima, i milioni da investire, 40 milioni da investire solo per un giocatore, o per più giocatori, ma soprattutto, se solo per un giocatore, per un difensore centrale come Romero o per un esterno come eventualmente, appunto, prima parlavamo, l'eventuale sostituto di Dumfries. Tanti dubbi, questa è la situazione. Nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. Poi per gli altri acquisti, sempre dei sudamericani, c'è Molina, che come dicevamo sta facendo ritorno in Italia, lui che ha vestito la maglia dell'Udinese, 13 milioni più 4 di bonus, queste dovrebbero essere le cifre dell'operazione. Era interessante anche il discorso che avevamo fatto con Alain Valnegri a Rotocalcio, se eravate già collegati con noi, Alain parlava del suo rendimento all'Atletico Madrid, un giocatore che a Madrid non ha mai pienamente convinto a quei livelli, non è mai stato sempre un titolare, in alcuni momenti ha giocato di più, in altri decisamente meno, sempre rimasto, per carità, un giocatore nel giro della nazionale argentina. Al mondiale lo abbiamo visto invece spesso come presidiario della fascia destra, come terzino destro, mentre all'Atletico Madrid decisamente meno.
Quindi attenderemo poi dei risvolti anche da questo punto di vista.

Mentre per quanto concerne le altre operazioni ci arriveremo fra poco. Adesso intanto abbiamo ospite di questo blocco, lo ringraziamo, lo teniamo solo pochi minuti.

0: Perché, come veniva riportato da tutto Mercato Web, c'è stato un sondaggio del Napoli per il giocatore. È chiaro, Ale, che non è l'elemento di spicco della Juventus, ci mancherebbe altro, per usare un eufemismo, però nell'operazione di Carnevali di sfoltire la rosa mi sembra che la Juventus stia prendendo in considerazione qualsiasi formula, anche il prestito, poi con eventuali poi discorsi da riapprofondire.
1: Ma per forza, Lucio, perché comunque lo si vede anche in queste primissime amichevoli che poi lasciano il tempo che trovano, ma nell'atteggiamento dei giocatori si può intravedere anche qualcosa. E Cumaes è ancora un corpo totalmente estraneo alla squadra e secondo me anche al gruppo. È chiaro che la Juve vorrebbe, così utilizziamo tutti i tempi, cederlo a titolo definitivo, ma tra avere un giocatore che non rientra più nei piani e che comunque ti occupa una casella e magari darlo in prestito anche a titolo gratuito in questo momento, magari con una compartecipazione allo stipendio, beh, la Juve è aperta a tutto. Ora io credo pochissimo all'ipotesi Napoli, anche perché Napoli ha un centrocampo già particolarmente nutrito e forte. Credo più invece a varie alternative in giro per l'Europa. Lui qualche offerta alla Turchia ce l'ha, però siccome giustamente si sente forte in Turchia non ci vuole andare, ma ho la sensazione, Lucio, che in un modo o nell'altro un Miners una collocazione la troverà.
0: Anche perché poi una cosa che ha colpito, Ale, è che, come abbiamo detto, ci sono nel corso della mattinata ci sono tanti esuberi nella Juventus, però quasi tutti più o meno hanno dato un segnale. Kelly, esatto. Parlavamo di Douglas Lewis, lo stesso Miretti, Zegrova ha comunque segnato un gol, con Meners è quasi l'unico che non riesce veramente a dare risposte fra questi nomi qui, sì, che è abbastanza incredibile.
1: Lo potremmo aggiungere a David, che sono buchi neri in questo momento della Juve. Sì, ma la situazione è questa, e d'altra parte la Juve però non si vuole fermare. Comunque sta lanciando un segnale, nel senso che ha già imbastito ulteriori trattative per la difesa, si parla di Lukumi, per l'attacco si parla di Zizé, quindi nonostante la difficoltà nel piazzare i giocatori, perché adesso sono 28, quindi mettine che arrivano altri due senza cessioni, arrivi a 30, certo. Però non si vuole rimanere ostaggio in determinate situazioni, e questo credo che sia un segnale molto interessante. Dopodiché sicuramente gli ultimi giorni di mercato porteranno a sfoltire la rosa, però oggi la Juve ha un'idea chiara in testa: rinforzarsi e poi eventualmente cedere.
0: Certo, come poi in realtà la maggior parte delle trattative delle squadre che vediamo in Serie A. Qui mi faceva ridere un messaggio che arrivava, diceva: scambio alla pari con Miner Sanghissà, si può fare, insomma, credo che sì. La Juventus lo farebbe di discreto grado, no?
1: Sì, penso il Napoli no.
0: qualche presentimento.
1: Anghissà è un giocatore fortissimo, anche se secondo me la sua avventura al Napoli, anche a livello di stimoli, è arrivata un po' alla chiusura, no? Ha toccato tutti altissimi. Sì, ora mi sembra che siano un po' scemare, ma Anghissà è un giocatore che se sta bene ti cambia l'equilibrio di un centrocampo. Con Miners in questo momento non cambia l'equilibrio nemmeno di una panchina, quindi poi se il Napoli lo vuol fare, per l'amor di Dio, ma insomma, si tratta di fanta calcio, oppure sì, di colpi di calore a 45 gradi.
0: Spero fosse un messaggio solamente ironico in questo senso. Però poi, ecco, abbiamo parlato chiaramente delle grandi o delle semigrandi storiche del nostro campionato, però continua a colpire anche il Como, ne abbiamo parlato poco fino ad oggi, continua a chiudere questi colpi. Ormai sta arrivando anche Chalobah, che non dimentichiamoci è stato un nome spendibile per il Napoli ma anche per l'Inter, il che la dice lunga. Manca l'impressione che manchi solo un attaccante, addirittura qui veniva paventata l'ipotesi su tutto Mercato Web di un possibile approdo di Vlahovic, magari in extremis al Como, alla corte di Fabregas.
1: Ma questi amici sul mercato web me l'hanno rubata, perché io ne sono fortemente convinto che Vlahovic alla fine rimarrà in Serie A. E quindi Como potrebbe essere una valida alternativa, nonostante le parole del presidente del Fenerbahce, cioè, che ha detto che loro faranno di tutto per portarlo in Turchia, però secondo me alla fine, anzi del Besiktas, scusa.

0: però alla fine credo che lui comunque non accetterà la Turchia. Ma il Como apri una parentesi molto importante, Lucio, perché al di là del fatto che si è guadagnata la qualificazione storica in Champions, e comunque già soltanto questo potrebbe bastare, però io vedo una campagna di rafforzamento del Como che in questo momento ha probabilmente solo una casella da riempire, non di poco conto, ma comunque da riempire, quella dell'attaccante, però nel resto dei ruoli è una rosa che si sta rafforzando addirittura rispetto all'anno scorso. Dove potrà arrivare non lo so, potrà vincere lo scudetto non credo, però tutti dovranno fare i conti con il Como. Sai, ci sono quelle annate strane, Lucio, dove magari questi non gli manca niente. Secondo me sì. Perché gli investimenti che stanno facendo, gli acquisti che stanno facendo, non sono acquisti per dire vabbè, abbiamo fatto l'anno di exploit e adesso ci accontentiamo. Mi pare di no. Quindi attenzione al Como. Vediamo il tipo di attaccante che prenderà e poi cominceremo a tirare le somme su questa squadra. Ora, conoscendo il carattere di Vlahovic, io credo che con Fabregas potrebbe avere delle difficoltà. Però sai, se si adegua e va a rinforzare il Como, dimmi te cosa gli manca per lottare per lo scudetto.
1: E beh, perlomeno per dare fastidio ai massimi livelli. Ale, non ti voglio rubare ulteriore tempo, come detto, non voglio abusare della tua pazienza, quindi ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro.
0: Un abbraccio, Lucio, a presto.
1: Grazie ad Alessandro Santarelli. Qui poi c'erano anche altri messaggi che arrivano. Federico da Modena chiede qui addirittura quali squadre andranno in B. Beh, questo è ancora molto presto. Qui ne stavamo parlando anche addirittura fuori onda con il buon Andrea Magliocca, che vedeva male il Sassuolo nonostante tutto. Io invece vedo una discreta rosa sicuramente rispetto alle altre, con dei valori in più. Poi il Frosinone probabilmente ancora non è pienamente all'altezza a livello di organico, il Lecce dovrà cercare di trovare qualche gol in attacco, è arrivato Jubels per quanto riguarda il pacchetto offensivo, servono gol perché l'anno scorso se ne sono visti troppi pochi. Jubels non è propriamente un bomber, anche se col San Gallo un paio d'anni fa aveva fatto discretamente bene, quindi son curioso di capire.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzione. demolizioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda

0: solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale. Nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, lo sicuro è sotto cecchettiappalti.com.
2: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
3: La società, quando lui è stato il primo, ha iniziato a offendere la società del Cagliari Calcio, che non voleva vendere il giocatore, che lui era dato col presidente. Fatemi un riassunto ben fatto, perché qui alla fine non riusciamo a capire niente, dato che avete dei giuristi informati. Buonasera.
4: Ho anticipato audio, sostanzialmente parlando di Esposito. Allora, in realtà poi diciamo che c'è sempre gioco delle parti, tra agenti del giocatore, giocatore e società. Ripeto, noi abbiamo riportato le dichiarazioni di Giuffrey, che in realtà, qualora fossero, ha tutto il diritto di riportare questi fatti, e avrebbe anche il diritto poi di denunciare. Però ripeto, sono dichiarazioni del diretto interessato, dobbiamo capire quanto fondamento hanno. Se avessero fondamento, chiaro che denunciare questo teatrino con il presidente Giulini sarebbe un po' da pensare, ecco, per usare un eufemismo. Quindi non so, è una situazione molto ingarbugliata, ma arrivo poi avremo anche una finestra di approfondimento, ne parleremo proprio con chi è a Cagliari e chi sta seguendo l'evolversi della situazione. Nell'ultimo blocco avremo, ecco, un punto sulla situazione, dove saremo ancora più precisi di quanto non siamo stati in quel frangente. Maurizio poi scrive Juventus prende un bel centrocampista, Spalletti al secondo anno, poi giocherà ampiamente per Scudetto. Io sono molto più cauto, Maurizio, vedo difficilmente la Juventus in lotta subito per lo Scudetto, però se dovesse completarsi magari potrebbe dare fastidio, non credo neanche questo, però stiamo a vedere, insomma, le vie del mercato sono infinite, come si dice sempre, e quindi chissà che non possa accadere qualcosa. Altri messaggi audio da andare a sentire intanto.
5: Salve, Sono Antonio. Volevo fare una critica alla vostra categoria. Sto notando sempre più spesso che per darsi le proprie opinioni e molti commentatori raccontano mezze verità. Faccio un esempio: sabato sera, per esempio, ho seguito il vostro canale, la trasmissione, e tra le tante cose si raccontava dei disastri fatti della Juve, come per esempio l'acquisto di Arthur, in cui si diceva che costato 75 milioni. Ma è che io ricordo che Arthur fu cambiato con Pjanic e vi fu una differenza di valutazione di 8 milioni a favore del Barcellona. Dopodiché sarà anche costato 75 milioni in bilancio, però si dimentica la mega plusvalenza fatta dalla Juve per Pjanic.
4: Non so chiaramente a che trasmissione tu ti riferisca, anche perché sì, probabilmente si trattava forse di qualche replica sia nel nostro canale, perché nel fine settimana noi non andiamo in diretta. Credo fosse una valutazione, ma

economica per un calciatore che valeva 70 milioni come Anic all'epoca, anche poi sapevo quello è stato un'estra un po' ingarbiata delle valutazioni dei calciatori nei trasferimenti. Per dire, credo, però immaginare, non ho sentito la discussione, che un giocatore dal valore di 70 milioni come Pjanic fosse stato scambiato con Arthur, credo, insomma, immaginare sia stato questo il discorso, altrimenti non lo so, però ecco il materiale per valutare di conseguenza. Ti ringraziamo per il messaggio audio. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, siamo a metà della puntata odierna, adesso pausa e poi siamo qui fra poco.

0: Ben trovata la redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Allegrovic il ritorno di Conil, la priorità per i bianconeri e la licenza legata al potere su Zucchero, il primo nome che potrà arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrà chiudere con il numero uno del Parma su base di 30 milioni di euro. Appunto, la Juventus dovrebbe spingere per avere Ponisi a disposizione nella prossima stagione in prestito. Gli altri due fonti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Irze e Lucchi. Bianconeri intanto arrivati a Perth in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Mine. Il futuro di Ao resta uno dei temi di domanda di questa sessione di calcio mercativo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato non da 30 milioni di euro più 5 bonus da parte del Galatasaray. Ritengo la proposta insufficiente in attesa di sviluppi. Ao ha raggiunto compagni in ritiro aperta. Milan, che nel frattempo si è spostato però la carta, dove sabato 8 agosto si al Chelsea. La formazione rossonera è stata colta nella capitale dell'Italia con canzoni e bar tradizionali. Andiamo in casa Roma. Lorenzo, Pellegrini e Giallo si stanno trattando in maniera intensa. Il rinnovo fino ad oggi non è stato approfondito scorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio, perché il giocatore si è ripreso e può tornare a allenarsi. Con il gruppo si sta raggiungendo un accordo di intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Europei di nuoto e tuffi oggi, solo questi ultimi in programma con le ultime gare della disciplina. Alle 17:30 il trampolino ciclo 3 metri con la coppia azzurra Chiappella, Cani e la Pizzini, che fa berare dalle 19 la piattaforma uomini 10 metri con Simone Conte, Romain Vang, qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12°. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Sanremese è stato solo lottatore, ha schiacciato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 4 al terzo turno. Se la vedrà con Chris Paul. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, il pronostico gioca Bet TV.
2: Amici sportivi, trovate un nuovo punto del pronostico gioca Bet TV, tutto dedicato alle redivise e il campionato olandese. Partiamo dalla sfida PSV Eindhoven e Fortuna Sittard. Secondo le nostre percentuali, PSV favoritamente al 78% rispetto al 9% dato agli ospiti, con il 13%. Nell'altra partita, AZ Alkmaar, Fortuna al 64% rispetto al 16% lato Den Haag, Ajax al 20%. È tutto per noi, ci ritroviamo appuntamente pronostico gioca Bet TV.
1: Il pronostico di gioca Bet TV. Se l'ho letto su tuttomegaweb.com, è realtà. Il punto di riferimento informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle tracce del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi comprare la giornata all'insegna della tua squadra del CE? Conoscere i momenti di mercato, indiscrezioni nei giorni dedicati alle europee e soprattutto essere il cronista con le domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica di approfondimento, quella di Vincenzo Mazzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì alle 11.30 alle 12. Naturalmente su TMV Radio.
4: CPA e lo facciamo due volte al giorno, a 9.45 alle 17. Il calcio della serie è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 21. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivi, ci faremo in quattro per rispondere.

0: Eccoci di nuovo in diretta, sempre prosegue la programmazione di Tempo Radio con Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, Lucia Rinucci qui in studio. Apriamo una parentesi su chi sta cercando di completare la propria rosa per mantenersi competitivo in Serie A. Parliamo del Lecce, lo facciamo in compagnia di Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Pierpaolo, prima di andare nello specifico poi con le trattative, ti chiedo dal punto di vista generale innanzitutto come sta andando questa preparazione del Lecce, posto che poi nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi test di avvicinamento all'ordine ufficiale in Coppa Italia, e poi che percentuale di completamento vuoi dare al momento all'organico del Lecce?
1: Sì, il Lecce è rientrato dal giro in Austria, ha ripreso gli allenamenti fino al caldo d'oro del Salento, delle temperature abbastanza
0: non oso immaginare.
1: Diciamo chiaramente che questo incide un po' anche sulla preparazione, però di Francesco ha ripreso qui a lavorare nel Salento. Il prossimo test campionato in programma domenica contro il Monopoli, formazione di Serie C, quindi comunque un test che potrà dirci qualcosa in più sicuramente sullo stato di forma della squadra. La squadra lavora con serenità sull'onda lunga della continuità, perché il gruppo è praticamente lo stesso della scorsa stagione. In termini percentuali diciamo che manca soprattutto quasi integralmente, diciamo almeno per metà, il reparto delle ali, il 4-3-3 di esterni offensivi. Rispetto allo scorso anno, al momento c'è soltanto Pierotti e Ndidi, che sono stati aggregati la primavera Oniema Laerti, che stanno andando a convincere Francesco per avere una chance per il prossimo campionato. Però la certezza è che lei servirà sul mercato almeno due, non tre esterni offensivi, quindi ci sarà un restyling dell'atto, perché per il resto a centrocampo, almeno che ci siano delle uscite, c'è già un bel traffico. In difesa si andrà a puntellare con terzino destro alternativa la Vega. C'è un punto interrogativo posto, che è quello di Tiago Gabriel, perché al momento i ragionamenti con Gabriel in rosa, sappiamo che chiaramente è sopraggiato nel mercato, quindi poi è chiaro che in caso di partenza ci dovrà andare a intervenire poi per rimettere a posto un po' difesa.
0: Riassestare insomma anche il pacchetto difensivo, posso che poi comunque ecco qualcuno è già arrivato, e ti devo chiedere ecco anche le impressioni del primo vero acquisto in attacco, non di Jules Bess, che arriva dalla Francia. Non parlo di un super bomber, anche se con il San Gallo due stagioni fa ha segnato 14 gol. Ti chiedo che acquisto è, che cosa eventualmente potrebbe rappresentare in un attacco che comunque Pierpaolo l'anno scorso in Serie A non ha segnato né 30 gol, è stato uno dei peggiori parti offensivi del campionato, e che quindi ha bisogno di accrescere anche un po' proprio bocche di fuoco.
1: Sì, il centravanti era una priorità del mercato, peraltro un po' un retroscena se vogliamo

0: diciamo che Eagles lo scorso anno era fondamentalmente in questo periodo la scelta per l'eventuale dopo Krstovic. In questo momento, cioè, lo scorso anno aveva ancora Krstovic, stava già seguendo il francese perché lo aveva individuato come centravanti nel momento in cui poi ci sarebbe stata la cessione di Krstovic. Poi il montenegrino via fine agosto, Jobels nel frattempo era andato a IFC, altro per una cifra abbastanza considerevole, milioni di euro, in un'operazione economica importante perché veniva da una zona molto importante, il San Gallo. In realtà in Francia non è andato molto bene, cioè, però è riuscito a lavorare suo traccio nelle ultime settimane a terminare questa operazione, comunque con una partita importante per il Trentino, che ha borsato 5 milioni di euro per acquisirlo a titolo definitivo, e che è stato accolto anche con entusiasmo, grande entusiasmo dalla piazza, perché è stato il primo acquisto, mi sono diciamo, anche grande attesa, però tra grande attesa ci sono grandi ansie, perché sì, lo scorso anno è mancato il Giamanti, che magari gli anni scorsi era stato croce, quindi il Francesco in primis, anche un po' la piazza, spera che Jobels, diciamo, torna a essere quello visto nel San Gallo e può fare quei gol, questa testa che se vogliamo è un po' mancati, pensando che poi Sulic ha segnato poco, ma ha fatto tutti pesanti, da quello della prima
1: è vero.
0: Inevitabilmente, diciamo, andiamo poi a consigliare successivamente sulle grandi giornate, dato mancato, è un bel po'
1: altro. Beh, sì, Stulic con i suoi quattro gol abbiamo dovuto dare un po' per vederlo sbloccarsi definitivamente, però poi oltre ad andare anche sugli altri temi, ci cioè andiamo tra poco, volevo chiederti, ma che momenti ci sono stati per caso Banda? Perché dopo il marasma ha durato turni interi, alla fine siamo rimasti con questo limbo, con questo stand-by, quindi ti chiedo momenti se ci sono di significativi.
0: La situazione in realtà è abbastanza statica, lo stesso che sappiamo da un po' di giorni, nel senso che Panda, da quello che sappiamo, si trova ancora nel suo paese di origine, si trova ancora in Zambia, non ha intenzione di rimanere a Lecce. Sono state, diciamo, delle dichiarazioni dai media orali che hanno lasciato intendere come Panda è rimasto, diciamo, abbastanza dispiaciuto a suo dire da un componente scorretto del Lecce, non è assolutamente diciamo così che il Lecce ha fatto un'opzione di rinnovo laterale a inizio giugno per la prossima stagione, a quanto pare dice di non essere, diciamo, chi ha parlato, una persona vicina a Banda in intervista ha detto che Banda non ha conoscenza, diciamo, questa situazione, ed ha rinato un po' tutta una serie di questioni. Allo stato attuale credo che la vicenda si sposterà poi piano giudiziario, il Lecce cerca di tutelarsi, perché comunque Banda fino al 3 giugno 2027 è un territorio del club giallorosso, ha assunto un comportamento che chiaramente non è accettabile da parte della società, andrà a tutelarsi, quindi credo che veramente si possa, diciamo, andare poi per le vie giudiziarie, la situazione legata alla Banda, che al momento non è mai rientrata a Lecce.
1: Mi sembra una prospettiva del tutto inevitabile, visti quelli che sono stati gli sviluppi poi della vicenda. E un'altra domanda che però ti volevo porre è su quello che in realtà è il calciatore più considerato a livello perlomeno di mercato, o se vogliamo a livello economico delle... Ecco, è stato a lungo sulla bocca di tante possibili trattative, poi mi sembra non si sia mai approfondito nulla veramente, però nell'ultimo mese di agosto, per Thiago Gabriel che sviluppi ci attendiamo? Perché ci sono comunque delle voci che non c'è sono mai, quindi chiedo su di lui e poi anche su Falcone, qualcuno lo riportava, no? Dica Napoli eventualmente, ecco, su questi nomi.
0: Partiamo da Gabriel. Su Gabriel il Lecce fa una valutazione che di 30 milioni di euro, che poi, diciamo, è la base di partenza per sedersi un po' al tavolo delle trattative. Ci sono diversi club che hanno preso informazioni tramite l'entourage, ricordiamo che Teo Gabriel non assistiva alla scuderia di Jorge Mendes. Ci sono diversi club che hanno informazioni sia in Italia, pensiamo allo stesso Napoli, ma anche al Milan, ma anche di Premier League, di Benfica, per un eventuale ritorno in patria del portoghese. Al momento non sono arrivate quelle offerte aperte tali da permettere a Lecce di dire ok, siamoci al tavolo delle trattative e vediamo diciamo un po' la situazione. La sensazione però è che

0: mese di agosto sarà un mese molto caldo. Lecce in un certo senso si aspetta che possa arrivare l'affondo decisivo a qualche club inizionato poi a fare sul serio per Thiago Gabriel. Per questo quando faccio i discorsi in entrata su Thiago Gabriel dobbiamo inevitabilmente un punto interrogativo. Su Conner la situazione è piuttosto chiara. Conner viene ritenuto Lecce al centro del progetto, il capitano, un giocatore importantissimo della squadra, un motivo per cui è chiaro che per il Lecce nessuno è incedibile, ma la valutazione di Falcone è una valutazione comunque importante, che penso si può girare attorno ai 7-8 milioni di euro. Chiaro che Falcone ha fatto vedere cose molto importanti le ultime stagioni, ha messo la firma sulle vezze conquistate da Lecce. Il discorso è molto simile a quello di Thiago Gabriel. È chiaro che se dovesse arrivare un'opportunità importante che vada a soddisfare il calciatore in termini di palcoscenico, posti in termini contrattuali, ma anche il Lecce andando poi a dare quella che per il Lecce la opzione, è chiaro che tutto può succedere da qui a fine agosto. La certezza è che comunque non vuole Falcone, però il mercato, le vie del mercato sappiamo sono
1: infinite, assolutamente. Poi abbiamo visto praticamente ogni blocco di queste trasmissioni sul mercato, che soprattutto negli ultimi giorni a ridosso della fine di agosto può accadere veramente di tutto. Pierpaolo, ti ringrazio per questa finestra sul Lecce, allora ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Pierpaolo Verri. E da Lecce però ci spostiamo più a nord, Liguria, andiamo a Genova sulla sponda rosso-blu per parlare appunto del Genova, e lo facciamo tra poco in compagnia di un altro amico per parlare di quelle che sono le priorità della formazione rosso-blu e della squadra rosso-blu, che è impatta, come ben sappiamo, appena due giorni fa in una roante sconfitta, seppur in amichevole, contro il North, terminata per 10-1. Ma tra poco ci arriviamo. Intanto ricordo, riporto anzi un ultimo ora di merito, perché per la Roma ce ne abbiamo proprio poco prima, ricordo per il rinnovo di Pellegrini, prolungato quindi di contratto per un anno, si arriverà fino al 2027. Eccolo per Andrea Pira, spera all'area del Genoa in collegamento. Ciao Andrea.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere in collegamento con noi, Andrea. Prima di andare sul mercato, stiamo introducendo il tema Genoa con gli impegni di questi giorni. Tra poco ci sarà un test, però è inevitabile anche il discorso legato all'ultima roboante sconfitta contro il Bolf. È vero che è solo amichevole, però ti chiedo che cosa è successo.
2: Guarda, dico un po' di fattori secondo me, perché comunque giustamente delle due sono amichevoli, quindi è giusto non fasciarsi la testa. Però, come quando amichevoli vanno bene, anche quando l'amichevole non vanno per il verso giusto, bisogna prenderle, analizzare e capire anche cosa non ha funzionato. Intanto la
1: Andrea? Ora ci chiamo, vai, ora ti sei.
2: Intanto la differenza di preparazione, a livello di preparazione, o meglio, comunque la Premier diciamo è tanti come preparazione dal vista fisico, la differenza differenziale che va assolutamente dimenticata, perché comunque Bournemouth è una squadra comunque che è da campionato inglese, è certamente molto più così tecnico, molto più ammettiamo rispetto alla nostra sera,
1: certo.
2: E poi anche secondo me una squadra, quella rosso-blu, ancora da completare, ha concluso il quarto tempo, perché poi era una partita giocata sulle due ore, quindi 4 mini tempi, di fatto verso il quarto parziale l'ha giocato con tanti ragazzi giovani provenienti anche dalla primavera, quindi anche una cosa che va completata. Lo Sero Rossi l'ha saputo completare, e qui magari mi aggancio, già parlando di mercato, con Sow, che ha effettuato le critiche oggi, e quindi già è un tassello per Daniele De Rossi, non da poco.
1: No, parliamo comunque, Andrea, di un calciatore di esperienza, peraltro ho visto fino a poche settimane fa al Mondiale mondiale, ha impegnato ovviamente la Svizzera. Parliamo di un colpo, peraltro, con un esborso, per carità, non elevatissimo, comunque un esborso, sappiamo ormai quanto versare subito soldi sia quasi una età ormai per le operazioni, quindi è effettivamente un investimento

0: tra i più interessanti delle ultime ore, solo per il Genoa in generale.
1: Assolutamente, assolutamente, anche perché lo sappiamo, lasciamo noi trattando comunque di mercato, quanto l'hai detto bene tu, quanto è difficile, magari soprattutto per i club italiani, che sono anche in una situazione diciamo, così un po' particolare, dal punto di vista di economico, quanto sia difficile magari versare subito denaro liquido nelle casse di un'altra squadra per avere un giocatore, magari si faranno prestiti obblighi, prestiti diritto, scambi, eccetera, eccetera. Quindi anche un investimento importante e secondo me segno di una situazione che andava giustamente puntellata, specie non dimentichiamo una partita importante proprio all'avvio di questo calciomercato a parametro zero di Ruslan Marinovski, quindi un giocatore che ha dato tanto alla causa blu con la sua qualità, i suoi inserimenti, le sue conclusioni della distanza, quindi andava rivisto questo tassello che al momento non è ancora stato riempito, nonostante comunque c'erano dei buoni profili, ma diciamo abbastanza simili dal punto di vista delle caratteristiche.
0: Certo, con detti sicuramente in comune. E poi ci sono altri obiettivi però, perché il mercato non può di certo dire concluso così. Vado un po' in ordine, quindi parto il discorso dei centravanti, ti chiedo chi è il favorito, ma quanti nomi ci sono, perché in Italia parliamo molti piccoli, ma in realtà ci sono nomi anche dall'estero, anche dai nati minori, quindi facendo un po' l'ordine lui sulla griglia dei favoriti per il ruolo d'attaccante.
1: Ma al momento ti dico è abbastanza complesso cercare di fare una griglia, diciamo dire chi è nel mirino. Si è parlato anche di questo Jeppinson, quello giocatore affrontato da poco nel Bournemouth, uno dei nomi ecco che è uscito queste ultime, poi si parla appunto di Pico. Diciamo che il reparto offensivo è nonostante comunque sia Colombo, che è un giocatore su cui il Genoa ha puntato molto, così abbiamo detto che arriva la salvezza aritmetica, è stato esercitato di riscatto, quindi ed era quello che voleva il giocatore, quello che voleva la società. E poi ovviamente con la partenza, che caso a metro zero di Evan, si apre una casella anche in attacco e appunto i nomi che fanno su questi, però il gioco è abituato magari a sorprese dell'ultima ora, magari a giocatori che non sono usciti anche sulla stampa e poi riescono poi a, come Mita per esempio, per la corsa di sinistra era uscita da poco ed è andato comunque a Genova, ecco, quindi vedremo questo misterio chi può essere.
0: Eh sì, la figura misteriosa per dire, esatto. Poi l'entità anche dei nuovi acquisti, però ecco, anche sugli altri ruoli ti chiedo quali sono le idee, perché anche sull'esterno insomma, mi sembra di capire che ci sono dei ballottaggi fra profili anche qui europei, fra Inghilterra, Svizzera, leggevo, ci sono tanti nomi in lizza.
1: Sì, guarda, per il ruolo di uno secondo me tutto dipende dalla situazione di Norton Caffi a questo momento, per cui questo gli esterni è abbastanza coperto. Certamente Norton è un giocatore che ha tanto mercato, che ha mercato, vedremo anche in questo caso come può essere impiattato appunto con l'arrivo di Mai e Puccia. Direi che la corsa di sinistra è abbastanza sistemata, anche in questo caso vedere cosa sarà nel futuro Martin, che è un più ovviamente sulla corsa di sinistra, mentre su quella di destra secondo me molto dipenderà anche da quello che sarà duro di Norton Caffi, perché in questo momento c'è Sabelli che ha rinnovato e c'è Norton, c'è Ellison, un giocatore che può anche essere impiegato il ruolo lì, ha fatto molto bene, viene impiegato anche proprio nel ruolo di interno di centravanti, quindi ti direi per il momento è una situazione che possiamo considerarla un attimo tra virgolette congelata lì, il ruolo di esterno, nonostante comunque che giustamente si fanno, però in questo caso forse bisognerà vedere quali saranno le cifre di uscita per quanto riguarda magari i giocatori che godono più mercato.
0: Certo. Un gioco di incastri appunto fra entrare ed uscire banalmente E poi però l'ultima due domande volevo porre, una chiaramente poi in conclusione del programma del Genoa dei prossimi giorni, perché come dicevo ci saranno poi degli altri

0: test, ma prima volevo chiedere anche di un singolo, per come lo si è visto, insomma, in questi primi test, per quanto non lo si è visto tantissimo, però anche curiosità c'è attorno allo sviluppo di Badanzi, perché l'abbiamo visto arrivare a gennaio, non con grandissima sempre continuità dal gennaio 2026 in poi. Ecco, ti chiedo che prospettive e che aspettative ci sono attorno al ragazzo.
1: Le prospettive, soprattutto le aspettative che ci sono dietro su Baldanzi sono alte, che comunque è un giocatore che lo vuole fortemente, l'ha voluto fortemente De Rossi a gennaio, ha avuto fortemente a giugno una conferma, è matta, anche se non è riscattato, comunque si tratta di un visto con obbligo, quindi è tornato alla corte appunto di De Rossi, ed è un giocatore che sta crescendo, ovviamente. Alcune situazioni fisiche l'anno scorso magari se le può trascinare dietro, è anche fisiologico da questo punto di vista, però viene impiegato in questo ruolo, diciamo così, un po' ibrido, a metà tra la vedala di qualità e terzista, che poi comunque è il suo ruolo naturale, in questo 3-2-2 che in fase offensiva può diventare un 4-2-1. Certamente può essere importante per lui, ne è consapevole, e soprattutto può essere un anno che può aiutare il Genoa a raggiungere i propri obiettivi, che in questo momento appunto è quello di raggiungere 40 punti il prima possibile, e poi vedere veramente cosa sarà. Certamente è un giocatore molto importante dal punto di vista della qualità, ma non so io a descrivere come le qualità di un giocatore come Baldanzi, che è certamente importante, ma sicuramente dare una grandissima mano.
0: Sì, e per poi il programma del Genoa dei prossimi giorni, quindi?
1: Sì, allora intanto si proseguono gli allenamenti al Signorini, l'8 alle ore 45, sabato sera ci sarà il trofeo spagnolo contro il Deportivo Bologna, torna dopo tanto tempo il trofeo spagnolo al Ferraris, dopo tanto tempo, insomma, toccato al tifoso ucciso nel corso di quel Genoa-Milan di ormai 31 anni fa, se calcoli sono esatti, ecco, e quindi un test importante con una formazione di livello, certamente, e poi si comincia. Si comincia il giorno dopo Ferragosto, quindi il 16 di agosto, con il primo turno di Coppa Italia contro la vincente di Altotenza, che la scopriamo ovviamente nei prossimi giorni, e poi si parte il 22 alle 20:45 con la sfida contro Napoli al Raris, la prima partita che vale punti. Ho subito un esame non da poco per il Genoa, ma appunto riaggendo il nastro, prima il test, l'ultimo test di questo precampionato con il Deportivo La Coruña nel trofeo spagnolo, i biglietti sono ancora in vendita, certamente è agosto, certamente è calcio estivo, però a settembre comunque un po' d'occhio al Raris.
0: Andrea, sei stato chiarissimo, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni, grazie ancora, a presto.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Grazie ad Andrea Piras che ci ha accompagnato dunque per fare un po' infarinatura generale, peraltro per quanto riguarda la famiglia De Rossi, ricordiamo oggi che anche il padre di Daniele De Rossi, Alberto Rossi, è diventato a tutti gli effetti presidente dello Siamare, quindi il figlio Daniele proprietario, mentre il padre Alberto presidente. Abbiamo un messaggio audio da ascoltare prima di andare in pausa, allora sentiamoci.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Napoli, volevo un attimo conversazione a proposito dell'ultima chiamata del vostro ascoltatore, ascolta poco fa in diretta, a proposito dell'acquisto di Pjanic e di Arthur. Tecnicamente, per cui io sappia, non si tratta di uno scambio, anzi non si trattò di uno scambio tra due giocatori, di due operazioni distinte, due acquisti diversi, un escandaggio tecnico e anche football, possiamo dirlo così, però delle plusvalenze clamorose. Grazie e buona giornata.
0: Per quello avevo parlato di una fase in cui ecco, le valutazioni dei giocatori in quella fase subivano, poi sono finitamente sotto l'occhio, osservazione. Furono un po' singolari, sì, esattamente fu questo. È chiaro che il discorso precedente è su, anche sul lato tecnico, se Arthur e Piano avessero la stessa valutazione che a livello proprio di gara cura di giocatori

0: giocatore al momento, ovviamente lo scambio, cioè ricorderà il calcio del Covid, quindi eravamo in pieno 2020, comunque giusta la precisazione, Leppe. Noi siamo arrivati alla fine anche di questo, ma c'è un'ora da trascorrere insieme, quindi nel prossimo torniamo a chiacchierare un po' in generale con dei nostri ospiti, le tante squadre impegnate ovviamente nella pianificazione di questa stagione, nell'ultimo, come detto, finestra dedicata al Cagliari e poi nuova raffica con la reazione di tutto mercato web. A fra poco.
1: Pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura ieri virale sui social un appello a tentare nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto, una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche la data indicata l'appello potrebbe creare. Per i servizi di rete gli organizzatori dovrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa con l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Nel mondo della musica, Francesco Cucci si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia Havana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. All'86 anni Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre vi sta una cerimonia pubblica per permettere allo amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchiò è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico autore ha legato il proprio nome ad alcune pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994, conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, entrando poi anche la successiva salsa nella massima categoria. La stagione 1975-76 invece portò Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che va da qualificazione a Coppa UEFA. I funerali di Marchiò saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto imposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sul incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Anazei. Secondo la ricostruzione, Rungaldir era a guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della Burg tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in treno per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 10 luglio in seguito alle gravi ferite portate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bruno rosso, il numero più alto registrato all'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2027 i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda temporali potrebbe interessare il nord domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Il tennis comincia a entrare nella fase calda del Master 1000 di Montreal. Si sono infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 sì, aprirà il primo contro il cinese Tang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Olar, numero 20.
2: E con questo è tutto, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TM Radio. Se lo hai letto tutto mercato web.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con viste, news e teprime. Mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Apri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tutto.com.
4: Il calcio in serie, una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva la TMV Radio. Segui la diretta con la mente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home e possiamo ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker, ascolta TV Radio. TV Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TM Radio è semplice. Sarà nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 0 21. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo altro per rispondere.

0: Eccoci in diretta di Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con Argia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra serie che si avvicina al gong d'inizio per accompagnarci fino a giugno 2000, o meglio a maggio 2027. C'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamo sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto ricevo un messaggio, il numero è sempre stesso, il 3318200. Se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp, e Gianni ha cambiato come esterno destro l'Inter, come lo vedeste? Un nome che è uscito prima solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parlare nel corso delle ultime giornate. Adesso, del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sembra dire con dei picchi rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me cambiasse il meglio di sé a sinistra, infatti ormai è utilizzato quasi esclusivamente a sinistra, è più un riadattamento, qualche fa giocava più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni abbiamo sempre visto, quasi sempre visto sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto rispetto per il giocatore che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a un Freeze, per me c'è un gradino ampio di difesa fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe dare un'opzione. Al momento sono nominata eventualmente, ma ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più, i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché credo che anche Spence ormai gioca più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco, giusto per un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche. Poi anche le valutazioni le farà Silvio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra area, perché ci ha giocato Diego Forlan, è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante, Belsa viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto benissimo in Uruguay anni fa, quindi gli facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Valdini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di ora, fa rifiutato un'offerta di Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato tronco, il Milan ne vuole molti più. E quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché in questa sorta di limbo il giocatore è un po' a metà fra una cessione, aveva dato tante volte, però le offerte non ce ne sono tante, quella che arriva è stata rifiutata, insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
1: Il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, o che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche, allora la Premier League può spendere anche 1.000 miliardi un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose le aule ha fatte, considerando che era anche appena arrivato. Aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
0: Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
1: Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli massimi che avevamo visto qualche anno fa, però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
0: È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi, però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Kila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca tanto. Al momento Bartesaghi e Salmakers sarebbero la coppia di esterni destri, in difesa sì, Kila arricchisce, ma Tomori resta in uscita, quindi non ci sono tanti nomi né tantomeno di grande qualità. Insomma, Milan a che punto è?
1: Le indicazioni sono pochine, perché hanno giocato due partite, una contro il Celtic in cui nel primo tempo hanno giocato tutte le riserve, e il Milan vero si è visto per mezz'ora del secondo tempo e

0: non è esattamente il giocatore su cui puntare in esclusiva per la fascia destra, perché comunque è limitato, certo, nelle risorse tecniche, pur essendo un buon giocatore in altri ruoli. E Gila l'abbiamo visto un quarto d'ora perché si è infortunato subito, però il giocatore degli ultimi sei mesi della scorsa stagione è un grande acquisto e su questo non ci sono dubbi. Gonzalo Ramos, se si ricorda come si gioca a titolare in una squadra, è un giocatore forte, perché è un giocatore forte, solo che nel Paris Saint Germain giocava veramente una volta
1: ogni tanto,
0: contagocce. Per cui gli acquisti sono buoni sicuramente. L'idea di gioco di Amorim non mi sembra così male, perché ho visto qualche bella riaggressione, comunque qualcosa, considerando che metà squadra ancora non è rientrata. Ieri ha giocato l'ultima mezz'ora Modric, ha giocato l'ultima mezz'ora diversi titolari, però alla fine se l'è giocata.
1: Sì, questo è vero. Ecco, bisogna ritrovare per alcuni elementi un po' di confidenza magari con il campo e con la continuità per essere decisivi anche in Serie A. Mentre qui arriva anche un messaggio che ti giro, Enzo, una domanda, poi magari ci ricolleghiamo anche alla Juventus. Ti viene chiesto perché in Europa nessuno vuole Vlahovic. Viene scritto, non è né così scarso né così vecchio. Io mi sento di dire, certo, forse le richieste economiche rendono un po' più complicata la situazione del giocatore.
0: È la richiesta economica, esatto, che lo rende inaccessibile per l'80% delle società anche importanti del calcio europeo. Lui si aspettava una chiamata dal Barcellona per sostituire Lewandowski, Barcellona che...
1: Enzo? Credo è caduto Enzo, magari lo andiamo a recuperare proprio nel bel mezzo del discorso su Vlahovic. Interessante, beh, in realtà è interessante parlare anche di Vlahovic. Prima dicevamo che l'unica ipotesi al momento, ma più per necessità non per trattative in Italia, sarebbe quella del Como, perché poi il Milan ha preso Gonzalo Ramos, l'Inter non ha di certo bisogno di colpi, la Roma ha preso Castro, il Napoli cede Lukaku, ecco, forse è giusto il Napoli, potrebbe essere l'altra ipotesi valida, per il resto non ci sono grandi piste in Italia. L'Ester lo sappiamo, c'è solo il Beşiktaş, però ecco, rispondo anche io al buon Mario, il fatto che l'entourage del giocatore e il giocatore stesso chiedono delle cifre molto molto importanti rende tutto più complicato, questo è abbastanza evidente, e quindi adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano. Lo stesso Vlahovic non è né scarsissimo né vecchio, assolutamente, ci mancherebbe altro, parliamo di un classe 2000 e nonostante i limiti che ha dimostrato di avere nel corso degli ultimi tempi rimane comunque un calciatore di discreto livello. Tanto l'abbiamo ripreso Enzo Palladini. Enzo, rieccoci,
0: eravamo proprio in media stress. Sì, dove mi avete sentito? Sì, perché io poi
1: circa all'inizio, tu hai continuato, circa all'inizio, sì. Ecco, sul valore eravamo arrivati alle richieste elevate, sì, punto di vista.
0: Sono le richieste, sì, la richiesta di almeno un contratto di 3 anni a 8 milioni netti più un premio alla firma di almeno 10 milioni. E questo è un problema, perché comunque le società italiane sicuramente non se lo possono permettere. In Inghilterra non ha molti estimatori, non capisco neanche perché, perché comunque è un centravanti comunque di ottimo valore, e in un campionato ricco come quello inglese comunque quelle cifre non sono così esagerate come lo sono per una squadra italiana. Lui sognava una chiamata del Barcellona per sostituire Lewandowski, ma credo proprio che il Barcellona cerchi un altro tipo di attaccante se dovesse prenderlo.
1: Sì, al momento non si è mai veramente aperta nessuna pista e nessuna possibile trattativa, poi staremo a vedere. E comunque questo mi dà l'appiglio per arrivare alla Juventus. Enzo, ti chiedo che stai vedendo finora, perché sono arrivati dei colpi, è arrivato Colomani, chiaramente, che colma un po' quel vuoto, è arrivato un talento come Alay Begovic, investimenti non di poco conto dal punto di vista economico, prima c'era Celik arrivato a parametro zero, fatto discretamente. Ora che voto si può dare al mercato della Juventus, posto che ecco, manca ancora un mese scarso e qualcosa serve?
0: Secondo me con l'accelerata degli ultimi giorni siamo già su un 7, anche un 7 più, perché

0: Comunque, partiamo da questo presupposto, la difesa più o meno è a posto, anche se potrebbe poi arrivare un altro elemento, piace Lukumi, piacciono altri giocatori, potrebbe uscire Gatti per andare al Napoli, però la difesa in questo precampionato ha preso 0 gol e comunque questo significa che quello che ha detto Spalletti ieri, anche se non siamo ancora completi, abbiamo già l'idea di essere una squadra e mi sembra veramente centrato, perché comunque almeno nelle amichevoli che ho visto la difesa è ben organizzata, Kelly sta giocando molto bene perché comunque è sempre stato uno dei migliori in campo. Sempre anche nell'impostazione del gioco, una volta recuperato
1: quello che gli
0: pallone.
1: Chiede Spalletti poi
0: sì ha veramente un sinistro delizioso, mette la palla a 40 metri con una disinvoltura come i vecchi registi degli anni 60-70 che facevano cadere gli stadi dagli applausi. Adesso magari se ne accorgono di meno perché quando è arrivato hanno cominciato a criticarlo e magari non è andato benissimo nei primi tempi, ma l'anno scorso già ha giocato un ottimo campionato e in questo precampionato sta dimostrando di essere veramente un regista difensivo con i fiocchi. Colomoni in Italia è un giocatore che può fare abbastanza la differenza, non stiamo parlando di un fenomeno ovviamente, stiamo parlando però di un giocatore che si applica molto, che lavora molto per la squadra, è il classico attaccante che piace molto agli allenatori perché comunque si mette a disposizione. Alaj Begovic è veramente da un lato un grande colpo, da un lato un grande rebus, perché dove gioca Alaj Begovic? Gioca nel ruolo di Yıldız, e Yıldız dove gioca può giocare trequartista dietro la punta. Però
1: è un bel interrogativo, però un interrogativo.
0: È un interrogativo. Però il giocatore è di una bravura e di una tiveria agonistica che davvero farà molto comodo alla Juve.
1: Beh sì, sicuramente è molto accattivante. Poi giusto, ecco, ribadire anche il ruolo, perché Alaj Begovic gioca esclusivamente a sinistra, quella è la sua casella, quindi da lì è difficile pensare di poterlo discostare. E poi però, anche spostandoci agli altri temi, volevo chiederti, Enzo, anche per quanto riguarda le altre squadre, come stai vedendo per esempio la Roma, la Fiorentina? La Roma sta cercando di chiudere Molina, è molto vicina, sarebbe un altro innesto comunque ad un prezzo non elevatissimo, sarebbero 17 milioni in totale tra cifra fissa e bonus. E poi c'è la Fiorentina che viaggia speditissima, più spedita di chiunque altro, è l'eccezione di questa Serie A, anche qui Mastantuono si avvicina, sarebbe l'ennesimo colpo molto tecnico.
0: Sì, Molina per la Roma è sicuramente un ottimo acquisto, perché per le caratteristiche delle squadre di Gasperini è veramente perfetto, un giocatore di grande spinta, 28 anni, quindi diciamo che ha almeno ancora 3 anni di grande velocità da esprimere sulla fascia destra, quindi il buco lasciato da Çelik viene riempito in maniera abbondante, diciamo così. La Roma ha dei problemi per il momento a centrocampo, ma molto semplicemente perché ha solo Cristante di ruolo, si è rivisto un pochino Elanahui l'altro giorno nell'amichevole con il Newport, ha una difesa che stranamente, essendo ancora la stessa dell'anno scorso, ha dei problemi, perché comunque la partita persa con il Cardiff City ha dimostrato che ci sono dei meccanismi che non funzionano molto bene, però per esempio c'è un Dybala che sta già molto bene, molto ispirato, a parte il rigore che ha sbagliato, vabbè, questa è stata una distrazione. Sulle qualche cosa di buono rispetto all'ultimo periodo della scorsa stagione lo ha dimostrato, e poi mancano, cioè è Wesley che è molto in ritardo, sicuramente è ancora un po' sotto shock, sì, per il mondiale perso. Gli è costato molto dal punto di vista emotivo, perché essere fino a pochi giorni dal mondiale insieme alla Selezione con Ancelotti e poi essere costretto a tornare a casa è stata una botta veramente forte.
1: Poi avrebbe giocato da titolare.
0: Avrebbe giocato titolare fisso, inamovibile, e avrebbe probabilmente fatto un ottimo mondiale, molto più di quello che poi è riuscito a dare Danilo, che non gioca più terzino da tanto tempo e che comunque dal punto di vista della spinta, avendo l'età che ha, non ha potuto garantire molto alla squadra brasiliana. Diciamo che la Roma è ancora un po' un cantiere, ma piano piano stanno arrivando

0: E i giocatori reduci dal mondiale innanzitutto, cioè Malen si è visto solo per qualche spezzone di partita, Castro si deve ancora ambientare bene perché comunque è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da Malen, un giocatore che gioca molto spalle alla porta, che ama molto fare quelle aperture spalle alla porta, quei cambi di gioco che nel Bologna spesso fruttavano dei gol. La Roma probabilmente non è abituata a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, perché Malen gioca spesso a un tocco due tocchi e al secondo tocco di solito è già partito a 200 all'ora per andare in porta e di solito ci arriva, quindi son caratteristiche molto diverse, e quindi Gasperini dovrà un po' studiare il modo in cui utilizzare questi due attaccanti, perché difficilmente giocheranno insieme.
1: Certo, di farli così.
0: Ma lei non riesce più a farlo e lo ha dimostrato ai mondiali perdendo il posto in squadra.
1: È vero. E sulla Fiorentina invece Enzo?
2: Italia Opere S.p.A. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon giovedì 30 luglio a tutti quanti voi. Dunque, fatta per quanto riguarda Roberto Mancini, ovviamente lo sapete, c'è stata la conferenza stampa con un mea culpa da parte del neo vecchio CT della nostra nazionale Roberto Mancini, che a modo suo ha chiesto scusa. Nella vita si fanno sempre degli errori, bisogna calarsi in quel contesto congiunturale che mo mi dovete spiegare, vabbè, fa niente, no? In quel preciso momento storico, il momento congiunturale è che se ti offrono più soldi e te ne vuoi andare via, te ne vai, questa è la verità, però va bene, noi ci accontentiamo di tutto. Ha parlato anche naturalmente Claudio Ranieri, dando un po' quelle che sono le sue prime parole. Non vado da Roberto a dire gioca questo, gioca quello, spiegando quello che sarà il suo ruolo. Io parlavo con i collaboratori, lui ai soli, se vorrà la mia idea io gliela darò, se non mi chiede nulla non mi preoccupo. E quindi voglio ricordare che quando Mancini vinse a Wembley io andai l'ultima partita in casa e fu bellissimo, tutto porta esperienza, è stato un anno particolare che mi è servito molto, è stato molto formativo. Queste le parole sostanzialmente di Ranieri. Mancini a modo suo ha detto i giocatori bravi ci sono, spiace perché sono andato via 3 anni fa, riporterò l'Italia dove merita, questo lo devo alla nazionale, senza entrare

0: in quelle che sono poi state le cose del passato. Il mio obiettivo è far ripartire subito la nazionale e vincere. Posso solo sperare che giochino più italiani possibili in Italia, mandando appunto questo monito alle squadre di Serie A. Spero che noi ragazzi facciano gli stessi gol che ha fatto Immobile in Serie A, insomma, ricordando anche un po' quelli che erano gli attaccanti del passato. Ha parlato naturalmente anche del girone della Nation League, che sarà il primo impegno ufficiale con lui sulla panchina della nostra nazionale. Credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare, normalmente diventa una delle squadre da battere, anche se non parte da favorita. Cercheremo di creare una squadra più presto possibile. Adesso c'è la Nation League, poi dovremmo affrontare l'Europa e poi le qualificazioni per il mondiale. Chissà se mai riusciremo ad andare appunto al mondiale. Detto questo, lui si è detto dispiaciuto di 3 anni fa. È come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, in realtà è scappato via lui, però va bene così. Queste sono state le parole di Mancini, di Ranieri. Ne parleremo ovviamente approfonditamente in quella che è la puntata odierna dell'editoriale di Rotocalcio, e poi ci sarà naturalmente Calciomercati e Ritiri con Francesco Tringali, già pronto insieme a Stefano Impallomeni a portarvi in giro per i ritiri, perché poi si parla anche naturalmente di quello che succede nelle nostre squadre di club. Fiammata improvvisa, forte, decisa da parte della Juventus, che chiude per Colomani e chiude anche, vicinissimo ma praticamente alle firme, il colpo Alia Begovic, strappato al Chelsea. Strappato anche, se vogliamo, all'Atalanta, che il pensierino, più di un pensierino ce l'aveva fatto, un pensierino ce l'aveva fatto anche la Roma, anche la Fiorentina, ma la Juventus in questo è stata più brava di tutti, forte del lavoro di Frederic Massara. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi sono contento e felice di dare il buongiorno per questo spazio editoriale a un amico da sempre. Non ci sentiamo da una vita, però sono contento di averlo qui, Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport. Ciao Giova!
1: Ciao, buongiorno a voi. Due amici si ritrovano sempre.
0: No. In questo mestiere, poi prima o poi le strade si incrociano. Esatto. Giova, mi manca la tua voce nelle conferenze stampa. Ti voglio sentire al più presto, perché la prima domanda era quasi sempre la tua. Sempre domande acute in conferenza stampa a seguire la Juventus. È veramente grande stima per il tuo lavoro. Giova, allora, questa fiammata della Juventus, te l'aspettavi, non te l'aspettavi? Perché poi, insomma, io avevo detto giorni fa, bisogna capire se è una calma piatta o una calma apparente. Alla fine sembra più una calma apparente, con idee chiare, nonostante qualcuno
1: dica... Sì, assolutamente sì. Con due priorità che la Juve ha ben chiare e che vengono indicate dall'allenatore, cioè il centravanti e il portiere d'esperienza. Alia Begovic è invece quell'occasione che guarda al futuro, anche perché probabilmente la Juve vuole ridisegnare la parte offensiva della propria rosa, e questo è sicuramente un giocatore di prospettiva che in qualche modo ti mette nelle condizioni di avere più giorni a disposizione, perché chissà che nel futuro prossimo possa arrivare un'offerta irrinunciabile per Kenan Yildiz, che oggi resta il giocatore centrale di questo nuovo ciclo, ma è chiaro che devi tenere almeno una via d'uscita in caso di emergenza. Credo molto più probabilmente si vada a ragionare sulla vendita di Conceição. Dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe andar via lui. Hai tanto da liberare lì davanti, perché Zegrova non ha mai dato cenno di poter essere all'altezza delle aspettative, così come David in questo momento resta un separato in casa perché non rientra nei piani di Spalletti. Lui non vuole andare via, la Juve vuole metterlo alla porta per arrivare al secondo centravanti. Tutto questo ci porta oggi a due esigenze. La prima di natura tecnica, evidentemente. Spalletti vorrebbe tutto prima possibile, anche per dare forma a questa squadra che conosce già, certo. Sa quali sono i limiti e cosa vuole evitare. L'aspetto più importante però è quello economico, perché oggi si è liberato poco spazio, ma con quello che è arrivato dalla cessione e dalla vendita indiretta di Muremovic, la Juve sta già orientando alcuni investimenti. E adesso dobbiamo capire come finirà col portiere, perché secondo me non si andrà oltre la prima parte della prossima settimana.
0: Lo credo anche io, hai messo tanti temi e tanti nomi sul tavolo, allora affrontiamoli uno per uno. Cominciamo da Alia Begovic. È una bella risposta, diciamo, anche del calcio italiano, se vogliamo, perché c'eravamo in qualche modo amareggiati tutti quanti in Italia del fatto che il Chelsea è arrivato, ha scippato via Palestra con estrema facilità all'Inter. Poi tu arriva alla Juventus e scippa al Chelsea invece un giocatore sul quale aveva puntato, quindi significa che l'appeal in Italia

0: c'è ancora, la Juventus in particolare ha ancora questa appeal. Non è stata neanche un'operazione economicamente eccessivamente onerosa, no? Perché credo che il costo complessivo sia di 35, qualcuno dice anche sfiorando i 40 milioni, che comunque per un ragazzo di 18 anni che può coprire così tanti ruoli lì davanti, a molti ricorda anche un po', chiaramente con una fisicità diversa, Kvaratskhelia. Ecco, questo è un colpo comunque anche su cui c'è la firma di Frédéric Massar, no? Direi.
1: Assolutamente sì, ed è stato centrale insieme a Pjanic, che ha indirizzato un calciatore in un contesto importante come prestigioso come quello che è la Juve, Pjanic lo conosce benissimo. Io però ho una visione un po' più negativa rispetto al confronto Juventus-Chelsea, nel senso che il giovane che dimostra già di poter avere i numeri per stare in un contesto di altissimo profilo diventa facile preda dei club di Premier League, dei club inglesi che hanno una grande disponibilità. Le scommesse magari passano ancora da un campionato di seconda fascia. Purtroppo oggi la verità è che la Serie A questo è diventato. Dobbiamo sicuramente mantenere vivo l'orgoglio del nostro campionato, il buono che c'è. Secondo me, se non c'è un progetto di sviluppo del nostro prodotto italiano, difficilmente si potrà alzare l'asticella sia in termini di qualità che in termini di quantità, cioè quanti giocatori riesce a produrre che sono in grado di poter stare nel contesto che oggi sta al primo posto. Cioè, quanti giocatori italiani oggi riescono a reggere il livello della Premier League? Pochi. Ne dobbiamo produrre molto di più, perché a quel punto potremo cambiare di nuovo la tendenza e magari puntare su una leadership del calcio internazionale. Fino a quel momento, secondo me, c'è da lavorare, e il confronto con i club della Premier League lo tieni quando non ci sono delle certezze massime su determinati profili, e gli stessi profili magari preferiscono andare in un contesto dove possono avere più spazio per mettersi in luce e per poi puntare al grande salto.
0: Giova invece capitolo Colomani, molti tifosi anche dell'altra emittente, che lei conosce molto bene peraltro, ne ha fatto parte con grande orgoglio, e noi siamo orgogliosi di averti avuto, ci hanno raccontato, sì, però insomma alla fine quasi 50 milioni l'operazione complessiva per Colomani, forse un po' troppi soldi spesi, però poi dopo qualcun altro giustamente fa pensare e ricordare che Luca è costato 40 milioni, lo stesso Pendè è costato 45 milioni, che insomma a questo prezzo tutto sommato il giocatore ha anche questo valore. È chiaro che è stata una interminabile trattativa per cercare di far scendere il più possibile il Paris Saint-Germain, ma diciamo che alla fine lo sconticino è di circa 5 milioni, però è vero anche che la formula è una formula vantaggiosa per la Juve, che ne paga 4 subito e il resto il prossimo anno, potendosi permettere anche di acquistare altri giocatori, e il resto sul reparto offensivo. Quindi ti chiedo un giudizio su questa trattativa con Colomani, e soprattutto non è proprio esattamente l'attaccante che si aspetta Spalletti, no? Che punta ancora ad avere quell'attaccante fisico, e chi potrebbe essere, Sorloth o un improvviso ritorno di Vlahovic?
1: Sì, Vlahovic, c'è ancora da capire se possono rientrare altre situazioni, perché lo stesso Zirkzee in questo momento non mi pare abbia caratteristiche del centravanti fisico, è molto simile a Colomani, tant'è che in un primo momento doveva essere l'uno o l'altro, anche se Massara è innamorato dell'ex Bologna, quindi adesso poi capiremo come si evolverà anche questo tipo di discorso. Partiamo dall'aspetto secondo me principale, che poi ci porta a spiegare i numeri. È stata un'operazione con dei paletti di natura finanziaria, perché oggi Colomani pesa a circa 36 milioni sul bilancio del Paris Saint-Germain. Questo la Juve lo sapeva già l'estate scorsa, quando proponeva una sorta di prestito biennale per abbassare l'ammortamento, il valore a bilancio, e per evitare che il Paris Saint-Germain andasse incontro ad una minusvalenza, cioè ragionamento che mai avrebbe fatto il club, nonostante il giocatore non rientra nei piani del Paris Saint-Germain. Colomani 2 anni fa era l'attaccante titolare della Francia. Forse oggi questo ti porta a pensare che la dimensione della Juve, che vuole trovare riscatto, è alla ricerca di quella scintilla che possa a riaccendere i motori per avvicinare

0: la zona alta del calcio europeo ti porta anche sulle tracce di un profilo del genere, perché Colomani 2 anni fa titolare alla Francia e quest'estate escluso addirittura dal mondiale, quindi è un po' questo il motivo. Il potenziale del calciatore non si discute, è un giocatore importante, è un giocatore che ti può fare da punta centrale, ti può fare da punta esterna, ha valore ma anche esperienza, ha dimostrato in Premier League però di non essere ancora in grado nell'altissima dimensione di lasciare il segno. Secondo me il contesto Juve lo può aiutare in questo senso, anche a farlo sentire importante e metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tutto questo in natura economica si trasforma in un'operazione che nell'immediato riuscirà a pesare pochino, poi però se devi prendere determinati profili devi fare gli investimenti veri, quindi alla fine la Juve ha creduto in Colomani, Colomani ha creduto nella Juve perché si è ridotto tantissimo lo stipendio e quindi oggi è diventata un'operazione più alla portata e secondo me è la più giusta.
1: Sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto e quindi archiviamo il discorso attacco con il messaggio di un amico, Stefano da Londra, che saluto e ringrazio sempre, che è sempre molto obiettivo, equilibrato, è un grande tifoso dell'Inter, quindi dice Alia Begovic però è un gran colpo insieme a Colomani che in Italia avrà un peso più decisivo della Premier, Spalletti adesso ai giocatori per interpretare la fase offensiva. Sono d'accordo anche con Stefano, chiaramente poi manca ancora qualcosa. Capitolo portiere, Giova, perché parlavamo della questione che...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor.

0: Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seie Comment Tracem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
3: Il Bed and Breakfast Mia Rooms, situato nella Valle d'Ariccia, è un incantevole rifugio nel cuore dei castelli romani. Mia Rooms offre un'esperienza di soggiorno unica e autentica. Grazie alla sua posizione è il luogo ideale per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura, pur rimanendo vicino alle attrazioni storiche e culturali della regione. Mia Rooms è in via Pagliarozza 5 ad Ariccia. Per info e prenotazioni www.miarooms.com.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: E ti chiedo, insomma, alla fine questa storia, che cosa è venuto fuori? Quali sono le tue sensazioni con l'istinto del giornalista?
6: Ma la mia idea è che a un certo punto si voleva dare il via ad un grandissimo cambiamento, però per farlo bisogna allineare i due livelli, che sono quello politico e quello tecnico. Se i due livelli non sono perfettamente allineati, fai fatica a dare uno strappo col passato e ad aprire qualcosa di fortemente innovativo. Nel giro di poco ci si è ritrovati a buttare via una serie di nomi che sono finiti quasi nel tritacarne. Dispiace per la professionalità, per il percorso e anche per, insomma, l'eleganza di determinati personaggi che, voglio dire, si sono messi a disposizione, ma poi evidentemente non sono riusciti a dar seguito né alle proprie idee né ai propri progetti. Tutto questo oggi ci porta ad un commissario tecnico che ha sicuramente l'esperienza per aprire un'altra parentesi importante. Ha un direttore tecnico che ha la stima di tutti. Mi preoccupa solo un aspetto che non è banale, cioè Salvini e Leonardo avevano le idee chiare, almeno insomma avevano le idee chiare, perché evidentemente l'avevano già studiato il progetto per cambiare il calcio al suo interno. Onestamente i ragionamenti che ho sentito fare a Ranieri mi sembrano quelli di uno che deve ancora capire che strada prendere e come poter risolvere determinate problematiche. Quindi insomma di tempo a disposizione ce n'è, ma non tantissimo, però ci affidiamo alla credibilità di un personaggio che, voglio dire, può sicuramente mettere le mani dove serve per le sue conoscenze. Secondo me Ranieri può essere assolutamente una grande forza per rieducare il mondo del calcio, mantenendo un'identità italiana ma aprendosi al mondo, perché poi probabilmente negli ultimi decenni è mancato questo. Mancini, fatto suo, lo sa, lo conosce, sa anche come mettere insieme una nazionale che può proporsi in maniera importante senza dover inventare nulla. Io mi auguro però che tutti oggi siano disposti a dare una mano e non a darsi contro, come magari è avvenuto per tanto tempo negli ultimi anni.
5: Speriamo che chiaramente si esca da questo impasse, perché come dicevamo prima, quando facevamo il discorso comunque di un campionato appetibile, ed è fondamentale anche in termini di mercato, crescendo l'appetibilità può crescere anche la volontà di far parte di un campionato in Italia.
6: Sì, tra l'altro io ti dico due cose. La prima, i giovani in Italia giocano troppo poche partite, ma poche partite significa che nei campionati giovanili molte partite sono fantasma, non sono di livello. E quindi quando nel momento clou della crescita, della maturazione di un giovane calciatore, tu non dai la possibilità di giocare tanto, significa crescere meno, significa perdere del tempo prezioso. E l'altro aspetto, che ormai ce lo raccontiamo da un po', soprattutto noi che raccontiamo le seconde squadre da diversi anni, e l'altro aspetto è che, concluso il percorso del settore giovanile, pochissimi riescono a passare in prima squadra. Di conseguenza le categorie minori, la Serie B, la Serie C, anche la Serie D volendo, dovrebbero essere veramente di aiuto allo sviluppo del nostro calcio, dando spazio a questi ragazzi che hanno bisogno di giocare. E invece lì spesso si dà spazio ad altre logiche, ci si apre al mercato internazionale che magari ti porta a spendere un po' meno. Però se questo è il problema, parliamone e troviamo le soluzioni. In Serie A arrivano pochissimi giocatori italiani, e questo credo sia il problema principale. E poi, come dicevo prima in apertura, pochissimi riescono a reggere oggi il livello principale che è rappresentato dalla Premier League. Contiamo i giocatori italiani, che sono il miglior campionato al mondo, ci rendiamo conto che c'è tanto da lavorare.
5: Direi proprio di sì. Giova, è stata una bellissima chiacchierata. Giovanni Albanese, Gazzetta dello Sport, spero di replicarla poi più in là. Ti ringrazio intanto e ti auguro buon lavoro. Grazie a Giovanni.
6: Grazie, Albanese. Buona giornata, un grande abbraccio.
5: Ciao Giova. Noi ci prendiamo una pausa dopo lo spazio editoriale e poi faremo tutti gli approfondimenti di mercato, come sempre Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi 12.05 avremo Luca Calamai e chiusura con Giro dei Campi e considerazioni di Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: sì,
0: della scelta del commissario
1: tecnico. Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato, c'è la National League, ma io non mi interessa la National League, io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. Inutile insistere sempre sugli stessi giocatori se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me. È illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare, ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia, e quello che è stato, via, pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so sinceramente che ruolo possa avere, sinceramente non lo so che ruolo avrà in nazionale, se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini lo posso capire, se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però ha visto i giocatori che ha tirato fuori.
0: Beh, allora però a quel punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche Bruno.
0: Se si voleva no, anche il nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, la grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto, tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe, invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto, farli giocare, costringere le società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri, parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi esterni.

0: errati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive della FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no? Calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro, cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
1: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
0: Questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
1: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
0: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
1: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
0: Questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici, toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di
0: Ci
1: fronte ad uno
0: vorrebbero.
1: stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
0: Certo,
1: poter aspirare poi ad
0: certo.
1: essere chiamato da squadre più importanti.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi è

0: Mondiale mi è piaciuto tantissimo. Vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto. Sinceramente, preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto. Se, poi se prendiamo anche Jones, sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente, sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo è, ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
1: Certo.
0: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace. È passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico le nostre società competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me è un allenatore interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non... io seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento, ecco, questo può essere un buon investimento nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere, d'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
1: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
0: Siccome sinceramente ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
1: Sì.
0: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
1: Il Napoli, sì.
0: Fiorentina... E non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente

sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più.

0: un gran mercato, veramente ha speso molto e beh, il tifoso viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice ma porca miseria che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice vabbè dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra, ecco.
1: C'è sempre però un
0: Tra
1: punto
0: l'altro
1: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
0: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando ero ragazzino, giocavo nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che sta a vedere per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
1: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
0: Ah,
1: del suo
0: questo,
1: comportamento.
0: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
1: Certo.
0: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione, la società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore, però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
1: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
0: Lorenzo, grazie a te.
1: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un accorato appello al

0: mondo politico affinché ritrovi reciproco rispetto ed eviti inutili aggressività verbali. Il capo dello Stato ha definito inammissibili le violenze in Val di Susa, sottolineando che non si possono adattare le leggi ai singoli casi di cronaca come per il caso Roggero, per non rischiare di compromettere la tenuta democratica e l'autorevolezza dello Stato. Il prefetto di Torino, Donato Cafagni, ha emesso 3 provvedimenti d'urgenza a seguito degli scontri scoppiati nei giorni scorsi al cantiere della Torino-Lione. Da mezzanotte entra in vigore il divieto assoluto di campeggio libero su tutto il territorio di Susa e Bussoleno, fino a lunedì prossimo, assieme allo stop all'accesso in gruppo nelle aree adiacenti ai cantieri e all'obbligo di non girare a volto coperto in tutta la Val di Susa. Svolta nell'esame della posizione d'Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia presso la Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il presidente dell'organismo, Davis Dori, ha disposto l'accesso per tutti i componenti alla documentazione a supporto informatico inviato dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, garantendo il pieno esercizio delle prerogative parlamentari pur nel rispetto dei criteri previsti di riservatezza. Frenata della Commissione europea sullo schema di decreto legislativo italiano inerente all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il portavoce dell'esecutivo comunitario ha ricordato che l'uso della tecnologia biometrica in luoghi pubblici accessibili è espressamente vietato dall'AI Act. Da Palazzo Chigi hanno tuttavia ribadito il pieno rispetto delle direttive europee e la volontà di proseguire nell'iter d'approvazione del provvedimento. Un'intensa ondata di bombardamenti russi sulle città di Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih ha provocato il massimo stato d'allerta alle frontiere occidentali. Nel corso dei raid, un oggetto non identificato, presunto missile da crociera, ha penetrato per circa 100 km lo spazio aereo polacco prima di esplodere nei pressi di Lublino. La NATO ha confermato il costante monitoraggio della situazione al fianco delle forze armate di Varsavia. Le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto una vasta operazione aerea di ritorsione contro decine di installazioni militari e sedi dell'intelligence dei Guardiani della Rivoluzione nel territorio iraniano, in particolare nella provincia del Khuzestan. L'intervento del CENCOM arriva a seguito del recente attacco condotto da milizie filo-iraniane contro una base americana situata in Giordania. La giornata odierna segna l'Earth Overshoot Day 2026. L'umanità ha ufficialmente esaurito la quantità di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco dell'anno intero. Secondo il report diffuso dal WWF, il ritmo di consumo attuale della popolazione mondiale equivale all'utilizzo di 1,73 pianeti, evidenziando il ruolo cruciale delle grandi aree urbane per attuare un'immediata e reale transizione ecologica. È Albi de Lastri, cortometraggio fantasy diretto da Alessandro Parrello, ad aggiudicarsi la Fenice Conai per i miglior film su temi ambientali al Giffoni Film Festival 2026. Il premio, istituito dal consorzio che garantisce in Italia il raggiungimento degli obiettivi di riciclo chiesti dall'Europa, viene assegnato ogni anno all'opera che meglio interpreta i valori della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.
1: Tutto ciò che rappresentiamo in questa bellissima struttura, dalla corrente, quindi l'energia che viene utilizzata, alla climatizzazione e all'aspetto degli allestimenti, tutto viene tramite un discorso e un progetto intrapreso con la direzione generale del festival, in cui aziende e partner hanno sostenuto il nostro brand e quindi hanno dato la possibilità di poterci far conoscere e quindi far vedere anche in una veste ancora più sostenibile, ma in realtà Giuffoni lo è da sempre, perché ricordo le 3 edizioni del festival, appunto acqua, aria e terra, dove abbiamo fortemente rimarcato un aspetto importante. È giusto parlare di sostenibilità, ma è giusto parlare di sostenibilità etica ed interiore, quindi come poter cambiare, quindi andare a modificare ogni coscienza di ogni singolo ragazzo che partecipa alle nostre attività e quindi generare poi audience e generare condivisione con tutto il contesto che lo circonda.
0: La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia finale in Sala Truffaut al regista attore Alessandro Parrello dal vice direttore generale CONAI Fabio Costarella.
2: Essere qui a Giffoni è stato un regalo ed è stata ed è l'esperienza più bella e assolutamente la più diversa da tutte le altre che ho fatto in tanti festival a cui ho partecipato, e l'emozione di avere un patto con il pubblico di questi ragazzini così giovani, così intelligenti, tantissimi, veramente mi ha molto emozionato, interagito tanto con loro. E poi beh ragazzi, vincere un premio qui, mi avete fatto un regalo, e se quest'anno era The Impossible Things, io un piccolo messaggio che lancio è che nella vita le cose si possono raggiungere e che tutto può essere invece possibile, basta solamente dare la fantasia e sognare.
3: La sostenibilità passa attraverso canali di comunicazione complessi, non è facile comunicare al consumatore, soprattutto ai giovani che hanno poca attenzione verso alcuni temi, e quindi crediamo che parlare in questo contesto e diffondere i temi dell'economia circolare o della muscolarità legata, diciamo, ai gesti della separazione che quotidianamente i cittadini fanno in casa sia assolutamente un tema vincente e che porterà dei benefici alla collettività, perché l'economia circolare parte appunto dal singolo gesto e dalla singola azione che ogni cittadino consumatore compie in casa o fuori casa quotidianamente.
0: Il corto racconta la storia di Martina e Federico, due undicenni che incontrano Albi, un ulivo parlante con oltre 1500 anni di memoria, il quale affida loro la missione di proteggere la natura e il futuro degli ulivi.
4: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di venerdì, che vedrà sempre l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi a parte un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, per adesso giornata piena estate ma con il caldo che si intensifica. Attenzione, cominciamo a vedere la nuvolosità attesa sull'Italia. Poco da segnalare, ripeto, qualche nuvola sfiora l'arco alpino. E in effetti nelle ore pomeridiane, lo vediamo da queste altre immagini, qualche macchia azzurra compare sulle montagne del nord. Sono dei temporali di calore che però non cambiano sostanzialmente la situazione. E quindi avremo sì una giornata all'insegna del sole pieno in tutto il paese, con questi temporali di calore sull'arco alpino, magari sfiorano anche la fascia prealpina, ma per il resto calma piatta, ma soprattutto gran caldo. Ulteriore aumento delle temperature, punte massime a Bologna, Firenze di 40 gradi, ma saranno diffusi 37-38 al centro nord. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma nel weekend salgono anche lì. Per sapere a questo punto quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Nel giorno della presentazione ufficiale a Roma, Roberto Mancini fa il suo mea culpa per il controverso addio di 3 anni fa, ammettendo che la mancanza di comunicazione con Gravina rovinò il rapporto. Il tecnico di Esi riconosce l'errore commesso per la fuga in Arabia e promette di farsi perdonare riportando il gioco, l'entusiasmo e soprattutto i risultati che la maglia azzurra merita. L'obiettivo dichiarato per questo nuovo percorso quadriennale fino al 2030 è chiarissimo: qualificarsi ai mondiali e giocarsi la vittoria finale da protagonisti, senza nascondersi dietro la crisi di talento o la mancanza di ricambi generazionali. Mancini ha annunciato che lavorerà per uniformare i sistemi di gioco di tutte le nazionali giovanili, puntando con decisione su profili d'attacco come Ken e Pio Esposito, per risolvere il nodo del gol. A suo fianco Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia, ha definito questo incarico il coronamento di una carriera, lanciando un grido d'allarme sullo stato dei settori giovanili italiani. Secondo Ranieri, in Italia si esaspera la tattica a scapito della tecnica individuale. Occorre tornare a far dribblare e tirare i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, chiedendo anche la collaborazione dei club di Serie A per garantire maggiore spazio ai calciatori italiani. Sulla scelta della FIGC di riaffidare la panchina azzurra a Roberto Mancini è arrivato anche l'avallo delle istituzioni politiche. A margine della presentazione degli impianti per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boddi ha promosso la nomina del nuovo selezionatore.
1: Sulla scelta di Mancini come commissario tecnico?
2: È la scelta che va comunque apprezzata. Il commissario tecnico della nazionale è il nostro commissario tecnico.
1: Che rapporti ci sono con Manco?
2: Di questo lato. Ottimi, si collabora anche se a volte abbiamo idee differenti.
0: Calciomercato, l'Inter ha trovato l'intesa con il Tottenham per Cristian Romero sulla base di 40 milioni di euro, ma resta da colmare la distanza sull'ingaggio del difensore argentino che chiede 8 milioni a stagione. L'arrivo di John Stones non esclude il Cuti, soprattutto a fronte delle ricche offerte estere per Alessandro Bastoni. La Juventus, oltre a definire il ritorno di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, spinge con il Manchester United per ottenere in prestito Joshua Zirkzee. Verso Costantino Scarezzas, destinato al Borussia Dortmund, il Milan si tuffa su Mattia Solé per accontentare le richieste tattiche di Ruben Amorim. Con Pulisic punto fermo a sinistra nel 3-4-2-1, il tecnico portoghese vuole l'argentino come trequartista di destra. Dopo aver rifiutato le ricche offerte dall'Arabia Saudita e ormai chiuso alla Roma dai rinnovi dei nuovi arrivi, Solé ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Milan punta ora a trattare con la Roma per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni di euro. Tennis, Lorenzo Musetti avanza nel tabellone dell'ATP 500 di Washington. Il tennista toscano ha sconfitto negli ottavi di finale l'australiano Alexander Vukic con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3. Una vittoria preziosa arrivata dopo 76 giorni d'assenza dal circuito e utile per ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni. Qualche passaggio a vuoto, soprattutto nel secondo set, non cancella una prestazione ricca di segnali positivi. Al prossimo turno, l'azzurro si giocherà l'accesso alle semifinali contro lo spagnolo Rafael Jodar. Sci Federica Brignone torna a assaggiare la neve sul ghiacciaio di Cervinia a 151 giorni di distanza dall'ultima gara di Coppa del Mondo. La due volte campionessa olimpica affronterà 2 giorni di test allenamento sotto la guida del fratello Davide per valutare la tenuta del ginocchio sinistro prima di partire a fine agosto per la trasferta di 1 mese a Ushuaia. Italscherma senza medaglie ai mondiali di Hong Kong dopo le prove a squadre riservate alla sciabola femminile e alla spada maschile. Sfortunate le due formazioni azzurre, a cominciare dalle sciabolatrici del CT Andrea Quili. Dopo aver superato Romania e Spagna, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili si sono arrese per una stoccata 45-44 alla Francia, chiudendo poi settime.
3: Sicuramente una sconfitta molto amara, perché per una sola stoccata, però sapevamo che sarebbe stato molto molto complicato. Comunque nella gara individuale 3 delle componenti della squadra francese, 2 sono arrivate a medaglia e 1 è arrivata nelle prime 8, la quarta nelle prime 16, quindi comunque una squadra molto forte. Peccato, perché ci eravamo molto vicine, però oggi la nostra vittoria è che siamo riusciti a competere con le più forti del mondo e quindi siamo molto vicini a quello che vogliamo, cioè le medaglie, però oggi ci accontentiamo di questo.
0: Non c'è gloria nemmeno per gli spadisti. Dopo successo al debutto con l'Algeria, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Riveroli e Andrea Santarelli, guidati in panchina dal CT Diego Confalonieri, cedono negli ottavi per 42-41 a Israele, terminando il loro torneo in 13ª posizione.
4: tanta amarezza, delusione, ci aspettavamo di più, siamo arrivati da un oro agli europei, per cui eravamo tranquilli, avevamo fatto tutta la preparazione per questa gara, siamo partiti bene con l'Algeria e poi l'incontro con Israele, che sapevamo essere un incontro complicato, l'abbiamo tirato un po' con il freno a mano tirato, abbiamo fatto un po' meno scherma, ci siamo fatti un po' innervosire, l'abbiamo un po' messa su il caos, sulla polemica, che è un po' il gioco che voleva Israele. Ci siamo giocati fino alla fine, i ragazzi comunque hanno combattuto, comunque sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare, ma è un gruppo fantastico.
0: Nonostante sia rimasta a secco con un bottino di 3 ori e 4 argenti, Little Scherma si consola con la vittoria nel medagliere della rassegna ridata con una giornata di anticipo, un dato che ben fotografa la forza della spedizione azzurra in azione in Cina.
5: Roberto Mancini l'ho visto nascere. Arrivò a Bologna che non aveva neanche 16 anni e fu subito arruolato da Marino Perani, mi pare che ci fosse a quei tempi, che era un grande allevatore di ragazzini. E infatti Roby diventò subito il ragazzo, il boy del Bologna, perché aveva quelle qualità che piacciono tanto ai tifosi bolognesi: i piedi buoni, la fantasia, una certa aitanza fisica. Già da ragazzino prometteva bene, tanto che a 18 anni era già un campioncino. Ecco, il suo ritorno alla nazionale, che ha provocato anche un dibattito più o meno serio, è un piacere. Intanto perché, secondo quella che è la mia passione, ha avuto dei percorsi federali. È nato insieme a Zelio Vicini, che tirava su lui, Vialli, Baggio, tutti i migliori ragazzi del calcio italiano che poi fecero il Mondiale del 90. E poi ha vinto l'Europeo, che secondo me da tempo, ma parlo con competenza, credetemi, l'Europeo è più difficile del Mondiale. Tanto che gli europei ne abbiamo vinti 2, di mondiali ne abbiamo vinti 4.

0: Fermo questo, la sua uscita dalla nazionale non è stata mai chiarita fino in fondo, né ho intenzione di farlo io, che tuttavia so quali furono i veri motivi della sua partita per i paesi arabi, che fu accompagnata da una mia telefonata di saluto al giovane amico, e lui mi rispose: direttore, mi trattano come se fossi il mostro di Firenze. Vabbè, i mostri ritornano e spero che riesca a mostrarci una nazionale vincente. Gli ho chiesto, per favore, alla mia età, almeno il mondiale del 30, fammelo vedere con l'Italia.
1: Secondo appuntamento di giornata, sempre con il piacere di essere in vostra compagnia, e soprattutto vi devo ringraziare perché gli ultimi video sono stati un trionfo di partecipazione, di interazione. Vi siete spaccati il dibattito, giustamente, l'aspetto tattico, l'aspetto legato alle valutazioni. Questo è il bello del mercato, che in queste ore è abbastanza una baraonda, però dobbiamo fare il punto, dobbiamo aggiungere alcune cose, dobbiamo anche celebrare chi è molto attivo sul mercato, è attivo sul mercato in entrata. Un club attivo sul mercato in entrata è sicuramente la Roma. Avete visto la guerra, tra virgolette, tra FIFA e UEFA, la risposta dell'UEFA alla FIFA: non parteciperemo più, nulla di nuovo sotto il sole, gli interessi, quello che ha combinato Infantino durante l'ultimo mondiale è qualcosa di inenarrabile. Ho titolato Pellegrino per due. Perché Pellegrino per due? Perché Matteo Pellegrino è sicuramente un attaccante che ha dimostrato di avere delle qualità molto importanti, è un attaccante pronto per il salto di qualità. Conoscete la valutazione, che è di 30 milioni, 28-30 milioni. Il Parma accetta una formula che sia una formula in grado di prevedere però l'obbligo di riscatto a condizioni semplici, non il diritto ma l'obbligo. La Juventus adesso è abbastanza intasata davanti, perché ha ceduto Pendà, ha fatto due operazioni, ma c'è Jonathan David, ha altre opzioni per l'attacco, ma non sono adesso cose significative. Quindi Pellegrino per due si fa per dire, nel senso che ci sono anche delle proposte dall'estero che vanno sempre tenute in considerazione. Lui ha dato priorità all'Italia e c'è questo discorso Fiorentina che dobbiamo tenere nella giusta considerazione. Piccoli ieri ha fatto un grande gol contro il Watford e su questo non ci sono dubbi. Piccoli non è incedibile, ma sta onorando nel migliore dei modi il precampionato. La Fiorentina deve valutare anche la gestione di Ken, non il mercato, che al momento è abbastanza fermo, perché il Como, dopo aver sondato, non è andato fin qui in profondità, non ha voluto accelerare, e quindi teniamo Pellegrino in orbita fiorentina, con la necessità probabilmente di prendere un altro attaccante a prescindere, cercando di verificare più avanti come andrà il discorso Ken. La Fiorentina sta perfezionando alcune uscite. Ieri avevo parlato del rimbalzo con il Venezia, il Verona, Boin in uscita, che piace al Verona, in entrata Som, sempre più vicino in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina sta cercando di fare degli esuberi giusti, rapidi, fermo restando che Comusso, la vita di Comusso professionale riparte dimezzata, no? Rispetto alla valutazione della scorsa estate, 40 milioni, e nessuno ha offerto quei soldi. Il Napoli si era avvicinato a 30, adesso il riscatto è fissato a 18-19 milioni, dimezzato per questo motivo, e facciamo in bocca al lupo a Comuzzo. Juve multiuso, perché? Perché mi avete chiesto in tanti come gioca Alibegovic, dove gioca, da trequartista al posto di Yıldız, che potrà giocare centrale. Non sono troppi centrali, intendo dire alle spalle della punta Kolomoni, non sono troppi davanti, ma io penso che intanto avere la necessità e la possibilità soprattutto di poter giocare anche sulla duttilità tattica, non soltanto sul valore tecnico di chi ha a disposizione, mi sembra un buonissimo passaggio. Per me Alibegovic può giocare a destra, a sinistra e giocare anche dietro una punta. È normale che ci dovrà essere una fase di apprendistato per inserirlo rapidamente in un campionato diverso, e in questo io credo che Spalletti possa avere voce in capitolo molto giusta, molto ampia, molto importante. Poi tutto il resto lo vedremo, perché io vi devo soltanto ricordare una cosa che è una cosa un po' alla catalana, ma è giusto ricordarla. Siamo ormai, anzi, ancora a fine luglio, non diamo per scontate determinate cose sugli esuberi o sugli intoccabili, è tutto aperto, possono andare tutti via. Si parlava di Bremer e adesso non se ne parla più, soprattutto in funzione Bayern, si parlava di Cambiasso, lui ha fatto delle dichiarazioni che però vorrei avessero il riscontro del mercato e quindi non ci metto una parola a fine. Si parlava di Thuram e ieri vi ho raccontato anche che la vicenda con Seisao in questo momento va tenuta anche in considerazione se arrivasse una proposta davvero congrua e all'altezza del valore di quanto ha speso la Juventus per con Seisao. Se dipendesse da Suzuki, che significa? Che se dipendesse da Suzuki andrebbe alla Juve, lui spera di andare alla Juve. Se dipendesse da Suzuki significa che andare da un'altra parte, dove esempio PSG, non gli danno la possibilità di essere un titolare, ma io credo che lui ci penserebbe non 10, 20 volte, probabilmente preferirebbe non andare. Premessa, poi se tu vuoi andare e ti parcheggiano da un'altra parte, vedi Alai Begovic, dici di no perché non sei un pacco postale. Vedremo se la Juve farà questo sforzo oppure virerà su Vicario. Ho già parlato del Zerbe, ho detto delle cose significative sia su Vicario che su Romero, non trattiene nessuno contro voglia e soprattutto entrambi hanno manifestato il desiderio di andare via. Anche Romero è una vicenda che va seguita con una certa attenzione. Quindi se fosse per Suzuki avrebbe già fatto, avrebbe già scelto, avrebbe già deciso, avrebbe già impostato il suo futuro. Vedremo se la Juve andrà fino in fondo, perché il profilo piace moltissimo e a chi mi ha scritto ma cosa pensi di Suzuki, Suzuki è un portiere forte, Suzuki è un portiere che può avere un futuro ancora più importante se troverà anche il giusto preparatore in grado di fargli fare un ulteriore salto di qualità, tenendo conto che però la Juve dovrà cedere sicuramente Di Gregorio. Avete visto quanto costano i difensori all'estero, la Croazia, quella vicenda Chelsea, Crystal Palace, 53, 54, 55 milioni, per dire, con tutto il rispetto per il ragazzo, per dire che ormai siamo arrivati a un livello tale che non possiamo più prescindere dalle follie. Ormai è tutta una follia, con tutto il rispetto per il Chelsea che ha già dimostrato di partecipare molto bene a queste follie. La Roma ha chiuso Kouliarakis, il difensore greco che aveva cercato da un po' di tempo e che è sicuramente un ragazzo di spessore che costa tra i 17 e i 18 milioni bonus compresi e che secondo me darà una mano importante perché ha caratteristiche, studiatevelo, tecnico fisiche, tecnico tattiche, con la fisicità che subentra e con la predisposizione a 23 anni di poter essere 2003, di poter essere protagonista. Non vi ho parlato più del famoso Esalzuli perché io da due giorni ho frenato. Mi sono informato, è un po' fuffa il nome di Abde accostato alla Roma, semplicemente perché la Roma non ha mai approfondito, ma non è un discorso di scarso gradimento del ragazzo, è un discorso di cartellino che viene ritenuto esagerato rispetto a quelle che sono le valutazioni che dà la Roma, forse rispetto a quelle che sono le necessità, forse rispetto al desiderio di restare ancora per un po' aggrappati alla vicenda Nusa, vedremo come finirà, senza illudere chi che sia. Mentre Reed per la fascia destra, notizia fonte olandese di stamattina, confermata, è sicuramente un nome in cima alla lista, non ancora completato l'operazione. Da sottolineare cosa? Che questo nome è il preferito, cioè non vale il concetto se non riesco a prendere Fresneda vado su Reed, è il contrario. Reed è il primo nome, su Reed la Roma farebbe anche uno sforzo economico, è il terzo della lista, poi nella lista qualcuno è terzo e alla fine si trova ad essere primo, è una battuta, è il famoso Juanlu Sanchez del Siviglia che è stato al centro di trattative che hanno coinvolto le italiane, soprattutto soprattutto in Napoli, un flash.

0: su due difensori centrali, Chalobah e Lukumi. E non è un tormentone, perché comunque i tormentoni sono altri, i tormentoni sono quelli legati al famoso attaccante della Juve, non faccio il nome neanche il cognome. Il Como ha intenzione di fare un altro tentativo per Chalobah, conosce la cifra di Lukumi, conosce quanto chiede il Bologna per Lukumi, oltre clausola, chiede 23-24 milioni, la clausola era di 28, magari a 21-22 più bonus lo puoi chiudere, lo potrebbe chiudere in qualsiasi momento il Como, ma vuole ancora capire i margini per Chalobah. La Juve due sere fa si è fermata, Lukumi comincia ad avere fretta, perché fondamentalmente ormai a fine luglio tutti cominciamo ad avere un po' di fretta. Credo anche voi che aspettate le notizie. Vi ringrazio tanto e vi auguro un buon proseguimento.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessore regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione, del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio. Ultima tappa a Todi, dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
5: Di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aero Club Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello delle esperienze del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
6: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avio raduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente evocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo come poc'anzi dicevo.

0: a Lucca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
2: In un'epoca in cui siamo sempre connessi, raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia ma una forma di libertà. In Piemonte il Parco Le Grep propone case sugli alberi senza connessione wifi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti tutti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere richiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
3: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'altopiano piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Reggio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
4: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Reggio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare, realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri frammenti senza compromettere il lavoro già eseguito. La decorazione presenta edicole, festoni vegetali, figure delle stagioni, genialati e numerosi elementi ornamentali. Al centro domina il tema dell'unione sacra tra Dioniso e Arianna. Dioniso è raffigurato sul carro davanti ad Arianna, che suona l'arpa, mentre due centauri musicisti accompagnano la scena. Maschere teatrali, simboli rituali, frutti e strumenti per le ribagioni confermano il forte richiamo al culto dionisiaco. Il restauro si inserisce nel programma dedicato a Dioniso, scelto dal Parco Archeologico come tema delle iniziative del 2026.
5: Vediamo un puzzle che è iniziato già nel momento dello scavo, 2023-24-25, questo magnifico soffitto che era al di sopra del tablino della sala di ricevimento, una specie di loggia con finestre che davano sull'atrium, sul cortile, sul foyer della casa, e che adesso è stato restaurato e ancora abbiamo scoperto nuovi attacchi, nuovi elementi. Dunque anche il restauro è sempre un momento di ricerca, di conoscenza e poi anche di condivisione con il pubblico. Ricordo ancora questi frammenti su un grande tavolone nella baracca vicino allo scavo, adesso è qui nella palestra, in uno spazio che abbiamo allestito come uno spazio per conoscere un po' le novità, nuovi restauri, nuove scoperte, nuove ricerche del Parco Archeologico di Pompei.
1: È iniziata la raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, eccellenza agricola dei Campi Flegrei. Tra degustazioni, incontri e visite sul territorio, la manifestazione ha celebrato il legame tra agricoltura, archeologia e tradizioni locali, con la firma di un protocollo d'intesa per valorizzare uno dei prodotti simbolo dell'area.
6: Nei giorni scorsi i Campi Flegrei hanno celebrato l'inizio della raccolta del pomodoro Candellino Flegreo, considerato l'oro rosso di questo territorio. Una rappresentanza della stampa specializzata nazionale ha partecipato a due giornate dedicate alla scoperta di un prodotto che racchiude agricoltura, storia, archeologia e tradizione gastronomica. La manifestazione è stata organizzata dall'azienda Cumadoro del gruppo Tammaro e dall'associazione Pomodoro Candellino Flegreo nell'ambito della rassegna itinerante Gustosissimo. Uno dei momenti centrali è stato la firma del protocollo d'intesa tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e Confagricoltura Napoli. L'accordo punta a valorizzare il patrimonio agricolo e culturale dell'area attraverso incontri, degustazioni, show cooking e percorsi capaci di collegare i siti archeologici alle coltivazioni locali. Un progetto che prosegue anche con il Parco Conserva, l'iniziativa attraverso la quale 5 lotti di terreni demaniali nell'area archeologica di Cuma sono stati destinati all'agricoltura. Il pomodoro Candellino Flegreo è riconosciuto dalla regione Campania come prodotto agroalimentare tradizionale. La sua coltivazione è cresciuta rapidamente dai 10 ettari del 2018, si è passati ai quasi 60 del 2026. Il seme non ibrido viene tramandato di generazione in generazione. Le piante crescono su terreni vulcanici e sabbiosi accarezzati dalla brezza marina e sono sostenute con il metodo tradizionale delle canne e dello spago di juta o canapa. Il raccolto si svolge da metà luglio alla fine di agosto. Il frutto è piccolo e allungato, con una buccia molto sottile e una polpa soda caratterizzata da un equilibrio tra dolcezza, acidità e sapidità. Un sapore antico, oggi sempre più apprezzato nella ristorazione, nelle pizzerie e anche fuori dai confini regionali. Il tour ha preso il via dal Parco Archeologico di Cuma con la visita all'antro della Sibilla, al foro della Città Bassi e ai campi coltivati dell'azienda Cumadoro. Il programma ha poi accompagnato i giornalisti tra vigneti di Falanghina e Piedirosso, impianti di miti cultura, la piscina Mirabilis e il museo archeologico dei Campi Flegrei nel castello di Baia. A chiudere la prima giornata, una degustazione con 25 diverse interpretazioni del pomodoro Candellino Flegreo preparate da chef, pizzaioli, gelatieri e pasticceri. Un'iniziativa che trasforma un prodotto agricolo identitario in uno strumento di promozione culturale, turistica ed economica per tutto il territorio flegreo.
7: La giornata di oggi vede come protagonista il pomodoro cannellino flegreo, ma lo vede protagonista all'interno del parco archeologico di Cuma, quindi la natura, le tradizioni enogastronomiche di questo territorio si uniscono alla ricchezza storico-archeologica del parco archeologico dei Campi Flegrei. Questo è il risultato di una collaborazione importante, quella appunto tra il parco archeologico e Confagricoltura. È un modo per raccontare delle storie diverse, per unire appunto tradizioni che vengono dal passato, la cura del nostro patrimonio storico archeologico, con invece storie del presente, un impegno nei confronti della terra che è un impegno diverso, ma che racconta anche le ricchezze di questo territorio. Oggi è un momento per condividere queste storie, per sensibilizzare i nostri visitatori, la popolazione del nostro territorio, i turisti appunto, a un approccio olistico al nostro patrimonio, la natura da una parte, l'archeologia dall'altra, la degustazione, quindi un modo per raccontare ricchezze di un territorio dentro al quale c'è ancora moltissimo da scoprire.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica del gusto firmata da Carmine Bonanni. Questa settimana siamo ad Agerola, dove la Corte degli Dei ha ospitato una tappa campana delle Ceneuro Tocche Italia, un appuntamento che celebra l'alta cucina, i prodotti del territorio e la cultura gastronomica d'eccellenza.
8: A Palazzo Campora di Agerola, alcuni tra i più autorevoli chef del paese per una serata dedicata alla valorizzazione della cucina italiana, patrimonio dell'umanità. Nel corso dell'evento è stata presentata la guida Eurotoc Italia. Il nuovo delegato regionale della Campania dell'associazione è lo chef della Corte degli Dei, Vincenzo Guarino.
9: Sicuramente entrare nell'Eurotoc, che è un'associazione fondata da Paul Bocuse. All'epoca io circa 15 anni fa già ero entrato, con all'epoca il presidente italiano era Gualtiero Marchesi, che era anche il mio maestro. In questo caso sono rientrato con Enrico Delflinger, che mi fa molto piacere, conosco da tanti anni, quindi anche con lui in giro per il mondo, da Dubai a Riyadh, siamo stati insieme a fare cene all'ambasciata italiana all'epoca per candidarsi alla cucina italiana nel mondo, e stasera abbiamo fatto anche il premio allo chef Don Alfonso, quindi perché per la cucina italiana nel mondo. Questa cosa bella qui ad Agerola a Palazzo Campora. Per me è una grande soddisfazione perché stiamo ottenendo bei risultati anche in breve tempo. Quest'anno abbiamo fatto il format che abbiamo ripreso 3 anni fa, si chiama Pizza a Corte, che si fa il giovedì nel giardino. Sono arrivati un po' amici da tutta la Campania, da Leonello, Carlo San Marco, Ciccio Vitiello, con un pasticcere abbinato da Poppella, da Scadurchio, quindi è un format molto semplice, con pizza e dolce, all'esterno che abbiamo fatto questo giardino molto bello che si affaccia sul nostro orto che curiamo noi del Palazzo Campora.
1: E anche per questa settimana termina qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci, come ben sapete, sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in quattro miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri.

0: Passeggeri Crocieristi e il Parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Storia, cultura e tradizioni tornano protagoniste in Valnerina. A Scheggino prende il via Scheggino Donna 1522, la manifestazione che rende omaggio alle donne del borgo umbro, protagoniste della storica difesa del paese, con 4 giorni di mostre, spettacoli, laboratori ed eventi dedicati alla memoria e all'identità del territorio. Vediamo.
2: 4 giornate dedicate alle donne, alla memoria e all'identità di un territorio. Dal 23 al 26 luglio, Scheggino ospiterà una nuova edizione di Scheggino Donna 1522, la manifestazione che ricorda il coraggio delle popolane che nel luglio di oltre 5 secoli fa difesero il borgo dagli invasori. Il programma unirà storia, cultura, arte e partecipazione, trasformando il centro della Valnerina in un percorso diffuso tra mostre, spettacoli, incontri, laboratori ed escursioni. Ad aprire la manifestazione saranno le esposizioni e le visite esperienziali. Nei vicoli di Civitella troverà spazio Liberarte 2026, mentre lo spazio Arte Valcasana ospiterà la mostra fotografica Donne nel Tempo, dedicata alla memoria delle generazioni femminili del territorio. In programma anche il concorso di pittura Dipingi il tuo borgo, l'apertura del Museo della Fiaba, le visite al Mulino di Pontuglia e le attività dedicate all'incontro tra arte e yoga. La sera del 23 luglio il cartellone entrerà nel vivo con Poetesse, Muse e Sibille, uno spettacolo che attraverso poesia, musica e danza racconterà la figura femminile utilizzando linguaggi artistici diversi. Venerdì 24 luglio il Teatro Comunale ospiterà la presentazione del libro Una generazione alla volta di Maura Coltorti. A seguire, l'incontro con la Polizia di Stato di Spoleto, dedicato alla prevenzione della violenza di genere, al codice rosso e al contrasto del femminicidio. Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la cerimonia del premio Scheggino Donna, in programma sabato 25 luglio. Subito dopo, spazio allo spettacolo Ti racconto le donne, con musica e doppiaggio cantato, ispirato ai grandi capolavori dell'animazione. La giornata conclusiva si aprirà con un'escursione tra le chiese delle frazioni. Il programma proseguirà allo spazio Arte Valcasana con un appuntamento dedicato alla sartoria in miniatura e alle bambole della collezione. Gran finale, la sera del 26 luglio, in piazza Carlo Urbani con La ruota nel tempo. Uno spettacolo di danza aerea che accompagnerà il pubblico nell'ultimo atto della manifestazione. Un programma che parte da una pagina del passato per raccontare il ruolo delle donne nel presente, valorizzando allo stesso tempo la storia, la creatività e il patrimonio di Scheggino.
3: Come appunto hai detto, questa è una mostra che è stata creata proprio per all'interno di questa manifestazione che è Scheggino Donna. Quindi qui troviamo una carrellata di foto, partiamo dal 1940, l'abbiamo un po' intitolata Le donne di Scheggino sempre protagoniste, perché c'è un motivo, perché le donne di Scheggino nel 1522 furono veramente delle eroine e hanno combattuto con coraggio in un evento che è stato proprio quello della Battaglia delle Donne del 1522, luglio, il 23 luglio, dove si sono ritrovate da sole perché gli uomini erano saliti in montagna per le mietiture, per i lavori, e ci fu questo assalto e loro hanno con coraggio, con determinazione, combattuto e logicamente salvato il castello.
4: Sì, beh, allora intanto il comune sarà coinvolto dal 23 al 26 luglio con questo palinsesto di eventi. Si parte con Davide Rondoni, che farà uno spettacolo al Teatro Comunale alle ore 21. Ovviamente tutti gli spettacoli sono ad accesso gratuito. e sarà proprio per omaggiare la figura femminile. Proseguiremo poi nelle giornate, sempre sia all'interno del Teatro Comunale di Scheggino, sia per le vie del Borgo con la quarta di Scheggino, che è un appuntamento ormai ricorrente.

0: problematiche, noi abbiamo deciso anche di valorizzare queste persone per dare rilievo anche a questo aspetto. E chiuderemo l'evento, quindi il palinsesto, il 26 luglio, con un'esibizione in piazza di danza aerea, tutta al femminile, tutto un programma rosa.
1: Cambiamo decisamente argomento. Il mondo di Minecraft arriva a Gardland, il parco ospita Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo che trasforma il celebre videogioco in un'esperienza dal vivo tra personaggi iconici, attività interattive, incontri pensati per famiglie e appassionati di tutte le età.
2: L'universo di Minecraft prende vita a Gardaland. Nei giorni scorsi, una cerimonia inaugurale, conclusa da una spettacolare cascata di blocchi pixelati, ha dato il via a Minecraft Meet the Mobs, l'evento estivo in programma fino al 28 agosto. Gardaland è l'unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa a ospitare questa esperienza pensata per famiglie, gamer e appassionati di tutte le età. Nel Minecraft Hub i visitatori possono incontrare Steve, Creeper, Chicken Jockey e gli altri celebri protagonisti del videogioco. Non mancano attività interattive, esperienze dedicate ai fan e la possibilità di scattare foto ricordo con i personaggi più amati. Tra le attrazioni principali c'è anche il Baby Mobs Trail, una vera e propria caccia ai timbri che si sviluppa in 6 diverse aree del parco. Un percorso tra scenografie immersive, effetti speciali e sorprese, che si conclude con un premio digitale per chi riesce a completare l'intera sfida. Un'esperienza dal vivo che porta Minecraft fuori dallo schermo, unendo gioco, creatività e voglia di condividere il divertimento con tutta la famiglia.
3: Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa dare una forma concreta a un universo che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, che qui a Gardaland Resort potranno vivere per la prima volta un'esperienza che è solitamente virtuale, viverla in maniera reale, incontrando i propri personaggi preferiti e dando vita a quello che potrebbe essere definito un sogno. Questa esperienza è pensata non soltanto per gli appassionati, ma per tutti coloro i quali si affacciano a questo mondo per la prima volta. E il nostro desiderio è quello di offrire un'occasione di gioco, di scoperta, di condivisione, anche intergenerazionale, perché auspichiamo che qui nel nostro parco possano accadere situazioni in cui fisicamente ci si ritrova, si condividono esperienze, si creano memorie e si scopre qualcosa di nuovo. Essere una delle sole due destinazioni europee scelte per ospitare questo evento riconferma che il parco è il luogo dove accadono eventi e attività di intrattenimento di respiro globale, e questo ci riempie di orgoglio.
1: Da Ragusa ai grandi progetti internazionali, Geo Studio Group celebra 20 anni di attività inaugurando la nuova sede, raccontando un percorso di crescita che l'ha portata a diventare una realtà di riferimento nella progettazione ingegneristica, con opere nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente.
4: Da Ragusa ai grandi cantieri internazionali. Nei giorni scorsi, Geo Studio Group ha celebrato 20 anni di attività inaugurando la nuova sede e ripercorrendo una crescita che in appena 2 decenni ha portato l'azienda siciliana a firmare alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali ed energetici in Italia e all'estero. Fondata dagli ingegneri Franco Privitera Garozzo e Salvatore Camiglieri, la società è passata dal settore delle telecomunicazioni alla progettazione ingegneristica. Oggi conta una squadra di circa 30 professionisti impegnati nello sviluppo di opere complesse nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'ambiente. Tra i progetti più significativi c'è Big Fish Sardella, nella Piana di Catania. È il più grande impianto agrivoltaico oggi operativo in Italia, un'infrastruttura che si estende su circa 500 ettari e che unisce produzione di energia rinnovabile e attività agricola, contribuendo alla transizione energetica senza sottrarre terreno alle coltivazioni. Geo Studio Group ha curato il coordinamento dei lavori, la supervisione del cantiere, gli aspetti ambientali e la sicurezza, mettendo a disposizione competenze oggi impiegate anche in numerosi altri impianti, distribuiti tra la Sicilia e il centro-nord. Ma lo sguardo dell'azienda va ben oltre i confini nazionali. Geo Studio Group è infatti coinvolta nella progettazione di un tratto della futura autostrada che attraverserà la Libia, collegando la Tunisia all'Egitto lungo una delle infrastrutture strategiche del Nord Africa. L'incarico comprende rilievi topografici eseguiti con droni e sistemi GPS, studi geologici e geotecnici e il supporto tecnico alle diverse fasi di sviluppo dell'opera. La presenza internazionale dell'azienda si estende anche al Gabon. Qui partecipa a progetti dedicati alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo urbano, tra edifici pubblici, nuovi quartieri residenziali e una centrale idroelettrica destinata a migliorare l'accesso all'energia elettrica per le

0: comunità locali. Nel corso degli anni, GeoStudio Group ha collaborato con importanti operatori del settore energetico e delle costruzioni, consolidando una rete di partnership che ha accompagnato la crescita dell'azienda sui mercati nazionali e internazionali. Il 20° anniversario è stato celebrato insieme a dipendenti, collaboratori, famiglie e partner arrivati dall'Italia e dall'estero in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Ragusa. Un traguardo che racconta come un'impresa nata in Sicilia sia riuscita a trasformare competenze locali in una realtà capace di confrontarsi con alcune delle più importanti sfide infrastrutturali del panorama internazionale.
1: 5 giorni di spettacolo e migliaia di visitatori nel cuore della Toscana. A Certaldo, in provincia di Firenze, si è conclusa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che ha trasformato il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto tra teatro, musica, danza e arti di strada.
2: 5 giorni di spettacoli, arte e creatività hanno trasformato nei giorni scorsi il borgo medievale di Certaldo in un grande teatro a cielo aperto. Si è conclusa domenica scorsa la 38esima edizione di Mercanzia, il festival internazionale del quarto teatro che quest'anno ha scelto come filo conduttore il tema Un'incessante sinfonia. Ogni giorno il pubblico ha potuto assistere ad oltre 50 spettacoli tra teatro, musica, danza, circo contemporaneo, arti visive e performance site specific, grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. Tra le novità più apprezzate di questa edizione è l'ingresso della moda come forma di espressione artistica con l'installazione Io non conosco il silenzio, ospitata negli spazi dell'antica prigione femminile di Palazzo Pretorio. Accanto alle nuove proposte sono tornati anche gli appuntamenti che da sempre caratterizzano il festival, dalle marching band al teatro di figura fino agli spettacoli di comicità e alle esibizioni di circo contemporaneo. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli con il debutto della Mercanzia dei Bambini, che ha animato Piazza Boccaccio e via 2 Giugno con giochi, laboratori e attività gratuite dedicate alle famiglie. Non solo spettacolo, il festival ha proposto anche un percorso dedicato all'arte e all'artigianato con 22 artisti protagonisti di un progetto di arte diffusa e oltre 100 artigiani che hanno dato vita a dimostrazioni dal vivo, raccontando antichi mestieri e tradizioni attraverso creazioni realizzate interamente a mano. Un'edizione che ha confermato ancora una volta Mercanzia come uno degli appuntamenti culturali più originali dell'estate italiana, capace di trasformare il patrimonio storico di Certaldo in un luogo di incontro tra spettacolo, creatività e partecipazione.
1: Arte contemporanea e paesaggio si incontrano in Sicilia. A Custonaci è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, un percorso espositivo affacciato sul Golfo di Cornino che raccoglie esclusivamente opere in marmo e arricchisce il programma di Gibellina, capitale dell'arte contemporanea 2026.
3: Arte contemporanea e valorizzazione del territorio si incontrano a Custonaci, nel Trapanese. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo MAC, il Museo d'Arte Contemporanea all'Aperto, inserito nel programma delle iniziative di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026. Affacciato sul Golfo di Cornino, il museo si distingue per una caratteristica unica. Le opere esposte sono realizzate esclusivamente in marmo, il materiale che, da sempre, racconta la storia, l'economia e l'identità di Custonaci. Il percorso espositivo, nato lo scorso anno, e ampliato in questa nuova edizione, ospita oltre 10 installazioni firmate da artisti italiani. Tra le opere più rappresentative ci sono Albero Sicano, La Porta dell'Infinito, Memoria e Futuro, e la monumentale La Donna che Sostiene il Mondo, una scultura di 10 tonnellate che rende omaggio alla forza e al ruolo centrale della figura femminile. Il MAC nasce come un museo senza pareti, uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile. Un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali. Uno spazio aperto, dove arte e paesaggio dialogano in modo continuo, trasformando il territorio in un'esperienza culturale da vivere all'aria aperta. Negli ultimi mesi, il progetto ha coinvolto anche scuole, associazioni e istituzioni artistiche, attraverso iniziative dedicate all'educazione all'arte e alla promozione di un turismo culturale sostenibile, un percorso che rafforza il legame tra Custonaci e Gibellina, due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa diventare uno strumento di rigenerazione, crescita e valorizzazione delle identità locali.
4: Sì, questo luogo si richiama al MAC di Gibellina e lo fa nell'anno in cui Gibellina stessa diventa capitale italiana dell'arte contemporanea. Un sostegno ancor prima per il dossier e poi ovviamente nel momento in cui si raggiunge il titolo, ecco questo protocollo d'intesa che diventa fattivo e lo fa in questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Quindi questa identità territoriale che rimane forte attorno a queste opere d'arte, in questo connubio di guardare Gibellina come riferimento di rigenerazione urbana. Ecco, questo luogo recuperato attraverso questa rinaturalizzazione, restituito alla comunità custonacese, ma ovviamente restituito al mondo intero, quindi a tutti quei visitatori che attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il paesaggio, attraverso la natura, guardano e si identificano nella bellezza. Allora, se la bellezza ancora oggi ha un senso, in questo luogo possono venire a trovarsi ancora una volta.
5: Ma la nascita di un museo a Custonaci che si chiama MAC nell'anno di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea è un segnale importante in generale, perché l'arte è sicuramente quel motore che ha mosso Gibellina, ma è importante anche perché l'idea di Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea era un progetto condiviso con il territorio e quindi oggi è uno di quei momenti in cui Gibellina Capitale Italiana coinvolge in maniera importante il territorio e sull'esempio di Ludovico Corrao che ha voluto rigenerare una nuova città, ecco, altri centri che rigenerano luoghi e che grazie e che si affidano, oltre al paesaggio bellissimo di Cornino e a tutte le altre caratteristiche, si affidano allo sviluppo di un territorio collegato all'arte, come Gibellina ha dimostrato che si può fare.
1: E chiudiamo come sempre con la nostra rubrica sul buon cibo firmata da Carmine Bonanni. Oggi siamo a Portici, in provincia di Napoli, dove nasce Miao, un format innovativo che unisce cucina asiatica, cultura del vinile e ospitalità in un originale listening bar tra ricerca gastronomica, musica e attenzione alla sostenibilità. Vediamo il servizio.
6: La novità dell'estate è il Miao Garden, uno spazio ricavato nel giardino storico di Villa Pagliano di Portici, dimora settecentesca, che appartiene al sistema delle ville nobiliari del Miglio d'Oro, un luogo con una storia sedimentata che diventa ogni weekend palcoscenico delle vinyl session live all'aperto, selezioni d'autore affidate a DJ e musicisti ospiti, su un impianto pensato per l'ascolto del vinile, sotto gli alberi storici del giardino e le stelle d'estate.
7: Miao è un ristorante di cucina street food asiatica che propone ogni sera un intrattenimento musicale. Stasera inauguriamo quella che è la nostra parte open air, che è il giardino storico di Villa Pagliano. Oltre questo splendido giardino, dove noi proponiamo il servizio food e l'intrattenimento musicale, abbiamo un agrumeto con 7 cultivar di mandarini, un orto sociale a cui abbiamo affidato la cura a una cooperativa sociale che si chiama Litografi Vesuviani, con cui abbiamo avviato un progetto di solidarietà. In realtà il reintegro in società di pazienti e ex pazienti psichiatrici che insieme, seguiti da un agronomo, stanno imparando quello che è il mestiere appunto, quindi di agronomo, e ci curano quello che è il verde, quindi le piante, e anche, diciamo, il raccolto con l'orto. In realtà anche con l'orto abbiamo iniziato quelle che sono le colture dei nostri ortaggi, con il pomodoro del pennolo e la melanzana, ma da qualche mese abbiamo preso un nuovo appezzamento di terra, sempre qui nel nostro giardino, dove stiamo piantando quelle che sono le botaniche che utilizziamo nel bar, con un'attenzione anche a quelle giapponesi, con lo shiso, che è il basilico giapponese.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, e se nel frattempo vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Tanto mercato in questa mattina di TMV Radio, anche in questo martedì 4 agosto 2026, che però è la giornata dei funerali di Franco Baresi. È arrivato proprio pochissimi minuti fa il feretro presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Sono in corso in questo momento le esequie per dare l'ultimo saluto alla leggenda, al capitano del Milan, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì all'età di 66 anni. E quindi ovviamente avremo modo anche di vedere le immagini che ci arrivano dai nostri inviati direttamente alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ovviamente parleremo di questo, però poi ci sono le notizie, ci sono i tanti movimenti di mercato di cui andremo a parlare anche nella giornata di oggi. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno al nostro Andrea Maglioca in cabina di regia, e andiamo anche a dare il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora, ciao, eccomi qua Lorenzo.
1: Eccoci, partiamo subito da quello che sta succedendo in questi minuti a Milano. Avremo modo di vedere anche le immagini nel corso della mattinata. Tanta gente che si è recata, nonostante il periodo ormai, possiamo dirlo, festivo e il tanto caldo, alla Basilica di Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei più grandi del calcio italiano.
2: Ma sai, Franco Baresi è stato un campione trasversale. Io penso che ci siano nella storia del calcio dei giocatori che, pur difendendo per tutta la vita i colori di una maglia, poi sono i campioni di tutti. E Franco Baresi è sempre stato rispettato da tutti gli avversari, anche, voglio dire, dalle tifoserie avversarie. Giocatore che ha dato tutto in campo, che ha sempre dimostrato il suo valore, la realtà sportiva, è stato interprete di un ruolo moderno del libero, perché con lui è cambiato questo ruolo, perché comunque è il famoso libero, no, che ripartiva dal basso, faceva ripartire l'azione in una certa maniera, si sganciava, si inseriva. Io ricordo alcune immagini anche del mondiale di USA 94, un'azione che lui comincia dalla propria area di rigore e la sta quasi per concludere nell'area di rigore avversaria. Per cui Franco Baresi ci ha lasciato troppo presto, però ci ha lasciato qualcosa di importante, ci ha lasciato una testimonianza che chi si comporta sempre in una certa maniera è sempre fedele a dei principi e dei valori, poi gli vengono riconosciuti e vengono poi riconosciuti da tutti quelli che amano il calcio. E questo è il più bello insegnamento, perché poi alla fine, quando lasci un grande ricordo di te stesso, quando tutti non riescono a nascondere la loro commozione e pensi a Franco Baresi. Io per esempio penso a Franco Baresi e penso al calcio. Il calcio e Franco Baresi, ecco, son due cose che per me vanno di pari passo, e quindi lui è stato un rappresentante importantissimo della storia della nostra nazionale, della storia del Milan e della storia anche di un ruolo che ha avuto, diciamo così, anche negli anni grandi interpreti, prima Scirea, poi Franco Baresi.
1: Ecco, è stato un grandissimo. Stiamo vedendo le immagini, grazie al nostro Andrea Maglioca in regia, tanti personaggi importanti dello sport che sono presenti in questo momento alla Basilica di Sant'Ambrogio. Adesso vediamo Giovanni Galli, ma per esempio abbiamo visto anche l'arrivo di Beppe Marotta, c'è presente Cardinale, presente Maldini, c'è anche il ministro dello sport Abodi. Avremo modo ovviamente nel corso della mattinata anche di continuare a ricordare Franco Baresi con i tantissimi tifosi del Milan, e poi con la bandiera straordinaria che stiamo vedendo adesso in questo momento nelle immagini, che ha sempre accompagnato le partite del Milan a San Siro, continuerà a farle. Oggi è presente anche alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Nick, c'è però il mercato che tiene banco. Partirei dagli aggiornamenti sulla questione Mastantuono-Fiorentina, perché ci sono aggiornamenti importanti.
2: Sì, allora, innanzitutto non mi risulta l'interesse del Napoli su Mastantuono, nel senso che il Napoli può anche essere interessato a Mastantuono, ma non ha fatto partire nessun tipo di trattativa né con il giocatore né con il Real Madrid. Per quanto riguarda Mastantuono, la Fiorentina in Italia è l'unica rappresentante di un lotto di altre concorrenti, perché ricordiamolo, non c'è solo la Fiorentina nel mondo che vuole Mastantuono, un giocatore che è stato pagato da River Plate 45 milioni di euro, e quindi un giocatore che ha delle potenzialità enormi, solo che nel Real Madrid c'è talmente tanta qualità che non gioca Nico Paz, quindi penso sia abbastanza anche prevedibile, no, che non possa giocare Mastantuono titolare. Quindi il Real vuole in questo momento dare via al giocatore per dargli la possibilità di giocare. La Fiorentina in Serie A è un'eventualità molto molto importante, forse la Fiorentina in questo momento è più avanti rispetto a tutte le altre concorrenti, ma c'è un però, e questo però è rappresentato dal fatto che innanzitutto il giocatore deve essere convinto al 100% di giocare nella Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non è che poi vorrebbe modificare tutto il suo sistema di gioco per far spazio a Mastantuono, a meno che non ci siano delle condizioni tali, che sono: uno, la convinzione totale del giocatore di dire vengo alla Fiorentina perché mi piace la Fiorentina, e due, perché il Real Madrid contribuisca anche allo stipendio di Mastantuono, che chiaramente giocando nel Real Madrid guadagna 3,5 milioni di euro, e la Fiorentina questi soldi fondamentalmente non li dà a nessuno in rosa se non a Ken, che guadagna 5 milioni di euro. Quindi questa è un po' la problematica, e quindi si continua a trattare, si continua ad andare avanti con la Fiorentina, che chiaramente però sta lavorando parallelamente anche su altre situazioni, perché l'obiettivo è quello di rafforzare il settore offensivo, di trovare comunque sia un esterno che possa dare, diciamo, della qualità. Sai, Mastantuono, io ho letto libri su Mastantuono, sì, diciamo, anche sui social e anche da tanti colleghi, eccetera. Io, francamente, bisogna che dica la verità, io ho una conoscenza del calcio non come quanti ho letto, no? Tutti sono praticamente degli allenatori di Serie A, oppure diciamo hanno fatto tutti il corso a Coverciano. Però a me sembra che Mastantuono sia un trequartista di piede mancino. Io l'ho visto giocare così nel River Plate e mi sembra che quelle siano le caratteristiche. Se poi è diventato tutto ad un tratto un grandissimo esterno d'attacco, allora io non lo so, Lorenzo, probabilmente forse è bene mi metto gli occhiali e mi controlli la vista, perché vuol dire che non è che ho una situazione, diciamo, ben lucida del quadro. Cioè, è chiaro, Mastantuono è un giocatore a cui piace stare tra le linee, partendo sì, un po' spostato, defilato a destra, però secondo me tra un Politano e un Mastantuono come ruolo, secondo me c'è tutta la differenza del mondo. Non so come la pensi te, ma io, cioè, un conto è essere un esterno alla Berardi, un conto è essere un esterno alla Mastantuono. Cioè, Mastantuono si adatterebbe un po' di più a fare l'esterno rispetto a quanto lo potrebbe fare un Berardi, un Politano, uno Zaccagni, che sono interpreti del ruolo veri, cioè che gente che va su quella fascia e che poi naturalmente, diciamo, la sente la fascia, no? Lui invece tende ad accentrarsi, quindi quando un giocatore tende ad accentrarsi è meno esterno e, diciamo, un pochino più trequartista. Però è chiaro che se la Fiorentina riuscisse a prendere Mastantuono, io credo che a quel punto potrebbero fare anche una valutazione di cambiare l'idea di partenza di Fabio Grosso del 4-3-3 e portare a fare un albero di Natale, no? Un 4-3-2-1, magari un 2-3-quartista e una punta centrale, perché la notizia anche di ieri, visto che siamo a parlare di Fiorentina, è anche quella che loro dicono che Ken non è sul mercato, quantomeno Ken, vogliono puntare su Ken per la prossima stagione, a meno di clamorose offerte che potrebbero in qualche maniera, diciamo così, scombinare i piani di un qualsiasi club. Esempio, arriva uno dalla Premier che offre 55 milioni, aveva la clausola 62, uno ci pensa, perché poi c'è, cioè, 50 milioni per Ken. Con l'annata che ha fatto non sarebbero mica pochi, cioè sarebbero tanti milioni di euro, per cui un club le deve prendere in considerazione. Poi è evidente, se arrivi lì e me ne offri 30, me lo tengo.
1: No, ma tornando sul discorso Mastantuono, poi arriva McKen e la questione centravanti del Como, è molto simile a Gudmundsson per certi aspetti, no? Perché è un trequartista.
2: Gudmundsson è tutto forse un esterno, esatto. Quindi convieni con me che stiamo parlando di due cose diverse rispetto a un esterno.
1: A meno che non c'è l'idea di giocare col doppio trequartista e quindi di non fare questo tridente, esatto, con le due ali, ma di farlo con due giocatori più vicini alla punta. Mi sembra un, esatto, po' quella lì, diciamo, l'orientamento alla Fiorentina, anche perché se giochi con gli esterni puri ne devi prendere almeno due e forse anche più di due, perché non mi sembra che la Fiorentina abbia degli esterni puri in questo momento in rosa, mentre invece come trequartisti, se prendi Mastantuono, c'è Gudmundsson, ci può lavorare magari anche giocatore di inserimento, uno fra Fabian e Brescianini, se ti dovesse servire. Secondo me li puoi adattare un po' di più gli elementi che hai a disposizione,
2: sì,
1: in questo
2: poi
1: momento.
2: Poi tieni presente, Lorenzo, che la Fiorentina ha un talento nel suo settore giovanile, che è già un talento anche delle nazionali giovanili italiani, che sono naturalmente in questo senso giocatori che sono pronti anche a fare il salto di qualità. Per esempio Crossi, che è un 2010, è uno che nelle nazionali giovanili, cioè, è stato anche impegnato nell'ultimo europeo, lui ha fatto addirittura l'Under 17, insieme all'europeo Under 17, quello che ha vinto l'Italia, fuori categoria, cioè nel senso lui era addirittura un anno più giovane, quindi, cioè, ed è un trequartista, uno che parte a sinistra, che si sa centrare, ed è forse il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Quindi, volendo, se fai il 4-3-2-1 c'hai anche Croce, no? Che potrebbe essere il quarto trequartista, Gudmundsson, Mastantuono, poi hai detto bene te, uno tra Fabiana e non lo so, anche a Tà teoricamente, sì. Volendo come tipo di giocatore potrebbe anche, voglio dire, un po' più forzato, però a Tà potrebbe giocare anche in quel ruolo, ecco.
1: No, ma infatti le opzioni potresti avere la sensazione che la Fiorentina stia andando anche verso quella soluzione, anche perché Nick, analizzando quello che è stato il mercato della Fiorentina, è stato un mercato importantissimo, e se devi andare a prendere due esterni d'attacco titolari o titolarissimi, cari ti costano, mentre invece con questa soluzione tattica, se riesci a fare il pressione di Mastantuono, hai già Gudmundsson, diciamo che anche economicamente è un'operazione importante dal punto di vista del risparmio che la Fiorentina andrebbe a fare, quindi mi sembra la soluzione più logica anche da un punto di vista economico.
2: Direi di sì. Direi di sì, perché comunque, sai, sarebbe anche, voglio dire, un allenatore come Grosso. Se hai due esterni forti, cioè diciamo che se hai Berardi e Lorientè, fai il 4-3-3, torna anche di rima. E se invece sai tutta una serie di trequartisti, devi necessariamente fare il 4-3-2-1. Volendo puoi fare il 4-3-1-2, a quel punto praticamente c'è anche una seconda punta. Però vedendo l'organico oggi della Fiorentina, che ha Piccoli e Ken, secondo me la soluzione più intelligente, avendo anche giocatori come Gudmundsson, avendo insomma giocatori anche atipici, nel caso ti arriva Mastantuono, è ovvio che secondo me sei portato a fare il 4-3-2-1. E poi, che poi insomma in realtà non è che poi cambia tantissimo, cioè fondamentalmente l'importante è che questi due giocatori sappiano innescare Ken, ecco, questa è la cosa più importante,
1: che a questo punto dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Mi sposto lato Como, che comunque un attaccante lo vuole fare, nonostante Fabregas a disposizione avrà sicuramente quello che è stato il secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A, ovvero Tavo Zduvikas. Che cosa dobbiamo aspettare dal Como lì davanti? Poi andiamo anche su Chalobah.
2: Il Como ora vediamo, perché un'altra punta la deve prendere. Io credo che non lo diranno mai, ma il Como ha offerto 30 milioni alla Fiorentina. E la Fiorentina ha detto no, 30 milioni perché diciamo neanche in cartolina. E quindi il Como, che chiaramente ne ha spesi già 30 per Chalobah, non è che può continuare a spendere 40-50 ancora per un altro per un altro attaccante e un altro giocatore offensivo. Per cui la conseguenza di tutto questo è che io credo che il Como ora stia cercando di vedere quale possa essere il profilo giusto. Non è semplice, è chiaro che Ken gli serviva per un semplice motivo, perché a parte che è forte, se sta bene è molto forte, e poi perché è italiano, siccome gli serve per il questione di lista, perché se ci pensi bene siamo ancora lì, sì. Cioè loro mi sembra abbiano tre giocatori, no? Hanno preso liberali, ne hanno tre mi sembra in lista, l'altro giorno facevo un conto, liberali e altri due adesso non mi sfuggono un po', ora visto che anche Gabrielloni va via, quindi cioè, alla fine c'è tutta una questione anche di lista che il Como deve tenere presente, perché se non riesce a mettere almeno quattro italiani in lista diventa anche problematico. Alla fine, se ci pensi bene, è incredibile, no? Questa squadra è forte, ma praticamente senza italiani. Ecco perché Ken era un'ottima soluzione per loro. Non lo so, stai volendo, ci potrebbe essere Pinamonti, che è un altro giocatore che è in uscita dal Sassuolo, che gli costerebbe chiaramente molto meno. Certo, chiaramente se va Ken fa il titolare, Pinamonti probabilmente forse è più alternativa in questo senso rispetto alla punta centrale che hanno adesso. Vediamo, ecco, comunque loro stanno facendo

0: ottimo mercato e il Como sarà ancora protagonista, ecco.
1: No, stavo vedendo adesso anche dal un po' quelli che sono i nomi e tendenzialmente sono tutti i giocatori rientrati dal prestito, gli italiani in questo momento in lista, sì, nel Como. L'unico che ha detto è Liberali, perché poi ci sono davanti Fumagalli e Gabrielloni, non penso rientrino nel progetto del Como. A centrocampo ci sono Mazzitelli e Rispoli, anche qui non credo che rientrino, e dietro ci sono Goldaniga e Dossena, quindi sì, in porta forse Mauro Vigorito, che penso farà il terzo portiere, e c'è Odero, che pure lui è tornato al prestito a Cremona.
0: Sì, infatti solamente di tutti quelli che abbiamo detto sono i Liberali, forse Goldaniga, siamo a due, Audero tre, e poi dobbiamo prendere il quarto, sì, quindi un altro lo dobbiamo prendere, perché poi alcuni di questi secondo me non vengono utilizzati proprio in virtù di quello che vuol fare Como.
1: Sì, tra l'altro, ma Nick, Liberali essendo 2007 penso non vada neanche in lista, nel senso non...
0: 2007 lui ha quindi
1: è 19? Under. È 19,
0: è un under. Sì, è under. Quindi, esatto, lui non vale, esatto, non vale neanche in lista.
1: Tecnicamente ne possono prendere anche più di uno, cioè se vogliono, quindi da questo punto di vista... Sì. Poi in Champions ci va in lista, perché non essendo il settore giovanile non può entrare nella lista B. Però il campionato
0: abbiamo conto nella lista Champions, esattamente, certo, sono esattamente d'accordo, esattamente. È vero.
1: Ecco, però Como che nel frattempo ha definito anche Chalobà, che è un'altra operazione importante, a 30 milioni di euro. Il Como che sta facendo un mercato diverso rispetto a quello che aveva fatto lo scorso anno, perché lì aveva preso tanti giocatori intorno a questi 15-18 milioni per costruire una base importante. Adesso, oltre alla mega operazione di Copaz, mi sembra che la sensazione è fare un paio di colpi, ma farli di un certo livello. Chalobà, l'eventuale offerta per Ken, o comunque questo centravanti, per aggiungere dei tasselli che possano portare anche uno status importante a livello europeo.
0: Sì, sì, però insomma, voglio dire, Chalobà, voglio dire, un difensore che gli dà qualità, perché sì, comunque è un'operazione che loro hanno cercato di fare già da tanto tempo. Io mi ricordo, se ne parlava un mese fa, quando c'è stato un evento a Forte dei Marmi organizzato da Alessandro Moggi, e c'era appunto Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo del Como, il quale appunto parlava di Chalobà, e già all'epoca, insomma, ti ricordi, c'era un iniziale duello tra lui, sì, e l'Inter, cioè tra Como e l'Inter, per arrivare a Chalobà. E alla fine se ci pensi bene, l'Inter ha preso Stones a parametro zero, e loro hanno preso Chalobà spendendo 30 milioni di euro. Quindi, cioè, il Como è uno scherzo, il Como fa le cose sul serio, il Como vuole veramente aumentare totalmente la sua qualità. Io sono molto curioso di vedere, perché quest'anno il Como potrebbe rappresentare una mina vagante in Champions League, ma non perché vada a vincerla, io non sto dicendo questo, però quando inizierà il mini campionato di queste partite, io sono curioso di vedere quanti punti farà il Como, perché la sua spensieratezza, il suo modo di fare, la non pressione, il calcio, diciamo così, rilassante anche di Cesc Fabregas, Nico Paz, che vorrà dimostrare il suo valore in una competizione così importante, per me il Como darà del filo da torcere a tutti. Ci sta che faccia meglio in Champions rispetto a quanto possa non fare in campionato. Guarda, ti do questa previsione: secondo me ci stupirà di più in Champions rispetto a quanto non ha fatto quest'anno in campionato.
1: Anche perché penso che tutto il brand Como, dalla società Fabregas ai giocatori stessi, abbiano voglia di mettersi in mostra in Champions, anche di misurarsi con la Champions. Ecco, faccio l'esempio del Bologna, no? Quando un paio d'anni fa il Bologna ha fatto la Champions, lì la sensazione era come se la Champions fosse veramente un premio per l'annata straordinaria fatta, e si godessero la Champions. E che io penso che il Como invece voglia veramente sfruttare la vetrina europea per fare bene, e anche probabilmente il tipo di mercato che sta facendo il Como, ripeto, meno quantità e più operazioni di qualità, poche ma non solo buone, ma veramente di livello sopra la media anche per il calcio italiano, dimostrano come in questo momento il Como voglia fare particolarmente bene. Chi vuole fare bene anche la Roma, Nick, a proposito di squadra che sarà impegnata in Champions. Qui però c'è da, possiamo dire, velocizzare un pochino, lo ha detto anche Gasperini con i suoi classici modi, dicendo: servono 4 acquisti, è chiaro a chiunque, non servo io per farvelo capire.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione,

0: produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Per gli amanti del caffè, per chi cerca un'esperienza di gusto autentica e rispettosa della natura, nasce Caffeando. Dal 2019, Caffeando rappresenta una passione che si tramanda attraverso ogni chicco, unendo tradizione, innovazione e qualità. Esperti tostatori studiano e perfezionano ogni miscela per garantire un profilo aromatico unico, per soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla torrefazione a casa vostra, disponibile in cialde in 4 miscele differenti o in capsule compatibili in espresso, a modo mio e Nescafè dolce gusto. Per tutte le nostre offerte, www.caffeandoshop.com.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: L'offensivo Ceionico Gonzalez l'ho avuto alla Fiorentina e mi sono reso conto che è un giocatore che però 3-5-2 fa fatica a farlo, cioè voglio dire, messo in quel ruolo lì, ma io non lo so se francamente diciamo può rappresentare un'alternativa, cioè Dumfries era uno che comunque sia tra gamba, capacità di inserimento e visione anche della porta, portava anche in dote dei gol, ma dava equilibrio alla squadra. Nico Gonzalez te la equilibra, cioè nel senso Nico Gonzalez è un giocatore che comunque sia molto offensivo, quindi io non lo so quanto possa rappresentare un'opportunità. Certo, ora costerebbe un po' meno e poi conoscendo la Juve, secondo me a lui, per lui chiederebbe sicuramente una cifra più alta rispetto a quanto la sta chiedendo all'Atletico Madrid, e quindi c'è da risolvere anche questa questione, vediamo se naturalmente verrà fatto.
6: Ecco, anche perché poi Nico parte da, diciamo, mancino, giocare a destra, un conto è farlo all'esterno d'attacco, un conto è farlo nel 3-5-2, sì. Una situazione un po' più...
5: No, per me non è un giocatore da 3-5-2, ecco, Nico Gonzalez, se poi diventa... Cioè, per me è uno da tridente nel 4-3-3, se lo metti a fare l'esterno, cioè il quinto, il famoso quinto, cioè il quinto lo può fare, guarda, lo può fare un giocatore come Palestra, lo può fare, non lo so, facciamo tutti gli esempi che vogliamo, ma Di Marco, no, può fare il quinto, però lui secondo me cioè non ha la capacità difensiva, ecco, questa è la mia idea.
6: Sarebbe una discreta forzatura, verrebbe da dire, considerando anche comunque lì c'è bisogno di una certezza. L'Inter se vuole tra virgolette forzare fra Diouf e Luis Enrique, le opzioni le può trovare, vediamo anche cosa offrirà il mercato da qui a fine agosto. Chiudo sulla Juve, Nick, per salutarti, perché comunque la Juve che ha battuto due colpi importanti come Colomani e Alai Begovic, adesso però c'è la questione portiere da risolvere, e a meno di 3 settimane dall'inizio della stagione si va forte su Vicario, il nome è quello?
5: Ma io penso, Lorenzo, che il nome sarà Vicario, e penso che cercheranno di andare a prendere Vicario, perché Dibu Martinez ora comincia ad essere estremamente complicato, Suzuki c'è la corrente del Paris Saint Germain e vogliono 30 milioni. Alla fine picchia e mena, Vicario è la soluzione migliore, poi dovranno sistemare anche Di Gregorio, perché poi sì, anche Di Gregorio dovrà andare, no, nel momento in cui arriverà Vicario. Quindi non è facile il mercato della Juve, hai detto bene te, sono stati fatti questi due colpi, però c'è ancora da fare, perché secondo me potrebbero ancora prendere che sia a centrocampo, Vicario, ora l'obiettivo è il portiere, ora per quello ho parlato con Carnevali, me l'ha spiegato chiaro e tondo, ha detto l'obiettivo ora è il portiere. E vediamo se il portiere sarà il Vicario.
6: Vedremo anche cosa farà la Juve da questo punto di vista. Nick, grazie per essere stato con noi e buona giornata, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao.
6: Grazie a Niccolò Ceccarini. Si chiude qui l'appuntamento con l'editoriale per quanto riguarda la giornata di oggi. Ancora in corso, stiamo vedendo le immagini anche dal monitor di servizio, le esequie per Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Rotocalcio, saremo nella redazione Tutto Mercato Web, continueremo a fare il punto sul mercato e non solo, e poi ovviamente come sempre la giornata di Rotocalcio continua con i vari collegamenti. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive e del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio,

0: che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
1: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
2: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
3: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
2: Sono tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 2 minuti prima, 2 20 secondi prima.
4: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
5: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fisso d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti di Alai Begovic e Colomouani, la priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta a Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli Europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando ad appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel Grande Giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
6: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
7: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Giampaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
6: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, ci

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto. Poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Nusa, perché Nusa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale, se il Lipsia volesse, perché lui vuole. Il Lipsia gioca un po' al rimbalzo di linea, la manda di qua, la manda di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Omandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa, perché è un grande calciatore, è un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lione, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni, perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto. Tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma, a costo di fare una spesa importante, e quindi qui ci soffermiamo, tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per Reed, la sensazione che per l'esterno basso sia un gioco a rialzo, e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino, al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta, e Cacciamani sarebbe il vice, potrebbe crescere all'ombra di Wesley, destinato a giocare sulla corsia mancina, visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite, e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero, che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club, con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito, perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere. Su traiettori italiane, quando avrò cose concrete, ve le dirò. Per la Juventus, Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico, che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine.
di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma, che chiede una cifra vicina ai 35 milioni, ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico, che non avrebbe senso, prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario. Perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo, nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro. Cioè se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito, e se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante, al centro di polemiche inutili di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini, e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici per chi va in piazza e spara zero contro tutte e tutti. Siamo davvero di un altro mondo e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi, fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma. Il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato. Il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato e vedremo se accadrà nelle prossime ore. La concorrenza c'è su più fronti, le neopromosse stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del presente, vi metto a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi, pianura padana, zone interne del

0: Anche in montagna con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi e quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Un caloroso saluto a tutti voi, eccoci ad agosto, nel pieno di un'estate ricca di incontri e di appuntamenti. Andremo oggi, anche oggi, a curiosare in alcuni centri estivi, cuore pulsante dell'attività del Centro Sportivo Italiano, dei suoi oratori e delle società sportive. Si è da poco concluso a Misano Adriatico il camp solidale con Internazionale, Realize e Centro Sportivo Italiano in squadra insieme per un'esperienza inclusiva e formativa. 4 giorni di crescita per oltre 40 bambini e ragazzi ciechi o ipovedenti. Siamo insomma al Play Sport Camp.
1: Inclusione e sport hanno giocato in coppia nel Play Sport Camp che da domenica 19 a mercoledì 22 luglio nel villaggio San Pellegrino di Misano Adriatico ha offerto ad oltre 40 bambini e ragazzi con disabilità visiva un'esperienza

0: formativa e di condivisione. Giunto alla quinta edizione, quest'anno il Camp Solidale, promosso da Internazionale Milano e Centro Sportivo Italiano, è stato realizzato assieme alla Real Ice Sport, associazione nata dall'idea del campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, società impegnata nell'organizzazione di attività sportive e ludico-motorie per persone cieche e ipovedenti. La comune volontà di creare valore nella comunità ha quindi dato via al camp estivo di Misano Adriatico, coinvolti bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni che hanno potuto muovere i primi passi nello sport insieme alle loro famiglie, vivendo un'esperienza di crescita e di sviluppo delle proprie capacità. Diverse le stazioni dedicate allo sport, con i giovani atleti incentivati a mettersi alla prova in più discipline. Tra queste, gli allenatori dell'Inter e del CSI hanno accompagnato, insieme ad altri educatori e guide, bambini e ragazzi alla scoperta del calcio, del primo approccio col pallone, fino all'importanza del gioco di squadra. A partire dal 2022, Play Sport Camp ha coinvolto così oltre 1700 bambini e ragazzi a Chiavari, Assisi, Arezzo e Messina, creando laboratori di inclusione, educazione e sport e coinvolgendo minori in situazioni di fragilità sociale e numerose realtà radicate sul territorio, facilitando la costruzione di una società più inclusiva.
1: Ma l'estate dei centri estivi del CSI, lo abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, è anche quella che ormai da 4 anni è accompagnata da Tutti in Gioco, divertimento e giochi in squadra con Fondazione Conad. Siamo andati a Genova per condividere le emozioni in mezzo a tantissimi bambini.
2: Giovedì 16 luglio, dopo una mattina di giochi ed attività, Tutti in Gioco a Genova ha premiato la SD La Salle. Nella cornice dell'Altum Park, oltre 110 bambini e ragazzi hanno partecipato alla festa conclusiva del progetto sociale promosso dal Centro Sportivo Italiano e Fondazione Conad ETS, con il supporto di Conad Nordovest. Giunto alla quarta edizione, il progetto nato per consentire l'accesso ai centri estivi organizzati da oratori e società sportive anche alle famiglie in difficoltà economica, sta garantendo un'estate di benessere, movimento ed inclusione a migliaia di giovani attraverso l'erogazione di circa 2000 voucher. Genova è stata infatti la città che ha coinvolto nell'estate 2026 il maggior numero di centri estivi, 10 sui 64 camp totali, segnando un'edizione record. Insieme alla ASD La Salle, presenti ad animare la mattina genovese anche i coetanei del Centro Storico Ragazzi, i bambini della Cooperativa Sport Service Family e dell'Unione Sportiva San Marziano. Tutti i partecipanti alla finale hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere, un gadget simbolico di inclusione e sostenibilità sociale.
3: Noi coinvolgiamo ogni anno 9.000 bambini, ma 2.000 giocano gratuitamente per tutta l'estate grazie al nostro supporto economico. Quindi riteniamo che utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e aggregare altri partner per allargare il numero di beneficiari sia davvero un modo per fare del bene alle nostre comunità.
4: Essere vicino alle famiglie, vicino a dove ci sono delle difficoltà, all'inclusione, allo sport, soprattutto del giovanile, per noi è una missione molto importante e che svolgiamo grazie ai nostri soci che vivono il territorio dove lavorano, abitano e quindi sono più propensi tutti i giorni a inserirsi in quello che è la vita del quartiere o la comunità che sta intorno ai nostri punti vendita.
5: Genova, come Centro Sportivo Italiano, organizza più di 30 centri estivi su tutto il territorio. Abbiamo potuto selezionarne una decina tra quelli di estrazione oratoriale e certamente quelli dove la componente di aiuto economico potesse portare dei benefici maggiori, e questo fa un po' parte del DNA, della mission del CSI Genova.
1: E non poteva mancare anche la campagna. Quest'anno la finale di Tutti in Gioco è stata a Cava dei Tirreni, anche qui tanto divertimento e qualche sorpresa.
6: Venerdì 17 luglio a Cava dei Tirreni, l'oratorio cavese San Filippo Neri ha premiato un centro estivo per Cava come quarto vincitore del torneo nazionale estivo degli oratori Tutti in Gioco. Percorsi ludico-motori, tiri in porta, sfide di calcio balilla hanno animato gli spazi della parrocchia Santa Maria dell'Olmo, dove si è tenuta, insieme alla festa finale per la 23esima edizione del camp, la quarta tappa conclusiva del progetto sociale che promuove inclusione e sport nei centri estivi di tutta Italia. Nel capoluogo metelliano, un centro estivo per cava organizzato dalla cooperativa Litodora e da Litodora Sport è il quarto vincitore dell'estate 2026. Oltre 60 bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni, mentre i più piccoli svolgevano giochi e attività nella limitrofa sede della cooperativa Litodora, si sono cimentati in percorsi motori a tema sostenibilità ambientale, al termine dei quali lo scopo era individuare il corretto cestino dell'immondizia in cui gettare il rifiuto ricevuto. A tutti i giovani atleti è stata consegnata una medaglia in ricordo della giornata di feste e ai 20 migliori partecipanti una carta prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro. Pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra dimostrati durante il torneo. Le attività della giornata si sono chiuse con la golosa merenda offerta dalla cooperativa PAC 2000 a Conad.
7: Il nostro obiettivo, soprattutto come assessorato allo sport, è quello di creare sinergie che vadano, come dire, dagli oratori, piuttosto con le scuole, piuttosto con gli enti pubblici, piuttosto con i ministeri. Pertanto creare questa sinergia e quindi anche per attingere eventualmente dei fondi, dei progetti per poter costruire e dare a tanti bambini, anche chi ha difficoltà, e penso in questo momento anche a tanti bambini, per creare quello che è l'aspetto dell'inclusione.
8: È il classico oratorio, è la cosa più bella dove ci siamo nati tutti, ci siamo passati tutti, e che speriamo che come Centro Sportivo Italiano e Litodora e insieme a tutti gli altri nostri partner di poterlo continuare e portare avanti anche nei prossimi anni.
1: Ed eccoci al traguardo finale di Tutti in Gioco. Per noi anche nell'ultima tappa patavina, alla fine del mese di luglio, c'era Laura Politi. Vediamo insieme con lei il servizio dal Veneto.
0: Una giornata di festa sportiva, 5 stazioni di gioco, polisportività e un mistero da risolvere è stato il riepilogo dell'ultima finale Tutti in Gioco nella tappa conclusiva di giovedì 30 luglio a Legnaro in provincia di Padova. 5 in tutto le feste di chiusura del torneo nazionale estivo degli oratori, che ha coinvolto su tutto il territorio nazionale 64 centri estivi in 40 comuni con oltre 10.000 bambini e ragazzi partecipanti complessivamente. Presso il centro sportivo Airone, circa 50 under 14 con insieme ai giovani di casa dell'Airone, società che si era contraddistinta nel corso della stagione estiva, hanno partecipato anche i camp patavini della Tennis San Paolo della Nova Eta Beta. 5 le stazioni di gioco che i piccoli atleti, divisi in 4 squadre, verdi, blu, rossi e arancioni, hanno affrontato per ottenere indizi utili alla risoluzione di un enigma costruito ad hoc per sensibilizzarli sul rispetto dell'ambiente. Dal campo di padel, dove ogni coppia di bambini ha testato equilibrio e precisione nel trasporto e smash, a rotazione il passaggio sui campi da tennis per il calcio al bersaglio e il tennis al bersaglio. Un goloso ristoro fra le diverse stazioni, infine sui campi da beach volley, nella gara dei granchi e nel beach target, i partecipanti hanno testato la propria abilità nel palleggio, ma soprattutto precisione e gioco di squadra. A festeggiare la vittoria è stata la squadra dei rossi, ma tutti i giovani atleti sono stati premiati con una medaglia in ricordo della giornata. Ai 20 migliori giovani atleti è stata consegnata una carta prepagata del valore di 50 euro, pensata come riconoscimento dell'impegno, della partecipazione e dello spirito di squadra nel torneo. Anche qui tutti i partecipanti alla fine inoltre hanno ricevuto il braccialetto Tutti in Gioco, creato da Made in Carcere.
9: Abbiamo creato un'atmosfera meravigliosa dove lo sport ha fatto da protagonista insieme ai nostri ragazzi. C'è stato divertimento, c'è stata competizione, c'è stato agonismo, hanno potuto giocare tutti e proprio tutti i bambini che hanno partecipato.
10: Un progetto che propone uno sport inclusivo per tutti, Il Centro Sportivo Italiano in questo caso può essere ridenominato Centro Sportivo Inclusivo, perché qui nel CSI nazionale, CSI Veneto, l'intenzionalità inclusiva nelle nostre attività è praticamente quasi sempre presente, è il comune denominatore.
1: Ed il mese di luglio ha visto protagonista in più tappe anche i bolidi dello Speeddown, la simpatica disciplina con prototipi ed equipaggia tutta sulle discese appenniniche. Riviviamole insieme.
2: Un mese intenso a tutto Speeddown, quello appena trascorso di luglio, con due gare di qualificazione al campionato nazionale CSI ed una prova del campionato europeo. La classica d'inizio mese è stata a Pian degli Ontani in Toscana, percorso tecnico e impegnativo che ha messo a dura prova i 55 piloti iscritti. Due settimane appena il gruppo di piloti e scuderie si è spostato in Lombardia, a Grantola nel Varesotto, per la sesta tappa di qualifica, percorso di oltre 2,5 km con alcuni passaggi veramente insidiosi, 46 i partenti compresi gli scalmanati delle biroce, rumorose biposto con ruote in legno. L'ultimo appuntamento con la propulsione gravitazionale è andato in scena nel maceratese a Gualdo nel weekend del 25-26 luglio con il campionato europeo Speeddown sotto l'egida della FISD. Al via tutti i top driver della specialità provenienti da una decina di paesi europei, dai cugini francesi alla lontana delegazione lituana. Più numerosa ovviamente correndo in casa la pattuglia italiana, gara spettacolare combattuta sul filo dei secondi per diverse categorie, anche se chiusa anticipatamente a causa delle avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile e pericoloso il percorso. Ben 132 gli equipaggi partenti. Gli atleti del CSI si sono ben comportati, agguantando diversi podi e qualche titolo continentale.
1: E siamo in agosto, è immancabile andare al mare, siamo in voga su quello splendido della Puglia, sulle onde dell'Adriatico, ecco le tappe finali del canottaggio a sedile fisso.
0: Tutti insieme a Ro, la ormai famosissima vogata vichinga spalla a spalla approda anche in Puglia e dopo la battaglia in mare ha concluso l'edizione 2026 del Trofeo dell'Adriatico e dello Ionio, promosso come ogni anno dal CSI Puglia. Le ultime decisive manche domenica 2 agosto nella regata dei gonfaloni in Cala Porto a Giovinazzo. Dopo che la penultima regata, quella del 26 luglio, sempre nello specchio d'acqua di Calaporto, si era tinta di bianco-verde andando a premiare nella voga a 10 remi i terribili ragazzi dell'associazione Vogatori Massimo Cervone, il rimonta sui remuri Brindisi, appaiandoli di fatto in vetta alla classifica. L'ultimo traguardo ha visto sempre sulle acque adriatiche di Giovinazzo la rivincita di quest'ultima. L'equipaggio brindisino del timoniere Romanelli firma così un'altra grande impresa nelle due manche, vincendo il campionato delle marinerie del Centro Sportivo Italiano. Festa grande sul palco delle premiazioni anche per i vogatori e le vogatrici del Palio di Taranto. È infatti loro il successo nel canottaggio a 10 remi nelle categorie femminile e mista.
1: E adesso oltre l'Adriatico, nell'est, in terra di Bosnia, a Međugorje si è concluso il Torneo della Pace, ispirato tra gli altri dal CSI Toscana.
11: A Međugorje lo sport diventa occasione di incontro, condivisione e crescita. È questo lo spirito della Coppa della Pace, il torneo ideato dalle Scintille di Maria in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Toscana. Nato con una prima fase sui territori, è arrivato poi a vivere il suo momento internazionale proprio in uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della fede. Nella finalissima di calcio a 5, la rappresentativa italiana, formata dai ragazzi delle parrocchie di Villa Magna, della diocesi di Volterra, e San Piero a Sieve, della diocesi di Firenze, ha superato per 8-3 la formazione bosniaca del Ljubljuski. Successo bosniaco invece nella pallavolo con le ragazze del Libero Ljubljuski che hanno battuto per 3-7-0 le Barbagianni della diocesi di Volterra. Ma al di là dei risultati, la Coppa della Pace nasce soprattutto per creare occasioni nelle quali i giovani possano incontrarsi, conoscersi e fare squadra. Lo sport come strumento per trasmettere valori, costruire relazioni e condividere anche un'esperienza di fede, resa ancora più significativa dalla cornice di Medjugorje. Un messaggio sottolineato da Monsignor Aldo Cavalli,

0: visitatore apostolico della Santa Sede per la parrocchia di Medjugorje, che ha incontrato i ragazzi portando loro il suo saluto e la sua benedizione.
1: Quando anch'io ero come loro, la loro età avevo 13-14 anni, avevo sempre notato una cosa, che quando non c'era il gioco di squadra, cioè quando dietro di me non c'erano due bravi terzini, perdevo sempre, ma quando c'erano vincevo sempre. Ho capito che senza gioco di squadra la persona sola non cresce, cioè a un certo punto cade e si oscura e basta.
2: E adesso un po' di basket. Uno dei 3 contro 3 più caldi di quest'estate è quello disputato da poco in terra sarda. Vediamo insieme.
3: 4 giorni di basket, spettacolo e condivisione hanno animato il parco Gianmarco Manca di Maria Pia ad Alghero, dove dal 30 luglio al 2 agosto è andata in scena la 9ª edizione del Bold Online, torneo di basket 3 contro 3, diventato negli anni uno degli appuntamenti dell'estate sportiva algherese. Sul playground della Riviera del Corallo si sono alternati giocatori e appassionati in una manifestazione capace di unire la componente agonistica allo spirito tipico dello street basket, un progetto cresciuto edizione dopo edizione e portato avanti dalla ASD Bold Online, società algherese affiliata al CSI Sassari. La manifestazione conferma la vitalità nel solco della tradizione del movimento cestistico sassarese e soprattutto la capacità dello sport di trasformare uno spazio all'aperto in un luogo di incontro e partecipazione. Appena conclusa la 9ª edizione, il Bold Online consolida così il proprio posto nel calendario estivo degli eventi della palla spicchi della provincia di Sassari.
2: E non potevamo non correre andando verso il finale di puntata, running, o meglio corsa in montagna, siamo andati in Lombardia.
3: Vincono ancora i Diavoli Rossi. Il campionato CSI Lombardia di corsa in montagna, anche quest'anno ed è la 5ª volta sulle 6 edizioni regionali disputate, ha confermato il primato del GS CSI Morbegno. Sul podio la Polisportiva Pagnona, terza la Aido Artogne. Gli ultimi tempi, cronometrati il 2 agosto in Val Sassina a Pagnola in occasione della Rampegada, che ha festeggiato la sua 50ª edizione, confermandosi una delle manifestazioni sportive più sentite e riuscite della montagna. Nonostante il temporale, erano circa 200 gli iscritti sui tornanti dell'Alpe Campo a correre i 10,5 km del percorso e la giornata si è chiusa con un bilancio più che positivo, tra partecipazione, entusiasmo e una gara giudicata da tutti impeccabile. Un circuito decisamente apprezzato dagli appassionati di mountain running, in rappresentanza dei 22 sodalizi lombardi, che ha concluso così il trittico iniziato in maggio con il trail a Sale Marasino in Val Camonica e proseguito con la prova classic up and down in Valtellina a Morbegno a giugno.
2: E nel mese di agosto nessun campionato nazionale ci attende, ma comunque c'è un grande storico appuntamento nazionale per il CSI, ci sarà il Papa ovviamente al meeting di Rimini, ma come ormai tradizione non mancherà lo sport del villaggio sportivo curato dal CSI nei padiglioni della Fiera Riminese. Alla vigilia della 47ª edizione siamo andati ad anticipare qualcosina in sede di presentazione.
4: Siamo molto interessati allo sport. Per 2 ragioni, perché lo sport è da sempre stato un momento importante in tutte le sue varietà per promuovere l'amicizia fra le persone e fra i popoli. E poi lo sport è anche un momento particolarmente importante per l'educazione della persona, perché chi fa veramente lo sport diventa una persona accogliente, interessata, curiosa, rispettosa. Lo sport educa al rispetto, che è una cifra molto importante da curare per il nostro futuro. Noi avremo la campionessa olimpiaca Arianna Fontana, che penso sia la sportiva più medagliata di tutta la storia delle Olimpiadi. E lei ci racconterà cosa vuol dire per lei fare sport in un modo interessante, affascinante, dignitoso.
5: È un partner importantissimo per il meeting da tantissimi anni, costruiamo insieme questo

0: grande padiglione di oltre, adesso siamo arrivati quasi a 15.000 metri quadri, e dove riusciamo a permettere a tantissimi ragazzi che sono presenti al meeting in fasce d'età dai 12 anni in su, chiamo ragazzi anche quelli di 35-40 anni perché comunque ci sentiamo ancora ragazzi, con attività e con gioco da praticare gratuito, completamente gratuito. E la cosa ancora più importante che abbiamo costruito insieme al Centro Sportivo Italiano è il fatto che queste attività vengono fatte anche seguite da persone che hanno capacità, quindi allenatori, arbitri, e quindi anche la classica partita di calcetto, di basket, di pallavolo diventa comunque una sfida perché c'è un arbitro, c'è un allenatore che ti segue. E questa cosa qui ha portato che ogni anno oltre 10.000 ragazzi, perché lo vediamo anche dal fatto che regaliamo questi braccialetti che servono anche per essere assicurati, quindi stare tutto in massima sicurezza per i ragazzi, oltre 10.000 persone ogni anno partecipano al padiglione. Oltre i camp che facciamo insieme, sempre seguiti dal centro sportivo, poi con altri partner su basket, pallavolo e calcetto, e ci sono anche attività tipo la danza, tipo la ginnastica artistica, il judo, e però passiamo anche alla pista delle bocce, e quindi abbiamo tante piccole attività, e molte volte capita che il ragazzo si diverte durante il giorno, poi passa dei momenti anche con la propria famiglia per fare anche soltanto nel piccolo una partita a scacchi. Da il basking, come può essere il basket in carrozzina, come può essere altre attività, diamo la possibilità a tutti, perché per noi tutti quanti devono avere la possibilità di divertirsi, di passare dei momenti belli al meeting, e il padiglione dello sport è uno veramente dei padiglioni principali per noi a livello proprio di attività e di inclusione. Per noi è importantissima anche la parte convegnistica, e quest'anno avremo l'onore di avere ancora il presidente Bosio presente all'interno per portare la propria esperienza in un convegno, diciamo, importante a programma che stiamo lanciando oggi in questa giornata romana di presentazione.
1: Allora, appuntamento a Rimini certamente dal 21 al 26 agosto, ci sarà il meeting, ma prima, subito dopo Ferragosto, non perdete la prossima puntata di Stadium. Buon agosto, buone vacanze, buona estate, restate con Stadium TV, alla prossima, ci vediamo.

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento della nostra trasmissione. Tante riflessioni sul mercato e non solo nel corso della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Aderio Moro, ex calciatore di Atalanta e Milan, tra le altre. Ciao Aderio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Partiamo dal ricordo di Franco Baresi, oggi i funerali dell'ex capitano del Milan con cui tu hai giocato all'inizio degli anni Ottanta. Il tuo ricordo?
1: È un ricordo grande, grande, grande giocatore, grande uomo, grande perché si vedeva già che lui aveva, quando io sono arrivato, ero alla fine della mia carriera calcistica, ho avuto la fortuna di giocare con tutti questi ragazzi che erano nei primi anni, dove il Milan li ha messi in campo, conoscendo probabilmente il loro percorso nel settore giovanile del Milan. Parlo di Baresi, parlo di Colovati, parlo di Costa Curta, Maldini, tutti questi che poi sono Battistini, Evani, insomma chi ne ha più ne metta, perché il Milan in quegli anni

0: anni ha fatto giocare e esordire tutti questi ragazzini che poi sono diventati grandi giocatori, grandi campioni, che gli hanno permesso col tempo a fare il loro percorso e poi a vincere tutti i trofei che è diventare una delle squadre più titolate al mondo.
1: Senti, invece capitolo nazionale, non si è ripartiti probabilmente con il piede giusto, quantomeno è stata fatta una figura evitabile, una figuraccia evitabile, si poteva organizzare meglio questa ripartenza. Cosa ne pensi? Non è stato, insomma,
0: Sì,
1: il miglior modo per ricominciare?
0: sono d'accordo con il tuo pensiero. Sicuramente è meglio sbagliare subito, però, piuttosto che sbagliare in corso o alla fine dove non puoi più recuperare. È giusto, Malagò è stato messo in questo movimento che magari non ancora lo conosce molto bene, pur essendo una grandissima persona, una grandissima figura, del nostro mondo sportivo. Però calcisticamente parlando è alla prima sua esperienza. Ha fatto delle scelte che poi in questo momento non sono andate a buon fine. Lui non si può mettere in discussione i top manager come Maldini e Leonardo sicuramente. Ci sono state dei disguidi, delle cose che magari non. Adesso hanno trovato la soluzione adesso migliore, penso, per poter continuare questo percorso, perché non andando a buon fine quello che è stata la prima decisione con Maldini e con Leonardo e con Andrea Pirlo. Adesso sono andati su due certezze del nostro movimento calcistico che sono Ranieri e Mancini. Si spera che vada tutto per il verso giusto perché non possiamo più sbagliare, perché siamo fuori dal mondiale per tre volte di fila, praticamente 12 anni. Che non partecipiamo al mondiale, non possiamo permetterci anche un altro fallimento. Io mi auguro che Malagò è un grande manager sicuramente, ha fatto queste scelte e mi auguro che possano portare dei risultati.
1: Ecco, tu insieme a Lucescu hai allenato Pirlo. Sarebbe stato in questo momento un incarico troppo grande per lui, quello di commissario tecnico?
0: No, io penso di no perché Pirlo è uno che sa di calcio, è stato allenato da grandi allenatori e si è preso il meglio di ognuno, sicuramente le idee calcistiche le ha. Perciò bisognava dare un po' di fiducia, anche il suo percorso è stato messo subito alla Juventus, dove negli ultimi anni forse è l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere due trofei. Dopo tutti gli altri hanno più o meno fallito come risultati e tutto quanto. Il suo percorso, la sua crescita come allenatore è logico, non ha trovato magari la squadra giusta, magari per poter mettere in pratica quelle che sono le sue idee calcistiche. Però Pirlo è uno che non può fare la riserva a nessuno, è uno che sotto l'aspetto calcistico ha conoscenze enormi. Perciò bisogna trovare gente o manager che gli stiano vicino, che lo possano dar fiducia e farlo crescere come allenatore. Se Maldini e Leonardo, secondo me, hanno scelto lui, dopo magari aver sbagliato prima andare da Ancelotti e poi anche da Guardiola, secondo me dovevano, prima se avevano questa intenzione, andare subito su Andrea Pirlo, magari le cose sarebbero andate diversamente, perché proprio Andrea Pirlo non può essere la riserva di nessuno. Sotto l'aspetto calcistico è uno che il calcio lo conosce molto, ma molto bene.
1: Parlando invece un po' degli acquisti che sono stati conclusi dalle Big, Stones è davvero un grande colpo per l'Inter?
0: Sì.

0: anche se devo dire che in alcune partite con la nazionale, qualche intervento, però ha grande esperienza, è un giocatore già consolidato, ha certe esperienze, dietro a un percorso notevole come giocatore, è abituato a giocare nelle grandi squadre. Perciò lui ha deciso di e l'Inter ha deciso di prenderlo perché magari crede ancora che lui possa dare ancora, pur essendo una certa età, il suo contributo, un po' quello che ha fatto un po' il percorso di De Vrij e di Acerbi. Ecco. Perciò io penso che sia una scelta giusta. Però penso che il reparto difensivo dell'Inter non si fermi solo a Stone,
1: E in effetti Chivu vorrebbe Romero, con lui secondo te potrebbe davvero essere fatto un grande salto di qualità?
0: Eh sì, con Romero sicuramente il reparto difensivo dell'Inter diventerebbe un reparto molto, molto importante, perché se teniamo presente che già con Ajani e con Bastoni e con lo stesso Visek è già un reparto di grande, grande valore, se metti dentro anche Stone e anche Romero, insomma il reparto diventa un reparto di grandissimo livello.
1: Parliamo un po' anche dell'Atalanta, come sta nascendo secondo te la nuova squadra di Sarri? Per adesso è arrivato il solo Gaetano.
0: Allora, l'Atalanta sicuramente ha cambiato un po' tutto quanto quello che erano le idee che hanno portato a grandissimi risultati l'Atalanta in questi ultimi 9 anni. Adesso, l'anno scorso, cioè, pur riuscendo lo stesso a arrivare sempre nel campo europeo, a partecipare alla conference, ma però il loro intento, il loro obiettivo era di riportare ancora l'Atalanta, non dico in Champions, ma almeno ancora in Europa League. E il duo Sarri-Giuntoli
1: Giuntoli.
0: sicuramente è stata una scelta molto, molto, molto buona. E qui va dato merito alla società, a Luca Percassi, che è arrivato molto prima su questi due top manager e riuscire a portarli all'Atalanta, probabilmente convincendoli con un progetto nuovo e sperando che riportare ancora l'Atalanta dove ha fatto bene in tutti questi anni. Sicuramente ci vorrà del tempo perché le idee che c'erano prima giocando a uomo, tutto campo, con un sistema di gioco che ha dato i suoi frutti, adesso con Sarri sicuramente i concetti, i principi di gioco sono completamente diversi e ci vorrà del tempo, ci vorrà sicuramente qualche mese prima che prima si ragionava su un certo tipo di gioco con marcature a uomo tutto campo. Adesso sì, bisogna cominciare a pensare a come si gioca a reparto, perciò a reparto a 4 in fase difensiva, a 3 a centrocampo e a 3 in fase offensiva. Ci vorrà per trovare dei movimenti giusti ci vorrà del tempo e lì sicuramente con Sarri, se i giocatori lo seguiranno, i risultati.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti, www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design: Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Seie Commentravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Beh, sono arrivato a 25-26 anni, dove ero considerato una promessa del calcio italiano, ma non riuscivo mai a trovare la soluzione per poter mettere in campo quelle che erano le mie caratteristiche, le mie qualità. Le ho trovate dopo aver avuto la fortuna di trovare un allenatore che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di esprimermi al massimo. Sono riuscito a diventare un giocatore vero anche da Serie A.
1: Carlo Mazzone?
0: No, il primo è stato Mimmo Renna.
1: Ah, Mimmo Renna.
0: E poi Gibi Fabbri.
1: Ah, poi Gibi Fabbri.
0: Poi ho avuto la fortuna di avere anche Carletto Mazzone alla fine. Perciò il mio percorso è stato iniziato con Mimmo Renna, che mi ha creduto proprio mettendomi davanti alla difesa come playmaker, come regista. Lì sono diventato giocatore che speravo di diventare magari a 20 anni, invece ho perso quasi 4 o 5 anni girando così in qualche squadra, ma non riuscendo mai a esprimere quelle che erano le mie potenzialità. Invece dopo da Ascoli in poi ho fatto 5-6 anni alla grande, dove mi hanno permesso ancora, come ti ho detto, agli ultimi anni della mia carriera arrivare al Milan. Avevo già 32-33 anni e ho avuto la fortuna di giocare con questi grandi, certo, ragazzi che erano già grandi, si vedevano negli allenamenti, che erano giocatori che avevano del potenziale enorme.
1: Aurelio, grazie mille come sempre. A presto.
0: Grazie a te e buona serata a tutti.
1: E adesso, dopo questa chiacchierata con Delio Moro, le riflessioni sulla nazionale e sulla Serie A che tra meno di 20 giorni prenderà il via, le riflessioni, dicevo, di Gianluigi Buffon a margine del talk show che si è tenuto ieri a Viareggio al Principe di Piemonte. Sentiamolo.
6: Gigi, una serata per raccontarsi e per raccontare anche il calcio italiano. Tu ti sei esposto anche abbastanza chiaramente in questi giorni, chiaramente sulla nazionale, sul nuovo corso. Ti sei esposto su Mancini sì, avresti preferito Conte. Ti chiedo di confermarci qual è la tua visione, quali sono le tue motivazioni.
7: Ma niente, molto semplice, penso di essere stato molto, molto chiaro e senza filtri, credo insomma di essere allo stesso tempo, al contempo, insomma, aver trovato un modo misurato e garbato, ecco, per poter esprimere delle opinioni, dei pensieri che non sono sicuramente cerchio bottisti. E detto questo, però, insomma, poi bisogna andare avanti perché il dado è stato tratto e quindi bisogna incominciare di nuovo a remare affinché l'Italia possa tornare grande, ecco.
6: Sei però, e ti confermi, pessimista sul fatto che in Italia si possa effettivamente riformare il calcio italiano? Tu hai parlato, contano per i risultati. Pensi che questo possa cambiare oppure c'è pessimismo in questo?
7: Ma sai, c'è pessimismo, dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale insieme al Presidente vuole intraprendere, e per cui bisogna buttare giù un progetto, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna capire anche che disponibilità economica uno ha e sulla base di tutto questo fare delle scelte. Vedo solo che le persone, insomma, che sono state chiamate a rappresentare l'Italia e a prendere determinati ruoli sono persone di valore.
8: A 20 giorni dall'inizio del via della Serie A, che sensazioni hai?
7: Le sensazioni di grande, grande curiosità, perché alla fine l'anno scorso il campionato è finito, a parte diciamo, le prime due della classe, con delle grandi sorprese, con delle novità, e quindi quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità riusciranno a confermarsi o se invece il percorso per diventare grande è più difficile e complicato del previsto, e se invece magari le squadre che possono aver deluso riusciranno ad avere un motivo in più per fare qualcosa di buono.
1: E dunque siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

potrai scoprire nuovi orizzonti. Sei palinsesti. Un solo canale. Sul 403 del digitale terrestre.

Bentornati cari amici, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati in questo martedì di fuoco, ma probabilmente come sarà, è stato anche ieri sera, c'è stata una leggera brezza. Davvero, sapete, ieri sera si respirava, perché una delle cose che accuso tantissimo, per esempio, l'anno scorso trasferitemi qui. Il più grande caldo che ho provato, ma caldo senza aria, quindi con un tasso altissimo di umidità, tutto quello che ne concerne, solo un giorno. O forse perché ero talmente presa sapete quando andate in una nuova città, in un nuovo posto, avete sempre il naso in aria a guardare tutte le cose, ad accogliere ogni particolare, probabilmente anche quello, quindi il caldo non mi pesava particolarmente, non che in Lombardia. Si stia meglio in Lombardia, cioè, questa l'umidità ci perseguita sempre 365 giorni l'anno. Comunque, sono stata molto. C'è questo periodo, diciamo, mi è sembrato quasi una condanna. Giuro, perché questo caldo mi sudano. Oh, sicuramente, considerate il fatto che. Ogni 15 anni il nostro corpo cambia. Parlo soprattutto di noi ragazze, di noi donne. Quindi ogni 15 anni c'è un mutamento ormonale, c'è un cambiamento nel fisico, ma non sempre in peggio, tante volte in meglio, voglio dire, questo qua dipende spessissimo solo e esclusivamente da noi. Ma c'è questo cambiamento. Infatti il mio corpo di adesso non è quello di quando avevo 30 anni, manco 35. E vi ricordo sempre quella cosa famosa che dai 35 più o meno ai 49 è l'età più bella di una donna, ma pure dai 40 ai 49. Perché dici 49, Simo? Perché arrivati a un certo punto tutto decade. Cambia ancora il metabolismo, arriva per molte donne la perimenopausa, poi la menopausa, quindi anche i capelli che prima, non so, erano stupendi, che erano rigogliosi, cominciano un po' a sfibrarsi o cominciano a risentirne. Ecco perché è fondamentale avere cura di se stesse, non solamente con delle creme esterne, ma anche curarsi dentro, quindi prendere le giuste vitamine, i giusti integratori. È fondamentale per noi prendere la vitamina D. Che siamo o meno celiachi, quello non c'entra niente. La vitamina D serve tantissimo a noi ragazze per le ossa, per rafforzare le ossa. Quindi questo caldo, che sicuramente non aiuta ma spossa, mi raccomando il magnesio e potassio. Se non lo amate come me, ma ormai l'ho comprato in quello che è solubile, in pasticche è molto più veloce e veramente fa miracoli perché sudiamo tantissimo, sudiamo a fare qualsiasi cosa, anche andare da una parte all'altra della stanza, a meno che non abbiamo l'aria condizionata ovunque, fa caldissimo. Quindi abbiamo cura di noi, abbiamo cura anche della nostra psiche, che è fondamentale, perché diversamente lo sappiamo benissimo. Già in una condizione normale, di una temperatura dai 20 ai 23 gradi, potremmo veramente innescare delle liti fotoniche con i nostri compagni, con i nostri mariti. Quindi, se riusciamo anche a mantenere per noi stesse anche un equilibrio, un buon equilibrio, ok, non un equilibrio eccellente. Ma un buon equilibrio non sarebbe cosa buona, nel senso che non se lo meritano fondamentalmente. Loro sono veramente la maggior parte di loro, perché dando per scontate che se stiamo con una persona è perché vogliamo stare con lei, che la scegliamo ogni giorno. Questo non, povero Cristiano, non si merita le nostre sfuriate, perché da un momento all'altro siamo in una persona e poi tutto, non parliamo più. Silenzio selettivo, cioè nel senso non riusciamo, non parliamo, non è che non abbiamo nulla da dire, semplicemente non parliamo. Questi sbalzi d'umore, che sono dovuti tante volte a preciclo, ciclo, post-ciclo, insomma, non, a noi, ma non è che, cioè non è possibile comunque che possa essere tutta colpa di Eva. Parliamoci chiaro, cioè capisco che lei possa essere stata il primo male del mondo, dal momento in cui Lilith ha detto, ah sì, ciaone, queste regole a me non vanno, non stanno bene, se n'è andata tranquillamente, prima donna al mondo ad essere totalmente libera e indipendente.
Vuoi dirgli qualcosa? Per forza poi la paragonano al demonio. Già, bravi. Comunque non tocchiamo questo argomento perché poi io divento veramente un super Saiyan e lasciamo perdere. Quindi siamo figlie di Eva. Le figlie probabilmente Eva come la raffigurano? La raffigurano bionda. Quindi Eva non era, secondo me, proprio una donna intelligentissima, diversamente da Lilith, che invece sapeva il fatto suo e ha detto, ah sì, si è fatta quattro conti, ha detto, sai che c'è? Capite? Quindi siamo figlie di questa. Perché ci crede? Attenzione, io prendiamo tutti con le pinze, atei, non atei. Ok, facciamo così, favoletta. Però devo dire che a seconda poi di come uno si orienta, ok, pensa di poter essere più o meno una persona civile. Quando abbiamo il raziocinio, io perché faccio tutto questo giro pindalico, per dirvi che ci sono delle notizie che sono state molto carine negli ultimi giorni, nell'ultimo weekend, è vero, lunedì è ormai andato, però tendenzialmente non è che io riesca a raccontarvi tutto quello che è successo nel giro di. Magari lo faccio sedimentare e poi ne parliamo insieme. Tipo quella, l'ultima scema di Reel, parlo di storia, l'ho incrociata per sbaglio, di un ragazzo a Vietri, su una spiaggetta di Vietri. Io e Mauro le abbiamo viste tutte queste spiaggette, sono veramente molto incantevoli. Cosa fa? Questo genio vede, ma per i like, penso, perché. Allora, nella storia raccontata da un quotidiano online non si evince, non si capisce che questa persona lo faccia per denaro. Ok, quindi si è preso questo suo fornetto a gas. Avete presente quelli con la pietra refrattaria, quelli piccinini che ci stanno una pizza alla volta? Ok, con tanto di bombola, quindi sotto al muretto, quindi diciamo così, tanto stupido non è stato perché la bombola di gas in spiaggia piena di gente, di bambini, non era esattamente sotto il sole a trabattone, ma era comunque all'ombra. Però sapete la calura, anche la sabbia raggiunge gradi Fahrenheit improponibili, non riesco a metterci su nemmeno i piedi. Se mi scotto io, che con le mani sono abituata a prendere anche cose molto calde, figuriamoci dei piedini, dove comunque non c'è neanche un minimo di callosità. Parliamo di piedi normali, non parliamo di drago, che non si fanno mai una pedicure neanche una volta all'anno. E quindi questo genio, bella balletti così con i suoi due amici lì, vedi di sfornare pizze con la bombola in spiaggia senza comunque nessuna autorizzazione. Ora, un altro reel che ho visto è di un signore, classica tavolata di famiglia, spiaggia privata, spiaggia libera ovviamente, tavolata di famiglia, e lui che se ne sta sempre col fornelletto, ma con la bombola quella più piccolina, a friggere.

proprio necessariamente friggere in spiaggia col pentolino che avrà perso anche come si chiama, la copertura di Teflon. Ma devi davvero, veramente fai? Cosa che magari a casa tua non alzi un dito, non lo alzi un dito per aiutare tua moglie in casa e fa tutto lei, però in spiaggia fai il capofamiglia, quello che ci penso io, come frego io, nessuno. Queste cose io non le tollero. Questo esibizionismo io non lo tollero, a parte il fatto che poverino è stato ripreso probabilmente da un familiare perché era lì tutto gobbo, panzone, che stava friggendo le sue cose. Ma in spiaggia non puoi fare, cioè non lo puoi fare. Gli ambulanti, ora non parlo di chi paga le tasse, quello è scontato, però gli ambulanti che utilizzano le friggitrici, il girarrosto, qualsiasi cosa che abbia gas, sono controllati. Arriva l'omino, ti mette un sigillo e tu sai che questo gas, questa bombola è perfetta. Ma la puoi anche andare a comprare, perché sono quelle piccole bombole da campeggio che, per l'amor del cielo, funzionano benissimo, ma hanno una deflagrazione che, se le cose non dovessero andare bene, ti fa veramente fa enormi danni. Anche una piccola bombola è da 5 kg, ma forse anche meno, da 2,5. Comunque si sentono legittimati, dal momento che la spiaggia è libera, di friggere. Tu friggi a casa tua, tu le pizze le fai a casa tua, sarà stato per un reel. Nel frattempo si vede in questo reel il vigile, giustamente, che emette una multa, una sanzione. Ma ci sta, perché vuoi che a 100 metri, 20 metri, quello che volete voi, non ci sia un ristorante e una pizzeria? Per quale motivo fai questo show senza sicurezza? Ogni camioncino di ambulante, ogni pizzeria sono severamente controllati. Devi essere certificato, devi avere un manuale, devi sapere se dovesse succedere qualcosa, esplode tutto. E poi che fai? Perché chi, come dice Mauro, chi non pensa poi sospira. Se tu pensi di fare il genio del momento e vendere 3 euro le pizze, ok, fai una pizza a 3 euro, ma perché dovresti farlo? Perché dovresti lucrare? Ma chi lo fai? Se lo fai per la tua famiglia, ti dico, vabbè, l'idea è anche carina, voglio dire, cioè, sì, faccio la pizza fresca, per l'amore, ma te la fai a casa tua? Se sei così povero che non hai neanche un balcone per poterti accampare e fare con questo fornetto, perché rendiamoci conto, questo fornetto, io l'ho visto, mi piace tantissimo, ma comunque, voglio dire, per quella situazione che ho io non può essere, costa intorno ai 380 euro, una cosa del genere, quindi non è neanche una spesa così irrisoria. Ma andate in spiaggia con il cibo già pronto. Spessissimo io e Mauro ci è capitato di andare a fare delle gite, dei picnic, per avere un momento romantico di tranquillità, per non essere assoggettati ai camerieri, tutta una serie di cose, e soprattutto, ripeto, per una persona celiaca è difficile potersi fidare quando va a mangiare, perché c'è un'ignoranza ancora veramente spaventosa, una cosa spaventosa. Poi vi racconto una cosa a proposito. Quindi io mi preparavo qualsiasi cosa, una pasta fredda, un poke, qualsiasi cosa, o dei panini, ce li portiamo e ce li mangiamo, come si faceva una volta, il picnic al sacco, che non c'è niente di male, non vuol dire essere poveri e non avere la possibilità di... Noi abbiamo la possibilità di... Però, giustamente Mauro dice, ma perché rischiare? Se per caso ti contamino, abbiamo finito la giornata. Sì. Quindi, questo lo fanno. Io mi ricordavo, e anche dai racconti delle amiche o degli amici che andavano giù dai nonni o dai parenti, che quando si incontravano tutti c'era tutta la pasta, tutto ciò che era assolutamente a volte pensi che sia un miraggio, la marmigiana, la pasta al forno, tutte queste cose buonissime e straordinarie. Io adesso, per esempio, ho l'acquolina in bocca. Perché? Perché mi ricordo una puntata di Mina Settembre, quando la meravigliosa Marisa Laurito fece la pasta al forno.
pasta al forno, se non sbaglio, si chiamava, che non è la lasagna, è un'altra cosa. La pasta al forno alla napoletana, quella con le polpettine, quella che c'è gente che ci mette dentro addirittura l'uovo, quella che ci mette. Insomma, ci sono varie versioni. Io penso che come il tacchino in America, nella festa di ringraziamento, anche questo genere di pasta al forno, ogni casa, ogni famiglia ha la sua tradizione, ha chi.

chi mette più cose, chi mette meno cose, chi mette determinati formaggi, chi ne mette meno. Il risultato è che comunque la base deve essere con il pomodoro. Il risultato è qualcosa di così buono, così, e l'ho fatta da celiaca, quindi l'ho fatta con i rigatoni, fatta da me, cioè ho seguito proprio la ricetta pari pari, e ancora Mauro se la sogna. La Mauro se la sogna, è perché è una pasta squisita. Certo, non la farei adesso, però le famiglie lo fanno. Quindi andate in spiaggia con questa succulenta pasta. Guardate, veramente la culina in bocca. Con questa succulenta pasta, anche se mangiata fredda o appena tiepida, è squisita. È squisita. Lo stesso la parmigiana. La parmigiana non va mangiata per forza calda. Che cavolo, mangiate le cose così calde che non riuscite ad assaporare il formaggio, il prosciutto, non riuscite a sentire la vera consistenza. Perché? Perché la roba molto calda, mangiata, a parte che sì, va bene soffiare, però apprezzate di più il cibo quando è tiepido. Veramente è un consiglio che vi do. Pure anche la minestra, quando è tiepido, che non vi scottate le papille gustative, è tutto estremamente più buono. Addirittura io sto abituando Mauro a mangiare la pasta al pesto fredda con le patate. Non ci ho mai messo i fagiolini perché tendenzialmente non mi ricordo mai se li ho in casa, però anche questa è una cosa squisita. Penso che gliela farò nei prossimi giorni, fredda. Fredda non vuol dire fredda da frigo, non mi piace, ma fredda fatta, sciacquata la pasta sotto l'acqua, quindi quell'attimo per renderla tiepidina. Nel momento in cui comincia a condire, lei un pochino si raffredda, aspettate quei minuti, mangiate una pasta a temperatura ambiente, cioè a 40 gradi, quindi va benissimo, è perfetta. Ma queste cose fatele a casa vostra, ma anche se siete le persone più prudenti del mondo, basta un niente, ma a volte basta anche uno stupido che faccia uno scherzo. Perché? Perché ve la vuol far pagare, perché è un modo, attenzione, per darvi una lezione su queste cose non si fanno. Cioè queste cose le fai a casa tua, non vieni a me, perché poi c'è anche questo, a me che pago le tasse, non vieni a rompermi le balle a vendere la pizza a 3 euro. O a 5 euro, fate voi, non lo so. Allora, nel reel non si capisce che se lui la vende o meno. Ne ho parlato anche con Mauro, lui dice, beh, se si mette lì col fornetto, il banchetto, probabilmente non è solo uno show, ma magari qualche soldino si vuole anche fare. Io non sono d'accordo, ma non tanto quanto uno potrebbe, anche per assurdo, fai degli arancini, che qui non si trovano, e vendili. Non è carino. Ma li fai a casa tua e li vendi tiepidini, li vendi in un... Ci sono poi quei contenitori di... come si chiamano? Di polistirolo che mantengono la temperatura. Non è più carino così? O non dai fastidio a nessuno, non provochi panico vedendo una bombola del gas, tra l'altro di quelle alte, neanche quelle da piccole, neanche piccole da campeggio, da 2,5 kg, no, quelle da 6. Cioè io quando ho visto la bombola, io sono entrata in panico. Tu puoi fare quello che vuoi nella tua vita. Ah, poi attenzione, altra notizia, perché giustamente io amo molto anche tenermi aggiornata sulle notizie anche qui, no, di Salerno, di quello che succede. Un tizio denuncia su un social, quindi è sicuramente non su Instagram ovviamente, ma su Facebook, e quando vedo le cose scritte su Facebook sicuramente hai più di 50-55 anni, non sei ancora un boomer ma sei veramente una persona pesante, dice sulla litoranea, che per noi la litoranea è una sola, quella che da Salerno ti porta verso il Cilento, scusate, c'è stato un attimo di si è mossa la cosa, comunque vai in Cilento e quella fascia, quella lingua, cosa succede? Quella lingua c'è un sacco di spiaggia, sono ombrelloni, ci sono tantissime persone che approfittano anche di lingue di spiaggia libera, e poi da una parte c'è la spiaggia, allora calcoliamo che siamo, veniamo da Salerno il mare ovviamente è a destra, quindi dall'altra parte invece c'è qualche locale, ci sono invece terreni privati dove chi tiene cavalli, dove ci sono cose, diciamo strutture totalmente dimesse, e c'è anche una struttura, un prefabbricato molto vecchio che qualche anno fa,
ma diversi anni fa,

Probabilmente era una sorta di negozio, piccolo centro commerciale che se fatto adesso farebbe i soldoni perché ha un sacco di spazio attorno. Un parcheggio potrebbe essere veramente, veramente utilizzato per qualcosa di intelligente, invece no, è la casetta delle prostitute. Questo, cioè, sì. Allora, praticamente tu vedi che durante l'inverno loro aspettano fuori i loro clienti e poi aprono, non credo che sia così caldino d'inverno, però d'estate c'è sempre. Allora, se tu guardi dentro, vedi sempre il bracciolo di un divano. E poi chissà che c'è dentro, perché di volta in volta, secondo me, nel tempo è stato anche arredato questo posto. Insomma, se lo dividono queste prostitute. Io, nella mia totale, io non sono maliziosa. E quindi quando vedevo un individuo passeggiare così abbronzata, ma così brutta, che nella mia mente era, visto che aveva comunque la tuta, cioè nel senso vestita da camminata, non avrei mai pensato che potesse essere una prostituta, ma mai. Nella mia testa, a parte le escort, scartiamo quelle, ma una prostituta deve essere mediamente attraente, cioè non deve essere un bidone dell'umido. Quella era una donna terrificante, era veramente terrificante. E Mauro mi dice: no, guarda che questa mi sa che è una prostituta. Ma come può essere? Cioè, eh sì, perché ci sono i target anche, cioè più sei brutta e più sei umido, più probabilmente anche il tuo cachet costa meno. Queste cose le vediamo in televisione, non è che uno, più sei bella e più comunque cioè, hai una prestanza, invece magari giustamente puoi chiedere un pochino di più. A parte quello, leggo che questo si scandalizza perché una di queste signorine, era completamente nuda. Allora, io ho chiesto, ma cioè, io posso crederci? Posso crederci che di sabato mattina alle 9, quando cominciano ad arrivare le famiglie, questa prostituta se ne vada in giro per il litorale tutta bella bella? Allora ho detto: scusate, ma posso essere scettica riguardo la cosa? Perché mi fa molto strano, mi fa molto strano. Alle 9 del mattino, o è ubriaca marcia dalla sera prima, però fa stranissima anche questa cosa. Perché, ragazzi, cioè, alle 9 della mattina tu essere nuda, allora uno mi dice: beh, puoi anche non crederci, tante persone lo hanno vista. Benissimo, ma perché allora lo scrivete su un social? Per quale motivo a me e a tutti gli altri deve interessare che ci sia una donna completamente nuda? E questo continua a rispondermi: sì, e poi è quella che è soggetto. Allora, ce n'è una che noi si vede sempre, che passeggia, ed è quella famosa, a Roma dicono busta di fave, ecco, per essere carini, ecco quella che se la passeggiava tutta nuda. Allora io gli chiedo: scusa un attimo, sempre perché io devo entrare nella cosa, ma scusami tanto, ma perché non avete chiamato le forze dell'ordine, ma anche la municipale? Per quale motivo, se una veramente pensa nuda, poi brutta come la morte, ma la morte è più bella, brutta, di andarsene in giro completamente nuda e di ledere la mia libertà come libero cittadino? Cioè, io vado in giro con i miei bambini a braccio, con mio marito, che cosa, e vedo questo hobbit che se ne va in giro nuda. Raga, io sto parlando, io di solito non. Sì, è vero, io uso aggettivi piuttosto feroci, è vero, ma è veramente bruttissima come persona, ma non curante. Allora, io sono scettica riguardo, perché gli ho detto a questo tizio, e poi dice: non è che tutte le volte che uno vede qualcosa che non va deve chiamare le forze dell'ordine, e invece sì, lo devi fare, perché dal momento in cui la libertà di questa persona, se è vero che se ne va in giro nuda, deve ledere la mia libertà come libero cittadino di girarmi dall'altra parte, perché non ti si può guardare. Allora diventa veramente una cosa fastidiosa. Allora io chiamo la municipale, dico: guarda che c'è una donna, che poi tra l'altro, se lo fa un uomo, è un pazzo che è delirante, ma può succedere anche a una donna che con questo sole possa perdere veramente, che ci sta, ci può stare che le sia successo qualcosa e quindi sia in pieno delirio. Se invece è veramente una che vuole mettere in mostra la sua mercanzia, non lo so.
Cioè, non lo so, già, allora, se tu...

Puoi scegliere la vita che vuoi fare. E io non, a me non ne importa. Tu veramente, ognuno può scegliere la vita che vuole, ma se viene a ledere la mia di libertà di non poter, di dover, scusate, distogliere lo sguardo, questa cosa mi pesa un pochino. E detto questo, e io, questo continua a dire, ma le forze dell'ordine non si possono chiamare, eccetera, eccetera. Non lo so se questo ha figli, ma io ho solamente il pensiero di dover giustificare a mio figlio, già che fa milioni di domande, milioni, ma mamma, perché? Perché questa è nuda? Allora vai a spiegare tutto, perché sei presa anche tu dal questo, non sei pronta. Cioè, al limite, la cosa carina che poteva fare, si mette un bel cartone, non in faccia, ma nel corpo, uno vede che può essere comunque nuda, ok? E scrivi i prezzi, il prezzario, vuol dire anche una cosa simpatica. Ma tutta nuda io comincio a non crederci, perché nuda, lui mi dice, nuda, nuda poco vestita, ah, fermo. Allora, dal momento in cui tu fai il super precisino, tu mi devi distinguere tra nuda senza nemmeno un indumento a mezza vestita, perché lo sappiamo benissimo, è estate, c'è pieno di donne mezze vestite. L'altro giorno, non più tardi di, credo fosse un mercoledì, andiamo in un super centro commerciale qui e vedo un papà, un papone, con in mano un piccoletto, un neonato, avrà avuto 4 mesi, 5 mesi. Lui mica mi dà gomito e mi dice, oddio, guarda la madre di quel neonato. Ho fatto fatica a metterla a fuoco, ma era una donna con una gonna, una minigonna, cortissima, con delle, capite quelle ciabattine che una volta, si usano anche adesso, però una volta le star le utilizzavano come ciabattine scendiletto, che avevano tutto il pelo, le piume di struzzo, questa cosa, ecco, togliete le piume di struzzo, mettete il lucido, il nero lucido, mettetele che questo vestitino abbia avuto delle bustier che non le reggeva il seno, quindi aveva quasi tutte le tette fuori, ok, e sopra un giubbettino fatto in tricot di non so quale colore. Allora ho detto, vabbè, Flo, gli ho detto, lascia stare, probabilmente è già pronta ad allattare, l'ho buttata sullo scherzo. Anche questa donna, tra l'altro, neomamma, era completamente, era mezza nuda per me. Ci sono in giro un sacco di persone, di donne mezze nude, è estate, è comunque, va benissimo, se comunque hai anche un bel corpo. Non ti dico che preferisco guardare te che hai un bel corpo, che sei mezza nuda, che quelle che si vestono mezze nude con gli short cortissimi e hai delle chiappe che non hai buon gusto, insomma, diciamola così. Preferisco questa, guardare una ragazza un po' di poco vestita, che poi tra l'altro è sempre una questione di gusti, perché puoi avere un corpo da fata e avere il cattivo gusto di essere poco vestita, ma un poco vestito proprio male, proprio da povera. Quindi lasciamo stare. Quindi questa cosa è venuto fuori un cincino. Allora gli ho detto, ascoltami, dal momento che non vuoi chiamare le forze dell'ordine, ma ti dà fastidio che questa persona sia nuda, io ti dico, ti ricordo che come libero cittadino, se, questo lo sappiamo, chi non lo sa ve lo dico ora, come libero cittadini, noi se vediamo una persona in flagranza di reato, per l'articolo del codice penale 383, noi possiamo effettuare un arresto da libero cittadino. Eh sì che possiamo. Possiamo e come? Che se vediamo questa donna che si prostituisce o che è in cerca di, ed è nuda, ok? E questa cosa è, lede la mia libertà, il buon gusto, ci sono bambini. E allora noi possiamo fare questa cosa. Certo, voglio ben vedere chi se ne va in giro con le manette. Nessuno si va a comprare un paio di manette per effettuare arresti. Però sappiate che per l'articolo 383 del codice penale, un libero cittadino, se ci sono delle caratteristiche che vanno rispettate, se volete ve le leggo, perché comunque non, cioè, mi sono andata a informarmi anch'io dal momento in cui lo sapevo, ma non sapevo i dettagli della cosa. E volete che ve la dica? Ma sai che carino, che può essere d'aiuto a tutti. Cioè adesso no, non è che andiamo a riempire le carceri noi. Per come liberi cittadini noi possiamo effettuare un arresto. E questa persona, no, perché c'è anche gente molto stupida. Ecco qua, gente che è molto stupida. La gente molto stupida fa cose strane. E ricordate sempre quello che vi dico. La gente è il male, le persone sono
persone per bene, perché gente ignorante, persone per bene, già questo.

ci fa capire come vengono etichettate le cose. Allora, dice questo. Ho pochissimo tempo, però ora ve lo dico. Allora, i requisiti fondamentali per poter procedere legittimamente all'arresto devono sussistere contemporaneamente queste condizioni. Cioè, non è che possiamo fare, vedi uno che sta cercando di armeggiare in casa, magari ha perso lui le chiavi, lo arrestate. Non fate queste cose. Allora, flagranza di reato. Il cittadino deve cogliere la persona in flagranza di reato, cioè mentre lo sta commettendo o subito dopo averlo commesso. Gravità del reato, delitti perseguibili d'ufficio. L'arresto è consentito solo per i reati più gravi, per i quali l'arresto da parte delle forze dell'ordine sarebbe obbligatorio. Ad esempio, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga di ingente entità, furto aggravato in determinate circostanze, violenza sessuale, eccetera. Non è possibile farlo per i reati minori o per quelli perseguibili solo a querela della persona offesa, salvo rare eccezioni specifiche. Allora, sì, quindi evidentemente. Arrestare una donna muta che sta per prostituirsi, forse non dovremmo farlo. Però io lo farei se questa cosa avesse danneggiato moralmente mio figlio. Io lo farei proprio seriamente, anzi gli darei anche due calci in culo, detto proprio tra noi ragazzi. E come se gli darei? Perché puoi fare la vita che vuoi, ma non te ne vai in giro nuda dove anche mio figlio o mia figlia ti possano vedere. Dunque, l'obbligo di consegna è immediata. Il privato cittadino che effettua l'arresto non può trattenere la persona o farsi giustizia da sé. Ha l'obbligo tassativo di consegnare immediatamente l'arrestato e le eventuali cose costituenti corpo del reato dalla polizia giudiziaria, scusate, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, intervenuta sul posto o recandosi al posto di presidio più vicino. La consegna deve avvenire senza ritardo, solitamente entro pochissime ore, perché altrimenti è sequestro di persona. Limiti, vediamo se ho tempo. No, allora, mi piace questa cosa, magari finisco di leggervela domani. Ok, ci vediamo dopo. Ci vediamo domani. Un bacio grande. Grazie.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Acceso confronto al Consiglio Giustizia Affari Interni dell'Unione Europea sulla crisi migratoria a Ceuta, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso la decisione cautelare di ripristinare i controlli alle frontiere interne aeree marittime per tutelare la sicurezza nazionale. Di contro, il ministro spagnolo Fernando Grande Marlaska ha giudicato sproporzionato il blocco di Schengen. A stemperare la tensione è intervenuto il commissario europeo Magnus Brunner, confermando che nessun migrante arrivato dall'estrada spagnola è riuscito a fare ingresso nel resto del continente. Grave provocazione antisemita a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e bloccare l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Un video documenta i momenti di forte tensione con estremisti vestiti di nero che esibiscono saluto nazista. Il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, ha condannato l'aggressione chiedendo l'intervento immediato delle autorità bulgare, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso ferma condanna e vicinanza ai ragazzi coinvolti. Tensioni e diplomazia si intrecciano nel Golfo Persico dopo il danneggiamento di una nave mercantile colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz, mentre Teheran smentisce contatti diretti con Washington e conferma colloqui con l'Oman. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha aperto la possibilità di un'intesa imminente per la riapertura della rotta strategica, determinando un'immediata flessione del prezzo del petrolio. Frizioni interne all'opposizione in Italia in vista delle future scadenze elettorali. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha respinto la proposta del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, di trasformare le primarie di coalizione in un referendum sugli aiuti militari a Kiev, ribadendo la necessità di definire prima un programma ampiamente condiviso. Preoccupazione all'interno dei gruppi parlamentari Dem per il rischio di strappi formali sull'asse dell'alleanza progressista. Si sono concluse tragicamente le ricerche nel Viterbese per Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno dopo essere caduto in acqua durante una gita in barca. Il corpo senza vita è stato individuato dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine nei fondali del lago di Vico, con l'ausilio di sonar e operazionali subacquei. La ministra ha espresso gratitudine alle squadre di soccorso e alla comunità locale per il supporto ricevuto durante la prolungata attesa. Attimi d'apprensione in Toscana per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 7 km da Pisa e a una profondità di 8 km. L'evento sismico è stato avvertito distintamente anche nelle province di Lucca e Massa Carrara, seguito da due repliche di minore intensità senza tuttavia provocare danni a persone o cose. Un ulteriore sisma di magnitudo 3.5 è stato rilevato sempre oggi nel Cosentino. Continua l'eccezionale ondata di calore sul territorio nazionale, destinata a toccare il culmine nella giornata di giovedì 6 agosto, con il bollino rosso esteso a tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. L'accumulo di umidità e le notti tropicali stanno creando gravi disagi, con impatti drammatici per chi lavora all'aperto, come dimostrano i recenti decessi nei campi agricoli. Allarme caldo anche nel resto d'Europa, con Vienna che ha toccato un record storico di 40,1 gradi. Una folla oceanica commossa si è raccolta davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, la storica bandiera e capitano del Milan e della Nazionale Azzurra, scomparso all'età di 66 anni. Migliaia di tifosi hanno tinto di rossonero le strade circostanti, sventolando bandiere con l'iconico numero 6, indossando maglie storiche, accompagnando il feretro con cori incessanti come "C'è solo un capitano e sarai sempre con noi". Feretro che è stato portato fuori dalla Basilica al termine dell'esequie da alcuni dei suoi storici compagni di squadra. All'arrivo sul sagrato e all'interno della chiesa si sono stretti nel ricordo i grandi protagonisti della storia del Milan e del calcio italiano.
4: Una giornata veramente triste, perché sappiamo chi uomo era, chi giocatore era. Veramente sono qua veramente per dare l'ultimo addio. Spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente io lo sento, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre. Penso che noi giocatori che siamo vissuti insieme abbiamo imparato tanto con lui.
5: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
6: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti.
7: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendo mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena, ancora con quest'alta pressione ben salda sul Mediterraneo e su Italia, alta pressione nordafricana, quindi caldo protagonista. Contiamo però anche la nuvolosità prevista sul nostro paese. Non ci sono grandi sistemi nuvolosi, però nelle ore pomeridiane, a causa proprio del caldo, si formano un po' di cumuli a ridosso delle zone montuose, che possono dar luogo anche a delle acquazzoni dei temporali. Vediamo infatti la previsione delle piogge, si vede spuntare qualche macchia azzurra a pomeriggio sia su Alpi e Prealpi che sull'Appennino centrale, specie quello. Però fenomeni di breve durata, molto localizzati, portano un po' di refrigerio proprio solo in quelle zone. E in effetti ci attende un mercoledì ancora l'insegna del sole pieno, dicevamo queste instabilità nelle ore pomeridiane a ridosso delle zone montuose e come temperature però valori ancora alti. Guardiamo le massime previste per mercoledì, con punte anche di 40 gradi in pianura padana nelle zone interne dell'Italia centrale. Ma per sapere quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Si sono tenuti stamane nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni per un male incurabile. Un'immensa folla ha accolto il feretro con cori e bandiere rossonere, presenti tantissime leggende del calcio, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, che hanno portato la bara, oltre a Beppe Bergomi, che ha letto la prima lettura. In rappresentanza del Milan c'erano il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, i calciatori Pulisic e Gimenez, affiancati dai vertici delle istituzioni sportive, del presidente dell'Inter Beppe Marotta.
1: Franco rappresentava un'icona del calcio che portava con sé soprattutto un grande valore che oggi non c'è più, si è perso, quello del senso di appartenenza. Capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo, soprattutto di professionista.
2: Io credo che le imprese sportive, tutti voi sapete quello che ha fatto e il segno che ha lasciato. Io ricordo Franco la sera della finale, dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona, quando non c'era un cerimoniale, no? Che di solito, visto fuochi d'artificio, che altro, lì c'era il presidente dell'UEFA che ti dava la coppa in mezzo al campo e finiva tutto lì. E io ero dietro di lui, l'ho sollevato e ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan l'aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
3: Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi, le sue emozioni che ci ha dato in tanti anni di calcio, in campo e fuori dal campo.
4: Il tuo ricordo in questi giorni? Ne avrai tanti, ma il primo?
3: Ce n'ho tanti, io ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: L'eredità è quella che riusciremo a cogliere, perché i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti, cercando di coniugare sempre la classe, lo stile con la semplicità, la sobrietà dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan, così come a quella del calcio in generale, non è un caso che sia amato da tutti.
0: In Australia intanto è tutto pronto per il primo derby stagionale tra Milan e Inter, in programma domani a Perth. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Franco Baresi. Alla vigilia il tecnico rossonero Ruben Amorim ha sottolineato la centralità del gruppo e confermato la presenza di Luka Modric, mentre in casa Inter mister Christian Kiw e Federico Di Marco hanno puntato l'attenzione sulla crescita della condizione fisica in vista del campionato. In casa Juventus, dopo la chiusura degli acquisti della Ibegovic e

0: Muani. La priorità della dirigenza era la ricerca del nuovo portiere. La pista principale porta al Zion Suzuki del Parma, con il PSG interessato a rilevarlo per poi girarlo in prestito a Torino. L'alternativa immediata resta Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, mentre salgono anche le quotazioni di Noah Tubolu dal Friburgo. Sul fronte uscite si valutano le posizioni di Nico Gonzalez e Jonathan David. Nuova soddisfazione per l'Italia agli europei delle discipline acquatiche in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincronizzato dal trampolino 3 metri con un punteggio di 386.07, arrivando ad appena mezzo punto sopra la Gran Bretagna grazie a un eccellente ultimo tuffo. Si tratta della nona medaglia complessiva per la spedizione azzurra. Ciclismo: Tadej Pogacar parteciperà alla prossima Vuelta a Spagna in partenza il 22 agosto dal Principato di Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal team UAE Emirates. Il fuoriclasse sloveno, reduce dalla quinta vittoria al Tour de France, punterà al successo nel Grande Giro spagnolo per completare la tripla corona dopo la vittoria al Giro d'Italia ottenuta nel 2024. Esordio amaro per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato sconfitto al primo turno dall'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 al termine di una partita condizionata dal maltempo.
1: Lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
2: Ci sono persone che attraverso lo sport raccontano una visione della vita. Giampaolo Ricci, tu sei presidente della Avani Educational ODB, che è un'associazione affiliata ad ASI Cultura, ad ASI Nazionale.
1: Sì, intanto grazie, perché insomma entrare nella famiglia di ASI per noi come Avani è un ulteriore step. Io da piccolo ho toccato l'Africa con mano sin da subito e quindi ho capito quanto noi siamo fortunati, quanto la scuola noi la diamo per scontata, ma lì è veramente un'opportunità, una possibilità, è un lusso, esatto. Le scuole dell'Assunzione con cui noi collaboriamo mi presentano questo progetto di questa scuola, ho una sorta di epifania, perché dico, se in questo momento non faccio qualcosa io, non lo farà mai nessuno. Quindi decido con questo obiettivo in testa di fondare Amani Education ODB, il nostro evento di punta, l'evento di Natale. Lo scorso, quindi l'ultimo era il quarto, e c'erano 800 persone, abbiamo finito di costruire le prime classi, il primo dormitorio, i laboratori, i bagni, la cucina, e abbiamo avuto più di 200 richieste di iscrizione. Perché i ragazzi sognano di entrare nella nostra scuola, perché appunto lì non è scontato svegliarsi la mattina e andare a scuola.
2: E tu rappresenti in tutto e per tutto quello che poi è la missione di ASI Cultura all'interno di ASI Nazionale.
1: Siamo due realtà.

Martedì 4 agosto, pieno di notizie, pieno di indiscrezioni, pieno di conferme, pieno di tutto, pieno di mercato, perché sarà sempre così per tutto il mese di agosto, poi andremo al primo giorno di settembre e ci saluteremo, tra virgolette, per quanto riguarda questa sessione, ma stanno accadendo moltissime cose che dobbiamo puntualizzare. Oggi partirei dalla Roma, che inevitabilmente è il club più attivo. Perché il più attivo? Perché deve fare questo benedetto, maledetto esterno sinistro offensivo, perché sono stati fatti tanti nomi che io sinceramente non ho cavalcato. Mi sono soffermato su Musa perché Musa continua a essere oggi, mentre vi parlo e mentre registro questo video, prima delle 11 di martedì 4 agosto, un riferimento essenziale se il Lipsia volesse. Perché lui vuole il Lipsia, gioca un po' al rimbalzo di linea, la mandi di qua, prende e perde tempo. Perché? Perché c'è anche la vicenda di Diomandé, questa lunga assurda telenovela con Real Madrid al rialzo ogni 5 minuti, che tiene il Lipsia assolutamente concentrato su questa trattativa. Ma la Roma non può restare con il cerino in mano. E cosa accade? Accade che, come soluzione alternativa, ma mica tanto alternativa perché è un grande calciatore, un altro 2005, mi riferisco a Fofana, il belga dell'Olympique Lyon, che vi avevo segnalato già ieri con l'etichetta piace moltissimo. Vi avevo segnalato qualche perplessità sulle sue condizioni perché ha avuto un problema, un infortunio serio alla caviglia, non tanto serio rispetto alle previsioni, ma con qualche paturnia e qualche patema d'animo. Tutte queste cose sono state superate, la Roma lo valuta in modo vero, concreto.

Tra l'altro lui sarebbe nella lista dell'Ipsia se partisse, guarda caso, Nusa, quindi sono questi intrecci che fanno parte del gioco. La corsa è a due, l'esterno offensivo di fascia sinistra è la priorità della Roma a costo di fare una spesa importante e quindi qui ci soffermiamo tenendo conto che la Roma aspetta una risposta definitiva dal Feyenoord per rid della sensazione che per l'esterno basso sia un gioco al rialzo e che ieri sera, come ho raccontato in esclusiva, c'è stato un ritorno di fiamma per Cacciamani del Torino al punto che la Roma potrebbe alzare l'offerta e Cacciamani sarebbe il vice, potrebbe crescere all'ombra di Wesley destinato a giocare sulla corsia mancina visto che la Roma cerca un esterno destro basso. Sull'Inter ho poco da aggiungere rispetto a tutto quello che vi ho raccontato. Continuo a leggere di accordo da trovare tra l'entourage di Romero, gli agenti e l'Inter. Questa è una fase superata, credetemi, superata. L'accordo è stato trovato venerdì scorso e non ci sono dubbi sul fatto che l'accordo sia stato trovato. È proprio senza fondamento questa storia di dover creare un tormentone che non esiste. L'Inter sta lavorando per le uscite e dopo aver fatto le uscite si concentrerà sull'operazione Romero che non vorrebbe perdere, proprio perché l'ha impostata nei dettagli, esattamente come vorrebbe fare Jones per il centrocampo. Mi avete chiesto in tanti come funziona con Nico Gonzalez. Funziona che l'Atletico Madrid lo vorrebbe, ma non ai soldi che chiede la Juve, almeno 28 milioni. Simeone è innamorato pazzo di Nico, ma solo sulla carta, perché poi il suo club con i fatti, almeno per ora, non mette i soldi che servono. La Juventus, il discorso con la Juve è finito, perché a parte il fatto che la Juve, abbiamo visto, una Juve intasata come qualità, dovrebbe andare via qualcuno, non può permettersi di aggiungere su traiettorie italiane. Quando avrò cose concrete ve le dirò. Per la Juventus, Nico Gonzalez diventa un passaggio obbligato per fare mercato e per rientrare. Su questo non ci sono dubbi, perché forse è una delle poche chiavi che oggi ti permettono di rientrare e di fare o uno scambio oppure un ritorno economico che in questo momento, dopo esborsi significativi, questo ritorno ti servirebbe per tornare con forza sul mercato. Per fare cosa? Intanto vediamo come finisce la storia tra Suzuki e il Paris Saint-Germain, perché dobbiamo vedere la fine di una storia bella dal punto di vista dell'offerta, bella per il Parma che chiede una cifra vicina ai 35 milioni. Ma tutta da chiarire per quanto riguarda il futuro di Suzuki. Che fa il PSG? Gioca? Fa il titolare? Lo prestano? Titolare no, perché in questo momento non è il titolare. E quindi in tutta questa vicenda c'è un prigioniero di mercato, non chiamiamolo prigioniero politico, che non avrebbe senso. Prigioniero di mercato sì, che si chiama Vicario, perché Vicario ha un discorso avviato con la Juve ed è un discorso che dal suo punto di vista è definito e definitivo. Nel senso che lui ha accettato, lui tornerebbe di corsa alla Juventus, deve aspettare tutti questi altri incastri, le valutazioni che sta facendo la società anche su eventuali altri portieri, non togliendo dalla lista Vicario che può essere preso in prestito con diritto di riscatto che magari diventa obbligo a determinate condizioni, la Juve riflette perché sa che questa scelta è una scelta che inciderà sul futuro, cioè se scegli il portiere adesso, più forte lo scegli, più parteciperà al tuo nuovo ciclo. Quindi qualche riflessione in più di sicuro la fai. All'interno di un mercato che comprende tante cose, intanto il discorso legato a Daniel Maldini, che è un promesso sposo del Cagliari, a prescindere dal discorso collegato a Sebastiano Esposito. E se entrasse nell'operazione Sebastiano Esposito, l'Atalanta potrebbe anche farci un pensiero in più sull'acquisizione dell'attaccante al centro di polemiche inutili, di una telenovela anche per certi versi ridicola, con situazioni messe in piazza come accadeva una volta nei mercatini e oggi siamo soltanto noi a fare questo tipo di disastri mediatici.
per chi

va in piazza e spara zero contro tutte e tutti, siamo davvero di un altro mondo, e se siamo dietro agli altri è evidente che anche queste cose non ci facciano star bene. Ci vuole stile anche nel fare delle trattative. E se non c'è stile quando fai le trattative diventa tutto un ricatto, una minaccia, un'accusa, non va bene. Perché il calcio italiano è a pezzi anche per queste motivazioni e non ci rialziamo, soprattutto perché pensiamo di essere i più bravi, fondamentalmente spesso noi siamo i più scarsi, anche con atteggiamenti da censurare. Del Napoli e sul Napoli non ho novità, la trattativa Favasulli non è completata, deve ancora iniziare, quindi un po' di calma, il discorso legato al difensore è sicuramente ancora bloccato, il Torino è alle prese con l'ennesima telenovela legata al portiere che non viene ancora liberato e vedremo se accadrà nelle prossime ore, la concorrenza c'è su più fronti, le neopromoste stanno cercando di attivarsi. E credo che vi darò altri aggiornamenti a stretto giro, non vi do un orario, non vi do un appuntamento, so una cosa, che posso contare su di voi e questo mi fa molto piacere. Un abbraccio, buona giornata.

Bentornati a questo aggiornamento del presente, vi invito a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo con le temperature che si stanno registrando a 1500 metri di quota, che è una quota che per noi meteorologi è molto importante, ci fa capire come si stanno muovendo le masse d'aria sopra le nostre teste. Ebbene, è sempre presente questa bolla d'aria rovente nordafricana che ha investito ormai da settimane il Mediterraneo e l'Italia, quindi ancora da noi avremo giornate bollenti con aria più fresca che transita sull'Europa centrale e nel weekend riuscirà a lambire anche le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, quindi una leggera diminuzione delle temperature è prevista nel weekend, meglio che niente. Ma vediamo questi valori con le minime che sono già alte al primo mattino, quindi temperature già elevate, e poi nel pomeriggio vediamo le massime di questo martedì, punta anche di 38-39 gradi. Pianura padana, zone interne dell'Italia centrale le più bollenti, ma anche al sud a causa dell'umidità il caldo è particolarmente pesante. Massimi di mercoledì uguali, non cambia un granché la situazione, addirittura per giovedì spuntano anche i 40 gradi, attenzione perché sono temperature importanti, quindi non facciamo sforzi eccessivi. Molto caldo anche in montagna, con lo zero termico a 4800 metri, incredibile. Tutte le nostre montagne sostanzialmente hanno temperature sopra lo zero e i nostri ghiacciai si sciolgono. Quindi situazione drammatica davvero per lo stato di salute dei ghiacciai italiani. E anche il mare continua a essere caldo, con valori anche oltre i 30 gradi in alcuni bacini anche attorno all'Italia. Fa caldo ovunque, ovunque. Immagine del satellite con questa nuvolosità, che in realtà tende a dissolversi, quindi non porta nessun cambiamento. Queste altre nubi presenti sull'Europa centrale, loro sì portano dei temporali, ma si limitano a lambire l'arco alpino e quindi su Alpi e Prealpi qualche temporale di calore spunterà nei prossimi giorni. Lo vediamo anche da queste immagini, con l'alta pressione sempre ben salda, ma queste macchioline azzurre che compaiono in montagna al nord e anche sull'Appennino. Nelle ore pomeridiane le nostre montagne vedono dei temporali di calore, ma non rinfrescano un granché, solo in quelle zone per qualche ora. La situazione in realtà a grandi linee non cambia. Chiudo con il vento, anche lui di debole intensità, regime di brezza lungo le coste, qualche rinforzo sulla Sardegna. Con questo è tutto, ma per sapere quanto durerà il caldo c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

Allora io gli voglio bene a questo dei Gazebo, no, non ti posso dire di no. Bellissima canzone, qualcosa di meraviglioso, di unico, di inconfondibile, il sound che richiama ovviamente i mitici anni 80, La dolce vita è il titolo di questa canzone, ma in questa versione che hanno deciso di rifare ovviamente perché ritornando in auge quello che è il sound adorato tanto degli anni 80, hanno deciso di rifare il video mettendoci in mezzo un paio di stereotipi delicatissimi, stereotipi che mai si è visto, che ne so, la Mercedes SL bianca in girare per Roma, lui elegante col fazzoletto al collo e lei anche col fazzoletto in testa sull'autocabrio, con una Roma dove non c'è traffico alle 4 forse del mattino, ma neanche perché anche alle 4 del mattino c'è traffico, e il giro per Fontana di Trevi, e poi la scena ripresa di Marcello Mastroianni e Sofia Loren, di loro in camera che giocano eccetera, la scena della calza, carino, però capite, inventatevi qualcos'altro di diverso, cioè La dolce vita lo so che rappresenta, ci mancava solo che faceste il giro per la costiera amalfitana a fare il giretto per far vedere, e poi proprio era anzi dopo la mettiamo la canzone La costiera amalfitana, grande, viva Nino D'Angelo. Allora cari amici, però ci ricollegheremo anche a questo, ma prima di iniziare, come vedete alle mie spalle c'è scritto Full Gas e quindi manca poco, perché tra circa, lo leggo, 42 giorni, 5 ore 46 minuti, e premendo il tasto rosso troverete Full Gas, ma ve ne parlo tra poco. Ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano. Prima parte di questa giornata, poi arriverà lei, la diva per eccellenza, Simona Monaco, con me mi terrà compagnia in queste altre due parti del programma. Che cos'è Full Gas? Ve lo dico così.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: Esattamente, è questo quello che noi amiamo, e soprattutto io, figurati, a me mi parli di gas, come si dice dalle mie parti, quindi figurati, tutto quello che sarà il mondo motori, auto, moto e non solo, saremo con voi, quindi evviva. Allora, questo è Full Gas, tra poco, a settembre poi, in onda. Come si fa? Andate sul canale 403, Nexun Channel, premete il tasto rosso e lì entrerete nel mondo dei motori. Allora, dicevamo, di che cosa vi voglio parlare ora. Oggi lancio subito, apro subito la puntata con quelli che sono gli studi. Adoro l'appuntamento dedicato agli studi, perché c'è qualcuno che studia, qualcuno che si sente studiato, qualcuno che dice no perché io mi preparo, no perché io faccio, ho fatto le scuole, io sono intelligente, io ho studiato e studiato, ma vi dico qual è lo studio di oggi e lo so, mi vergogno un po', vabbè, comunque. Hanno studiato l'odore delle ascelle dell'uomo. E voi direte, estica? Sì, a quanto pare sì. E quindi quello è il bello. Allora, dice uno studio, inalare, il titolo è questo, è inalare il sudore delle ascelle maschili potrebbe ridurre lo stress. Ammazza, oh, cioè, non avete qua in studio, commentano ovviamente, perché giustamente è una cosa che ha lasciato interdetti un po' tutti, a me compreso, però io non volevo sentire i commenti, nel senso, studio, se volete intervenire potete intervenire tranquillamente. Allora, come vi dicevo, questa cosa dice che, allora, può sembrare, pensa, guarda come sono stati bravi, guarda cosa dicono. Può sembrare una curiosità assurda, ma no? Ma davvero? Ma davvero, davvero, davvero? Sì, a quanto pare sì. Può sembrare una curiosità assurda, ma alcune ricerche suggeriscono che particolari sostanze presenti nel sudore maschile potrebbero influenzare temporaneamente l'umore e contribuire a ridurre la percezione dello stress. La scienza continua a studiare questo fenomeno, ma i risultati sono davvero sorprendenti. Ora, diciamo che, no, prendendola alla larga, tutto quello che è i famosi feromoni, no? Cioè quello che l'uomo in qualche modo va a trasmettere, probabilmente inducono anche un certo tipo di avvicinamento, no? Da parte di quella che potrebbe essere la partner femminile. Allora, sai, senti, l'uomo, sale uomo, come si dice, allora, quello piace, potrebbe essere, non ho sentito parlare di queste cose, sono molte fidanzate che dicono no, mi piace l'odore del mio uomo, e su questo ci può stare, ci mancherebbe altro, nessuno vuol dire nulla, perché ogni scarafone è bella mamma su, potrebbe essere, quello potrebbe essere, ma altre volte, e questo purtroppo lo andiamo ad analizzare quando prendiamo quello che il milanese imbruttito definisce lo spost

poveri, e diciamo che l'odore della shell della gente che gira, diciamo che non è proprio rilassante. Diciamo che

0: non è il caso, però vi torno a ripetere, sono degli studi, probabilmente hanno calcolato quello che è il profumo, gli odori di un uomo medio che se lava, perché il concetto di base è lavarsi. Capisco che dopo una giornata di lavoro, capisco che dopo essere stati magari sotto il sole, capisco tutto, perché ci sono magari alcune persone che, faccio esempio, io mi ricordo quando lavoravo in hotel e quando arrivavano i cecoslovacchi, ragazzi, cecoslovacchi e polacchi, era la morte di odori, ma di cosa? Di alcol. Cioè trasudavano birra, perché ne bevi tanta, o quelli che mangiano tanto aglio o tante cipolle, di conseguenza poi il corpo in qualche modo deve espellere quegli odorini, che non sono solo da una parte, ma sono, quindi sarà successo anche a voi di trovare qualcuno nella vostra cerchia di persone che emana quell'odore. Poi lì entriamo anche nella fascia adolescenziale, vostri figli, nipoti, cuginetti. Io da piccolo non credo, perché mia madre mi definiva un ciuccio pulito, nel senso che io odiavo qualsiasi cosa che fosse odore, proprio perché li sento tantissimo, quindi me lavavo sempre. Però avevo compagni, e tuttora sento animatori, avevo avuto animatori o persone che, ragazzi, mamma mia, c'è proprio l'ormone che esce e dà proprio sentori di gioia e di felicità. Ma non voglio continuare a parlare di tutto ciò, ci mancherebbe. Ma visto che ho menzionato prima la dolce vita e quindi la costiera amalfitana, non da poco portare a Milano, come dice il grande Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi con Arisa.
1: Chi si omare? Perché non te ne niente, o sai che arrivo male? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre.
1: Ed eccoci tornati.
0: Il mondo dei motori cambia marcia.
1: Esattamente.
0: Su Nexum TV, canale 403.
1: Bene, Full Gas, eccoci tornati in studio. Non vediamo l'ora di seguire tutta la programmazione su Full Gas, canale 403. Quindi questo che state guardando, ma almeno che non siate gli amici di Teleroma 56, quindi se volete vedere le moto o quello che riguarda il mondo dei motori, sul 403 premendo il tasto rosso poi entrerete in questo magnifico e incantevole mondo dedicato alle moto e non solo. Allora, leggiamo un'altra notizia molto divertente. Non è divertente per coloro che l'hanno vissuta e ci dispiace, però adesso poi lo commentiamo. Questa poi la faccio leggere anche a Simona, sono proprio curioso. Guarda, gliela giro proprio subito, sono proprio curioso poi di vedere lei se la commenta in Gossip, quindi vi invito a seguire anche il programma. Sono pronti a rivolgersi agli avvocati 226 passeggeri di Air Mediterranean con un charter in partenza sabato alle 17.15. avrebbero dovuto raggiungere Sharm el Sheikh per una vacanza in hotel a 5 stelle. Fate una vacanza in hotel a 5 stelle a Sharm el Sheikh, va bene. Ma di quel volo che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Bari è stato dapprima annunciato un decollo in ritardo, poi infine la cancellazione. I passeggeri sono stati smistati in due alberghi della provincia di

Bari e in uno di Matera. Valentina, nome ovviamente invenzione in questo caso, aveva programmato una vacanza da sogno con il suo compagno ed è furiosa e dice: abbiamo investito 2.200 euro approfittando di uno sconto sul prezzo originario di ben 2.700 euro. Miglia, per concedersi qualche giorno di relax in un hotel all inclusive. Quindi la vacanza costava 2,2 più 2,7 fa 4,9. 4.900 euro, ti dicono: sai che c'è? Ti tolgo 2.700 euro, volo compreso, all inclusive, quindi mangi, bevi, dormi, tutto compreso. E secondo te non, non ti snasa un pochino? Va bene, una settimana programmata da tempo, immaginando di passare già la prima giornata tra il mare cristallino e le escursioni nel deserto. Invece il primo giorno è trascorso al corridoio dell'aeroporto e una camera d'albergo accorato. Il nostro volo accumula fin da subito ritardi, prima un'ora per un presunto guasto tecnico, poi un ulteriore rinvio di 2 ore. A noi passeggeri viene assicurato un voucher per consumare un pasto in aeroporto, voucher che non è mai arrivato. Le ore trascorrono tra annunci e false speranze. Ogni comunicazione lascia intendere che la partenza sia imminente, poi quando ormai la pazienza è al limite, arriva la notizia definitiva. Il guasto non può essere riparato e il volo viene cancellato. Da quel momento inizia una seconda attesa. Noi siamo stati trasferiti a Corato, una situazione di emergenza ben lontana dall'assistenza promessa. La cena si riduce a un pasto frugale servito quando ormai le cucine erano chiuse. Perfino le bottiglie d'acqua sono a pagamento. La mattina successiva viene garantita tanto la colazione, mentre per pranzo nessuna assistenza. Bloccati senza informazioni, ad ogni telefonata ci viene chiesto soltanto di avere pazienza. Ora, cioè questo è, lo so che è un bel problema e mi dispiace, io non lo voglio prendere a ridere, ok, ci mancherebbe, però purtroppo bisogna le vacanze oggi non è che per forza tutto oro, uno ciò che luce, due andare a spendere, cioè per stare 15 giorni in Egitto a Sharm el Sheikh, cioè con i super sconti, ci sarà qualche modo, cioè, caspita, è tutto in 5 stelle, tutto è 5 stelle, poi dopo arrivi, hai pagato e ciao, capito? Poi fammi denuncia, vai dagli avvocati, cioè, è che ci saranno delle clausole che in qualche modo è, quindi fate attenzione quando andate in vacanza, quando trovate una struttura che vi piace, fate una telefonata prima, controllate, è un volo charter, probabilmente magari era un aereo di quella lì, fa quella linea, rotto l'aereo, non si parte più perché non ci saranno altri voli, vedo, quindi bisogna fare un po' di attenzione alle vacanze, visto che questo ormai è periodo. È periodo anche di chiusura, quindi io devo andare a chiudere. Ci vedremo tra poco in compagnia di Simona, che ringrazio sempre la sua immane presenza, anche se continua a non chiamarmi il venerabile, dovrò fargli una lettera di richiamo. Se non mi chiama venerabile, si richiama. Pronto? Venerabile? Detto questo, dal venerabile, grazie a tutti. Grazie a tutti, e come fanno i venerabilissimi presentatori, come me nel mio caso, signori, per voi sigla.

0: E questa la dedichiamo a Simona, che ama tanto Bruno Mars e soprattutto ama tanto questa canzone, perché oggettivamente, effettivamente, è bellissima. Non si può non dire che non sia bella la canzone di Bruno Mars, romantica, una balla, è una rumba in realtà, no? Quindi tu immagina quelli che se la ballano tutti con le manine cotte così, che vanno, è quella, è una rumba Bruno Mars, che a parte tutti i grandi concerti bellissimi, adesso è venuta fuori sta notizia, non so se lo sai,
1: no.
0: hanno messo in vendita i biglietti per il concerto di Bruno Mars audio only. Cioè, ti ricordi quando abbiamo lavorato al Forum di Assago, no?
1: Sì.
0: E il palco è da un lato del palco, no?
1: Sì.
0: E c'è quindi tutto il retro del palcoscenico, che non c'è nessuno,
1: certo.
0: Ovviamente sono vuoti.
1: Certo.
0: E quindi tutti stanno davanti.
1: Alle spalle del palco, certo.
0: Alle spalle del palco. E adesso hanno messo in vendita anche i biglietti audio only. Cioè
1: sono geniali.
0: Solo audio, cioè tu non vedi il concerto ma ascolti. Perché in realtà se tu ti metti a un concertone di Vasco Rossi e stai a mille chilometri di distanza
1: come quelli con Ultimo.
0: O con Ultimo, è audio only.
1: Ma sì, ma cioè, posso chiederti una cosa? Ma è dal momento in cui è audio only, però io è comunque molto triste, perché dietro al palco comunque c'è poca luce, comunque stai al buio in un certo senso.
0: Sì, sì.
1: Ma sarebbe
0: sì.
1: Corretto dal momento in cui loro hanno questi maxi schermi.
0: Mettene uno dietro, anche dietro.
1: Metterne comunque uno dietro, proprio in mezzo.
0: Allora, sicuramente ha un costo fare anche quello. Sicuramente però, se tu metti il maxi schermo dietro.
1: Ma sai quanto ci guadagni già solamente a vendere?
0: Ma se è audio only, audio only. Cioè nel senso, perché te devo mettere, allora non metto non metto audio only, metto anche video. Cioè l'audio only è per riempire tutto il palazzetto ottimizzando i costi, magari si spera abbassandogli un pochino e permettendo, impossibile, permettendo comunque a tutti di ascoltare il concerto, perché ti ripeto, tu vai lì per ascoltare. Cioè una cosa è dirigere le due casse dall'altro lato, un'altra cosa è, noi quando abbiamo lavorato lì eravamo, ti ricordi, cos'era, i pinguini tattici nucleari, eravamo in angolo, visto tutto di traverso, ma noi, cioè, non è che mi fregava vedere, anzi era figo vedere, per quel che mi riguarda, dietro le quinte, loro che arrivavano, cambiavano, si mettevano, eccetera, era un'altra cosa.
1: Sì, comunque mi piace, trovo che sia una genialata,
0: una buona
1: cosa, che tra l'altro

0: scusami, no, no, vai.
1: Ok, no, partiamo con la sigla e poi partiamo col programma. Signore e signori, benvenuti, applausi scroscianti dal cielo, di marrone vestita meravigliosamente, Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ci guardano, ci vedono e ci vogliono tantissimo bene. Stavi dicendo riguardo
1: Bruno Mars? Che un amico di Roma, appunto, ciao Domenico, mi ha scritto perché gli ho messo un super like alle filmati che faceva al concerto di Bruno Mars. Mi ha detto: Simo, io ho seguito tanti concerti, lui va a vedere, lui è un Vasco Rossi, lui Vasco Rossi non se ne perde una data, però dice mi piace anche un po' diversificare. Mm-hmm. Fa, io un concerto così bello, ma io non mi ricordo, bello. Sì, e che lui ama Vasco, ma io un concerto così bello, io è una vita che non lo vedevo, lui è straordinario, anche come performer.
0: Sì,
1: come
0: no, no, assolutamente, ha poi tutto un gruppo di artisti, musicisti, sì, ballerini.
1: Ma io uno certo spettacolo così bello non lo vedevo da tempo. Allora, lui era uno di quelli che è andato a vedere ancora quei concerti di Baglioni, l'ultimo concerto di Baglioni, che era una cosa straordinaria. Quest'uomo di 70 rotti anni ha cantato per 2 ore di fila senza mai fermarsi. Ha detto che forse è uno, più che un, cioè uno show inimmaginabile, sì, però sì, certo, per un cantante certo, comunque americano, che non fa effetti speciali, non ha coreografie di che, però mi fa, io un concerto così, ci torno se torna.
0: No, è senza dubbio Bruno Mars è bravo anche in quello, ti vedete, un gran performer in tutto e per tutto. Il fattore dell'audio only, ti vedete, bisogna capire il discorso prezzi, se è una cosa che ovviamente magari non è stata valuta da lui, ma da tutto quello che c'è dietro, che non dimentichiamoci che non è più cioè lui che organizza tutto, cioè dietro le spalle ci sono tutta la produzione, i PR che devono rientrare dei soldi,
1: certo,
0: e quindi rientrare, lo sai, montare un palcoscenico, cioè non è fai come i Pooh una volta che girano con i loro camion, prendono le persone e montavano, oggi deve avere dei permetti. Faccio un esempio, i Rammstein, no, che siamo andati a vedere, a lavorare all'ultimo concerto a Campio, esatto, caldo infernale, però il cantante dei Rammstein, che utilizza il fuoco, utilizza tutti gli effetti speciali scenici, e cioè lui ha dovuto prendere, anche per un suo gusto personale in realtà, però ha preso tutti gli attestati, i brevetti e le autorizzazioni per firmare lui stesso i dispositivi di sicurezza. Cioè,
1: bravo,
0: nel senso, dice, io li voglio usare nei miei concerti, me ne assumo io una responsabilità, quindi sono io che guardo e osservo come montano, quello che fanno, eccetera, perché
1: mi prendo io la
0: responsabilità di usare, tu perché utilizzano fuoco
1: pesante,
0: cioè
1: lanciafiamme,
0: buttano dentro quella la vasca, gli danno fuoco, cioè
1: Cose leggere,
0: dai, quindi
1: poi fatte con 40 gradi già fuori.
0: Esatto, quindi c'è chi si assume quella che è la responsabilità, mentre dietro hai tutto il resto. Probabilmente per ottimizzare anche i costi hanno detto, beh, vendiamo, e ti metto, ci può stare, la tua idea in effetti non è male. Cioè, cosa ti costa mettere un LED wall anche piccolino dietro, giusto per farmi vedere che cosa sta succedendo?
1: Sì, perché è solo musica, dici, va bene, però non trattarmi come
0: capito, esatto,
1: come quello povero, esatto, della famiglia,
0: però
1: della
0: se scegli quello, sai che se no ti metti con un amico davanti col telefonino, che tu guardi il telefonino ascoltando e intanto in videochiamata,
1: costa niente,
0: però ti ripeto, come hai detto tu, da ultimo c'era gente che ha pagato il biglietto normale ed era dietro i cessi
1: e non l'ha visto,
0: e almeno sono onesti, dicevo, guarda, tu
1: da tot metri
0: È solo audio, quindi paghi un po' di meno.
1: Certo, questa è una cosa veramente molto equa, questa è una cosa molto bella.
0: Bene, allora, ringraziamo, salutiamo Bruno Mars, magari andremo a vederlo anche noi, perché no, stavo sentendo prima che stavi facendo la puntata di Gossip, di quel genialone che abbiamo visto a Vietri sul mare, che faceva la pizza, è arrivato lì col forno a gas della pizza e si metteva a sfornare pizza in spiaggia. Per gli amici?

0: per
1: Scopo di lucro?
0: Probabilmente sì, nel senso che io, cioè secondo te, mi sbatto ad arrivare a Vietri con il forno della pizza pesante, con la bombola a gas, messo lì con tutti i panetti.
1: Che tra l'altro io ho riflettuto su questa cosa. Questo forno è un forno elettrico, non è un forno a gas. Quindi, a meno che non ci sia anche a gas, perché no, è un fornetto portatile.
0: Io dalle immagini che ho visto...
1: No, ho capito.
0: Esce la fiammetta, vedi, c'è la bombola sotto.
1: Sì, ma...
0: papà sale l'egiziano con le catenine e lui...
1: Ma sapevo che probabilmente esista sia elettrico
0: probabilmente
1: che a gas.
0: Sì. Però in effetti
1: il signor vigile
0: che cerca di fargli la multa è lui con
1: imperterrito
0: che fa le pizze. Ora ti ripeto, non si sa se fosse a scopo di lucro, forse per gli amici, però io sicuramente una volta che sono là e vedo uno che fa la pizza, ma vicino gli dico scusa, ce n'hai
1: una? Una margherita?
0: No, magari tu fai tutte, cioè a Milano davanti all'università c'era un, mi ricordo quando, c'era un signore che andava con un camion, vecchio camion,
1: non so bene.
0: Dentro questo camion c'era un forno a legna.
1: Sì.
0: Cioè lui sopra il camion aveva il forno a legna, si fermava davanti all'università e sfornava pizze margherite fisse, solo quelle per gli studenti. Tu andavi, 5 euro ti prendevi la pizza margherita, arrivavi, pizza a portafoglio, te la portavi.
1: Sì, però lui sicuramente non è un abusivo.
0: No, certo.
1: Aveva avuto
0: dei permessi.
1: Cioè, io onestamente, per quello che, avendo io avuto una gastronomia e avendo avuto anche un reparto di friggitoria, sappiamo perfettamente che il tubo del gas deve essere a norma, non è quello,
0: non
1: è quello che stava usando il ragazzo.
0: È ovvio.
1: Quindi ci devono essere dei controlli, quindi ci deve essere una cosa. Quindi, e mi ha sempre fatto paurissima questa cosa del gas. Quando ho visto la bombola del gas, ho detto: ciao, io me la proprio cambio di spiaggia. Perché è
0: pericolo.
1: Veramente un attimo che può succedere. Cioè, dici,
0: sì,
1: non succede,
0: veramente.
1: Ma se succede sono veramente...
0: Sono danni, ma soprattutto
1: danni.
0: Soprattutto in una spiaggia. Allora, prima di continuare con il prossimo argomento, alle mie spalle potete vedere la TV. Come vedete abbiamo uno schermo nuovo, diverso. Perché? Perché tra ben 42 giorni, 11 ore, 35 minuti e 4 secondi e si aprirà ufficialmente il canale Full Gas. Ok, quindi premendo il tasto rosso del vostro telecomando, andando sul canale 403 della vostra televisione, premendo il tasto rosso, entrerete nel mondo dei motori, auto, moto, probabilmente anche barche, perché no, sarebbe anche quelli sono motori, e quindi tutto ciò che è motorizzato sarà per voi a disposizione su Nexon Channel. Quindi restate collegati, man mano ve lo diremo, vi terremo sempre aggiornati in tutto quello che andremo a fare e a dire. E viva i motori, viva le moto, faremo i vari test drive, saremo presenti all'Eternal City Custom Show, al Motorbike Expo a Verona, ce ne saranno un po' di cose da fare e da farvi vedere. Intanto vi regalo una canzone e poi torniamo in studio.

0: Ride like wind, guida come se fossi il vento, velocissimo, o meglio, non tanto veloce, ma più che altro libero, ecco, mettiamo così, questo è un po' il significato di questa canzone. Bentrovati, bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, Simona Monaco, nella seconda parte di Yes We Are, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Allora, ieri è successa un'altra cosa, mentre oltre a quello che faceva la pizza Vietri, al ritorno in, ormai vi abbiamo anche sfrantecato i maroni ogni tanto, sfrantecato i maroni con sta serie K-drama, perché giustamente Simone,
1: ma non è vero,
0: impazzisce tantissimo e ci piace, però ovviamente adesso lei appena vede uno con gli occhi palmandola, si mette a fare tutto, sono cignola, perché ha studiato e quindi deve per forza comunicare.
1: Sei stato tu che hai fatto la figura,
0: esatto,
1: salame.
0: E per lei mi ha fatto fare una figura
1: io?
0: Sì, perché
1: no, posso dire, apro una parentesi, poi ti racconto, sì. Poi racconta lui, sì, quando si emoziona fa figure di merda.
0: No, non è che quando mi emoziono, quando io sto facendo altro, lei si lancia in avventure linguistiche fuori dal comune e quindi uno deve intervenire. Perché? Cosa succede? Eravamo in traghetta, eccetera, questi avevano tutti in fronte un fazzolettino bagnato. Ti sei chiesta che cos'era quel fazzolettino?
1: Non ancora.
0: È un fazzolettino al mentolo, eccetera, che rinfresca e asciuga. Tu te l'attacchi e non è per il mal de mare. Cioè,
1: sono meravigliosi questi giapponesi.
0: Serve per rinfrescarsi.
1: Comunque, ragazzi, ma hanno veramente una pelle diafana.
0: Sì, esatto.
1: Di perla.
0: Sono chiarissimi. Bene, quindi inizia a farmi e chiedi che cos'è, insomma, dai, ma te metti a rompere palle, eccetera, eccetera. Ma no. A un certo punto li abbiamo dietro, vedo lei, eravamo vicini, vedo lei che si ferma.

0: ferma, inchioda e va per girarsi. Ora, la mia domanda è: come tu volevi chiedere quella cosa a quelle ragazze?
1: No,
0: spiegami.
1: Aspetta.
0: Come gliela avresti voluto dire?
1: No, allora, siamo usciti dal traghetto, sono usciti tutti con quella signorina che diceva la cosa.
0: Siamo partiti.
1: No, aspetta, no, era il viaggio di ritorno. Allora, sento dietro di me, una dice, ho detto, questa vocale così prolungata, perché lui mi aveva detto guarda che sono coreane, io ho detto sei sicuro che non sono cinesi, e fa no sono coreane, perché ovviamente naturalmente io faccio un po' fatica a distinguere giapponesi, secondo me i coreani sono più belli dei giapponesi, sì, e più belli dei cinesi.
0: Coreani, cioè, questa... giapponesi più o meno la stessa cosa, perché quella
1: sì,
0: è la terra,
1: quella è lì,
0: Cina è diversa perché viene da un'altra,
1: sì.
0: Comunque,
1: ho detto vabbè, adesso io glielo chiedo, io tocco la ragazza meravigliosa, piccolina, una gnappetta, gli dico sei coreana o sei cinese? Per fortuna c'è lui, mi fa, excuse me, voi siete coreani o siete...
0: gli ho chiesto se veniva dalla
1: dal Giappone, dal Giappone, Corea o Giappone? E lui, Corea, Mauro, preso da... dall'emozione,
0: però la domanda me la sono fatta proprio vedendo, perché
1: appunto,
0: so che ci sono,
1: proprio vedendo e sapendo,
0: ma ci sono i nordcoreani che vengono,
1: è molto più raro.
0: Infatti ho chiesto South Korea, perché lei mi ha detto Korea e io ho detto South Korea, punto di domanda, quindi Sud Corea, e lei fa no, North, un po' anche stizzita.
1: Sì, perché probabilmente, ed è così, ci sono pause linguistiche e un'ironia che abbiamo noi italiani che è astellare, che è meravigliosa, che può essere, non essere, può non essere, perdonami, capita
0: da loro,
1: perché sono tutti un po' particolari anche
0: sì, ce lo diceva,
1: quindi probabilmente probabilmente non aveva capito la sua ironia, quindi vabbè, e lei invece è stata un po' pungente, però lui dice
0: poi ha detto scusa, ma bad, cioè colpa mia, hai ragione, cioè, l'ho buttata così. Però
1: anche meno.
0: Cioè, nel senso, stai sempre in Italia, ti scippo tutte le borse, ti porto, cioè,
1: esagerato,
0: ti seguo in hotel e ti faccio scippare con quello col motorino, col ciaetto a pedale.
1: No, però è stata
2: bella, ma che mi dici a me? La Viet Cong,
1: non fare.
0: Eccola.
1: non fare quello che è aspro. Sì, sono stati un po' snob, effettivamente.
2: Nel Corea del Nord chiamo Kim Jong-un e ti faccio venire a deportare.
1: Anche meno, zia.
0: Dai, per piacere.
1: Io non vado in giro con l'ombrellino.
0: Beh, vabbè, pioveva, finisce.
1: comunque non andavo in giro con l'ombrellino.
0: Hai capito? No. Perché devono avere la pelle di ebano, la pelle di perla.
1: Ma veramente, non sto scherzando, avevano probabilmente la pelle del viso del diverso colore della pelle del collo, perché aveva una protezione 200, ma era anche questa pelle così luminosa, skincare coreana, probabilmente, veramente molto luminose.
0: Potevi chiedere, c'hai dei prodotti coreani da regalarmi? Ti scippo la borsa, ti prendo i prodotti. Va bene, dai, siamo giunti in chiusura, però dopo torniamo anche con la Nanako, magari continueremo a raccontarvi un po' di cose. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco, e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: Allora, quando ascolto certi ritmi mi viene, non so, una rilassatezza addosso, cioè alcune volte mi ricordo una spiaggia in Grecia, quando lavoravo lì, che era vicino al nostro villaggio, dove ci andavamo la mattina, e aveva tutto questo sound. Iniziava con questo reggae lento la mattina per poi salire alla deep, eccetera, poi man mano andavi su. E da qui mi ispiravo anch'io per le varie spiagge che avevamo all'interno del villaggio. Perché tu stai in spiaggia rilassato con questo sottofondo. Mamma, che meraviglia,
1: A me, cioè, io penso,
0: bro!
1: questo è un ritmo caraibico
0: Esatto.
1: che riesco
0: È
1: a
0: reggae.
1: reggere, ma lo reggo questo perché lo trovo anche rilassante, diversamente dopo diventa tutto molto pesante
0: No, no,
1: per me.
0: no, assolutamente, cioè quando vai in un'isola senti e poi a basso volume che senti solo gli altri come al solito, è difficile, cioè andare in una spiaggia, in un posto, la musica è fondamentale, cioè ti ho detto fondamentale in quella struttura, e il direttore era talmente rompiballe che girava la mattina tutte le spiagge a vedere se c'era quel tipo di musica lì, perché? Perché c'era la spiaggia. Spiaggia, quella appunto come della zona bene frequentato magari è, ci voleva Buddha Bar, le cose un po' più lounge, la zona del ristorante voleva un po' una cosa un po' più commerciale, la spiaggia, quella isolata, voleva quel reggae, quel sound, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cari amici, a
1: Spaghetti a
0: spaghetti a
1: vongole.
0: vongole tutto attaccato. Carino.

0: The Appointment, appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Ricordo sempre dietro alle mie spalle, come vedete, c'è un altro tipo di schermata, perché quando voi andrete sul canale 403 vostra televisione, vi sarà questa schermata. Se non è collegata a internet avrete questa qui, esattamente questa qui che vedete qui dietro. Se invece è collegata a internet diventa tutto molto grande e e quindi è tutto molto grande. Quello che vedrete adesso invece è che mancano 42 giorni, 11 ore, 0 minuti, 10 secondi, eccetera, eccetera, per l'apertura ufficiale del canale Full Gas, e il canale è completamente dedicato alla Suzuki. Suzuki, no, è il canale dedicato ai motori, a tutto quello che è auto, moto, tutto quello che è motori e auto, e se ne occuperà questo canale. Come premendo il tasto rosso del vostro telecomando andrete direttamente sul canale, appunto, Full Gas. Ma iniziamo, cari amici, in un modo che solo voi amate e sapete, ci richiedete puntualmente, perché senza quel modo
1: non è più l'almanacco.
0: Non è più l'almanacco, ormai dopo se no è casino. È esattamente questo, cari amici, benvenuti al nuovo appuntamento dell'almanacco. Sapete, oggi parliamo dell'almanacco di domani, del giorno dopo, quindi di mercoledì 5 agosto 2026. E noi vi ricordiamo sempre di affrontare la vostra giornata, la vostra settimana, il vostro segno in un modo solo e unico, che è questo.
2: Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento. Passo lento ma violento, e me passa lo sgomento.
0: Di.
1: Domenica, mi siamo dimenticati di dirvi, quando siamo andati su una spiaggettina, la Santa Croce ad Amalfi, c'è stato il momento quando c'è venuto il barchino, dal traghetto al barchino, direttamente alla spiaggia privata, ci hanno preso, a un certo punto non eravamo solo noi, eravamo alcuni amici e altri avventori, e ci aiutavano a scendere da questa barchetta, io e lui... Passo lento ma violento, forza! Che l'abbiamo capito solo noi. Passo lento ma violento, su.
2: E me passa lo sgomento. Passo lento ma violento. E me passa lo sgomento.
0: Allora, no, perché ci sta, cioè, nel senso, il passo lento ma violento. Ecco, tu immagini stare una spiaggia dove hai tutto il tempo. Allora, se ascoltata a ritmi, a volumi alti, sì, è bellissimo. Sì. Se ascoltata, ovviamente, quel sottofondo, perché senti...
1: Questa dovrebbe essere la classica canzone a metà mattinata, che ti dà quella
0: no,
1: energia.
0: Quello che ti dà energia non è tanto... Ok, i volumi sono i BPM, quindi i battiti. Questo ha un battito molto lento, cioè non ti può dare energia questa. Cioè, questa ti può piacere, ma vedo, l'energia te la dà un BPM più alto, no? Generalmente. Quindi questa qua può essere un pre-chiusura, per esempio. Cioè, quando hai pompato, arrivi, capito? E andando a scemare abbassi, pezzo comunque bellissimo. Senti, questo ricorda comunque, se tu immagini Children, no? Questo sound così ti ricorda che vai a calare, rallenti e poi chiudi, saluti e ciao.
1: Cioè... Scusa, saluti e ciao, la mia è pronta dopo.
0: Non lo so. Comunque, dicevamo, oggi la chiesa celebra la dedica della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Esatto, la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, no?

0: nota anche come la festa della Madonna della Neve, evocando la celebre nevicata sul colle Esquilino nell'agosto 352 d.C. Il sole domani sorgerà alle 6.02 e tramonterà alle 20.27. Quindi ora questo è quello che è. Chiudiamo il momento passo lento ma violento, perché invece ora, visto che abbiamo già ricordato quello che è successo nel 352 d.C. addirittura, andiamo a ripercorrere assieme i fatti più significativi accaduti il 5 agosto nella storia. A parte la nascita di mia sorella, purtroppo è successo. E cosa è successo il 5 agosto del 1952? Nel 1902 viene posata, ma che bella, la prima pietra del nuovo campanile di San Marco a Venezia dopo il crollo avvenuto il mese precedente. Vorrei andare indietro. Vorrei andare indietro nel tempo proprio per vedere questa cosa. 1930. 5 agosto 1930, Neil Armstrong, l'astronauta statunitense che nel 1969 diventerà il primo uomo a posare il piede sulla Luna, nasce a Wapakoneta, in Ohio. Poi nel 1962 scompare la celebre attrice e icona del cinema mondiale Marilyn Monroe, lasciando un segno indelebile nella cultura e nel costume del Novecento. Vedi, perché non ti fai i capelli come Marilyn? Tu sei molto simile a Marilyn.
1: Uguale, da qui o qui, uguale, uguale, uguale, uguale.
0: Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Questa canzone continua e riesce a darmi sempre e comunque un...
1: Però è bellissima, cioè tu secondo me sei una mente brillante, a volte non compresa, ma chi ti comprende può veramente gioire di tutto il tuo genio. Perché? Perché mettere la canzone di Ritorno al Futuro,
0: sì,
1: noi che leggiamo l'accaduto,
0: certo,
1: del passato è veramente
0: genio.
1: Io sono legata a
0: ma
1: te.
0: Ma ora...
1: è il mio momento.

0: Pelle d'oca, pelle d'oca. Vai, vai, vai, pezzo.
1: Sai che se la canto in playback non mi vengono le parole? Ne ho sbagliate un paio. Io che sbaglio le parole della Carrà.
0: Lo so, però devi, si chiama lip sync battle ed è quella la cosa bella. Ti metti avanti al microfono.
1: Ma vedi, ricordare, non riposare.
0: Ma tu è l'assonanza della bocca.
1: Come si fa?
0: Ti metti avanti al microfono.
1: Sono davanti al microfono.
0: Sì, ma ti devi nascondere la bocca perché se si vede la bocca.
1: Ok, ok, vai.

0: fallo tu.
1: Ma perché devo fare il pirla io? Non ho capito.
0: Perché mi fa male la schiena.
1: Tu fai il plebe che faccio il pirla, non ho
0: sì,
1: capito.
0: Mi fa male la schiena.
1: Dai,
0: non il suo.
1: Andiamo, andiamo, andiamo, via.
0: Per la natura, rubrica e orto. Ho mal di schiena. Sono tre giorni che sto facendo le punture.
1: Ma che
0: nel nostro spazio dedicato al verde, oggi parliamo della coltivazione e cura del basilico in piena estate. Per mantenere

0: bello rigoglioso e aromatico durante le giornate più calde, è fondamentale annaffiarlo regolarmente alle prime ore del mattino o al tramonto. Evitando di bagnare le foglie alla luce diretta del sole. Ricordatevi inoltre di cimare con costanza le infiorescenze apicali, quelle che sono in cima. Questo semplice gesto stimolerà la pianta a produrre nuove profumatissime foglie verdi, perché se voi lasciate le infiorescenze, lui dice: ah, beh, sono arrivato, ho già fatto, il mio lavoro è fatto. Se invece voi li togliete, lui dice: ah, no, aspetta che butto fuori altre foglioline verdi. Per la rubrica invece la cucina del giorno, io oggi vi propongo spaghettoni con collatura di alici di cetara, pomodorini e granella di mandorle. Noi le facciamo spesso questa cosa. L'unico consiglio che vi do è di utilizzare a testa, se vi piace la collatura, 2 cucchiai di collatura a testa e 1 cucchiaio di olio a testa. Fate cuocere gli spaghetti, li scolate, li mettete nella collatura, dove dentro avrete già messo i pomodorini. Una volta tutto pronto, ci buttate dentro anche del basilico e alla fine nell'impiattamento i grani di mandorle. Una cosa è essenziale, mi raccomando, la collatura di alici è molto salata, cercate di salare molto molto poco l'acqua, addirittura di non farlo, che vi assicuro che non sentirete la nostalgia del sale.
1: Bravissima. E andate in

0: Ma no, va bene, comunque cari amici, rientriamo subito a bombina con l'almanacco del giorno dopo, che andiamo appunto finalmente a mettere la canzone dell'almanacco del giorno dopo.
1: Quella seria.
0: Ma è diventato una caciara continuamente. Allora, nella nostra riflessione della settimana parliamo dell'arte di rallentare nei ritmi estivi. Anche durante le giornate lavorative di agosto, imparare a concedersi, cari amici, dei momenti di pausa consapevole, che è importante questa cosa, come per esempio gustare una bevanda fresca, una granita al limone, potrebbe essere un liuk.
1: Potresti continuare per ore.
0: Esatto, un fior di fragola, un ghiacciolo, comunque beh, una bevanda fresca in tranquillità, o dedicare 10 minuti alla lettura. Perché no, la lettura, tu che sei una lettrice, leggi, brava. Ascolta musica, ecco, io dedicherei tempo ad ascoltare,
1: ragazzi,
0: musica.
1: L'ultimo libro che ho letto è La Levatrice, ecco. Non fatelo se non volete piangere, tutto dovete piangere. La Cristà Cristiana, mai una gioia, ma vero.
0: Perfetto, non lo spoilerare, ci aiuta, potresti fare una rubrica del libro ogni tanto, ma non la fai. Ci aiuta a ritrovare l'equilibrio mentale e a rigenerare le energie personali. No, perché semmai le tue amiche vorrebbero sapere come consigli i libri alle altre tue amiche, consigliala a tutto il mondo, a tutto il mondo. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, della nostra rubrica di oggi, quindi per domani, che è il giorno 5, oggi è il 4, tanto, oh, guarda chi c'è dietro!
1: Vostra grazia. Venerabile.
0: Non è difficile.
1: Ah no, perché è vostra vastità, anzi mia vastità.
0: È semplice. Venerabile. Quando mi vedi, venerabile. Volevi salutare l'altro giorno? Venerabile a me, ci sta. Bene, dicevamo, la frase di oggi è: ciò che sta dentro di noi e ciò che sta davanti a noi sono piccole cose rispetto a ciò che sta dentro di noi. Vedo, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro sono piccole cose rispetto a quello che sta dentro. Bellissimo, ricordatelo, ricorda sempre, io sono
1: venerabile.
0: Il venerabile. Detto questo, grazie, noi scherziamo ovviamente, ci vediamo domani, continuiamo sempre a stare con voi in vostra compagnia, seguite anche il Gossip.
1: Raffaella
0: Galando, ballerò sempre per te.
1: Grazie.
0: Più o meno. E come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi?
1: Sigla!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati nella programmazione di TMV Radio dalla sede di Roma per questo giovedì 6 agosto 2026. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi con i tanti discorsi, chiaramente a partire dal calciomercato, ma per proseguire poi anche sulla programmazione delle squadre. Ci sono state tante amichevoli. Io ringrazio anche ovviamente i colleghi della sede di Firenze, con tutta ciccia hanno accompagnati fino alle ore 10:45, dalle ore 9:45. Adesso l'editore

0: Poi rotocalcio con il sottoscritto fino alle ore 13 e poi dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto anche per la finestra di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri. Io saluto Andrea Magliocca in cabina di regia ad accompagnarmi, ricordo il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp 331-82-00213, ma bando alle ciance, andiamo subito a presentare il protagonista di questo editoriale di oggi, l'unico e inimitabile Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno. Marinucci, ci sei anche nel pomeriggio quindi?
0: Sì, sì, sì, assolutamente, ho monopolizzato la radio, sia per oggi che per domani, quindi attenzione.
1: Questa è una cosa bruttissima, dobbiamo immediatamente prendere dei provvedimenti.
0: Prendere atto, anzi, invece, di questa situazione, di questa usurpazione del posto. Però, come dicevo, Ale, ci sono veramente tanti temi. Poi ti porto anche su delle novità spinose per quanto riguarda la FIFA Infantino, che so che è un tema molto, molto caro. So che tu sei un grande fan, no? Quindi tra poco ti ci porto. Però parto anche dalle amichevoli. Ieri abbiamo visto dei test, chiaramente ancora il calcio d'agosto, con risultati che contano fino a un certo punto. Il derby di Milano è terminato 1-1, la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea. Parto proprio dalla Juventus. Che risposte stai vedendo dai bianconeri? Perché comunque in realtà poi rimane una Juventus che finora non ha subito neanche un gol. Ripeto, calcio estivo, però qualche segnale c'è.
1: Ma dici molto bene, Lucio, bisogna sempre prendere tutto con le molle. Però il calcio d'agosto è già diverso da quello di luglio. E la Juve sembra una squadra rispetto a quella che abbiamo visto finire la stagione, con una leggera identità in più, con una compattezza che si intravede, e con alcuni giocatori. Ovviamente, Lucio, parliamo di una squadra che deve essere ancora completata.
0: Beh, chiaro, ovvio.
1: Però vedo alcuni giocatori che cercano di mettersi in mostra, penso a Douglas Luiz, e ad altri che invece, penso a Kun Miners, continuano ad essere, prendo proprio, secondo me, il top di ieri e il flop di ieri, che proprio continuano ad essere corpi estranei all'interno di una squadra. Poi, ripeto, vale anche per i singoli il discorso fatto per il collettivo. Però io non sono un grande estimatore di Luiz, cioè è un giocatore forte ma lento di testa, però vedo che ci sta mettendo l'anima, altri un po' meno.
0: Ah, ti sta convincendo più di altri, insomma, a livello di attitudine, sì, perlomeno.
1: Decisamente, decisamente. Arthur nemmeno lo prendo in considerazione perché sembra capitato di per caso. Guarda, a Rimini cercano dei bagnini e probabilmente potrebbe andare. Leggevo stamattina che c'è carenza di bagnini, ecco Arthur. Oddio, io non mi farei mai salvare da Arthur con la sua lentezza.
0: Ah, non saresti convinto neanche lì, però dici, reinventarsi in questo momento non sarebbe...
1: Però reinventarsi. Lui, che io continuo a dire, di fronte a un'offerta cederei, però mi sembra un giocatore arrivato a Torino con voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa, e questo emerge, caro Lucio, nelle amichevoli. Per esempio, un altro totalmente fuori luogo, però è altrettanto vero che è rientrato più tardi, è David è un giocatore ad oggi totalmente impresentabile.
0: Beh sì, diciamo, non è che avesse condotto una grande avventura con la Juventus, però ecco,
1: e nemmeno al mondiale,
0: no, tra l'altro nemmeno al mondiale, nonostante qualche gol contro nazionali di certo non di primissimo piano, per usare un eufemismo. E poi per il mercato adesso che cosa ti aspetti, Ale? Perché diciamo prima, sì, sono arrivati dei colpi, Ale Begovic è un buon talento, Colomani riempie quella casella da attaccante titolare, però ecco, ti volevo chiedere adesso che cosa c'è da attendersi per completare finalmente questa squadra e renderla, ecco, prima parlavamo di competitività, ancora più competitiva.
1: Ma guarda, Lucio, allora, la Juve secondo me ha già fatto due operazioni, escludo Selic e Decator, parlo di Alej Begovic e Colomani, nonostante non siano usciti dei giocatori. Quindi, se la linea è questa, che è anche un po' rischiosa, io mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, Zirkzee.

0: comunque la Juve ha bisogno di un altro attaccante, a prescindere da David, che poi immagino uscirà. Però secondo me la Juve, se trova la quadra con lo United, se lo fa a prescindere. Poi però bisogna che ci siano delle uscite. Per rinforzare la spesa si parla di Lukumi e bisogna che uno tra Gatti e Kelly esca. Molti tifosi della Juve correttamente parlano del centrocampo, ma numericamente oggi il centrocampo ha 7 giocatori, dico 7.
1: Quasi troppi, cui, volendo.
0: Troppi, Lucio, per cui che sì sarebbe sicuramente un valore aggiunto, ma che sì per entrare e bisogna che almeno 2 escano, e ti dico 2 tra 3. Per cui io, se dovessi oggi scommettere un euro, lo scommetto sull'ingresso di Zirkzee e poi vediamo. Capitolo a parte è quello del portiere,
1: un altro nodo.
0: Infatti te l'ho messo poi con una situazione a parte, perché qui si continua a fare milioni di nomi, tra cui, ora io non sono un estimatore di Gregorio, ma se devo prendere Gil,
1: tengo
0: di Gregorio,
1: sono d'accordo con te.
0: Però anche lì, oggi è il 6 di agosto. Bene. Se la Juve su alcune operazioni ha anticipato, devo dire che sul portiere è in netto ritardo. Nettissimo ritardo.
1: Anche perché poi ne sono saltate tante, Ale. Prima Alisson, poi il Dibu Martinez. E chi più ne ha più ne metta.
0: Sempre quell'euro che io provo a scommettere, io ad oggi, sul fatto che Di Gregorio non sia in porta il 23 di agosto nella canicola di Frosinone, io non ce lo metto.
1: Più di 2 settimane, sembra tanto ma non lo è, quindi in realtà
0: sono 2 settimane.
1: Sì.
0: Quindi io magari va in panchina e gioca Perin, ma non è che cambia molto. Però per far capire che il portiere, che doveva essere la priorità, si sta trascinando secondo me troppo a lungo.
1: Sì, decisamente. Poi sono i nodi più importanti in realtà che bisogna cercare di sciogliere, e prima poi di passare anche alle altre squadre in realtà, perché ci si sta avvicinando un po' per tutti l'inizio della stagione. Ti volevo chiedere come hai rivisto Yıldız, però, per carità, anche qui subentrato solo nella parte finale, il passaggio comunque per Jegrova l'ha effettuato lui, non l'assist più complicato che ha dovuto sfornare, però ecco, ti chiedo come l'hai visto e soprattutto che cosa ci aspettiamo quest'anno da Kenan Yıldız, perché comunque sempre giovane, ma non è neanche più un bambino del calcio, 2005, quindi ci si aspetta tanto, secondo me giustamente, per un 21enne.
0: Mi aspetto, Lucio, la consacrazione definitiva, cioè alzare l'asticella da fuori. Lui oggi lo possiamo definire tra l'ottimo giocatore e il campione. Mi aspetto il passaggio a fuori classe.
1: Anche dal punto di vista caratteriale, magari, da più leader?
0: Molto dal punto di vista materiale. Però attenzione, non è detto che accada. Cioè, il Vizio è un giocatore forte, tecnicamente insieme a Luiz è fortissimo tecnicamente, e Zegrova il migliore della Juve, però il passaggio da campione a fuori classe non è scontato.
1: No,
0: Voglio vedere quest'anno. L'anno scorso, secondo me complessivamente ha fatto una stagione da 7,5, quel 7,5 deve diventare 8,5/9.
1: Farlo con continuità, poi al di là dei guai fisici che ci sono stati, ma quello è un caso a parte sul finale di stagione.
0: Esatto.
1: Quindi io sono d'accordo con te, deve consacrarsi, ecco, già a livello campione, per me è un livello che non ha ancora raggiunto. Deve confermarsi su quel parametro lì. Adesso starà anche a lui, poi vedremo, ecco, la Juventus come si completerà, però sarà lui dare delle risposte. Mentre sulle milanesi, che idea ti stai facendo, Ale? Ieri c'è stato questo derby, dicevo, terminato 1-1 con l'Inter che vinceva, poi mi sento di dire un rigorino ha permesso al Milan di pareggiare, ma ripeto, conta il giusto il risultato. L'Inter deve ancora colmare quella casella a destra, che per carità è pur sempre solo una casella, ma rimpiazzare Dumfries è tutt'altro che scontato. Il Milan, io dico sempre, belli 100+ milioni investiti nel giro di pochi giorni per Gonzalo Ramos e Gila, ma prima e dopo il nulla. Quindi chiedo a te, sulle milanesi, che impressioni ti stai facendo?
0: Ma allora, premesso che non ho visto la partita perché ero in diretta,
1: certo,
0: dall'altra parte, Radio Tumponera, quindi non posso parlare della partita, però posso parlare in generale. Mi sembrano due squadre in difficoltà sul mercato, Lucio, devo essere molto sincero. Hai detto bene, il Milan ha sparato un fuoco d'artificio immediatamente, ma poi si è arenata. È vero che ha preso uno dei migliori difensori della Serie A, cioè Ghila.
1: Certo,
0: però il Milan va completato anche in altri reparti. E poi rimane sempre questo nodo da sciogliere di Leao. Leggevo stamattina, Leao, il gruppo li vuole bene, lo vuole, però Leao deve anche capire cosa vuol fare da grande. Secondo me lo ha già capito, ma vediamo.
1: Anche perché pure lui ormai è grande, è un 99.
0: È
1: quindi
0: abbastanza. Il Milan, se rimane così, non si muove, farà un'altra stagione
1: molto difficile
0: e non te la metto tra le prime quattro.
1: Neanche io.
0: L'Inter, caro Lucio, per me è una grande incognita, ma ti dirò di più. Per quanto mi riguarda, la grande incognita dell'Inter rimane una. E mi direte, sì, ma ha vinto lo scudetto. Sì, ma per me Chivu deve dimostrare ancora di... Sì. Per me Chivu deve ancora dimostrare di essere un grande allenatore. Per me non lo è. È un buon allenatore, ma non lo è. Lo so che in questo momento sto dicendo una cosa impopolare, perché è un allenatore che ha vinto lo scudetto. Però è un allenatore che, quando l'Inter ha avuto i momenti di difficoltà, non mi sembra che sia riuscito a trovare delle soluzioni che siano uscite dalla questione dei singoli che gli hanno risolto le partite. Poi è chiaro che quando le cose sono andate bene, perché l'Inter era, attenzione, sottolineo questo, era la squadra più forte del campionato.
1: Ah, e ora non la vedi più così?
0: No, io non vedo l'Inter la squadra più forte del campionato, vedo davanti il Napoli in questo momento. Secondo me partirà davanti la Roma rispetto all'Inter.
1: Ah, e
0: l'Inter la vedo una... sì, l'Inter la vedo una squadra a fine ciclo. L'Inter la vedo una squadra a fine ciclo, caro Lucio, poi mi sbaglierò, però credo che stiano rimandando un certo ricambio generazionale di questa squadra, che continua a basarsi su giocatori che hanno dato tutto quello che potevano dare. E quindi io non metterò l'Inter, cioè poi è chiaro che l'Inter la metti favorita, perché chi porta lo scudetto è favorita. Però secondo me non sarà un'annata facile per l'Inter.
1: E questo è interessante, per effettivamente alcuni giocatori avanti con l'età ci sono, poi vedremo anche chi arriverà a destra. Se a destra riesce a prendere un grande esterno, probabilmente magari ricambiano anche un po' le cose. Io la vedo ancora più avanti, però attendiamo, accogliamo la tua valutazione, Ale.
0: Ti faccio un altro esempio.
1: Vai.
0: Stones è un grandissimo difensore centrale, non lo può mettere solo in discussione. Andate a vedere l'ultimo anno di Stones.
1: Sì, da dicembre in poi, anzi anche prima, è stato fuori.
0: Ma praticamente mai giocato. E quindi si è rinforzato o no la difesa? Se Stones sta bene, sì. Ma c'è questa garanzia? Secondo me no.
1: Beh, nell'ultima Premier League, ti do i dati, ha fatto 5 partite da titolare in tutto il campionato.
0: Capisci?
1: Eh sì, è una grossa incognita sicuramente. Invece sul Napoli, mi stavi dicendo, ti convince molto, mi sembra di capire. Insomma, ci sono i primi test, ieri ha battuto l'Osasuna 2-1, bisognerà capire, come sempre, Ale, Lukaku non si è presentato, ha dei giorni in più di proroga sostanzialmente, ma su questo ormai ci siamo parecchio abituati. Però ecco, sul Napoli invece mi dicevi?
0: Ma il Napoli per me è una rosa profondissima, è chiaro che ha... deve testare il nuovo allenatore Allegri, però va a prendere la rosa del Napoli, che in questo momento ha una grossa difficoltà, onestamente, la difesa. Cioè, difesa del Napoli con il portiere di Buongiorno ha un problema, ma un centrale arriverà. E poi l'altro problema che io vedo nel Napoli è oggettivamente il portiere. Non è messo male come la Juve, ma non è messo neppure bene. Però andiamo sulle cose che funzionano. Il Napoli è il centrocampo più forte del campionato, perché un centrocampo come il Napoli non ce l'ha nessuno.
1: Beh,
0: ha un attacco che, al netto di Lukaku, è un buonissimo attacco, ha una batteria di esterni interessante, ha una rosa profonda, e io vedo il Napoli avanti in questo momento. È chiaro, c'è il passaggio dell'allenatore, ci sono alcune situazioni da sistemare ancora.
1: Beh sì, però, sono tutti in uscita in realtà, poi
0: bravissimo. Però le basi, io le vedo più solide rispetto a quelle dell'Inter in questo

0: momento, quello del Napoli. Beh, con chiaramente la differenza dell'allenatore, uno che conosce la squadra, cioè Chivu, uno che la deve conoscere Allegri. Ma come basi, come asse portante della squadra, quando risolverà il caso di Lukaku, ma io mi meraviglio che nel 2026 ci siano squadre che ancora si affidano a Lukaku, perché Lukaku lo conosciamo tutti.
1: Sì, ormai quando è un abitué.
0: Ma dai.
1: Con tutto il rispetto per il giocatore, per carità, che ha dato tanto a tante squadre nel corso degli anni.
0: Lucio, però rispetto, ma lui rispetta le società dove va.
1: Dipende da quelli sono i propri interessi. Quindi no.
0: Capito? No, non per sei. Me Lukaku è proprio l'esempio del calciatore che io nella mia squadra non vorrei mai, mai, perché ha fatto sempre le solite banali conferenze stampa, da bambino è tifoso dell'Inter, del Napoli, del Milan, della Juve. Poi quando... No, è così Lukaku. Poi quando le cose cominciano a non andare, allora non si presenta, non viene, scappa, via. Quindi risolto il problema Lukaku, credo che il Napoli un attaccante lo proverà, ma Højlund è un signor attaccante, eh? E poi io vi dico, attenzione alla mina vagante Vlahovic, che per me non andrà al Beşiktaş, non andrà al Beşiktaş, e alla fine, ma è una mia previsione, non è alla fine.
1: Ma da Allegri.
0: Io credo che rimarrà in Italia.
1: Questo sarebbe un risvolto interessante, perché al momento poi si è mosso veramente poco. Certo, immagino sulla carta Højlund, Vlahovic, poi vedremo anche se uscirà qualcun altro, ma ad ora Lang, David Neres, Alisson Santos, Giovane, aggiungendo poi anche Vergara, comunque un discreto attacco sarebbe tra centravanti esterni. Male, ecco, non è.
0: Certo, no, ma anche se non c'è Vlahovic e ci sarà un altro attaccante, io non credo Luca. Però se ci sono altri attaccanti e con una batteria esterni così è tanta roba.
1: Sì, di certo i nomi non mancano a livello generale. E invece sulla Roma mi stavi dicendo ti convince, peraltro stai chiudendo anche questo altro colpo, cercava qualcuno sulla fascia destra, Molina comunque l'abbiamo conosciuto in Serie A con l'Udinese, si era distinto bene con l'Atletico Madrid, in alcuni momenti è stato importante, rimane un esterno nel giro della nazionale argentina, l'abbiamo visto al Mondiale, quindi un altro colpo, peraltro cifre neanche esagerate Ale, perché 13 milioni più 4 di bonus in questo mercato non è di certo una cifra così esosa, insomma la Roma mi sembrava anche qui di capire ti piacesse, no? la previsione sul centenario, o sbaglio?
0: Ci sono tre centenari quest'anno, Lucio, la Fiorentina, il Napoli e la Roma. Allora io ti dico questo, segnatelo, una tra Napoli e Roma vince lo scudetto, perché è centenario, bisogna festeggiarlo. Una tra queste due va comunque in Champions e la Fiorentina magari una Coppetta Italia la porta a casa. La Roma per me quest'anno farà un all-in, e poi sai, gli all-in possono andare bene e possono andare male, però la vedo una squadra, da quando l'ha presa in mano l'imperatore Caius Julius Gasperinus, perché lui comanda
1: plenipotenziario.
0: Plenipotenziario. Tipo bisogna stare attenti, perché gli uomini soli a comando o bene bene o male male, a volte ti tagliano anche la testa, però io credo che loro abbiano fatto questa sorta di all-in e si sta muovendo bene. Guarda, io faccio questa previsione, oggi sono in vena di previsioni.
1: Vai, ce le segniamo tutte, Ale.
0: So che a qualcuno vicino a te non farà piacere, ma io immagino questa cosa. Anno prossimo Roma vince lo scudetto, Lazio retrocede in Serie B.
1: Ti dico solo che dall'altro lato del vetro c'è una sorta di apoteosi sostanzialmente per quello che hai detto. Quindi sì, no, in realtà c'è chi abbraccia pienamente le tue previsioni, così detto in maniera, non facciamo riferimenti diretti, però un'idea ce la facciamo, un'idea ce la facciamo.
0: La situazione della Lazio, apro questa parentesi, è una situazione secondo me drammatica.
1: Sei uno di quelli che l'avete molto a rischio, vero? Anche il grande direttore Marco Piccarelli.
0: Io l'avete molto a rischio per due motivi: uno, la situazione ambientale; due, l'allenatore che hanno scelto; tre, una squadra che ha come attaccante centrale Ratkov.
1: Difesa a malapena dei centrali titolari, perché ad ora c'è Provsgard, immagino che poi Romagnoli alla fine partirà, gli altri sono Gigot, che però è perennemente infortunato.

0: Donato e Doechi, che è arrivato dall'Union Berlino e che è un'incognita. Insomma, di certo sembra quasi una rosa non da metà sinistra della classifica.
1: La vedo veramente male. E poi, siccome la Lazio è comunque una società che ha una storia importantissima, mi auguro di sbagliarmi. Però è una situazione troppo delicata. E non è vero che l'ambiente non si fa sentire. Poi onestamente mi pare che Gattuso sia sbarcato da Marte, perché un allenatore che dice noi cercheremo di riportare i tifosi con i risultati vuol dire che non hai capito veramente niente. Ma veramente niente.
0: Sì, anche quindi... perché già i risultati non basterebbero per loro, anche se arrivassero più con
1: ma
0: queste.
1: Ma vuol dire che vivi in un altro mondo, Lucio, vivi in un altro mondo. Un allenatore che fa di cazzo del genere vive in un altro mondo. È poco da fare.
0: Bisogna attenersi alla realtà.
1: Esatto, quindi la vedo molto male. Mentre la Roma, se azzecca un paio di acquisti, può lottare per lo scudetto.
0: Beh, di certo le basi sono molto buone per quanto riguarda la Roma. Però poi ti porto, ecco, come promesso anche su Infantino, perché dobbiamo riportare anche delle notizie sulla FIFA, perché devi sapere che c'è stato questo summit d'urgenza in Marocco dopo tutto quello che è successo, la situazione degli ultimi giorni, e incredibilmente questo summit di emergenza, dove in realtà precedentemente con delle dichiarazioni Infantino era stato un po' messo perlomeno in discussione, c'era stato questo comunicato post summit, la FIFA ammetteva la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione, ma devi sapere che invece Infantino è stato totalmente riconfermato, fiducia riconfermata, come viene scritto nella stessa lettera della FIFA: per evitare qualsiasi dubbio il segretario generale FIFA e il management board presenti ribadiscono il loro pieno sostegno al presidente FIFA Gianni Infantino, unico ufficiale eletto delle 211 associazioni membro della FIFA. Peraltro la cosa divertente è che la lettera è firmata da Mattias Grafström e peraltro lo stesso Infantino, quindi ecco un commento sulla fiducia ad Infantino controfirmata da Infantino stesso.
1: Allora la prendo alla larga,
0: vai.
1: Perché poi ho un'idea. Dunque Infantino, cioè la FIFA deve ancora pagare i soldi alle squadre di club che hanno partecipato al mondiale per club. Il principe di Giordania ha detto, l'ha detto lui, non l'ho detto io, che aveva promesso dei soldi in cambio dell'appoggio, giusto? Bene. Voleva privatizzare il mondiale, stranamente l'UEFA, stranamente, capisco tutto, ma poi c'è solo bisogno di intervenire, gli ha detto noi partecipiamo più alle tue competizioni, facciamo una per conto nostro, tipo Superlega. Bene. Allora Lucio, è presente che in quasi tutte le città, le più importanti, ci sono delle strutture fuori solitamente dalle città, molto grosse, non belle, con delle sbarre alle finestre, no? Ce l'hai presente?
0: Dove... Sì, ho una vaga, un vago presentimento.
1: Ecco, dove di solito quando entri vieni portato da dei cambi, da dei pulmini, no? Con scortato e
0: sì,
1: tutto.
0: Talvolta dei cellulari, da non confondere con il dispositivo mobile.
1: No, con il dispositivo mobile. E per uscire a volte passano degli anni, di solito ti danno 2 ore d'aria al giorno, ecco, quella è la collocazione
0: questo?
1: Di Infantino, secondo me.
0: Ah.
1: Detto questo è una follia. Ma di che parli? Cioè, Lucio, ma noi, dopo che abbiamo assistito al mondiale in cui l'asse Trump e Infantino tolgono un cartellino rosso e una squalifica, ma mi dici cosa altro devo vedere?
0: Sì.
1: Basta.
0: No, direi abbiamo raggiunto...
1: È stato tolto, perché ora se lo sono dimenticati tutti, è stato tolto una squalifica perché è intervenuto Trump con Infantino, e questo è stato presidente della FIFA.
0: Sì, peraltro...
1: Ma te l'ho detto, dovete arrestare questo personaggio.
0: Aggiungo anche un altro tema, perché anche le città che hanno ospitato il mondiale, gli era stato promesso alle sedi del mondiale 1 milione a testa, e la FIFA non ha fatto più alcun comunicato e le città non hanno ricevuto neanche un centesimo al momento, quindi tutto tace, anche quello un altro grosso interrogativo. Noi riportiamo solo notizie, questi sono fatti sotto la luce del sole, poi ognuno tragga le considerazioni che vuole. Però ecco, mi sembra che tu sia stato leggermente chiaro. Ci stiamo per salutare, Ale, però mi diceva il grande Andrea Magliocca in cabina di regia che abbiamo un messaggio audio per te. Allora vai, ce lo giochiamo.
2: Buongiorno, volevo fare un appunto a Santarelli. L'Inter come ha fatto di non essere ingiovanita? È andato via Darmian, De Vrij, Acerbi, Sommer. Quindi ha preso uno di 32 anni e poi sono tutti giovani, cioè a centrocampo c'ha tutti i ricambi giovanissimi, 22-23 anni. Non so se Stankovic, Diouf, Susic, sono vecchi per loro, non lo so, davanti è abbastanza giovane, quindi non sono proprio d'accordo con Santarelli che è vecchia all'Inter, il portiere l'ha ringiovanito, l'ha ringiovanito tutti, cosa deve fare? È giusto, è il mix tra giovani e anziani.
0: Ah, ti hanno bacchettato, anche se Ale credo tu ti riferissi all'11 titolare.
1: Bravo Lucio, non è che ci vuole tanto a capirlo, io mi riferisco all'11 titolare, però non ha sbagliato questo amico, io parlavo dell'11 titolare. L'11 titolare si basa su giocatori, secondo me, forti, penso a Çalhanoğlu per esempio, penso allo stesso Lautaro, che poi lui, Lautaro è forte in Italia, come mette il naso fuori dall'Italia, mi sembra che questo fenomeno, a parte per la Gazzetta dello Sport, ma questo
0: ti attiri contro le ire dei...
1: No, dico la verità, ma non mi interessa, racconto le cose che leggo. Lautaro, cioè non è per la Gazzetta dello Sport, non era l'Argentina, era Lautaro e basta. Comunque, detto questo, Lautaro in Italia è un fenomeno, fuori relativamente, però in Italia è un fenomeno, ma nell'asse portante l'Inter è rimasta una squadra forte, un giocatore che piace da morire, quindi vedi che non è che poi dico le cose che non penso. Diouf non mi piace per niente, tant'è vero che non ha mai giocato.
0: Eh sì, poi il discorso anche sul centrocampo, dato che al momento Zielinski e Çalhanoğlu sono dei giocatori fondamentali, ma chiuderanno la stagione con 33 anni, dice forse poi dei ragionamenti andranno fatti in un modo o nell'altro lì. Bisognerà attendere, ecco, le valutazioni di Marotta e di tutto l'entourage nerazzurro.
1: Perché Lucio, io credo che l'Inter quest'anno dovrà migliorare, al di là del campionato, in Champions.
0: Il miglioramento è quello lì.
1: Io non lo dimentico che quando magari, faccio un esempio, la Juve vinceva gli scudetti e usciva in Champions, era fallimento, no? Quest'anno la Champions Inter è uscita con il Bodo Glimt.
0: Ce lo ricordiamo, purtroppo. Grande pecca. Sì, ma è chiaro.
1: È una pecca enorme. Ma attenzione, ha fatto una scelta Inter che ci sta, eh?
0: Certo, però dall'Inter è lecito aspettarsi quantomeno un turno in più, poi i sorteggi possono andare bene o male.
1: A me non piacciono i due pezzi delle due misure. Per la Juve l'ha fatto fino al confine, no? Giustamente. Per l'Inter, che ha fatto una scelta, dal mio punto di vista, saggia, perché se te fai come l'anno precedente, che perdi lo scudetto, perché l'anno precedente lo scudetto non lo vince il Napoli, lo perde l'Inter, e perdi la finale di Champions, te porti a casa a zero. Quest'anno, secondo me, l'Inter poteva superare il turno di Champions col Bodo, però fa una scelta che io tifoso, ok? Accetto, perché poi festeggio lo scudetto. Però nel computo della stagione, quella macchia rimane.
0: È ovvio che quello è il miglioramento principale. Ale, è stato un piacere a questo punto, tanto poi ci rivediamo più avanti. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Grazie ad Alessandro Santarelli per questo punto sull'editoriale. Abbiamo sforato di qualche minuto, ma dovevamo rispondere ovviamente ai messaggi audio. Adesso ci andiamo in pausa, rientriamo con Rotocalcio, già con i collegamenti dalla redazione Tutto Mercato Web per gli aggiornamenti di mercato. A fra poco.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di avere trasformato la Commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Musket. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Taurino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi e l'Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla Locomotiva all'Avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia. Però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'atletica azzurra ai mondiali Under 20 di Eugen, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in due set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in tre set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Greenspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in due set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando alla medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.
2: Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non notizie. Benvenuti nuovamente sul mio canale, grazie per le vostre interazioni, visualizzazioni, commenti, tantissimi. Lorenzo Pellegrini non è una notizia, siamo d'accordo, voglio dire, era un passaggio annunciato, era un passaggio obbligato, era un rinnovo scritto di grande contenuto perché lui ha aspettato, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Kivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter. Quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità, no, se poi attaccate parlando con un call center la priorità la perdete. La priorità l'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì. Quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione, Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti, devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre del 1 luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1 luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione, non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso 2 attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione, e questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente: non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana. Le verità su Hendrick mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una: la Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma Hendrick, ma è una cosa non di oggi, domani o dopodomani, è una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club, e questa cosa sinceramente la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti. Perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene, soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lukumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta. Adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus. La Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lukumi aspetta ancora, non deludiamolo. Tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati. Io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo come con Leao. Fumo. Tutte le offerte raccontate, per quanto ci risulti, e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche, tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni, quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta, se qualcuno si presenta con 50 milioni di base secondo me porta Leao a casa, e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito, ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire, perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano

Esposito su Malvini, soltanto conferme da luglio, tutto confermato. Nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna e Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio ai minimi storici non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. Anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì, ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo. Ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di 3B Meteo.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati a una nuova puntata nel salottino delle amiche. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di una cosa che mi sta sempre molto a cuore. Perché? Perché non credo che passerà mai questa diavolo di moda di giudicare il corpo delle persone. E le più cattive tendenzialmente non solo siamo noi donne, ma siamo

So che con l'avvento dei nuovi cellulari, con l'avvento della nuova tecnologia, che mia madre è pigrissima, perché mia madre è una di quelle donne che non legge le istruzioni. Lei sa fare, lei si butta, lei fa. Perché prima diceva, non può essere così difficile, in fin dei conti ho partorito 3 figli, figuriamoci se sta cosa io non la riesco a fare. Con l'andare della tecnologia e con l'andare di questi telefonini, dove veramente ormai puoi fare veramente qualsiasi cosa, all'inizio c'era questa paura che lei potesse, come tutti i genitori, ma non si sa, ma... Non solo, con l'avvento dei nipoti ha imparato prestissimo come si fanno le foto, come si salvano, come si inviano. WhatsApp ormai per lei è un gioco da ragazzi, addirittura si è fatto l'account, quello per inviarsi tutte le cose che, perché all'inizio, quando non si sapeva che potevi mettere tu e quindi inviarti tutte le cose che ti interessavano, ce le inviavamo noi. Quindi avevamo le nostre, diciamo, chat, cariche di cose con l'uncinetto, cose per fare la maglia, cose per dipingere, cose per cucinare, una marea, insomma. Invece ora ognuna di noi se le invia nella propria, diciamo, nella propria chat. E questa è una cosa, però questo per farvi capire che ci sono proprio la necessità. Ti aguzza l'ingegno, la necessità è quella cosa che ti porta a farti dire: caspita, non pensavo di essere capace di farlo. E invece, mamma, sì. La cosa che, tra l'altro, mi ha fatto tantissimo piacere e poi, in un certo senso, mi ha fatto mettere la camicetta con allacciato il bottone. Cioè, non è che io vada in giro tutta scosciata o piuttosto tutta ignuda, assolutamente no, però sia mai, Mauro dice non sia mai. Mia madre stamattina mi manda un messaggio, erano le 7:10, 7:08, e mi dice: oh, ti sto guardando in TV. Come mi stai guardando? Ma se fino a ieri non riuscivi a vedermi, ma se fino a ieri mi sboccolavi perché dovevi guardarmi attraverso il cellulare, perché? Cosa è successo? Nel giro di una settimana lì, perse per casa, ci sono diverse televisioni, due sono svampate. Insomma, si sono rotte le TV e quindi è una cosa e l'altra di mamma, papà, cioè. E si sono comprati una televisione nuova, ormai erano vecchi, avranno avuto forse neanche 10 anni, ma sapete benissimo che intorno, dopo quando cominciano ad avere 5-6 anni, le televisioni arrancano. E quindi quelli dei miei genitori hanno arrancato finché non hanno più funzionato in nessun modo e maniera. La televisione nuova, mia madre, la prima cosa che ha fatto una volta installata è canale 403 Nexon Channel. E mia madre mi dice: vedo mia figlia, faccio la foto, me la manda, io il panico, devo essere ancora più brava, devo essere ancora più. Perché? Perché? Perché? Non perché. Sì, certo, il giudizio dei genitori, che vogliate o meno. Cioè, ce l'abbiamo incollato addosso, anche quelli che fanno i più fenomeni, conta sempre quello che pensano mamma e papà, soprattutto una mamma e un papà decisamente dolci, ma poco avvezzi a complimenti, più che altro anche un pochino alle critiche, ma quando qualcosa è giusta ce la dicono. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, infatti dico sempre a mamma: mi raccomando, se riesci a vedermi, dimmi se ti piaccio, se vado bene, come devo. Non lo so se la pettinata, una pettinatura, lasciamo stare, non tocchiamo questo tasto, vi prego. Cos'è successo? È successo che, vi ricordate che è da questo inverno che sto rincorrendo l'idea, mia di avere finalmente un parrucchiere qui. Io non lo so, non lo so, qua ci sono delle teste bellissime, parrucchieri fantastici, ma sia io che Mauro stiamo riscontrando veramente un grandissimo problema a farci capire. E a farci capire, su quello che vogliamo. Pensavo di averlo trovato, io non vado dal parrucchiere spesso, prima sì, quando ero a Crema ci andavo una volta ogni 2 mesi, cioè la tiravo lunga. Però avevo dei capelli fantastici, fluenti, lunghi, anche il riccio, poi quando tornava dopo la piega era sano, stava benissimo. A un certo punto, non è più stato così, è stato un mio errore, sicuramente mio errore, di essere andata da una parrucchiera dove credo sia stata, usi, diciamo così, prodotti non esattamente eccellenti. E ovviamente il prezzo è decisamente cambiato anche a riguardo, ma ero anche abbastanza
abbastanza contenta, perché a fin dei conti, vuol dire, quello è il mio standard. Io sono bionda, voglio delle,

delle mesh, insomma una serie di cose, però certo ora le cose cambiano. Comunque torniamo a noi, cosa succede? L'ultima crema di decolorazione troppo forte e il mio capello subisce il primo colpo. Mi trasferisco, le ragazze di un noto salone cercano in qualche modo di salvarmi non facendomi assolutamente, toccandomi il capello con nessuna decolorazione, quindi piano piano lui arrancando comincia a riprendersi, ma io divento troppo scura. E io non mi vedo troppo scura, non ce la faccio. Poi vado da un altro, zero, vado da un altro ancora. Insomma, mi hanno spilato un sacco di soldi, detto proprio tra noi, e il risultato è pessimo. Finalmente trovo questo parrucchiere che capisce perfettamente lo stato dei miei capelli. Ah, nel frattempo spendo cifre folli per prodotti che vanno a risanarmi il capello. E ci sono ritornata, perché l'ultima volta dal parrucchiere questa persona mi ha di nuovo, e io necessitavo solamente di essere sistemata, perché ovviamente i capelli bianchi mi sono arrivati intorno ai 38 anni, però insomma ci sono, io non li voglio vedere, mi dà proprio fastidio. Lui, io non lo so cosa ha fatto, mi ha ficcato in testa le cartine, mi ha fatto biondissima e mi ha bruciato i capelli, non in maniera insanabile, perché per fortuna ho un capello sano, però ragazzi io... il giorno, se lavo i capelli la mattina, io la sera sembro un porco spino, non ci stanno più. Quindi mi sono affidata di nuovo alle cure dell'Olaplex. Olaplex è questa azienda di non so quale origine, però è l'unica che cura il capello da dentro e anche da fuori. Quindi è l'unica che riesce a risanarmi il capello. So che noi di solito non facciamo nomi, però è molto costosa. Io l'ho trovato, il flacone da 250 grammi ml costa 68 euro. Io l'ho trovato molto molto scontato, infatti l'ho preso subito e ho trovato anche la crema. Avete per esempio la Live In, quelle che, ecco, insomma, boh, speriamo. Da qui a in poi io non mi farò mai più toccare. Non lo so cosa succederà di me, non lo so, però ecco, i capelli sono qualcosa, ma questo, un po' di pensieri, sono andata in burnout. Io oggi sono andata in burnout e dici, ma che vuol dì? Perché comunque sia, è una parola che si sente sempre ultimamente, o comunque si sente spesso. Cosa mi è capitato? Stamattina abbiamo lavorato, siamo andati a prendere due cose perché il gatto ha fame e avevo solo una bustina, quindi non sia mai che poi mi fissa negli occhi, madre, non ho cibo. Non è vero, è pieno di crocchette, ma l'umido gli fa molto meglio, diciamo così che lo fa star meglio d'estate, quindi corri a prendere l'umido, vai a fare due cose, solo che ne eravamo in moto, il caldo, tutto quello, i pensieri, il disagio nel vedere i miei capelli, tutta una serie di cose, di pensieri, cose da fare, da sistemare. È arrivato un certo orario, io a Mauro gli ho detto, devo andare a dormire, ma forse sarà stata l'una, 12:30. Lui mi guarda preoccupato, mi dice, ma sei sicuro che va tutto bene? Sì, io fisicamente mi sento bene, ma devo andare a dormire 10 minuti, gli ho detto. Ho chiuso gli occhi e mi sono svegliata quasi 3 ore dopo, non sentivo nulla. Non ho pranzato, il che non ho niente, adesso siamo comunque in un orario nel pomeriggio, perché non, la prima mattina abbiamo fatto gli SBR, dove volevo fare anche di solito sono molto fresca la mattina, ma c'è stato questa cosa, questo burnout, di cui io sono andata completamente in tilt. Ma sto bene, vi ripeto, avevo questa necessità di assecondare il mio corpo, e forse è una delle cose più belle in assoluto, riuscire a sentire il corpo e avere anche la fortuna di dargli retta, perché non so in quante possano permettersi di andare proprio KO, close, tutto chiuso. Sentivo, ma non riuscivo ad aprire gli occhi e ho dormito davvero bene. Sono notti queste terrificanti, dove fatico a dormire, un po' come tutti noi. Abbiamo l'aria condizionata a casa, ma non l'abbiamo voluto mettere in camera da letto per non essere proprio condizionati dal spostarci. Vi ricordate, ne avevamo parlato anche in una puntata, che le persone che vivono un pochino meglio l'estate sono quelle che passano dall'aria condizionata della macchina
all'aria condizionata dell'ufficio o del posto di lavoro, o del, comunque dal posto di lavoro all'aria condizionata della macchina dopo i primi minuti.

dopo che è un forno e poi a casa con l'aria condizionata. Quelle sono persone molto fortunate, secondo me. Io che ho, non abbiamo voluto farlo perché abbiamo detto ci basta un ventilatore, non sto dormendo così bene. Forse tutto questo, forse tutto il pensiero. Sono andata e loro ho detto, ma io voglio capire esattamente cos'è, perché magari uno non vorrei mai usarlo a sproposito, però mi piacerebbe leggere insieme questa cosa. La parola inglese significa letteralmente bruciato, che tra l'altro io la conoscevo, la parola burnout, perché è quella pratica che si fa con le automobili quando si fa fischiare, no, che sono le curve, tutte quelle cose, quelle macchine che bruci praticamente un terreno di gomme in, non so, 5 minuti di rappresentazione. Vabbè, quello è anche il burnout, anzi forse quello è burnout. Comunque, adesso si associa anche alla psiche e dice bruciato, consumato da burnout, spegnersi per esaurimento del combustibile. Le tre componenti principali di questo stato, secondo la psicologia del lavoro, il burnout si compone in tre elementi: esaurimento emotivo, una sensazione di stanchezza profonda, cronica, in cui le risorse emotive ed energetiche sono completamente svuotate. Ci si sente incapaci di ricaricarsi anche dopo il riposo. Per fortuna per me è così, ho avuto una sensazione di stanchezza profonda e cronica, quello è vero. Mi sono sentita svuotata, però dopo il sonno mi sono sentita decisamente molto bene. Quello sì. Secondo punto, depersonalizzazione o cinismo. Un atteggiamento di distacco, freddezza o cinismo nei confronti del proprio lavoro, dei colleghi, dei clienti e dei propri compiti. Si tende a isolarsi e a diventare cinici verso ciò che prima ci appassionava. È tremendo. È anche, io lo chiamerei anche disinnamoramento del proprio lavoro quando ci si brucia in questo modo. Terzo punto, ridotta percezione di autoefficacia, la sensazione di non essere più capaci di fare bene il proprio lavoro, accompagnata da una forte perdita di autostima professionale e dalla convinzione che i propri sforzi siano del tutto inutili. Credo di sì, credo che anche questo punto abbia contribuito al mio blackout. Credo anche di sì. Non so in che punti, non so in quale modo, probabilmente in maniera sicuramente molto leggera, perché sono un elefante ad abbattermi. In realtà ad abbattermi ci basta mal di schiena, però detto questo, cerco sempre di mantenermi piuttosto lucida. I sintomi più comuni sono la stanchezza cronica, dormire non basta più, dormire non basta più per recuperare le energie, ansia e irritabilità, reagire in modo sproporzionato a piccoli problemi o sentirsi costantemente sotto pressione. Quindi potevamo anche parlare. Comunque, i sintomi sono questi. Se voi avete questi sintomi che sto elencandovi, abbiate cura di guardarvi veramente molto bene dentro, perché non è una bella sensazione quella di burnout. Calo drastico della produttività, difficoltà di concentrazione, dimenticanze e sensazione di nebbia mentale. Per alcuni di noi è la celiachia. Se l'avete, non è burnout, ma state, ma non sapete di essere celiache. E non è una cosa come quelli che, scusate, ve lo dico proprio fuori dai denti, ma siamo nel mio salottino, come quelli che sono gay e pensano che anche tutti debbano essere gay. Ecco, una cosa del genere, che io sono celiaca e allora penso che tutti possano essere celiaci. Ma c'è una probabilità molto più forte che uno possa essere gay e celiaco, o semplicemente celiaco, che neanche un etero possa essere individuo gay. Vabbè, comunque. Sintomi psicosomatici: mal di testa frequenti, tensioni muscolari, disturbi del sonno o problemi allo stomaco legati allo stress. A cosa può essere dovuto questo? Non nasce da un semplice periodo di stanchezza o da una giornata pesante, ma è il risultato di uno stress prolungato e non gestito sul posto di lavoro. Spesso colpisce le persone più motivate, empatiche e perfezioniste, che tendono a caricarsi di troppe responsabilità, a stabilire confini labili tra vita privata e professionale e a non riconoscere i propri limiti fino al collasso. Ed è una cosa che comunque a me dispiace tantissimo, ma per quale motivo? Perché la passione per un lavoro che facciamo. Allora, per esempio, posso fare un'infinità di esempi. L'esempio più comune è quello che chi si approccia al mondo del lavoro come un giovane ragazzo o una giovane ragazza,

bisogno di una sua identità, come dire, io ho studiato, ho fatto determinate cose, però non è detto che subito io abbia la fortuna di trovare un lavoro per ciò che ho studiato, per ciò con cui mi sono diplomato, laureato, ok? Magari si comincia con capire come impegnare il proprio tempo senza stare a casa a spese dei genitori, ma fare qualcosa di costruttivo, anche per avere sicuramente, perché nessuno lavora più per la gloria, avere dei soldini da parte che ti rendono, insomma, cominciano a renderti un pochino responsabile e autonomo. Quindi io sono quella che consiglia, se non trovate subito lavoro per la vostra specializzazione, per lo studio che avete fatto, cercate di ampliare le vostre capacità facendo altro, tipo la commessa. Allora per favore non cominciamo a parlare di oh, mi sfrutta di qua, va bene. Cioè no, non va bene, ma è quello che, se lo fate bene, ciò che imparate anche dalla collega anziana, anche dalla titolare, vale tantissimo. Se andate a lavorare solo per lo stipendio, io ve lo posso giurare e sottoscrivere che non ne uscirete vive. Vi farà schifo tutto, comincerete anche a fumare se non l'avete mai fatto, perché diventa una trappola mortale. Ne ho parlato tante volte di quanto sia importante imparare un lavoro per rendersi autonome. Non volevi fare, non lo so, qualsiasi cosa, non parliamo ora di professioni meravigliose come quelle di infermiera, di veterinario, di medici, parliamo anche di cose un po' più semplici. Non è semplice trovare lavoro subito dopo la laurea, anche perché dipende molto anche la laurea che avete preso, però è importante saper fare. Un motto che viene da anni è quello di: se sai fare solo una cosa non serve. È così, essere multitasking è molto più interessante, perché saper fare tante cose. Però allora, la filosofia di pensiero è: sai fare tante cose male? No, sai fare tante cose e bene, allora sì. Ma è tutto un tuo vantaggio. Certo, magari non è che devi scriverle tutte sul curriculum, però è un vantaggio sapere fare tante cose, perché non si sa mai nella vita. Tu puoi arrivare a iniziare la tua vita, la tua carriera lavorativa dopo gli studi, a essere così in gamba da iniziare come commessa normale. Parlo di commessa perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, ragazzi, attenzione. E poi devi essere così brava, così spigliata, così volenterosa da poter essere anche già, che ne so, poi la responsabile del negozio. Poi piano piano chi vede quanto frutta il tuo negozio, il merito sa che è tuo, e quindi potresti diventare anche capo area. Ci sono una milionata di cose, ma se il lavoro si fa con passione. Ecco, dice: ma io non ho studiato per questo. Va bene, però questo lavoro, se tu vedi che stai diventando sempre più brava, vale di più una laurea in lettere che non sai come sfruttare momentaneamente, o vale il fatto che stai facendo carriera in un luogo dove anche lo stipendio sta diventando sempre più alto? Perché io, nemmeno io lavoro per la gloria, si lavora per passione, e chi lavora per passione è quella, colui o colei che si dà perché dice: lo sto facendo per me, questi soldi posso reinvestirli, questi soldi ci posso fare un master, tante cose. Non entro nei problemi di ognuna di noi che non posso, non ho la laurea, non lavoro, un lavoro di merda perché non mi pagano abbastanza. È come l'affronti la vita. Nessun lavoro è privo di problemi, nessunissimo lavoro, ma è proprio come affrontiamo questa cosa. Poi più andiamo avanti, ragazzi, non è che sia più semplice, però se abbiamo un bagaglio di cose fatte e saper fare, che viene da noi, che viene dal fatto che siamo curiose, che è stupendo. Poi le scelte sono di ognuna, deve scegliere per sé, deve saper scegliere. Non è facile a volte, perché ci sono a volte dei rimpianti, a volte il rimorso di aver lasciato un lavoro per rincorrere magari una cattedra che va a punteggio, che oggi fare gli insegnanti veramente è qualcosa che è ancora di più di una vocazione. È qualcosa che mette veramente a prova la testa di queste nostre insegnanti, i nostri insegnanti. Ma quello che volevo, tornando al burnout, è quello che fate con passione.
ci mettete impegno,

ci sono gli ostacoli nonostante tutto, perché non è detto che tutto deve essere rose e fiori, non è detto che ci sia una scalata semplice, perché tendenzialmente dalla mia diciamo così, dalla mia esperienza, tante volte il nostro capo è un'emerita testa di cavolo, la nostra capa è una indiscussa sponza, sono persone che magari si sono trovati, perché la differenza tra trovarsi in azienda, un'azienda in eredità, e averci lavorato ed è tua e tu sai cosa significa lavorare, le differenze sono enormi. Chi sa cosa vuol dire lavorare avrà sempre il rispetto dei suoi ragazzi, sempre, sempre. Chi invece si è trovato in eredità non la farà mai, non avrà mai rispetto, a meno che non sia veramente una persona geniale, geniale di testa e quindi decisamente umana. Ma noi dobbiamo trovare il confine, perché ieri per esempio ho ascoltato un pezzettino di telefonata dove si facevano i complimenti al capo, cioè che è un uomo straordinario, che sa cosa vuol dire lavorare, che tratta tutti i suoi dipendenti benissimo, e questa persona che raccontava diceva: più lui mi tratta bene, più io mi butterei nel fuoco per... Non ho usato esattamente questa frase, però ve la dico io. Mi butterei nel fuoco per lui, perché so che verrei comunque ricompensato, che avrei comunque che la mia professione so quanto sono importante per lui. Questo dovremmo affrontare tutti. E andare in burnout significa che quando dai tutto... ma cominci a bruciare, perché sei come una falena attaccata al lampione. Non riesci a trovare una via d'uscita. Corri, corri, corri, corri, corri. Perché nessuno ti dà la giusta attenzione. Perché nessuno ti porta ad avere una costruzione anche di te stessa all'interno del lavoro. E questo è veramente un peccato. Perché le persone che lavorano con passione sono quelle che vanno premiate, e una persona lungimirante, parliamo di capo, che il mio capo veda come mi impegno, la passione che ci metto, però questo non deve portare quella persona a sfruttarle un'altra, ma dire: tu ti stai dando un sacco da fare, stai facendo un sacco di cose, non mi dici mai di no, se ti chiedo per un'emergenza di fermarti mezz'ora dopo il tuo orario di lavoro, lo fai. Queste sono le persone da premiare, non le persone da, non dico da non premiare, ma le persone a dire: ah caspita, io ti ho chiesto di darmi una mano per una cosa, ma il tuo orario di lavoro finiva alle 2, ti ho chiesto aiuto perché sono da sola, non saprei cosa fare, e tu mi dici: no, mi dispiace, io ho finito il mio orario di lavoro. Signori miei, ci sono certi lavori per cui davvero dovete andare in fabbrica a timbrare il cartellino, diversamente non potete neanche pensare di lavorare, per esempio nella ristorazione, nei negozi. Io ho lavorato anche in un negozio di scarpe. Io mi sono fatta venire, forse il mio primo mal di schiena mi è arrivato lì, perché non c'era orario per la preparazione, arrivavano le nuove collezioni, non vedevi l'ora di metterle fuori. Io ero molto giovane e volevo, nonostante avessi superato la scuola alberghiera, avessi fatto tutte i miei stage, le mie stagioni, però volevo imparare qualcosa di diverso, volevo fare qualcosa di diverso. Io dico: fatelo. Perché nella vita tutto può servire. E mi ricordo che mi sono talmente sfranta in quel negozio che ci ho lasciato la schiena. Per fortuna abitavo davanti e mi vennero a prendere e mi portarono a casa, perché probabilmente, forse il mio primo nervo sciatico a 20 anni, non lo so. So che non sono stata ricompensata. So che il mio lavoro, la mia dedizione, il mio arrivare un'ora prima, il mio trattenermi dopo, sicuramente li ho avuti in busta paga. Ma indubbiamente, ora non ricordo, però sicuramente, ma a livello di trattamento personale, a livello professionale, è stato un bagno di sangue, è veramente stato un bagno di sangue. Comunque, detto questo, ci sono persone e persone, non possiamo fare sicuramente un calderone di tutto, ma quello che vi chiedo è che è giusto però mettere dei limiti. Avere una vita privata è fondamentale, e spesso chi lavora nel commercio, nella ristorazione, lo sa, soprattutto nella ristorazione, va in vacanza dopo che sono tornati gli altri. Non esistono feste, non esiste Pasqua, non esiste Natale, non esiste nulla, nulla.
però è un lavoro di sacrificio che, se non viene anche retribuito in maniera dignitosa, questo ti fa veramente perdere le staffe. Io non voglio tornare sul discorso del li pagate poco, non trovate personale, anche con un compenso adeguato, io vi assicuro che sia una brigata di sala che di cucina sono veramente molto difficili, non solo da tenere assieme, ma sti ragazzi, se non hanno un'inquadratura, e perdonatemi la schiettezza, ma rigida, ma che devono sapere che hanno un capo, sono veramente dei cavalli pazzi allo sbaraglio. Perché ci sono persone che rendono tantissimo, sono bravissimi solo se hanno una guida. Però è un lavoro di sacrificio e lo sai, perché quando lavori nel commercio lo sai anche di più, perché arriva la tizia che ha questo piede che sembra uno zampone, di un cotechino, ok, e vuole infilarlo in una ciabattina da piedino 36, magro magro, magari di vernicetta. Lei ci vuole affilare come la Genoveffa, Geltrude Genoveffa, si chiamavano le sorelle di Biancaneve, che vogliono a tutti i costi ficcare la loro melanzana gigante dentro la scarpina di cristallo. E tu devi sapere affrontare anche questa cosa. Io mi ricorderò sempre, forse ho tempo, sì, che ho fatto sempre da giovane, sempre dalle mie varie esperienze, ho lavorato anche in un reparto da uomo. Mi ero affezionata, sapete a quale reparto? Alle taglie over. Io avevo a che fare soprattutto con gli uomini giganti. E mi ero affezionata a loro. Allora, quando c'era da aiutarli a provare i vestiti in camerino, ovvio non ci andavo io, ma ci andava il mio titolare, per l'amor del cielo, però li trattavo con una tale dignità, e quando sapevo, perché ormai li conoscevo, che quella taglia non gli poteva stare, manco gliela facevo vedere la sua taglia giusta, gli dicevo prova questo e vedrai che ti sta, e lui fa grazie, mi sta benissimo. Non gliene fregava che non era la sua taglia, che non era la XXL che voleva, ma era una 6XL, per dirti. E lo stesso con le scarpe. Tu, il problem solving probabilmente non è per tutti, ma è qualcosa che ti stimola tantissimo, è qualcosa che ti fa stare così bene quando trovi la soluzione, che ti appaga. Quella signora con il piede da zampone che vuole infilare nella scarpetta di cristallo, non farla uscire senza averle fatto comprare qualcosa, perché ciò che manca oggi, e io lo vedo dappertutto, probabilmente tranne da Footlocker, lo vedo dappertutto, è che non c'è più quella voglia di proporre, quella voglia di vendere. Ma è questo che in ogni ambiente, dall'alberghiero, quindi dalla ristorazione, al commercio più semplice, è quello che ci manda avanti, è quello che ci fa capire a me capo, per dirti, quanto vale il mio cameriere, quanto vale la mia commessa, perché non si arrende al primo no, ma io volevo quello. Guardi signora, ho questa scarpa che mi è appena arrivata, è una meraviglia, l'ho vista addosso a Jennifer Lopez, gliele devi dire le cazzate, gliele devi dire, e quella scarpa tu la vendi. Io ora vi saluto, spero di esservi stata utile, e parleremo ancora di tante altre cose, perché siamo partiti con parlare del nostro corpo, ma ci arriveremo con Giorgina. Vi mando un bacio grande e a presto.

0: Cari amici del Tempo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato, ma anche l'analisi di come si stanno rinforzando le big e non solo in vista del campionato che è ormai alle porte. Ne parliamo con Luigi Garcia, ex calciatore di Lecce e Roma tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: È calcio d'agosto, però insomma piano piano ci si avvicina all'inizio del campionato, al via della Serie A, mancano meno di 20 giorni e quindi in questo momento che cosa ti intriga particolarmente delle nuove squadre, delle big in particolare?
1: Guarda, più delle big che oggettivamente il mercato è un po' fermo, no? E la squadra che mi ha stupito di più è la Fiorentina. La Fiorentina ha operato, secondo me, ha fatto un grandissimo mercato.

0: altre invece, classico mercato estivo, chiaramente mancano ancora dei giorni, quindi arriveranno sicuramente, prenderanno dei giocatori, però è un mercato che non mi ha stupito fino adesso, tranne la Fiorentina e il Como, le altre un po' mi hanno deluso.
1: Ecco, visto che hai citato il Como, ha allenato il Como anche Pippo Marchiero che ci ha lasciato quest'oggi all'età di 90 anni, portò tra le altre squadre il Cesena in Europa. Non so se hai un ricordo particolare di Pippo Marchiero che ha allenato negli anni 70, negli anni 80, anche all'inizio degli anni 90. Lo ricordiamo anche allenatore della Reggiana in Serie A, lui che riuscì a portarla in Serie A, la squadra emiliana.
0: Beh, lo ricordo perché comunque mi sono informato per il semplice fatto che quando ho iniziato a giocare lui già aveva smesso, però io che ho vissuto questo mondo e chiaramente sapevo che era un ottimo allenatore, quello sicuramente.
1: Eh sì, ha allenato anche il Milan tra le altre squadre, anche se non fu un'esperienza particolarmente felice quella in rossonero per lui. Tornando invece all'analisi del campionato che partirà il 22 di agosto, Inter sempre in prima fila, sempre la favorita per lo scudetto?
0: Chiaramente direi di sì, perché comunque forse all'organico più forte è quello sicuramente. È una squadra già rodata, ha cambiato poco, è una squadra che gioca a memoria e farà sicuramente qualche altro acquisto di grido e sarà la squadra da battere.
1: Eh sì, tra l'altro non ha operato moltissimo sul mercato, è arrivato Stones, però comunque ci sono ancora degli affari in ponte per i nerazzurri che vogliono ulteriormente fare un salto di qualità in difesa. È giusto puntellare ancora il reparto arretrato?
0: Beh sì, anche perché sono andati via giocatori come Acerbi, Darmian, giocatori di una certa caratura, e è stato sempre uno dei punti di forza, no? La difesa dell'Inter. E chiaramente l'anno prossimo, oltre al campionato, hanno la Champions, la Coppa Italia, e quindi devono fare una rosa all'altezza. C'è tempo perché poi io credo che alla fine sono sempre gli ultimi giorni di mercato a fare gli ultimi conti.
1: Senti, invece parlando del Milan, che cosa ti aspetti da Leao? Soprattutto alla fine hai la sensazione che possa rimanere in rossonero, che magari possa rilanciarsi, possa trovare il feeling giusto con Amorim per poter rimotivarsi, per poter dare un contributo all'altezza della sua fama?
0: Guarda, allora, sono molto curioso perché intanto non so se alla fine andrà via perché a quanto pare giusto le squadre turche si possono permettere il lusso in questo momento, no, di spendere per Leao tanti soldi. Se resta al Milan è un punto interrogativo perché lui l'anno scorso e fino a poco tempo fa ha chiesto sempre la cessione. Anche perché un po' si è inclinato il rapporto tra lui e i tifosi. Quindi credo che l'unico modo per risanare questo rapporto sia che lui, due sole soluzioni, o che lui vada via o che faccia un grande campionato e che torni Leao che tutti noi conosciamo.
1: Assolutamente, potrebbe essere anche magari lo stesso Amorim a cercare di toccare le corde giuste per rilanciarlo, lui che è un suo connazionale, quindi magari potrebbero anche trovare, no, l'intesa giusta. In campo ci sono state prove d'intesa con Gonçalo Ramos nel derby contro l'Inter.
0: Sì, dovesse essere successa una partita bruttina, ma d'altronde siamo ancora, è calcio d'agosto, mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Il Milan come l'Inter sono ancora squadre non complete.
1: Sì, assolutamente. Anche la stessa Roma si aspetta ancora dei colpi. Gasperini li attende. Roma che tra l'altro potrebbe arrivare all'accordo per Pellegrini per
0: Molina.
1: riformulargli la proposta giusta per il contratto. Sembra essere molto vicino l'accordo. Cosa ne pensi? Potrebbe essere comunque sempre un valore aggiunto Pellegrini per la Roma?
0: Beh, io direi di sì, anche perché stiamo parlando di un giocatore, di un nazionale. E poi io sono sempre dell'idea che se non prendi Pellegrini comunque devi tornare sul mercato e spendere tanti soldi, visto che comunque ce l'hai in casa, è uno che conosce comunque il modo di giocare di Gasperini, uno che ha vissuto tantissimi anni nella Roma, è cresciuto lì e poi... La cosa importante è che Gasperini l'ho stima tanto, quindi è giusto poi alla fine che rimanga perché è il capitano della Roma.
1: Alla Roma arriverà Molina, reduce dal Mondiale. Un bel colpo per i giallorossi?
0: Secondo me sì, perché ha tutte le caratteristiche per giocare nella Roma e con Gasperini, è il classico giocatore di Gasperini. E anche perché non dimentichiamo che la Roma quest'anno ha anche la Champions, quindi ha bisogno di giocatori di caratura mondiale e Molina in questo momento lo è.
1: Insomma, c'è chi sostiene che possa davvero diventare il padrone della fascia destra.
0: E poi ha comunque delle alternative valide, perché la Roma, da quello che io sto vedendo, sta costruendo una squadra con i doppioni praticamente titolari e fa bene perché ha capito Gasperini che per competere sia nel campionato che nella Champions ha bisogno assolutamente di una rosa titolare.
1: Eh sì, con Molina a destra e Wesley sulla sinistra è a posto la Roma, almeno per quanto riguarda i titolari.
0: Beh, direi di sì, ma io poi conoscendo l'ambiente alla fine arriveranno anche altri giocatori. Magari ne partirà qualcuno sicuramente, però arriveranno anche degli ottimi giocatori.
1: E tra le squadre che dovranno partecipare alla Champions, lo dicevi in parte anche in precedenza, il Como è più avanti, si è mosso con maggior rapidità, con maggior intensità, probabilmente anche perché aveva la necessità di rivedere il telaio che peraltro comunque ha dato grandi soddisfazioni arrivando in Champions.
0: E secondo me il Como ha operato benissimo, ha preso degli ottimi giocatori e non se ne parla tanto perché chiaramente il Como a livello mediatico non è nell'Inter, nella Juve, nel Milan, però ogni 3-4 giorni arriva un giocatore fortissimo, sempre non eclatante a livello mediatico, no? Anche di scoop. Loro lavorano sotto traccia, però poi alla fine stanno allestendo, secondo me, una squadra fortissima. E poi io credo che hanno in rosa un giocatore che l'anno scorso è mancato quasi tutto il campionato, tranne le ultime partite, che è Diao, che secondo me è un giocatore fortissimo che fa la differenza. E con questo giocatore l'anno prossimo il Como, secondo me, e potrà ambire anche a cercare di dar fastidio alla prima, diciamo, all'Inter, perché io credo che il Como dopo l'Inter sia la squadra più forte in questo momento.
1: Il Napoli invece che sensazioni ti dà? Il Napoli di Allegri?
0: È la stessa squadra, diciamo, dell'anno scorso con qualche innesto. Allegri, sappiamo che la metodologia sua è diversa dal predecessore, quindi da Conte. È un allenatore che comunque l'esperienza ha vinto tanto, soprattutto in Italia. E vedremo perché comunque sul mercato non ha operato tantissimo. E poi c'è la grana, tra virgolette, Lukaku, perché ancora non si sa se rimane o meno. E quindi bisogna sempre, secondo me, attendere.
1: Eh sì, Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli, c'è da capire quale possa essere adesso la sua destinazione. Si parla non soltanto dell'Europa, ma piace anche in MLS, potrebbe essere quella alla fine, la soluzione ideale magari per chiudere la carriera?
0: Beh sì, d'altronde o si va in America oppure si va in Arabia,
1: Sì.
0: quindi ha grosse alternative quando arrivi a una certa età e non hai mercato a livello europeo, chiaramente quelli sono i campionati.
1: Senti, invece le tue sensazioni sul Torino, come giudichi i vari rinforzi che sono arrivati?
0: Qualcuno non lo conosco, altri sì, ma sono convinto, conoscendo Petrachi, che chiaramente sta operando, è il classico direttore che lavora in silenzio, però poi alla fine tira fuori sempre dal cilindro una bella sorpresa. E chiaramente non è facile lavorare con determinati budget, però lui, secondo me, sotto questo aspetto, lui è un fenomeno perché riesce con un po' di soldi ad allestire sempre squadre forti, magari non per raggiungere obiettivi europei, però sicuramente una tranquilla salvezza.
1: Tra le altre è arrivato anche Comuzzo, che è partito molto bene nelle amichevoli con il Torino. Ritieni che possa rilanciarsi questo giocatore con la maglia granata dopo l'esperienza di quest'ultimo anno con la Fiorentina, che non è stata assolutamente positiva?
0: Sì, diciamo come tutta la Fiorentina
1: Sì,
0: in generale.
1: certo.
0: Chiaramente ha fatto bene il ragazzo a cambiare aria e ad approdare in una squadra dove c'è più possibilità di giocare. E poi soprattutto quando un allenatore ti stima, chiaramente è una cosa fondamentale per un calciatore. Io credo che il Torino sia la squadra ideale per rilanciarsi. Anche perché poi stiamo parlando comunque di un ragazzo giovane, sì, con tanta esperienza, ma comunque con la carta d'identità è quella che è.
1: Il Lecce invece, altra tua ex squadra, ritieni che rispetto all'anno scorso possa avere qualche problema in più per salvarsi? Senza Corvino come DS?
0: Guarda, il mercato, come le altre squadre che devono lottare, è un po' fermo, però se dovesse rimanere questo Lecce, a me non dispiacerebbe, per il semplice fatto che vuol dire che non sono andati via giocatori importanti come Falcone, che secondo me è l'arma di vincenza questo Lecce. 5 anni che ha giocato è stato quello che ha fatto la differenza. Avere un portiere della sua caratura vuol dire tantissimo. E poi oramai la squadra è quella, l'allenatore è quello, i giocatori conoscono il modo di giocare, però sono convinto anche che alla fine verrà qualche giocatore con più esperienza e di caratura magari più forte di quelli che hanno rosa. E poi c'è, tra virgolette, la grana, è il punto interrogativo, Bamba.
1: Eh sì, come andrà a finire questa situazione, questa vicenda?
0: Ma è strano, è paradossale, cioè, da che mondo è mondo, quando uno vuole cambiare aria, chiaramente lo dice apertamente, ma torna in ritiro come fanno la maggior parte dei giocatori, si allena e poi magari cambia l'occasione e va via. Cioè, adesso lui praticamente rischia il suicidio sportivo, perché poi la situazione adesso non è bella, ecco. Io credo anche sotto a livello disciplinare, secondo me ci saranno delle grandi ripercussioni.
1: Sei rimasto sorpreso dalle dimissioni di Sandro Mencucci, amministratore delegato?
0: Ni perché andando via Corvino, chiaramente è andato un altro pezzo, no, del gruppo Corvino.
1: Certo.
0: E quindi non sono meravigliato più di tanto, ecco.
1: Sì, magari sono arrivate un mese e mezzo dopo. Comunque anche 2 mesi dopo l'addio di Corvino, queste dimissioni.
0: Magari uno ha più tempo per pensarci, ecco. Evidentemente è successo qualcosa, perché chiaramente la notizia un po' ha sconvolto tutti, ma perché non era nell'aria, cioè nel senso che è stato un fulmine a ciel sereno, ecco.
1: Va bene, Luigi, ne riparleremo poi, così come affronteremo tanti altri temi nel prossimo collegamento. Grazie per il momento, buon proseguimento di serata. Dopo
0: Volentieri, ciao Lorenzo. Grazie.
1: questa chiacchierata con Luigi Garcia, parliamo del Sassuolo che ieri è stato sconfitto in amichevole 4-1 dal Celta Vigo. Le considerazioni del tecnico degli emiliani, Alberto Aquilani.
2: Forse un po' severo il risultato, rimangono quei 20-25 minuti del secondo tempo a parità di uomini, in cui il Sassuolo ha giocato molto bene. L'ingresso di Baccolà mi pare che abbia dato ritmo, energia, abbia portato qualcosa di diverso.
3: Sì, è esattamente così. Io credo che questo tipo di partite sono un allenamento, no? L'allenamento ti deve deve portare sempre a dei spunti. Quali sono gli spunti, secondo me, che oggi ci dobbiamo portare via?

0: primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, un po' le distanze un po' lunghe. E quindi magari c'era da mettere a posto qualcosa a livello tattico, diciamo, però sei rimasto dentro in partita, perché poi la partita devi rimanere dentro, c'è il risultato, che come pure se è un amichevole ci devi stare attaccato. Il secondo tempo molto meglio, molto bene, secondo me è aumentato un po' il ritmo, un po' il coraggio anche di andare avanti, non essere rinunciatari, e quindi sicuramente Bacolà è entrato molto bene, ci ha dato energia, che è quella poi che serve se vuoi proporre un calcio magari un po' più. E quindi è entrato bene. L'altro aspetto, il terzo aspetto è che dopo l'espulsione può succedere un'espulsione, ovvio non deve succedere in questo modo, per l'amor di Dio, però può succedere. Non mi piace il fatto che la squadra si è completamente spenta, e lì entra in campo un altro aspetto, che è l'aspetto più dello spessore interno, del voler non prendere gol. Invece sembrava che facevano un gol, facevano due gol e cambiava poco. Quindi questo è un aspetto, insomma, che è molto importante, che è poco allenabile o è meno allenabile rispetto a un aspetto tecnico-tattico, però ci deve essere l'insegnamento, perché nel calcio può succedere anche l'espulsione, può succedere che devi rimanere in 10 e devi saper soffrire e non buttare, a Roma si dice buttarla in vacca, no, va bene.
1: È chiaro che è un Sassuolo ancora incompleto e la stagione sta per iniziare. Cosa ti aspetti dal mercato?
0: No, già ho parlato, io preferisco non parlare di mercato perché sennò entriamo in degli argomenti che sono un po' antipatici, quindi ho fiducia nella società, sappiamo che manca qualcosa e vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Allora, quanto è distante il Sassuolo che tu hai in testa rispetto a quello che c'è oggi?
0: Beh, è ovvio che se vedete dietro soprattutto noi abbiamo delle difficoltà perché non ho allenato neanche un calciatore, tra virgolette, che io posso pensare che è un titolare di questa squadra, e questa è un po' la difficoltà più grande, nonostante i ragazzi che si stanno allenando e stanno giocando, li sto anche spremendo, vanno solamente che ringraziati, però se parliamo di difficoltà sicuramente è quella che ti manca un po' il lavoro per appunto mettere delle idee nuove, dei concetti nuovi. Questa è la cosa un po', la cosa più antipatica è quella, che in quel reparto non stai praticamente allenando.
2: Adlic titolare già dopo pochi giorni dall'arrivo, che risposta ha dato?
0: Bene, molto bene, è arrivato un paio di giorni fa, ma è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che già aveva giocato con la Juve, quindi stava bene fisicamente, secondo me ci può dare una grande mano, e oggi insomma ha fatto una buona partita.
1: Ancora presto per giudicare ovviamente Bowie, che è un giocatore importante, oggi è stato anche sfortunato, è entrato e c'è stata l'espulsione. Che tipo di giocatore è e come si inserisce nel tuo Sassuolo?
0: Sì, è un giocatore diverso da Minamonti, un giocatore un po' che attacca un po' più lo spazio, più di forza, abituato in un calcio probabilmente diverso dal nostro, e quindi deve mettere dentro i concetti che sono diversi, però credo che ha potenziale.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

La Commissione per la sicurezza interna del Senato americano ha approvato con 8 voti a favore e 7 contrari la mozione d'oltraggio al Congresso nei confronti di Anthony Fauci. L'ex responsabile della gestione della pandemia si è avvalso più volte del quinto emendamento per non rispondere alle domande del Senato, temendo incriminazioni a sfondo politico. Il presidente della Commissione, Rand Paul, ha contestato l'uso della facoltà di non rispondere sostenendo che la grazia preventiva concessa a Joe Biden renda obbligatoria la testimonianza e ha annunciato che l'infettivologo rischia ora un'indagine penale per ostruzione. In Italia, audizione dell'ex premier Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid a Palazzo San Macuto. Il leader del Movimento 5 Stelle ha aperto il suo intervento assumendosi la piena responsabilità politica e giuridica delle scelte fatte durante la pandemia, rivendicando di aver agito con scienza e coscienza e giurando sul proprio onore. Conte ha difeso l'operato del suo esecutivo sulla gestione dei DPCM, delle mascherine e del piano vaccinale, denunciando al contempo il clima politico e accusando le opposizioni di aver trasformato la commissione in un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. Tensioni risolte nello stretto di Hormuz, dove si è registrata un'esplosione nei pressi di una petroliera, mentre l'Iran definisce con l'Oman la riapertura della rotta marittima. Teheran ha smentito le dichiarazioni del vicepresidente americano Vance circa

0: presunti colloqui diretti con Washington per il cessate il fuoco, ribadendo di negoziare unicamente con la mediazione di Musket. Nel frattempo, dal canale Truth Social, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni su presunte carenze di munizioni nell'arsenale americano, promettendo punizioni per chi ha diffuso questa notizia. I servizi di intelligence spagnoli ritengono pienamente credibile l'ipotesi di un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti nelle enclave di Ceuta pianificato per Ferragosto. Il Centro Nazionale di Intelligence di Madrid sta monitorando i principali canali social e piattaforme di messaggistica dove circolano inviti alla mobilitazione e notizie false su presunte falle nei controlli di sicurezza alla frontiera. Arrestati all'alba a Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale con le accuse d'arresto illegale, falso ideologico e peculato. Le indagini della Procura di Milano sono scattate dopo la denuncia di un uomo arrestato a luglio, a cui i vigili avrebbero sottratto 1.400 euro in contanti senza mai repertarli né restituirli. Tra i 5 agenti trasferiti in carcere figura anche uno dei vigili già a processo per il pestaggio della donna transessuale Bruna, avvenuto a maggio 2023. Il comandante Mirabelli ha ribadito la fermezza del corpo nell'isolare immediatamente qualsiasi condotta illecita. Battuta d'arresto per l'industria italiana a giugno, i dati resi noti dall'Istat indicano una flessione dell'indice della produzione dell'1% su base mensile e un calo dello 0,6% su base annua. La contrazione si concentra in particolar modo nel comparto dei beni di consumo, mentre mostrano una modesta tenuta i settori dell'energia e dei beni strumentali. Nonostante il dato negativo del mese di giugno, la media della produzione industriale del secondo trimestre 2026 conserva un margine positivo dello 0,4% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Continua l'ondata eccezionale di caldo sull'Italia con allerta di massimo livello che oggi coinvolge per la prima volta tutti i 27 centri urbani monitorati dal Ministero della Salute da nord a sud. L'anticiclone africano mantiene le temperature molto elevate per altri 10 giorni, causando forti disagi al centro-sud e l'aumento degli accessi al pronto soccorso. L'emergenza sta provocando ingenti danni anche all'agricoltura, con siccità ed incendi in varie regioni, mentre in Alto Adige una colata detritica ha causato lo sbarramento del torrente Urino, portando all'evacuazione cautelare di 120 persone a San Giovanni. Il mondo della cultura, della musica e della letteratura piange la scomparsa di Francesco Guccini, morto in mattinata all'età di 86 anni nella sua amata Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Il cantautore si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, nel luogo scelto per vivere lontano dai riflettori. Come reso noto dalla famiglia, nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa pubblica sarà organizzata nel mese di settembre. Nato a Modena nel 1940, Guccini è stato molto più di un cantautore, intellettuale, scrittore, insegnante e acuto osservatore della società. Dopo i primi passi come autore per i Nomadi ed Equipe 84, firmando brani simbolo come Auschwitz e Dio è morto, dagli anni 70 è diventato il pilastro della canzone d'autore con album storici come Radice e Via Paolo Fabbri 43. Impossibile racchiudere in pochi titoli un repertorio leggendario che va dalla Locomotiva all'Avvelenata. Con la sua scomparsa il paese perde uno degli ultimi grandi maestri della scuola dei cantautori italiani, capace di elevare la canzone a forma di alta espressione culturale e di dimostrare che le parole hanno la stessa forza della migliore letteratura. Il suo lascito va ben oltre i dischi venduti, centinaia di pagine ballate immortali che continueranno a raccontare l'Italia, rimanendo per milioni di ascoltatori un compagno di viaggio insostituibile e la voce della memoria collettiva di intere generazioni.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di venerdì, che sarà ancora molto calda in tutta Italia, però sul nord Italia, specie verso fine giornata, arriva qualche acquazzone temporale e questo aiuterà le temperature a perdere qualche grado. Continuiamo a nuvolosità attiva sull'Italia, in realtà inizialmente di nuvole non ce n'è, quindi sarà ancora una volta una giornata soleggiata e molto calda. Però nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sulle zone montuose del nord e verso fine giornata qualche nuvola riesce a interessare anche le aree di pianura delle regioni settentrionali. Anche se in realtà gli eventuali temporali saranno davvero di breve durata. Contiamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che spuntano dapprima in montagna, ma poi verso tardo pomeriggio sera scendono anche verso parte della pianura padana. Scrosci di pioggia, temporali improvvisi di brevissima durata, che però andranno a interessare non solo Alpi e Prealpi, ma localmente anche la pianura piemontese, lombarda e l'Alto Veneto. Per il resto tanto sole, non cambia la situazione e come temperature e valori sempre molto alti in tutta Italia. Però il nord vede magari un paio di gradi in meno. Per sapere comunque nel dettaglio quanto durerà ancora tutto questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: la Juventus accelera su Joshua Zirkzee. Dopo il benestare dell'attaccante olandese, anche il Manchester United ha aperto alla cessione in prestito libero o condizionato. La trattativa è guidata da Ricky Massara ed è legata al futuro di Jonathan David, destinato a lasciare Torino. Parallelamente, i bianconeri lavorano per chiudere per l'estremo difensore Zion Suzuki del Parma via PSG e proseguono le trattative per John Lukumi del Bologna. L'obiettivo della dirigenza è garantire a mister Spalletti una rosa completa prima del rientro dalla tournée estiva in Oriente. Federico Di Marco sempre più al centro del progetto dell'Inter. Dopo le prestazioni da protagonista nella tournée in Asia e Australia, l'esterno azzurro s'appresta a prolungare il proprio contratto. La società intende esercitare l'opzione per il 2028 per poi blindarlo fino al 2030. La dirigenza nerazzurra considera il giocatore una pedina fondamentale dell'organico e è pronta a chiudere ogni trattativa in tempi brevi. In difesa resta invece lo stallo per Cristian Romero con l'inserimento dell'Atletico Madrid sul giocatore del Tottenham. La FIFA compie un passo indietro ufficiale chiedendo scusa alle federazioni affiliate dopo le recenti polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, nato per gestire i diritti commerciali dei mondiali con investitori esterni e successivamente abbandonato. Il segretario generale e la dirigenza hanno ribadito il proprio sostegno al presidente Gianni Infantino, annunciando una revisione interna delle procedure di governance. Impresa dell'Atletica Azzurra ai mondiali Under 20 di Eugene, la 16enne Kelly Dual ha conquistato la finale dei 100 metri vincendo la propria semifinale con il tempo di 11.36 in condizioni ambientali difficili per il fumo d'un incendio. 30 anni dopo l'ultima finale centrata da Manuela Levorato nel 1996, la giovanissima velocista lombarda si giocherà una medaglia iridata nella notte. La giovane sprinter ha mostrato grande determinazione e una tenuta mentale straordinaria, nonostante l'aria resa pesante dagli incendi della zona. Tennis, positivo esordio per gli azzurri al Masters 1000 di Montreal. Lorenzo Musetti ha superato il colombiano Meja in 2 set e affronterà al prossimo turno lo spagnolo Jodar. Avanza anche Matteo Arnaldi, che ha piegato in 3 set l'ungherese Marozsan e sfiderà ora l'olandese Grinspoor. Subito fuori a sorpresa la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev, sconfitto in 2 set da Van de Zandschulp. Il torneo canadese regala subito sorprese sul cemento nordamericano, dove l'assenza di Alcaraz lascia spazio alle aspirazioni dei nostri portacolori. I tennisti azzurri puntano a guadagnare posizioni importanti nel ranking mondiale proprio la vigilia degli imminenti US Open. Grande carica in casa azzurra in vista degli europei di atletica leggera in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Tra le protagoniste più attese c'è la velocista Zainab Dosso, pronta a scendere in pista nei 100 metri e nella staffetta 4x100. La sprinter delle Fiamme Azzurre si presenta all'appuntamento continentale con grande fiducia, puntando la medaglia e ad abbattere il muro degli 11 secondi.
1: Come mi sento fisicamente? Come direbbe il mio allenatore, è una bomba, mentalmente ancora meglio. E il fatto di avere tutti qui nel campo dove mi alleno, del mio gruppo sportivo, mi fa ancora di più entrare un po' prima nel mood competizione-gara. Quindi sono molto emozionata e non vedo l'ora di essere dietro i blocchi il 10 di agosto per quello che io so e voi saprete. Il secondo obiettivo che mi sono prefissata già dall'inizio dell'anno è ovviamente tornare a casa con una medaglia, e io penso che la conseguenza di questa medaglia potrebbe essere appunto il fatidico muro degli 11, quindi sono molto emozionata di mettermi alla prova, di spingermi ancora di più oltre la mia zona di comfort e vedere cosa posso fare ancora di più. Il nostro è uno sport individuale e l'unico momento in cui abbiamo di essere squadra è proprio questo, è l'unica disciplina dell'atletica in cui siamo riuniti, e in un certo senso noi velocisti da sempre siamo come una famiglia e chiunque gareggi c'è sempre stato quello spirito, e il fatto di ritrovarci negli ultimi giorni a gareggiare con la staffetta è un ulteriore in più. A volte non sono per forza i risultati a parlare, ma la coesione tra i quattro, e penso che l'oro della staffetta a Tokyo abbia parlato, il nostro bronzo a Monaco ai precedenti europei prima di Roma abbia parlato, perché appunto a volte non hai per forza i tempi, ma la nostra unione ci ha sempre aiutati.

Un abbraccio a tutti, sono sempre qui con il piacere di stare in vostra compagnia e con tante cose da aggiornare. Partiamo dalle non

accettata, aveva altre proposte, ci ha provato anche la Juventus e quindi sta alla Roma per un'altra stagione, contratto alla Dybala, ma è evidente che siano cambiati i tempi e gli scenari, anche su situazioni contrattuali che non devono essere lunghe. Tutto questo mentre io sto registrando questo video, sono le 20 circa, mancano pochi minuti, appena arrivato a Firenze, Mastantuono, a Firenze, non a Roma, attenzione, a Firenze, perché la Fiorentina è stato l'unico club italiano che ha cercato con forza Mastantuono, che lo ha voluto prendere, accettando anche le condizioni, non sono condizioni che per un club non sono il massimo della vita, perché il prestito, il club non vuole valorizzare il prodotto degli altri, ma sono con la Fiorentina, è una grande operazione, aggiungi un ragazzo di 19 anni che ti può spostare gli equilibri, tutti i discorsi, ripeto, Baggio, lasciamo perdere, non c'entra proprio nulla. Mastantuono, si prende uno straniero, se è bravo, se ti può alzare il tasso qualitativo, lo devi fare perché fai un salto di qualità enorme. Andiamo agli altri discorsi. Romero, per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma so che le avete seguite in tanti, il discorso di venerdì scorso era molto chiaro. L'Inter ha raggiunto un accordo con Romero e il suo entourage sull'ingaggio, le cifre, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3 a stagione, bonus compresi. Lo ha fatto per anticipare la concorrenza e per cercare di accelerare un'uscita venerdì scorso. Soltanto a queste condizioni si può chiudere l'operazione. Quindi la premessa era talmente chiara che non dava adito ad alcun tipo di equivoco. Cosa è successo in quasi una settimana? Che purtroppo Pavard non lo vuole nessuno. È la verità. L'Inter, malgrado le parole di circostanza che fanno parte del gioco, Pavard non lo vorrebbe più. Chivu vorrebbe, avrebbe voluto, utilizzate voi il termine, Romero. Pavard non lo vuole nessuno. Quei pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all'Inter, quindi questa è una cosa che se si sblocca più avanti. Nel frattempo, come vi dicono, non riattaccate per mantenere la priorità. No, se poi attaccate, parlando con un call center, la priorità la perdete. La priorità all'Inter la perde, se non ci sono le cessioni la perde, ed è esattamente il discorso inquadrato da venerdì, quindi lo spiego a quel 2% che mi ha chiesto Lumi, era talmente chiaro in italiano, mi sembra corretto, che l'Atletico Madrid non vedeva l'ora di fare una cessione, Molina si è materializzato, da oggi i contatti sono stati molto più frequenti. Devono avvicinarsi ai 40 milioni perché la richiesta, anzi la proposta iniziale era una proposta inferiore. Questa è un'esclusiva di Gianluigi Longari, che ricordo sempre, del 1° luglio, quando l'Atletico aveva fatto i primi sondaggi, il 1° luglio, poi sono venuti tutti dietro a una cosa standardizzata. L'Inter chiaramente in questo momento è in una fase difficile, è l'irruzione dell'Atletico Madrid, vedremo, non siamo in chiusura tra un'ora, ma è un'irruzione pesante. Anche l'Arsenal è un pallino di Arteta, il signor Romero, ma tra Arsenal e Tottenham ci sono dei rapporti che non hanno certificato e portato ad operazioni di mercato, quindi diventa molto complicato pensare che tra di loro si possa trovare un accordo a prescindere dalla cifra, perché c'è il gelo. Quindi oggi palla all'Atletico, l'Inter ha avuto 6 giorni di tempo per fare una cessione non obbligatoriamente Pavard, ma almeno una, al momento nessuna, se non situazioni minori. Quello che intendo dire è che oggi le cessioni sono diventate un grande problema per chiunque, perché oggi si pensa, la Juve ha preso due attaccanti senza aver ceduto Jonathan David, la Juve è su Zirkzee non da oggi, ma magari pensa di farlo senza una cessione, e questo è un problema che vale per tutti. Le cessioni sono un passaggio difficilissimo e molto spesso ti rinviano agli ultimi giorni di agosto. Le parole di Nusa, che ha detto: io non ho mai chiesto di andare via dall'Ipsia, tutto giusto, non vedo nulla di particolarmente scorretto, è tutto corretto quello che dice Nusa, non ha detto non voglio andare alla Roma, ha detto semplicemente non ho chiesto di andare via, che sono due cose completamente diverse. La Roma sta ancora lavorando all'interno di una situazione difficile, ma sta ancora lavorando. La soluzione alternativa è Fofana,
le verità su Hendrick.

mi avete chiesto, ma la verità è soltanto una. La Roma, io avevo fatto un video una ventina di giorni fa, la Roma è in corsa, piace anche alla Roma, Hendrik, ma è una cosa non di oggi, domani, dopodomani. È una situazione che comporta il coinvolgimento di altri club e questa cosa, sinceramente, la vedremo con calma quando ci sarà una situazione più concreta che potrà vedere la Roma, dopo aver risolto le altre cose, soprattutto l'esterno sinistro offensivo, ancora in corsa perché c'è concorrenza. Vagiti per Koopmeiners, andiamo per argomenti, perché? Dicevo, le cessioni sono difficili, devi stare attento a non fare minusvalenza, all'ammortamento, a tutte cose che conoscete, non vi spiego. Ci sono dei vagiti, è vero, ho verificato, le conferme ci sono su un tentativo di approfondimento da parte di club inglesi, il Newcastle e non soltanto, un paio di club che hanno chiesto notizie, vedremo se questi vagiti porteranno a una situazione molto più concreta, come vorrebbe la Juventus, che chiaramente non lo ritiene incedibile, che in questo momento c'è Douglas Luiz e Arthur in organico, stanno facendo bene. Soprattutto il primo brasiliano Douglas, non Arthur, e quindi qualcuno dovrà pur uscire, perché in tutto questo contesto Lucumi è di una fedeltà assoluta, è un soldato fedele, vuole soltanto la Juve. Il Bologna è sceso dalla richiesta di 25 rispetto alla clausola di 28 che è scaduta, adesso il Bologna vorrebbe 20 milioni più qualche bonus, la Juve offre un po' di meno perché il tassametro scorre, scivola e ci avviciniamo alla scadenza del contratto. Lucumi aspetta ancora, non deludiamolo, tutti quelli che aspettano andrebbero accontentati, io la penso così perché mi sembra anche giusto così. Chiudo con Leao, fumo. Tutte le offerte raccontate per quanto ci risulti e sono fumo, non ci risultano queste cose, sono situazioni mediatiche. Tra l'altro 35 milioni, 38 milioni porti a casa lo scarpino destro e il polpaccio di Leao, non porti a casa il cartellino, il Milan vuole almeno 50 milioni. Quindi è un discorso di fumo, di spot, di pubblicità, di chi sta lavorando, magari in generale parlo e vorrebbe amplificare questo lavoro che al momento non ha portato a nulla. Non credo neanche tanto alle voci che dicono Leao resta al 100%, una partita per me molto aperta. Se qualcuno si presenta con 50 milioni di base, secondo me porta Leao a casa e la vedo come una situazione abbastanza standardizzata sotto questo punto di vista, perché il rapporto è un rapporto che è stato ricostruito, ricostituito. Ma fondamentalmente c'è la reciproca volontà e il reciproco desiderio di chiudere questo tipo di rapporto. Siamo in chiusura di questo video, immagino, e quindi adesso vi volevo soltanto aggiornare su altre operazioni, per esempio Aurelio, che è molto vicino al Cagliari, è terzino esterno che potrà dare un contributo, quindi è una cosa che dobbiamo seguire perché il Cagliari continua a rinforzarsi a prescindere dalla vicenda legata a Sebastiano Esposito. Su Maldini soltanto conferme da luglio, tutto confermato, nessun obbligo se non a condizioni difficili, prestito con diritto che può diventare obbligo a condizioni difficili per una somma sotto i 10 milioni e siamo qui abbastanza standardizzati verso l'annuncio più che la definizione perché ci sono gli accordi completi. Vi saluto, vi lascio, aspettatemi magari nella notte se arriveranno delle novità clamorose, cercherò di essere sempre qui a vostra disposizione. Ricordatevi che non siete, che siete sempre liberi, che non siete portavoce di chi che sia, che dovete andare per la vostra strada di competenze, che non dovete seguire input o dettati. I dettati li facevamo a scuola, ma è passato purtroppo tanto tempo. Un abbraccio!

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di 3B. Caldo e siccità stanno mettendo in ginocchio l'Europa in questi mesi. Allora vediamo quali sono state le conseguenze peggiori per il nostro continente nelle ultime settimane, proprio per il mix tra temperature estremamente elevate e un clima piuttosto secco. Ci sono stati numerosi incendi in Francia, Spagna, Portogallo e adesso anche in Grecia, tra l'altro anche in Italia. Sono presenti alcuni incendi, ci sono degli incendi proprio in queste ore. I fiumi sono in secca non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa, tanto che il Danubio è ai minimi storici, non è più navigabile in molti punti e addirittura si è stati costretti a deviare una parte del corso del fiume per raffreddare una centrale nucleare in Romania che non aveva appunto abbastanza acqua per il raffreddamento. E poi l'agricoltura è in ginocchio un po' in tutta l'Europa, un po' in tutti gli stati centrali, ma anche in

Inghilterra, nella piovosa e verde Inghilterra, invece nelle ultime settimane ci sono stati parecchi problemi proprio legati alla scarsità dei raccolti dovuta alla siccità. Andiamo a vedere adesso il satellite che ci mostra ancora la presenza della cupola anticiclonica, vedete ben presente su tutto il Mediterraneo e sull'Italia. C'è un po' di movimento sull'Europa centrale e settentrionale con il passaggio di qualche temporale, però vedete non sono perturbazioni ancora troppo organizzate. Per quanto riguarda le prossime ore sull'Italia, avremo la possibilità di qualche temporale in più, soprattutto questo pomeriggio sulle zone alpine. Giovedì pomeriggio vedete temporali un po' più diffusi sulle aree alpine, qualcosa anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale, sull'area interna di Sardegna e Sicilia. Possibilità verso sera anche di qualche sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Poi venerdì un lieve indebolimento dell'anticiclone permetterà ancora dei nuovi temporali, una giornata un po' più variabile al nord, con fin dal mattino dei temporali su Alpi e Prealpi, che poi nel pomeriggio e in serata potranno localmente sconfinare anche le zone pianeggianti del nord Italia. Qualche temporale anche sulla dorsale appenninica centrale. Andiamo dunque adesso a vedere proprio le temperature partendo dai valori a 1500 metri che ci mostra bene la risalita dell'aria calda, anzi ormai la presenza quasi perenne di questa massa d'aria calda che dall'Algeria si sposta verso il Mediterraneo, verso l'Italia e poi verso l'Europa orientale e i Balcani. Anche nei prossimi giorni insisterà un leggero calo termico, vedete atteso al nord, colori un po' meno accesi, un rosso un po' meno acceso, qualche grado in meno, 3-4 gradi in meno, però ecco, continuerà a far caldo probabilmente almeno fino a Ferragosto, ma forse anche dopo. Andiamo a vedere dunque le temperature attese, queste sono le minime di venerdì, ancora molto alte su tutta l'Italia, in lieve calo sulle Alpi, ma sul resto delle nostre città si starà ancora anche al di sopra dei 25 gradi. Le massime venerdì perderanno qualche grado al nord, dove si torna sotto i 35 gradi, mentre saranno pressoché stazionari al centro-sud, con punte ancora di 37-38 gradi sulle aree interne. Sabato questa leggera diminuzione delle temperature impegnerà il nord, il medio-alto versante adriatico, dove però comunque continuerà a far caldo, ecco, non si tratta di una vera e propria rinfrescata, ma solo di un'attenuazione del caldo che poi rimarrà intenso anche nei prossimi giorni. Infatti per concludere, questo è il sommario di quello che ci attende alla fine settimana, un po' meno caldo al nord, ma l'afa continuerà a farsi sentire soprattutto al centro-sud, temporali un po' più frequenti al nord venerdì sera, ma un vero cambiamento probabilmente sarà possibile soltanto dopo il Ferragosto. Con questo è tutto, per maggiori dettagli ci aggiorniamo sul sito o sull'app di Trevi Meteo.

0: Che romanticismo, quanto è bella questa canzone, sia da parte la canzone quella originale che questa versione reggae che vi abbiamo voluto proporre nella prima puntata di SVR. Oh, sono due giorni che ho la fortuna di riuscire a convincere Simona Monaco ad iniziare la puntata con me. Ma sai perché lo faccio? Perché così tua mamma ti può vedere.
1: Ciao mami.
0: Esatto, perché comunque sai, andando in onda la prima parte, magari tua mamma prende, aspetta, vede la prima parte, vede solo me, che l'altro giorno ho detto, ma ho visto solo Mauro, e allora ho detto guarda, stai con me che così tua mamma ti segue e ti vede. Perché abbiamo voluto iniziare con Al chiaro di luna? Perché è una canzone molto romantica e oggi parleremo anche di romanticismo.
1: No,
0: pensate
1: davvero?
0: Un po'. Sì, ti voglio accennare alcune cose un po' romantiche.
1: No, pensavo perché ormai ero leggermente abbronzata e tutto sta sparendo.
0: Ma infatti dovremmo ritornare a farti abbronzare un pochino. No, parleremo di qualcosa di romantico, altri modi, altre maniere. Ma prima di partire, facciamo che partiamo ufficialmente con il programma. Signori e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici che ci guardano e ci ascoltano. Grazie per il grande affetto. Ormai manca, non manca poco, manca più di un mese, quasi all'apertura di un nuovo canale all'interno di Nexun Channel. Vi basterà premere il tasto rosso per entrare a vedere che cosa questo.
1: Nexun TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexun TV, canale 403.
0: 403 è il canale, quello che state guardando, premendo il tasto rosso, poi entrerete all'interno di Full Gas. Noi man mano ve lo ricorderemo day by day, giorno dopo giorno, sempre e comunque per poi informarvi quando inizieranno le programmazioni ufficiali. Perché voglio parlare di cose romantiche? Perché...
2: E sai, stavo... con questa canzone in sottofondo, dai. Maledetta questa anima nera che... Vacanze di Natale 1983.
0: Lu Colombo. Un'altra che è sparita dal mondo, probabilmente era finita sotto le grinfie di... Non si dice...
2: Okay.
0: Dell'innominabile. Allora, 10 cose che rendevano le relazioni di una volta... insostituibili rispetto a quelle di oggi.
2: Voglio saperle perché l'articolo non l'ho letto.
0: È un po' noi, in qualche modo noi ci siamo nel mezzo, cioè nel senso noi ci siamo conosciuti in un'epoca avanzata digitale, però in qualche modo vista la nostra età, la nostra crescita in generale, un qualche canone di queste cose l'abbiamo rispettato.
2: Noi comunque abbiamo un background senza cellulari
0: esatto, venendo dalle due ere geologiche
2: è vero,
0: in qualche modo anche nella nostra relazione
2: digitale
0: abbiamo,
2: e analogica,
0: esatto,
2: giusto?
0: Abbiamo mantenuto determinate cose, per esempio partendo dalla decima, ma non è in ordine di importanza.
2: Certo.
0: Ma in ordine di apparizione è l'attesa. Prima sapevi aspettare una persona, attendevi ore davanti al telefono di casa sperando semplicemente che ti chiamasse. Ora questa cosa era vero perché tu ti dovevi anche mettere d'accordo, perché tu dovevi fare i compiti, quindi chiamavi a casa, io maschietto chiamavo a casa te, mi rispondeva tuo papà, e già che mi rispondeva tuo papà,
2: panico,
0: cagato sotto, paura di spavento, speriamo che risponda la madre, no, risponde il papà, perché di solito, ti ricordi, al tempo chi la risponde, risponde il papà, cioè noi bambini non potevamo rispondere al telefono,
2: no, a meno che mamma e papà non ti insegnassero,
0: sì,
2: a dire pronto famiglia Monaco, con chi parlo?
0: Esatto, però se no rispondeva pronto, e partiva subito. E tu, salve, sono Mauro, c'è Simona? No, sto studiando.
2: All'epoca non c'era neanche questa educazione telefonica, neanche da parte delle nostre famiglie, secondo me. Quando,
0: sì,
2: io mi ricordo quando, ma a tutt'oggi, se chiamo papà al telefono, pronto? Sì, ok, va bene, sì. Sì, ciao, ne, ciao, sa Eden.
0: Sì, sì, ok, però perché erano comunicazioni brevi e al tempo il telefono costava.
2: Sì, cioè, ma anche tu... adesso, se chiamo mio padre, è così.
0: Ma tuo padre ha vissuto tutta, cioè noi mentre siamo arrivati a metà via, con i telefonini che sono arrivati quando avevamo 20 anni più o meno, quindi metà strada 25, l'abbiamo fatta,
2: sì.
0: Esatto, loro no, i telefonini sono arrivati quando loro avevano già vissuto tutto il periodo di senza telefono, anzi cabina telefonica, e gira, e il lucchetto, e quanto mi costa la telefonata,
2: e la teleselezione,
0: cioè io poi avevo al tempo morosette tutte lontane, perché ne so, una volta c'era la morosetta a Salerno, quindi... interurbana 089, Poi c'avevo la morosetta a Rovigo, quindi a 041 e 04, quello che era. Poi c'avevo la morosa dall'altra parte, e sempre così. Poi è iniziata le pen friend americane, e quindi per fortuna là non si chiamava, ma le mandavi le pen friend, si chiama pen friend per quello. Però erano soldi, cioè era la bolletta.
2: Ma ti ricordi quanto era bello aspettare anche le cartoline? Le cartoline.
0: Le cartoline, cioè, capito? Era bello, quindi l'attesa un po'. C'era.
2: Noi abbiamo vissuto le lettere, scrivere le lettere agli amici lontani, ai morosi.
0: Brava, brava.
2: Mamma, che bello.
0: E sì. infatti, l'altra cosa bella delle relazioni è che non si buttava via niente, cioè si conservavano lettere, biglietti, fotografie, tutto. Io ancora ne ho i diari dove ci sono letterine d'amore che scrivevo, le pagine dove mettevo il nome della ragazzetta che mi piaceva, eccetera, per non farla scoprire, la foto magari dell'attrice, avevo la foto di Kelly Taylor nel diario, o che ne so, di quelle che ti piacevano di più.
2: No, Marty McFly.
0: C'avevo anche la pagina dedicata a Ritorno al Futuro, senza dubbio, ma la pagina dedicata agli aerei, quindi a tutte le cose, o quello che scrivevi. Io non sono mai stato quello che scrive al diario: caro diario, sai, oggi lei mi ha guardato e mi ha detto così. No,
2: io ci ho provato una volta, mia madre l'ha letto, non l'ho mai più scritto.
0: Perché però era
2: il tradimento della fiducia totale.
0: Esatto, completo, totale. Hai letto. Magari mi erano letto, alcune le stanno leggendo adesso. Mi hanno detto che mettendo a posto i libri trovano le robe, hanno letto e capivo. Però sono cose che è bello rivedere, di avere le cartoline. Ciao, come

0: stai? Cioè, io mi ricordo, ho trovato una lettera con scritto corripostino.
1: Carino,
0: Vedo,
1: corripostino,
0: corripostino, vedo, dai, arriva
1: che
0: presto. E
1: carino.
0: poi scrivi. Quindi entravi anche a livello di lessico e di cultura di scrittura. Uno faceva bene perché
1: Certo.
0: scrivevi e dovevi scrivere bene. Perché dovevi far bella figura, perché si arrivava con la scrittura messa male.
1: Come
0: No,
1: fa a
0: no, non mi
1: leggere?
0: piace. Poi dopo dovevi fare, c'erano anche gli stratagemmi, no, perché sono molto triste e quando ti penso mi viene da piangere. Allora facevi cadere la gocciolina di acqua sulla cosa per far vedere come se fosse una lacrima.
1: Io ero già un truffaldino
0: Ma
1: all'epoca.
0: perché?
1: Sei un truffaldino.
0: Enfatizzavi, poi ci spruzzavi sopra il profumo, vedo che ah,
1: Sì,
0: questo è il mio
1: ragazzi, cioè, è
0: profumo.
1: un'altra epoca, è un'altra
0: Ah,
1: epoca.
0: meraviglioso,
1: Pensa che
0: bellissimo.
1: io ho scritto tanto nella mia vita solo al mio primo vero amore, della mia, avevo 20 anni, 19-20 anni, e lui partì al militare perché era leggermente più grande di me. Interrompe gli studi di ingegneria e parte al militare. E quindi a Bracciano, me lo ricordo ancora. E io comunque avevo, sì, no, 20 anni e cominciavo a scrivere, no? Scrivevo tantissimo, solo che scrivendo mi dava fastidio il dover ripetere magari la stessa parola. Allora lì, dizionario dei sinonimi e
0: Brava,
1: contrari,
0: sì.
1: e dicevo, ok, se voglio dire questa cosa, però mi piacerebbe dirgliela in maniera diversa, perché altrimenti diventa
0: È
1: noioso.
0: certo,
1: Io sono
0: giusto.
1: diventata cintura nera di
0: Di
1: sinonimi.
0: sinonimi,
1: Io, cioè,
0: sì.
1: e lì impari non solamente a scrivere, ma a esprimerti, perché sicuramente magari qualche errore mi sarà sfuggito sicuramente, però mi ricordo bene che in furieria, può darsi che dove ricevono le
0: Sì,
1: lettere,
0: certo.
1: gli dissero: caspita, tizio, che fortunato che sei quello che nella caserma riceve più lettere.
0: Brava, beh,
1: E
0: viva,
1: io ero
0: viva.
1: proprio
0: E tu
1: una
0: scrivevi,
1: grafomane, una
0: scrivevi, brava,
1: grafomane.
0: bella, bella sta cosa, ma sì, è quello lì, il concetto era quello, che uno scriveva, imparava a scrivere, veniva corretto, si correggeva le virgole, perché poi se non mettevi la virgola si poteva capire diversamente, cose che adesso con i
1: E
0: messaggi.
1: avevamo, adesso cancelli, avevamo la scolorina all'epoca.
0: Avevi la scolorina, capito? L'altra parte importante che oggi c'è, ma è diverso, è il corteggiamento. Prima di conquistarti doveva presentarsi, invitarti fuori, trovare il coraggio, ecco, nel mio caso, di parlarti dal vivo. Cioè, io veramente avevo la paura di avvicinarmi a una. Cioè, non sapevo come avvicinarmi, io non sono mai stato di Morchione, da mai. Cioè, le cose che sono successe perché i puntini si sono uniti. Non
1: Certo,
0: sono mai stato quello, a differenza
1: che
0: magari
1: forzava le
0: che
1: cose.
0: forzava, vedi, il mio amico Livio o altri che tu conosci.
1: Fai i nomi.
0: Il piace, sì, perché so così, il piacione andava là, no, perché
1: Pianoforte,
0: sai, io
1: sono
0: pianoforte, ho ancora forte, voglio
1: pianoforte.
0: fare il marinaio, la marina, le cose, attaccava a bottone. Io invece lasciavo fluire. Trovavi la persona con cui avevi una sintonia e da lì iniziavi a parlare,
1: Sono
0: perché
1: d'accordo con te.
0: forzare le parole non c'erano. Però io mi ricordo in discoteca, cioè, grande scuola, grande nave scuola la discoteca, andare lì e provare a conoscere la ragazza. Ciao, come stai? Che domanda tu, cazzo. Capito?
1: Sì,
0: Cioè,
1: vabbè, con la voce di Renato Zero, però non ci sta, eh.
0: grande, ciao, sono Renato. Cioè, però era bello quello, quindi già superare quella cosa era un'autostima in te stesso.
1: Adesso telefoni, ai ragazzi hanno sempre il telefono in mano, li chiami, non ti
0: E non ti
1: risponde.
0: rispondono oppure ti mandano la foto, eccetera, eccetera. Dai, su, per piacere. Capito? Quindi è il corteggiamento, quindi base fondamentale, importantissima di tutto ciò. E quindi noi, per esempio, la nostra storia, un po' di corteggiamento c'è
1: Un
0: stato.
1: paio
0: Cioè,
1: di
0: ci siamo
1: mesi, eh.
0: trovati, abbiamo parlato, vi siamo cresciuti man mano assieme e via via. Se volete scoprire le altre, state con noi. Adesso è da tanto che non ascoltiamo un pezzo in napoletano un po' tendente al neomelodico.
1: Cosa mi regali?
0: Gli so guaglione.

0: Io sono guaglione, nel senso, esatto, io sono un ragazzo, non sono pronto alle relazioni, non sono ancora pronto a fare
1: sono
0: tutto quanto.
1: Sono immaturo in realtà,
0: esatto, sono guagliungella, nel senso, ho ancora voglia di divertirmi. Momento
1: bello, c'è anche tu l'età dei datteri,
0: Dai, che ogni tanto lo mettiamo, ci divertiamo a mettere il pezzo.
1: Hanno delle voci pazzesche le ragazze.
0: Sì, assolutamente, assolutamente, Nancy Coppola, e bravi, comunque è un bel pezzo. Detto questo, continuiamo a parlare di la differenza tra le relazioni di un tempo. In questa prima parte di SVR, un'altra delle cose fondamentali era la pazienza.
2: La pazienza.
0: Prima una relazione si costruiva lentamente, conoscendosi un po' alla volta, ma esattamente, con passo lento, state con noi, dopo la sentirete, ma soprattutto si accettavano i difetti. Cioè, c'era un conoscersi e la pazienza, uno dice ok, va bene questa cosa, però pro e contro, no? Ah, un difetto è il leone, ah, però vabbè, posso superare questa cosa che lei è il leone, eccetera, sì, perché tutto il resto mi fa impazzire.
1: Io potrei superare tante cose, quasi tante, tu non sei un... non potrei mai stare con un germofobico, per esempio. Una cosa, non riuscirei mai a starci.
0: Ah beh, vabbè, certo, perché rompi valli, più che altro, quello.
1: Però penso che povera gente. Che colpa ne ho io?
0: Sì, ora, altra cosa, gli appuntamenti veri, ora su questo qua un po' c'è da capire un po', perché ci si preparava per uscire insieme e si aspettava quella serata per tutta la settimana, aveva un altro valore.
1: Oh sì, è vero.
0: Allora, quando eri molto piccolo, adolescente, aspettavi di andare, che ne
1: so, La domenica pomeriggio,
0: il sabato pomeriggio, che c'era la CR, quindi, oppure c'erano degli eventi, o la domenica pomeriggio andavi in centro, quando eri proprio grande, la domenica pomeriggio vederla in discoteca. E a scuola, per esempio, avevo

0: quella che mi piaceva a scuola, la mattina era bellissimo perché potevi andarla a vedere. Perché stai girando? Che cosa stai facendo? C'è un lato, c'è un lato dove devi andare. Ok, quindi quella lì.
1: T'ascolto?
0: No, t'ascolta, mi ascolti,
1: ascolto, le tue, l'ascolto le tue peripezie amorose.
0: No, se per quelle il giro è sempre quello.
1: Lo so.
0: Tasi che stavi, a 16 tasi. Anni stavi con quello che è partito militare.
1: Io avevo 19 anni. Che
0: e quello quando è partito militare?
1: Aveva 3 anni più di me. No, alla fermata, stava facendo ingegneria a posticipato.
0: Ecco, il solito scansa fatiche, giù un uomo.
1: No, ha fatto, cioè, ha fatto l'accademia, diventando, cioè, essendo l'università, ha chiesto la stella.
0: Ecco, peggio mi sento, figura, tenente di complemento, che non neanche facevano le flessioni. Male. Detto questo, la presenza quando uscivi con qualcuno era davvero lì, oltre che fisicamente, anche mentalmente. Non si stava sempre appiccicata al telefono, no. Quella è la parte bella, no? Dove ti dedicavi quell'ora, la dovevi godere a pieno, perché dopo devi aspettare una settimana prima di rivederla. Vero, o bellissimo. Rivederlo, capito? Quello, i piccoli gesti, bastava un fiore, una passeggiata, una canzone dedicata alla radio, o la cassettina, o una letterina, o un fogliettino con scritto ti amo tanto, cioè, nel senso, belle, te l'hanno mai fatti?
1: Peccato. No, mi hanno dedicato, peccato, onestamente, delle canzoni. Mi ricorderò sempre, un corteggiatore mi ha inciso sui primi CD Every Breath You Take, non so quante volte, quindi, cioè, tutta la canzone, questa me l'ha dedicata, e poi una cassetta sempre di un altro ammiratore, ma ammiratori che non hanno poi avuto, cioè hanno potuto solo ammirarmi, e delle canzoni degli Stadio, bella, che però bella. Io non ero così matura
0: da capirle
1: certo. Onestamente
0: 883,
1: però...
0: dai ragazzi,
1: non avreste sbagliato.
0: Il provare a sistemare le cose, quando qualcosa si rompeva si provava a ripararlo,
1: come
0: specie
1: facevano
0: si
1: i nostri
0: parlava
1: nonni.
0: Di un rapporto, esattamente. Abbiamo 20 secondi, il valore del tempo.
1: Sigla.
0: Assieme, stare assieme significava parlare, passeggiare, annoiarsi e creare ricordi, senza parlare di chi soffriva la distanza e doveva fare chilometri per vedersi. Quando conoscevi la sua famiglia e te diventavi subito parte. Bellissima questa cosa, quando conoscevi la famiglia. Detto questo, vi dobbiamo salutare, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo più tardi, tra un poco, con la seconda e terza parte per voi.
1: Sigla!

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare.
1: Italia Opera SPA, azienda leader

0: e la realizzazione di opere.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
1: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: video ufficiale che trovate sulla pagina di Vasco Rossi, rifatto ovviamente, rimodernizzato. Non so se avete veramente avuto modo di osservarlo, di vederlo bene, attentamente, ma è molto emozionante perché richiama e fa un passaggio in tutta la storia di Vasco Rossi, cioè inizia proprio dagli inizi con le date che man mano scorrono, tutto visto da un negozio di musica molto bello, e da lì poi man mano gli anni passano fino ad arrivare ai giorni nostri.
1: Come sono bellissima romantici. Canzone. Bravo, i negozi bravo. Di musica sono un romanzo.
0: Magari.
1: Pensa che a Crema ce n'è un rimasto uno solo.
0: È rimasto, ma ancora, forse in qualche modo si ritornerà a comprare dischi o a comprare musica o a comprare strumenti musicali. Fortunatamente gli strumenti ancora si comprano, ci mancherebbe, ma le discoteche o i posti dove tu andavi a scegliere i dischi per ascoltarli, per trovarli, ovviamente hai tutto online. E quindi ti metti sul divano, cuffie, e ti metti a scartabellare facendoti venire i doloroli al braccio, mentre una volta andavi, era anche una, dire, un mondo di socialità, cioè nel senso che tu magari nella categoria heavy metal o nella categoria Vasco Rossi trovavi gli amanti di Vasco Rossi.

0: ti socializzavi e diventavi amici, e magari ti organizzavi per andare al concerto, oppure ti piaceva, che ne so, il reggae, trovavi quelli che dicevano: lo sai che c'è il concerto reggae di Tizio e Caio, andiamolo a vedere assieme. Era un modo per socializzare, facendosi, guardandosi in faccia e non mandandosi messaggi sui social. Cari amici, ben ritrovati, sono Mauro Caputi, al mio fianco di azzurro vestita come la fata turchina meravigliosamente bella Simona Monaco, e apriamo ufficialmente il programma. Signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, salutiamo tutti gli amici che ci guardano. I capelli, guardate i miei capelli, no, non me li sono tagliati, io sono solo messo
1: sì,
0: il gel.
1: Sei molto carino.
0: Sono molto carino, grazie, molto meno carino. Meno male che sono carino così. Allora, come vi dicevo, come vi abbiamo detto, e noi continueremo a dirvelo finché non passano sti 39-40 giorni che mancano all'apertura del canale Daje Gas, no, non è Daje Gas, però e adesso vi facciamo vedere e vi spieghiamo di cosa si tratta.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre. Tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: Full Gas è il nome corretto, a me piace dire Daje Gas perché tra di noi, tra gli amici, quando andiamo in moto, Daje Gas nel senso vai, accelera, andiamo, però questo è il mood anche perché sarà si parlerà di motori, magari faremo proprio un programma all'interno di Full Gas che si chiamerà Daje Gas, cioè sarebbe anche carino.
1: Come Gosvip io ho messo il salottino delle amiche.
0: Il salottino, esatto, quindi magari ecco, voglio fare questo programma che si chiama Daje Gas, dove se corre si cammina, ce n'è tanto da dire, sia sulle macchine ma anche sui motori, sulle moto. Adesso per esempio Harley Davidson a Cremona, proprio nella tua terra, e al circuito hanno iniziato a fare il GP con le Harley Davidson. Wow. Quindi corrono sul circuito di Cremona.
1: Anche un tuo amico ci corre, aspetta.
0: Beh, sono molti, sì, ma a Rivazzano, sempre da quelle parti, fanno Dragstar, quindi con le moto e con le auto fanno le gare di velocità, certo. All'interno del... E ci sono un sacco di eventi, uno dovendo stare dietro alla televisione ha voglia a girare negli eventi motociclistici, sempre dalle tue parti fanno lo sposter party, no? E l'evento degli sposter, che è molto carino, sì. Quel paese, Piacenza... Dove c'è quel castello, sporti, party, beh non mi ricordo adesso, a Castel qualche cosa.
1: Boh. Santa Chiara, no.
0: No, ci siamo andati anche, ma non mi ha messo, mi sfugge, ce l'ho
1: vabbè,
0: qua.
1: Tu sei molto più...
0: Ce l'ho qua.
1: Tu sei molto più preparato
0: ce l'ho su queste qua, cose. Ce l'ho qua, però vabbè, avremo modo man mano, quando partirà il programma, di parlarne con voi. Allora, de che voglio parlare? Innanzitutto... stavo leggendo la notizia, ma perché purtroppo succede, ed è successo anche a noi che ci abbiano chiesto queste informazioni, perché non so se è saputo a Cesenatico, di quella...
1: Mi è dispiaciuto molto.
0: Capita puntualmente ogni anno, perché il truffaldino c'è e ci sarà sempre. Ora, le piattaforme che vendono queste cose... Non è che possono sempre fare attenzione a tutto, anche se ci dovrebbe
1: lui
0: essere.
1: Ha dato fotografie, ha dato il CIN.
0: Ha rubato praticamente un B&B o comunque degli appartamenti altri con tutto quanto, li ha messi in piattaforme, li ha venduti a prezzi stracciatissimi, ha venduto settimane a 300 euro. E giustamente c'è chi magari voleva portare in vacanza.
1: Una settimana a 300 euro? Mi spaventa sta cosa, ma va bene che è Cesenatico, va bene che la costiera adriatica da quella parte, Rimini, Riccione, Cesenatico, hanno sempre un occhio di riguardo,
0: certo,
1: verso le famiglie,
0: certo.
1: Perché lì hanno un sacco di giochi, cioè è veramente molto bello per le famiglie, però ragazzi 300 euro, magari avete anche fatto pensione completa?
0: Esatto, ci deve essere, perché ti ho detto, le vacanze adesso per esempio, se tu vedi
1: Noi noi spendiamo 300 euro non li spendiamo 300 euro al mese di cibo, ne spendiamo molto di più,
0: vero, però allora entra, detto, il turismo un po' si è imbastardito, per usare una parola buona, quando hanno iniziato ad esserci tour operator, al tempo Hyperclub, oggi per esempio Lidl, Eurospin, cioè quando la grande distribuzione si mette a vendere pacchetti vacanza per i loro clienti, cosa fanno? Vanno dal villaggio, vengo da te, tu quanti appartamenti hai?
1: 120.
0: 120 appartamenti? Bene, allora facciamo così, invece di sbatterti tu a venderli, me li dai a un prezzo molto basso, quindi me li dai, te lo pago 10.000 euro, 12.000 euro ad appartamento, e sono 1.200.000 euro che ti do, sì, l'anno. Boh, io me li prendo, poi me so cacchi miei come li vendo.
1: Certo.
0: E quindi ovviamente se tu dividi le settimane per gli appartamenti e le persone, riesci a dare una settimana, quattro persone in formula residence, solo l'appartamento a 350 euro.
1: Cavoli, certo, ma qui la situazione però è un po' diversa, Cesenatico.
0: Esatto, quindi però la gente questa cosa non la sa, quindi quando vedo la vacanza a 300 euro io posso immaginare che sia un pacchetto vacanza fatto da un tour operator, da chiunque, che mi vende quella settimana, perché tu non è che hai la pensione completa, lì erano appartamenti, quindi è come se tu affitti questo appartamento 300 euro a settimana.
1: Ci sta.
0: 3 per 3, 4, 6, 12, 9, 12, sono 1.200 sì. euro al mese, capisci che più o meno come prezzo ci sta. Una famiglia che magari vuol portare i figli in vacanza, magari non è il posto più bello del mondo, ma i servizi ci sono, e ci sa che c'è, glieli do sti 300 euro, perché non posso permettermi di andare magari in un villaggio turistico dove ne spendo 1.000, 1.200, 1.500.
1: Sì, ma io sono dalla parte delle famiglie sempre e comunque, però... E allora siamo nel 2026, che riescano ancora a fare queste truffe, mi dispiace tantissimo, ma spero appunto perché la polizia postale o chi riesca a rintracciare.
0: Adesso stanno facendo, sentivo che addirittura anche il sindaco, fortunatamente tutta Cesenatico si è messa al lavoro,
1: straordinari,
0: no? Quindi
1: sono
0: alberghi che hanno ospitato,
1: molto buoni, e soprattutto si stanno veramente mobilitando tutti.
0: Certo, cioè fortunatamente chi ha prenotato direttamente con gli OTA, quindi tour operator, magari una certa base di rimborso riescono ad averla, magari però chi invece per avere un ulteriore sconto ha chiamato direttamente la struttura, quello ha detto guarda non ti preoccupare, mandami i soldi e poi così ti faccio risparmiare il 20%, quello ha detto vabbè caspita,
1: invece
0: risparmio
1: se lo
0: ancora.
1: Se lo fai su Booking, perché
0: Booking no, gli OTA in generale, sì.
1: Esatto, funziona in questo modo. La prenotazione, ti scalano i soldi alla fine della prenotazione, tu ti fai la tua settimana, allo scadere della settimana Booking ti prende i soldi e li dà al titolare, sì, dell'esercizio, quindi siete ancora in tempo, cioè nel senso molte persone che sono passate tramite Booking sono in tempo a chiamarli e dire che tutto è, quindi viene offerto,
0: certo,
1: il risarcimento,
0: certo,
1: chi invece ha voluto un ulteriore sconto su una cifra già veramente molto bassa, ragazzi.
0: Là rischia, lì purtroppo vai a rischiare. Purtroppo se ne è sentito, se ne è parlato anche con gli altri che dovevano andare in Egitto in volo, c'era il prezzo era 5.000 euro scontato, volo, andata, ritorno per due persone in villaggio in Egitto, l'inclusive 5.000 barrato 2009. Sono arrivati a prendere il volo, non c'era il volo, non c'era... sono rimasti a Bari dispersi in giro per...
1: Allora, con questo benedetto fai da te, ok? Con questo benedetto fai da te. Tante agenzie turistiche stanno un po' arrancando,
0: certo,
1: tranne ci sono le pietre miliari, ci sono quelle proprio, lo zoccolo duro in ogni città, c'è un'agenzia o più di una che tiene botta.
0: Certo.
1: Però è difficilissimo. Io onestamente, quando andremo in Corea, anche se devo dare una percentuale all'agenzia di viaggio, ma preferisco farmi una settimana, 10 giorni in Corea con un'agenzia di viaggio che tutelata in tutto e per tutto, che andare allo sbaraglio. Io avrei un po' paura. Ma perché lui non è mai d'accordo?
0: No, ma non è perché non sono d'accordo, perché che viaggi hai fatto tu?
1: Che te ne frega?
0: Allora, perché no che me ne frega? Non è che non sono affatto questo movimento qui, sono quasi d'accordo.

0: d'accordo in generale. Ma perché? Perché io quando sono stato in America e ci sono stato diverse volte,
1: secondo me.
0: No, perché il viaggio è quello. È normale che tu una prenotazione in agenzia o determinate cose le devi fare, il biglietto aereo e determinate altre cose, ti ci informi e le vai a fare. Una notte, un paio di notti le devi comunque prenotare in hotel,
1: sì,
0: per forza, perché sennò non ti fanno entrare, e immagino che sia anche lì,
1: sì,
0: anche in Giappone. Ma la bellezza di visitare un paese liberamente è che tu stai due notti, ma poi parlando con la popolazione dici: oh guarda, aspetta, ho preso anche lì l'agenzia di viaggio, che ne sai dov'è il quartiere?
1: Sì, sì, è vero, ma non è
0: cioè
1: bellissimo.
0: Tu per prenoti l'agenzia di viaggio
1: una volta,
0: bellissimo, lì è l'hotel da paura, ma da paura.
1: Una volta le agenzie di viaggio, quelle super serie, mandavano i loro diciamo così
0: addetti
1: quello da ragazza erano dei lavori che
0: dei lavori bellissimi fare, assolutamente sì, ma anche noi che facevamo animazione speravamo sempre di essere chiamati dal tour operator e andare a fare appunto a vedere, ma spesso lo fanno, ma perché se io devo venderti qualche cosa, ti devo vendere, devo conoscere quello che ti sto vendendo.
1: Ma è stato per noi come poetica, prima l'abbiamo provata noi, abbiamo detto: ma sai che qua ci si può veramente fare una bella vacanza, e poi l'abbiamo proposta. Penso che sia così, cioè tu vai mangi in un ristorante piuttosto che vai a dormire, perché adesso se andiamo in Corea, e andremo in Corea, ve lo posso con il sangue,
0: quando ti farai il
1: passaporto, mi sono già stampato delle cose, non mi interessa andare a dormire in un albergo, io voglio andare a dormire in una di quelle casette tipiche, tipiche,
0: certo, sì
1: perché
0: sì,
1: non
0: sì,
1: mangi,
0: sì.
1: Cioè, un albergo ma va bene con tutti i mega wow, mega comfort, ma vuoi mettere andare in giro
0: a trovare quelle cose? Beh sì, quando ci andremo noi in Corea il 16 marzo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Era un po' che non l'ascoltavamo ed è sempre bella, sempre piacevole questa canzone, sia Achille Lauro sia Laura Pausini, bene.
1: Che fa la smorfiosa, ma con la testa gni.
0: Ma si chiama atteggiamento, si chiama tutto, comunque cari amici, la faccia, insieme, che quando non gli va giù una cosa, fai la faccia di che non, quando non ti va giù una cosa, esatto. Comunque, se vorrete scoprire il nostro viaggio in Corea, beh, ve lo diremo, poi man mano vi aggiorneremo su
1: prima
0: come fare, se non
1: come...
0: litigheremo prima per metterci d'accordo come andarci o come non andarci.
1: No. Io dico solamente che sono d'accordo con te che i voli vanno prenotati anche magari i primi due giorni e dopo andiamo allo sbaraglio.
0: Adesso sbaraglio proprio.
1: No. Cioè,
0: insomma, ti informi prima, vedi un attimino,
1: sì.
0: Vai a prendere,
1: ma adesso ormai no, adesso tra tutte le pagine che ormai mi sto mi sto iscrivendo a tutte le pagine Instagram che parlano di Corea,
0: esatto.
1: Italiani in Corea,
0: sì,
1: tutto,
0: sì.
1: Sto facendo tutto, poi mi sto preparando sul fatto che i coreani sì, parlano l'inglese, però non sono delle...
0: Tu non quindi... imparerai mai a parlare coreano, non imparerai mai a fare nulla.
1: No, però
0: finisci.
1: Secondo me sanno l'inglese come lo so io,
0: esatto,
1: e quindi andremo
0: sicuramente d'accordissimo, beh, vi capirete.
1: E quindi
0: benissimo.
1: Sto imparando anche come si porgono le cose.
0: Tu devi
1: come
0: dire kimchi,
1: gentili.
0: Toilet, l'ABC, dormire, mangiare.
1: Happy birthday to you,
0: esatto. Bene, siamo giunti al termine, state con noi per continuare con la terza parte del programma. Grazie ancora, applausi scroscianti per Simona Monaco. Da Mauro Caputi è tutto, per voi.
1: Sigla.

0: per gli amanti di Peaky Blinders.
1: Ecco dove avevo sentito questa canzone.
0: Esattamente, per gli amanti di Peaky Blinders la colonna sonora è diventato un cult musicale, nel senso che parte quella ed automaticamente diventi Tommy Shelby, automaticamente
1: scatalarissa,
0: sei figo, cammini al rallentatore col cappello,
1: sei vestito,
0: è così. Ma è partito, guarda che veramente qua, come sono riusciti a creare veramente uno stile, un mood, è allucinante, cioè dal taglio di capelli di Cillian Murphy all'abbigliamento, tutti questi, poi magari lì avevano cappottoni di lana super fighi,
1: sì,
0: belli eccetera, poi la gente va in giro col cappottino preso dai cinesi che si squaglia dopo due minuti
1: fatto di petrolio e non di lana, però
0: e metti la coppoletta, cioè allora ci metti Cillian Murphy non so, alto, Cillian può essere
1: Cillian,
0: però CHK, non lo so, vabbè, lui comunque la finiamo? Invece di finire.
1: No, ma io ti sto ascoltando.
0: Ma siamo in diretta televisiva.
1: Ma scusate, ma c'erano i capelli che mi si infilavano.
0: Ma giusto lì prima.
1: Non ce l'ho fatta.
0: Aiutatemi,
1: vabbè,
0: signore.
1: Ma che fastidio vi do.
0: No, come fastidio.
1: Allora non do fastidio.
0: Quindi diceva, no. Tutti salvi perché sei bionda e buona, basta.
1: No, e sono spontanea, cioè dai,
0: quello.
1: Su. Non c'ho un palo da nessuna parte.
0: Da nessuna parte, esattamente. Mio cetriolo,
1: io sono il tuo cetriolo. Però posso dire una cosa? Ma mille volte Peaky Blinders, che non è assolutamente una cosa leggera, che piuttosto quegli altri che spara, ma che sono vestiti
0: varie,
1: da poveri,
0: eccetera.
1: Ma quantomeno un Peaky Blinders sei.
0: Il problema è che appunto mi stai dicendo tu sei. Ora, perché tu vedi, è quello è l'errore che fanno. Tu vedi Cillian Murphy. Bello, figo, anche gli altri fratelli, anche il fratello più brutto, che è quello lì,
1: ma
0: più magretto, eccetera, ha attitude, ha personalità, è un personaggio. Poi mi metti il terroncello alto, 1,25 m, col capello rasato, bello paccioccone, col gilet che gli si esce fuori la cosa, che deve camminare perché deve fare, perdonami, ma

0: sembrano tanti pastori sardi. Ah, io sembrano i pastori, sembrano appunto Aldo, Giovanni e Giacomo vestiti da pastori sardi.
1: Ma chi?
0: Quelli che si vestono volendo, sentendosi che ci ammalfi. Mai capito? Cioè, non si è collegato.
1: Aspetta. Sì, ma non avevo proprio connesso che tu ti riferivi che a questi belli pacciarotti vestiti come Peaky Blinders. Scusami, no, ho saltato quel passaggio.
0: Dove stava viaggiando la tua mente?
1: Nella bionditudine.
0: Nella bionditudine.
1: E quindi okay. Ho capito. No, ma meraviglia.
0: Credo, è quello il problema. Cioè, nel senso che tu, se tu lo vedi, anch'io mi piace, cioè, no, ho una foto.
1: No, non dire, non ti azzardare. Allora, dobbiamo imparare ad amarci. Dobbiamo imparare ad avere rispetto.
0: Io ho una foto e ci stavo anche bene con Harley Davidson, il cappotto nero, la coppoletta, però non me la sono messa. Cioè, l'abito elegante ci sta bene sempre.
1: Posso permettermi di dirti che l'unica cosa un po' troppo era il tuo pantalone, perché era un pantalone a scozzese, ma troppo scozzese. Doveva essere un piedi pull o comunque uno scozzese un pochino più delicato. Così era un po' troppo.
0: Allora, quel pantalone lì, c'è anche il gilet, è fatto appositamente su quello. Ok, era un qualche cosa di diverso che non fosse il classico gessato, quindi era uno scozzese anche pesante, perché quel pantalone lì in inverno è delana bel, cioè richiama quello che è il pantalone, che era anche il taglio, era quello un po' a vita alta, con il gilet. La giacca non c'era, aveva una giacca nera perché andava di moda in quegli anni passati, l'ho spezzato, una giacca nera di velluto con il cappotto nero lungo. Ti dava la scarpa bicolore, perché avevo la scarpa bicolore, e ti dava un suo senso di generale. Ok, magari
1: no, ma
0: le
1: va
0: cose
1: bene,
0: cambiano.
1: Va bene.
0: Stiamo parlando di quando mi hanno fermato per strada delle turiste americane e hanno chiesto di farsi la foto con me, perché ero a Roma, davanti a Montevicino, piazza di Spagna, sulla mia auto, sull'Harley, vestito di tutto punto. Le turiste americane: hi Mauro!
1: Hi Mauro, perché c'ha scritto il nome,
0: sì,
1: qua.
0: Sì, perché già si sono informate in giro prima a chiedere chi è quel super figo.
1: Sei un peracottato.
0: Hi, how are you? What's your name? Mi chiamo Mauro.
1: Mauro in americano.
0: Oh, beautiful, we can make a picture with us, eccetera, eccetera, e c'ho la foto gagliarda messa lì, carissima, è così, l'attitude. Va bene, dai, pronti a partire, basta con le minchiate, dette da me ovviamente, signori e signori, la bionda di bianco, di azzurro vestita, continuiamo, sempre con la stessa, signore, benvenuti.
1: Ma mi piaceva, l'ho messa anche oggi.
0: Sei bellissima.
1: Ah, ti pare? Scusami, cioè, voi le camicie quanto tempo le mettete? Cioè,
0: no, ma è la puntata di prima, quindi non è che è quella, puoi mettere anche domani se vuoi.
1: Ma certo.
0: Allora, prego, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Bene.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, oggi è proprio venerdì, dedicato al di questo programma che va in onda su Nexun Channel, va in onda su Teleroma 56, oggi questa parte è dedicata a...
1: Lo sai? Perché? A chi?
0: A Soreta, a chi è dedicata? A che cosa? La terza parte? Questa parte del programma, la terza parte
1: è dedicata all'almanacco. Ma se
0: ci ricolleghiamo,
1: scusate,
0: dimmi, allora, dimmi qual è il
1: problema
0: oggi?
1: No,
0: dimmi.
1: Perché tu mi avevi detto qualcosa a che fare con Madonna, stiamo facendo talmente tante di quelle chiacchiere che anche se non riusciamo a dare l'almanacco, è così divertente stare in mia compagnia e ridere e scherzare ed è anche della mia abitudine, che non è che dobbiamo per forza.
0: No, allora, certo, però alcune informazioni, figure, secondo te io mi perdo il momento ballo.
1: Il momento accade oggi.
0: È impossibile che mi possa perdere quel momento. Quindi la parte di almanacco
1: facciamolo comunque. E adesso dobbiamo stare anche molto attenti.

0: perché mia madre ci guarda.
1: Esatto, ma vista che bella figura di me che hai fatto. Cioè,
0: No, non è vero, non è
1: è brava.
0: vero.
1: Bene, possiamo partire? E questo è il modo, cara mamma di Simona, cara patria, noi partiamo il programma in questo modo. Anche tu, magari che vai, quando vai sulla tua vespetta, mi raccomando, cara mamma di Simona, vacci in un modo che posso prendere anch'io questa cosa così, ecco,
0: Lento ma
1: grazie.
0: violento, soprattutto lento,
1: Esatto,
0: mamma, mamma, vai
1: principalmente
0: piano.
1: lento, ma mi raccomando, nella testa, tieniti questo sound. Anche voi, quando andate in macchina, tenete il sound, ma
2: Passo
1: basta che
2: lento,
1: andate.
2: violento, e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento.
0: Mamma, tu vai piano con la
1: Bravi,
0: Vespa.
1: andate piano. Quindi, siccome sapete, noi parliamo sempre del giorno dopo, quindi in questo caso venerdì, ma parliamo di sabato, la Chiesa celebra il San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Frati per Predicatori Domenicani, figura straordinaria della storia culturale e spirituale d'Europa. Il sole sorgerà domani sabato alle 6:05 e tramonterà alle 20:24. Quindi questo è l'orario del sole, capito? Quindi mi raccomando. Ora passiamo al momento da me tanto gradito e preferito, perché non vedo l'ora di arrivare a vedere la coreografia, cara patria. Guardati la coreografia di Simona,
0: No,
1: è bravissima.
0: no,
1: Sì,
0: mamma,
1: assolutamente.
0: guarda
1: Sì,
0: Poirot,
1: sì,
0: mamma,
1: sì.
0: gira su Poirot.
1: Oggi, o meglio, domani accadde nella storia.
0: È domani che arriva, eh?
1: Innanzitutto, domani sera. Non voglio dire il canale, se potessi, però domani sera ci sarà Ritorno al futuro. Non andremo da nessuna parte, non ci sarà nessun film giappo-cinese coreano, perché io mi devo guardare Ritorno al futuro, anche se sono sincero, poi ti lascio parlare, non lo guarderei solo perché se mi interrompi Ritorno al futuro con le pubblicità mi incacchio come una
0: E
1: iena.
0: infatti, perché sto dovremmo guardarlo sulle
1: Hai ragione,
0: piattaforme?
1: infatti guardiamo, vabbè, non è che anche là non te lo danno,
0: Sì,
1: eh.
0: però sono meno due, non sono
1: Lo
0: 18.
1: so, è che c'ho, io c'ho il DVD a casa, tutta la il DVD della trilogia, il cofanetto Don
0: Ah,
1: Sonnetto, dov'è?
0: e anche i Playmobil.
1: E anche il Playmobil. Allora,
0: Ma sai cosa
1: dicevamo.
0: mi è venuto in mente? Ma una cosa, ma che non, forse. Allora, un'intervista di qualche settimana fa di Ceccherini, presente, non mi ricordo,
1: Sì, Massimo Ceccherini.
0: Massimo Adriano, stavo di Ceccherini, lamentava il fatto che la televisione, cioè, non passano più i grandi film. Se Nexon Channel facesse una serata a film, proprio come si faceva una volta, che tutti si mettevano davanti alla televisione e mandassero, ma i film che non fanno più vedere, ma non quelli, ma proprio quei film che sono stati pietre miliari, che dici, beh, ma chi lo guarderà mai sto film? Lo guardano un sacco di persone, perché veramente c'è un sacco di gente che lamenta film orribili, e quelli che sono stati pietre miliari del cinema, che parliamo dagli anni 30 in poi, ovviamente
1: Sì.
0: scelti con oculatezza, secondo me sarebbe quella serata cinema, appuntamento fisso con questo orario e pubblicizzato
1: Ma
0: da
1: sai benissimo che per avere i film non è che te li danno così.
0: Ah no.
1: No. E devi, ciao, posso mettere Ritorno al futuro? Col cavolo, devi avere i diritti.
0: Oh,
1: Non è
0: ok.
1: che vai,
0: Madonna.
1: poi passati alcuni anni, allora magari ti tolgono e ti riescono a
0: Ah,
1: far
0: ok.
1: avere a
0: Perché a questo mondo
1: bypassare i
0: uno deve pagare
1: diritti?
0: sempre tutto?
1: Perché sennò come ci guadagnano quelli? Quello è il problema. Cioè, nel senso, la base del cinema è dovuto a
0: Sì,
1: quello,
0: ai
1: no?
0: diritti,
1: E
0: certo.
1: quindi eccoli là che non ci vai a guadagnare
0: No,
1: praticamente. Quindi sarebbe difficile
0: ok. Oggi
1: mandare
0: sono
1: in
0: un po'
1: onda
0: troppo bionda.
1: determinati
0: Oggi sono un
1: video.
0: po' troppo
1: E
0: bionda.
1: nella storia accadde nel 1956 si consuma la tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, tra cui 136 italiani. E una pagina dolorosa ricordata oggi come la giornata nazionale di sacrificio del lavoro nel mondo, appunto. Nel 1963 a Londra avviene la celebre grande rapina, la grande rapina del treno Glasgow-Londra, un colpo leggendario che entrò nella storia della cronaca mondiale. Nel 1988 muore il pioniere della

0: automobile Enzo Ferrari, fondatore della celeberrima casa automobilistica di Maranello. Lo sai che non doveva esserci una DeLorean volante,
1: ma cioè una Ferrari?
0: No, ci deve essere un frigorifero. A Ritorno al Futuro,
1: sì,
0: all'inizio gli autori volevano fare il frigorifero, ma poi hanno detto ma poi un bambino ci si ficca dentro, muore, eccetera eccetera. Allora aspetta, dobbiamo posizionare un attimo tutta la, ecco, la scenografia. Perfetto, sei pronta? Ci sei? Andiamo? Parto? Vado? Va, pronta? Prontissima?
1: Non sono mai pronta, sono troppo emozionata, sono corroborata dall'emozione.
0: Vai, vai con la coreografia, vai.

0: La facciamo tutta?
1: Oddio, è perché sono corroborata anche da...
0: Ah, ridai, è questo corroborato.
1: Sì, sono corroborata dalla pelle d'oca.
0: Avanti.
1: Rubrica Natura e Orto. Nel nostro spazio dedicato alla natura di oggi parliamo dell'origano. L'origano mediterraneo, mi raccomando.
0: Non l'origano che vi fumate.
1: In questo mese di agosto l'origano raggiunge la sua massima concentrazione di oli essenziali ed aromi. È il momento ideale per raccogliere i rametti in fiore ed essiccarli all'ombra di luoghi ventilati. Un pizzico di origano essiccato al sole dona un profumo inconfondibile alle pizze, alle insalate estive e ai piatti della tradizione mediterranea. E per chi, come me, ama l'origano ma gli si ripropone, cioè non lo digerisce, maggiorana. La maggiorana vi salva la vita se amate l'origano. Se invece non vi importa di non digerirlo, mettete l'origano.
0: Ma che te frega.
1: Ma che te frega. Vai. La cucina del giorno. Per la tavola del sabato vi proponiamo un grande classico rivisitato dalla tradizione estiva campana. Bruschette con pomodorini freschi, melanzane dolci campane grigliate, oppure fatte, perché no, a funghetto. Granella di mandorle, ma sta cosa della granella di mandorle,
0: ma
1: non
0: perché?
1: È che,
0: ma perché?
1: Cioè, ma non è che dovete metterla dappertutto, la granella di mandorle va messa anche con coscienza, che uno così, vabbè.
0: Certo.
1: Fiocchi di ricotta salata di bufala, ma questo qua secondo me loro stanno copiando le mie ricette.
0: Certo, ovvio.
1: Questo qui, allora
0: le facciamo noi.
1: Allora, io ho fatto il pane integrale 5 cereali che ha cotto nel forno. Tra l'altro, vi do adesso, poi magari se Mauro vorrà aiutarmi, faremo le foto, le potremo anche mettere gli SBR. Ma cosa ho fatto? Nella friggitrice ad aria, vi ricordate che vi ho detto che sto imparando, ormai faccio il pane nella friggitrice ad aria perché non ci penso nemmeno ad accendere il forno con la pietra refrattaria, stai buono. Io cosa ho fatto? Ho preso quelle pirofiline di alluminio, quelle classiche della famosa marca. Ho messo dentro l'impasto lievitato un'ora e mezza per far che fa così caldo che non ha bisogno di due ore di lievitazione, e l'ho messa nella friggitrice e non vedo, dovrebbe salire in altezza e non espandersi, e non sono curiosa di vedere. L'ho lasciato andare perché intanto l'ho messa nella friggitrice ad aria 200 gradi 25 minuti, e una volta che è pronto si spegne e piano piano anche la friggitrice d'aria si raffredderà piano piano, e io, anche se sono al lavoro, il pane non corre rischi, manco la casa, scusami.
2: Si può, mi vorrei un istante riposare.
0: È andata ora in onda la ricetta del giorno di Simona Monaco.

0: Garrison, sei proprio Brian e Garrison.
1: Io pensavo di essere Lorella più tipo Cuccarini. Io pensavo di essere più Billy Elliot.
0: Sì, uguale, ci sta, ci sta. Va bene, praticamente restiamo, abbiamo finito veramente il tempo dell'almanacco, quindi andiamo direttamente alla chiusura. Il sabato d'agosto ci invita a staccare dalla routine e a riscoprire la bellezza della condivisione. Lo sapete, noi ci teniamo tanto a questa cosa. Dedicare del tempo di qualità alle proprie passioni, a una passeggiata al mare o in montagna, a una cena serale con gli affetti più cari, ci permette di ricaricare le energie e godere appieno della magia dell'estate anche a 1000 gradi. L'importante è che se siete con i cari, fidanzati o quant'altro, questo qua lo mandiate a cagare, nel senso che almeno non venite distratti da quello, perché sennò non è tempo di qualità. Siamo giunti al termine con il sottofondo di Raffaella Carrà e dell'appuntamento odierno. Vi lasciamo con un pensiero celebre di Enzo Ferrari. Saluto il mio amico Enzo Ferrari, speaker di una nota radio di Modena, bravissimo, adesso era in questi giorni impegnato nel su Italia 1 nel Yoga Radio Estate. Bravo
1: sei
0: Enzo,
1: più bravo Enzo,
0: bravo. Detto questo, non si può descrivere la passione, la si può solo vivere. E con questo veramente chiudiamo, ringraziamo con tanta simpatia, beltà, bravura anche nel ballo soprattutto di Simona Monaco, grazie. Saremo l'audience si impenna proprio, il sponsor verrà, no, vogliamo lei faccia la pubblicità mentre balla. Così sarà la chef, ragazzi, ballerina, cioè, la chiameremo.
1: Il dramma dei drammi.
0: Non ci abbiamo 30 secondi, perché stava già iniziando. Sì. Grazie ancora. Ci vediamo lunedì. Se ci guardate in replica, evviva! Ancora per voi, sono Brunello Robertet.
1: Per voi, sigla.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, ben trovati con il TG d'Italia, con il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova, che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche questa settimana vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parte il piano estivo per la tutela del mare lungo la costiera amalfitana, la penisola sorrentina in Campania. Da Cetara sono entrate in servizio due unità antinquinamento che fino a metà settembre saranno impegnate ogni giorno nella raccolta di plastica e rifiuti galleggianti per proteggere uno dei tratti di costa più preziosi del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due battelli antinquinamento, tecnologie avanzate e un presidio quotidiano lungo uno dei tratti di costa più visitati del Mediterraneo. È partito nel porto di Cetara il servizio estivo 2026 per la tutela dell'ambiente marino, promosso dal FLAG Approdo di Ulisse. Fino al 15 settembre le unità Costa d'Amalfi e Penisola Sorrentina saranno operative 7 giorni su 7, nelle ore del mattino, lungo il tratto costiero compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare. Le imbarcazioni raccoglieranno plastiche, rifiuti galleggianti, schiume e altri materiali inquinanti presenti sulla superficie del mare. Un'attività particolarmente importante durante i mesi estivi, quando l'aumento delle presenze turistiche determina una maggiore pressione sull'ecosistema costiero. Il servizio non avrà soltanto una funzione operativa. La presenza quotidiana dei battelli consentirà anche di monitorare costantemente il mare, intervenire rapidamente nelle situazioni più critiche e scoraggiare l'abbandono di rifiuti. La principale novità di quest'anno è rappresentata dall'unità Penisola Sorrentina, dotata di una propulsione completamente elettrica. Il battello opererà soprattutto nelle aree di maggiore valore naturalistico, tra l'area marina protetta di Punta Campanella, il parco sommerso della Gaiola e i principali centri della costiera amalfitana, da Positano ad Amalfi, fino ad Atrani, Minori e Maiori. Una navigazione a emissioni zero, con una riduzione anche delle vibrazioni e

0: dell'impatto acustico, particolarmente importante per la protezione degli habitat marini. Le due unità sono equipaggiate con il sistema Pelican, una piattaforma tecnologica certificata dal Registro Italiano Navale. Non semplici battelli raccogli rifiuti dunque, ma veri laboratori galleggianti.
1: Il cielo del Trasimeno torna a colorarsi di mongolfiere. A Castiglione del Lago è partita una nuova edizione dell'Umbria Ballon Festival, appuntamento che richiama equipaggi italiani e internazionali per uno spettacolo capace di unire sport, turismo e paesaggio.
2: Colori, musica e mongolfiere hanno animato nei giorni scorsi il cielo sopra il lago Trasimeno. A Castiglione del Lago si è svolta la prima tappa dell'Umbria Balloon Festival, la manifestazione che ha portato all'aeroporto Eleuteri equipaggi italiani e internazionali. Protagonisti dell'evento, i voli liberi e ancorati in mongolfiera, insieme a spettacoli, iniziative dedicate al territorio ed esperienze legate alle eccellenze enogastronomiche umbre. Uno dei momenti più suggestivi è stato il volo inaugurale all'alba di sabato 25 luglio. Alla partenza hanno assistito il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, l'assessore regionale al turismo, Simona Meloni, il prefetto di Perugia, Francesco Zito e diversi amministratori dei comuni coinvolti nel progetto. A dirigere le operazioni per le tappe di Castiglione del Lago e Todi, Donatella Ricci, detentrice del record mondiale di altitudine con autogiro, è indicata ufficialmente dall'Aeroclub d'Italia. Per gli organizzatori, questa prima edizione rappresenta il punto di partenza di un progetto destinato a crescere. L'obiettivo è fare dell'Umbria una destinazione sempre più legata al turismo del volo, con esperienze lente e sostenibili, capaci di valorizzare paesaggi, borghi e produzioni locali. L'iniziativa, spiegano i promotori, punta a trasformare il Balloon Festival in uno degli appuntamenti mongolfieristici più importanti d'Italia. Un'occasione di promozione territoriale che permette di osservare da una prospettiva nuova il lago Trasimeno, le colline umbre e il confine con la Toscana. Il festival ha proposto anche il Trasimeno Night Glow. All'aeroporto Eleuteri, le mongolfiere illuminate a terra hanno dato vita a uno spettacolo notturno di luci e colori, accompagnato dalla musica. Ad arricchire il programma, concerti dal vivo, DJ set, street food e prodotti tipici del territorio. Dopo Castiglione del Lago, il cartellone estivo dell'Umbria Balloon Festival prosegue al Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo dal 28 al 30 luglio, ultima tappa a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, con il volo conclusivo della manifestazione. Tutte le attività restano naturalmente legate alla presenza di condizioni meteorologiche favorevoli. Un festival che unisce spettacolo, turismo e sostenibilità, raccontando l'Umbria dall'alto e offrendo ai visitatori un modo nuovo di scoprire il territorio.
3: È di pieno successo per questa prima edizione dell'Umbria Balloon Festival. Siamo certi che questa manifestazione abbia le potenzialità per crescere, quindi come Bill Benefit Aeroclub Trasimeno continueremo anche nei prossimi mesi a lavorare per la prossima edizione. Abbiamo già diverse novità e diverse richieste di partecipazione. Siamo convinti che l'unione fra le realtà locali, le istituzioni, la regione possano essere un volano per tutto il territorio e fare dell'Umbria in prospettiva la Cappadocia d'Italia. Abbiamo equipaggi da oltre 10 nazionalità e questo è importante anche perché è sicuramente un veicolo di promozione per il territorio, ma non solo che richiama piloti e equipaggi, richiama anche tantissimi turisti che hanno scelto in questi giorni di essere in Umbria proprio per la presenza di questa manifestazione. Quindi anche un'opportunità di seguire un turismo particolare, quello dell'esperienza e del volo, di una forma di turismo lenta e sostenibile che è anche possibile abbinare con i prodotti dell'enogastronomia umbra, tant'è vero che una delle iniziative collaterali, Il Gusto di Volare, è proprio realizzata insieme alle aziende locali per promuovere i nostri prodotti.
4: E beh, come Aeroclub Trasimeno insieme a Bill Benefit abbiamo investito tanta energia, soprattutto quest'anno perché è l'ultima di una serie di grandi manifestazioni, tra le quali mi piace ricordare il primo avioraduno dell'Aeroclub d'Italia che si è svolto qui con centinaia di aerei e con tante attrazioni, con un successo di pubblico molto significativo e soddisfacente. E il Balloon Festival è un investimento per il futuro, torniamo a vedere tante mongolfiere nel campo delle Eleuteri, noi ne siamo particolarmente soddisfatti, ma in prospettiva, come diceva poc'anzi Luca, noi pensiamo che possa crescere nel corso degli anni prossimi affinché si possa identificare come una delle

0: importanti manifestazioni mongolfieristiche in Italia. È particolarmente vocato questo ambito a un volo di questa tipologia con le mongolfiere, quindi un volo, come poc'anzi diceva Luca, sostenibile, un volo romantico per certi aspetti.
1: Meno turismo di massa e più esperienze autentiche, secondo Unexpected Italy, il 2026 segna la crescita di un nuovo modo di viaggiare fatto di luoghi lontani dai circuiti più affollati, dove il tempo rallenta e il benessere diventa parte integrante dell'esperienza.
2: In un'epoca in cui siamo sempre connessi e raggiungibili e sommersi dagli stimoli, il vero lusso sta diventando sempre più raro, riuscire a staccare davvero. Il sovraccarico informativo e i ritmi quotidiani incidono sui livelli di stress, sulla qualità del sonno e sulla capacità di concentrazione. Per questo cresce il desiderio di rallentare, ridurre le distrazioni e recuperare un rapporto più diretto con la natura e con il tempo. Mentre gran parte dell'offerta turistica continua però ad aggiungere comfort, servizi e intrattenimento, alcune realtà hanno scelto la strada opposta. Togliere il superfluo. Unexpected Italy, startup dedicata alla valorizzazione dell'Italia più autentica e responsabile, ha selezionato 6 destinazioni che mettono al centro il silenzio, la presenza e il legame con il territorio. Luoghi volutamente lontani dalla standardizzazione, dove la disconnessione non viene considerata una rinuncia, ma una forma di libertà. In Piemonte, il Parco del Grep propone case sugli alberi senza connessione Wi-Fi. Qui il contatto con la natura è totale e i pasti arrivano in cesti da picnic preparati con prodotti selezionati. In Liguria la sosta di Ottone Terzo invita a lasciare l'automobile e ad abbandonarsi al ritmo lento di un piccolo borgo affacciato sul mare. La colazione valorizza i produttori locali e diventa parte integrante dell'esperienza. In Toscana, Follonico accoglie gli ospiti in un casale in pietra immerso nella Val d'Orcia, un luogo pensato per disimparare la fretta tra materiali naturali, silenzio e sapori provenienti dall'orto. In Abruzzo, Sextanzio recupera l'anima di un antico borgo attraverso un albergo diffuso che conserva l'estetica medievale. Camini in pietra, candele e arredi essenziali sostituiscono molti elementi del comfort contemporaneo in nome della tutela culturale. 2 le destinazioni selezionate in Veneto. A Valdobbiadene, Cargador de Ron è una casera immersa nel bosco, arredata con materiali recuperati e soluzioni legate alla tradizione. Sull'altopiano di Asiago, la scuola Guesthouse ha invece trasformato un'ex scuola degli anni 20 in una struttura ricettiva. Le camere chiamano le materie scolastiche, mentre un laboratorio di gelato artigianale invita gli ospiti a riscoprire la curiosità e la meraviglia dell'infanzia.
3: In un mondo in cui ormai tutti abbiamo tutto, la sottrazione diventa sempre di più il vero lusso. Per questo con Unexpected Italy abbiamo scelto di selezionare alcune realtà che scelgono di andare controcorrente, offrendo un tipo di ospitalità che non dà al turista tutto quello che vuole, ma permette al turista di adattarsi e di vivere delle esperienze effettivamente autentiche e vere, dal dormire nella casa sugli alberi, senza wifi, dove la cena ti arriva in un cestino da picnic, al dormire in Liguria, in un boutique hotel che raggiungi solo in monorotaia o a piedi, da cui puoi godere il mare dall'alto, senza le folle delle Cinque Terre, fino ad una vecchia scuola elementare trasformata in un B&B, dove puoi dormire nella stanza di geografia, di storia, di aritmetica o della maestra, sull'alto piano di Asiago, fino all'albergo diffuso in Abruzzo e a Matera, dove vivi proprio come un tempo, e in un progetto di recupero di un patrimonio minore. Realtà che ti permettono davvero di staccare la spina e di accorgerti che il vero lusso oggi è quello della sottrazione.
1: Un nuovo tassello restituisce splendore all'antica Pompei. Negli scavi è stato infatti presentato pochi giorni fa il restauro del soffitto a volta della casa companificio della Regio Nona, un intervento che valorizza una delle più raffinate decorazioni delle dimore pompeiane e conferma il ruolo della ricerca archeologica nella tutela del patrimonio.
4: Agli scavi di Pompei è stato presentato il restauro del soffitto a volta di una sala da banchetto situata al piano superiore della casa companificio nella Regio 9. L'intervento ha permesso di ricostruire oltre un quarto della decorazione originaria, partendo dai numerosi frammenti recuperati durante gli scavi. La loro posizione nel punto esatto del crollo ha consentito agli archeologi di stabilirne con certezza la provenienza e di individuare diversi collegamenti tra i vari elementi. Il progetto ha unito conservazione e ricerca archeologica e nuove tecnologie. La principale innovazione riguarda il supporto modulare realizzato seguendo la curvatura originale della volta, una struttura che potrà accogliere in futuro altri